contenuti jihadisti e antisemiti. Secondo gli investigatori, consultava manuali per la fabbricazione di bombe ed era pronto ad arruolarsi nell'ISIS. È stato arrestato in provincia di Grosseto, dove era in vacanza con la famiglia. Grave incidente in serata automobilistico in provincia di Catanzaro sulla statale Ionica, dove un uomo è morto e 3 persone sono rimaste ferite. 2 auto e una moto e i mezzi coinvolti nel sinistro, con il conducente di uno dei 2 veicoli deceduto per lo scontro. Il caldo che continua a colpire l'Italia, in particolare il centro-sud, con picchi fino a 40 gradi. Oggi 21 le città da bollino rosso, al nord in arrivo temporali che dalle Alpi si estenderanno alla pianura padana. Ed è il weekend che precede quello di Ferragosto. Da oggi a domani, domenica, è atteso un nuovo esodo estivo su strade, autostrade, bollino nero per tutta la mattinata per il rischio code in direzione delle località di vacanze. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, medaglia di bronzo per Ginevra Taddeucci nella 3 km, 20 trofei azzurri, così con l'Italia sempre in testa nel medagliere. Dell'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano lo scontro Italia-Spagna sui migranti, ritorsioni di Madrid scattati a mezzanotte, i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia dureranno fino al 7 settembre. Palazzo Chigi aveva respinto l'ultimatum del governo Sanchez e confermato almeno fino a Ferragosto la sospensione del trattato di Schengen nei riguardi della Spagna.
3: Entrata in vigore pochi minuti fa, resterà operativa fino al 7 settembre la misura ritorsiva spagnola e il ripristino dei controlli alla frontiera per i viaggiatori provenienti dall'Italia, praticamente per l'intera stagione delle vacanze estive. Lo stesso provvedimento adottato dall'Italia nei confronti della Spagna dal 1 agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, e che se Roma non avesse revocato l'avvertimento di Madrid, avrebbe provocato una risposta proporzionale. Una ritorsione che il governo spagnolo aveva annunciato in una nota dai toni perentori e ultimativi, in cui definiva la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con Madrid ingiusta, agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli. Una misura senza precedenti, la qualificava Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente, con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamentava non si fosse tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati irregolarmente a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città e che la quasi totalità dei migranti fosse già rientrata in Marocco. Madrid accusava Roma di non rispettare il regolamento di Dublino dal 2022. Citava l'agenzia europea Frontex, che classificava l'Italia come lo stato dell'Unione che ha registrato il maggior numero di attraversamenti illegali negli ultimi anni. Enzo Arcieri, GR1.
2: Medio Oriente, nel Golfo Persico, ancora a stallo sullo stretto di Hormuz, ma per il segretario al tesoro Bessent arriverà entro oggi l'accordo per la riapertura per 60-90 giorni. Intanto, secondo un sito di opposizione iraniano, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. Ha siglato invece un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Per Teheran è un accordo di carta. Intanto dal Senato americano arrivano altre sanzioni contro l'Iran e la Russia. E nella notte allerta aerea a Kiev e in altre regioni, udite forti esplosioni nella capitale e a Dnipro. Gli attacchi russi avrebbero causato la morte di 3 persone, tra cui un bambino, e di 3 feriti. Intanto Zelensky è arrivato a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin e con la Cina. Previsto un incontro con il presidente Aleksandar Vučić. L'Unione Europea ha invece varato sanzioni contro 5 personalità russe per i legami con il complesso militare industriale di Mosca. E veniamo alla cronaca. Giallo a Portici, a Napoli, zia e nipote trovati morti in casa, erano lì da 5 giorni a dare l'allarme i vicini.
4: Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di zia e nipote, 82 e 44 anni, ritrovati senza vita in un appartamento di Portici, nel Napoletano. Sui loro corpi nessun segno di violenza. I vicini di casa non li vedevano da tempo, ma per loro non era affatto strano. Erano riservati, vivevano in simbiosi, dicono i residenti. Lei pensionata, lui disoccupato, ma si prendeva cura dell'anziana zia, rimasta sola dopo la morte di un'altra sorella.
5: La vecchia signorina malata, il nipote andava e veniva da Salerno. Non so le ipotesi che stanno facendo, quali sono.
6: Io vedevo raramente questo nipote che faceva la spesa. La signora non la vediamo da anni.
4: Quando i carabinieri sono entrati, sfondando le porte con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato i cadaveri in avanzato stato di decomposizione sul pavimento. Probabile che il primo a morire sia stato il nipote. I suoi parenti in provincia di Salerno non lo sentivano da 5 giorni. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
2: Un uomo è morto e 3 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada statale 106 Ionica, in località Pietra Grande, in provincia di Catanzaro. Coinvolte 2 autovetture e una motocicletta. Ed è svolta nelle indagini sul brutale pestaggio che a Cervia, sul litorale romagnolo, è costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Il delitto per un banale litigio. Per l'omicidio arrestati ora 4 giovani dai 19 ai 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì Cesena. E un minorenne di 16 anni, italiano di origine straniera, è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di partecipazione a associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione al delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo, residente nella provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove il minore si trovava in vacanza con la propria famiglia. Gli accertamenti hanno inoltre rilevato che il 16enne avrebbe manifestato esplicitamente il proprio sostegno all'ISIS. E veniamo all'addio a Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana i funerali in forma privata del cantautore scomparso giovedì a 86 anni, e oggi a Bologna e Modena sarà lutto cittadino.
7: Come vorrei avere i tuoi occhi,
0: una persona speciale. Facevo sempre le fotografie con tutti i ragazzi che arrivavano.
7: Un flusso continuo di persone, molti erano solo di passaggio e hanno deciso di fare una deviazione per venire a salutare il grande maestro.
8: Noi veniamo da Roma, però in realtà stavamo in Croazia. Noi siamo cresciuti con Francesco.
7: Qual è il tratto di Guccini a cui è perfezionata?
8: Questo suo essere sensibile, però con una sua durezza, sincerità, poi la ricerca sempre della sua libertà, del vero.
9: Ho fatto un giro da Salento, sono tornato su e anziché tirare dritto per Genova ho fatto questa deviazione qui.
10: Questa domenica in settembre.
7: Questa mattina nella sua casa a Pavana, frazione di 400 abitanti del comune di San Luca Pistoiese, le esequie che si terranno in modalità strettamente privata. Un momento quindi di incontro con le persone a lui più care nella sua abitazione, nel paese che amava, dove aveva deciso di stabilirsi, terra dei suoi nonni paterni. Le ceneri riposeranno a Pavana, una cerimonia ufficiale per un saluto collettivo si terrà a settembre. Da Bologna, Elena Pabba, GR1.
10: Credevo che Bologna fosse mia.
2: E parliamo ora dell'esodo di agosto. In mattinata bollino nero per il traffico, poi rosso nel pomeriggio. Il grande caldo intanto non arretra, ma da nord a sud si moltiplicano i temporali che interessano anche alcune aree appenniniche. A Roma ha ricoverato un giovane boy scout colpito da un fulmine sul monte Livata a Subiaco. E parliamo di Marcinelle, perché 70 anni fa la strage nella miniera in cui morirono 136 italiani, commemorazioni in Belgio, una tragedia diventata emblema del prezzo pagato dall'immigrazione italiana e della lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. L'8 agosto sarà presto proclamato giornata europea delle vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro, ha annunciato Giorgia Meloni.
11: Davanti a una folla di familiari e parenti dei minatori morti nel disastro di 70 anni fa, a chiudere la giornata della vigilia sulla spianata della miniera, la messa presieduta dal vescovo della diocesi, Monsignor Rossignol, come ogni anno immancabile Nino di Pietrantonio di Letto Manoppello in Abruzzo, presidente dell'associazione minatori vittime del Bois du Cazier di Marcinelle, quando aveva 9 anni ha perso suo padre Emidio in quel terribile 8 agosto del 56.
12: Quel giorno passò una certa signora Maria e chiama Grazie, mia madre si chiamava Grazia, dice: ma questa mattina dalla ciminiera e dalla miniera fuoriesce del fumo. E in effetti piano piano questo fumo aumentava sempre più. Allora ci mettemmo subito in moto. Quando arrivammo davanti al cancello della miniera c'erano i gendarmi che non lasciavano passare assolutamente nessuno. Mia madre diceva: adesso papà viene fuori, esce, adesso torna a casa. Non è tornato a casa né lui, né lo zio Modesto, né i due nipoti di mamma, nessuno.
11: Da allora Nino non ha mai smesso di cercare la verità e tenere viva la memoria. Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Gli europei di nuoto di Parigi, medaglia di bronzo per Ginevra Taddeucci nella 3 km 20, trofei così azzurri con l'Italia sempre prima nel medagliere. Moto Gran Premio invece segnato dal ritorno di Marco Bezzecchi dopo l'infortunio in Germania, domina le prequalifiche a Silverstone su Aprilia, terzo un altro italiano di Gianantonio su Ducati. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, vi lascio ancora alle note di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo e tensione tra Italia e Spagna. Madrid introduce i controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese fino al 7 settembre. È una risposta al diniego di Roma di ritirare la sospensione degli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Nessuna replica di Palazzo Chigi, che terrà in vigore il blocco alle frontiere almeno fino al 15 agosto, quando si teme ci sia un nuovo assalto di migranti. E in un messaggio ad un evento dedicato alla tragedia di Marcinelle, di cui oggi ricorre il 70° anniversario, Giorgia Meloni ha voluto ricordare che in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina.
3: Nessun commento da Palazzo Chigi quando Madrid alza la posta. La linea di Giorgia Meloni è quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a sabato 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta, in risposta a un appello che circola sul web. Dall'Italia, che aveva respinto l'ultimatum del governo spagnolo per togliere i controlli alle frontiere, era comunque arrivata un'apertura a rivedere la decisione una volta rientrato l'allarme. Il dossier va affrontato a Bruxelles guardando a un ampliamento del protocollo con l'Albania a livello europeo. Questo pensa la Presidente del Consiglio, che a un evento dei conservatori europei così rilancia la lotta agli scafisti.
4: Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
3: E torna sul dossier migranti il ministro Piantedosi, rivendicando il calo degli sbarchi. La stabilità dell'esecutivo, afferma il titolare degli interni, è fondamentale per gestire il fenomeno. Federica Ionta, GR1.
2: Medio Oriente, sullo stretto di Hormuz, secondo Washington sarebbe imminente la firma di un accordo, ma si aspetta il via libera di Teheran e, secondo un sito di opposizione iraniano, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. Intanto siglato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Nella notte scontri in Yemen tra gli Houthi e i miliziani operanti nella parte occidentale del paese e legati all'Arabia Saudita. E nella notte è scattato un raid russo su Kiev e altre città ucraine come Dnipro, tra le tre le vittime, tra cui un bambino, per un attacco realizzato con droni e missili balistici. Zelensky intanto è a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, un paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin. Negli Stati Uniti il Senato ha approvato a larghissima maggioranza un pacchetto di nuove sanzioni contro Teheran e Mosca. Il provvedimento passerà adesso alla Camera. L'obiettivo iniziale della legge era colpire soprattutto gli oligarchi moscoviti e i maggiori acquirenti di petrolio e gas dalla Russia, ma dopo un intervento di Trump le misure sono state estese ai settori degli armamenti e dell'energia dell'Iran. Anche l'Unione Europea ha varato sanzioni contro la Russia, colpiti 5 oligarchi per i loro legami con il complesso militare industriale di Mosca. La cronaca è un impegno costante delle nostre forze dell'ordine nel prevenire e contrastare ogni forma di radicalizzazione. Così il ministro dell'Interno Piantedosi sull'arresto del 16enne di Como per terrorismo internazionale e propaganda jihadista e neonazista. Emergono dettagli dall'ordinanza del magistrato.
5: Se fai saltare in aria i loro genitori, aspettati che più persone radicali ti accolgano. Se fossi maggiorenne, sarei dell'ISIS. Lo scriveva sulla piattaforma di messaggistica istantanea Discord il 16enne italiano del Comasco, arrestato a Grosseto in vacanza con la famiglia su segnalazione dei servizi segreti, è quanto emerge dall'ordinanza del giudice dei minori di Milano. Padre ucraino, madre russa, ragazzo schivo per chi lo conosce, astuto e pericoloso per il magistrato, sfruttando diversi profili e offuscando i dati di navigazione. Condivideva un mix di contenuti contraddittori e sempre più violenti, di matrice jihadista, neonazista e razzista, esecuzioni, svastiche, foto di Hitler, video con Putin e bambini soldato della strage suprematista di Christchurch in Nuova Zelanda, filmati in russo con le istruzioni per fabbricare una bomba artigianale, la prova per gli inquirenti che il sedicenne si stesse preparando ad unirsi ai combattenti dello Stato Islamico. Se contattato avrei cercato di aiutarli in ogni modo, diceva intercettato raccontando di aver collaborato alla realizzazione di materiali di propaganda già quando aveva 12 anni. Elena Baiocco, GR1.
2: I carabinieri di Cervia hanno fermato oggi quattro giovani di età tra i 19 e i 23 anni accusati di essere gli autori del pestaggio costato la vita a Nicola Musiani, il 54enne che venne brutalmente picchiato nella notte tra il 18 e il 19 luglio e che poi morì in ospedale per le ferite riportate nell'aggressione. Per tutti l'accusa è di concorso in omicidio aggravato dai futili motivi fondamentali le immagini registrate da diverse telecamere nella zona. Ed è iniziato un altro fine settimana di partenze per le vacanze. In mattinata bollino nero sulle autostrade per il rischio code e rosso nel pomeriggio. Temperature ancora elevate, ma non mancano i temporali che interessano soprattutto il nord Italia, oltre ad alcune aree appenniniche. A Roma ha ricoverato un giovane boy scout colpito da un fulmine sul Monte Libata a Subiaco.
0: I responsabili della momentanea e lieve tregua dal caldo sono i temporali di calore, quelli che si formano quando le temperature sono stabilmente sopra i 30 gradi, il suolo si surriscalda e l'acqua evapora addensandosi in cumuli di nubi. Piogge sparse sulle Alpi, nelle prossime ore anche in pianura padana, porteranno un abbassamento delle temperature riportando il bollino giallo in tutte le città settentrionali. Al centro e al sud, con l'eccezione di Cagliari e Campobasso, resta invece il bollino rosso e temperature tra i 33 e i 37 gradi con punte fino a 40. La quarta ondata di calore non si placa e passati i temporali la colonnina di mercurio tornerà ad alzarsi anche a Bolzano. La prima a riconquistare il bollino giallo domenica tornerà arancione nonostante i rovesci che a tratti possono essere anche violenti. Il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'aeronautica militare.
1: Persistono i temporali fino alle prime ore del mattino sui rilievi alpini e prealpini e lungo la dorsale appenninica. Durante la giornata tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutto il paese salvo sui rilievi del Triveneto e sulla dorsale appenninica.
0: Francesca Fornario, GR1.
2: Sport, gli europei di nuoto di Parigi, medaglia di bronzo per Ginevra, Tadeu Cinella 3 km, 20 trofei azzurri con l'Italia, sempre prima nel medagliere. Dall'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano lo scontro Italia-Spagna sui migranti, ritorsione di Madrid, scattati a mezzanotte i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, dureranno fino al 7 settembre. Palazzo Chigi aveva respinto l'ultimatum del governo Sanchez e confermato almeno fino a Ferragosto la sospensione del trattato di Schengen nei riguardi della Spagna.
4: Resterà operativa fino al 7 settembre la misura ritorsiva spagnola e il ripristino dei controlli alla frontiera per i viaggiatori provenienti dall'Italia, praticamente per l'intera stagione delle vacanze estive. Lo stesso provvedimento adottato dall'Italia nei confronti della Spagna dal 1 agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, e che se Roma non avesse revocato l'avvertimento di Madrid, avrebbe provocato una risposta proporzionale. Una ritorsione che il governo spagnolo aveva annunciato in una nota dai toni perentori e ultimativi, in cui definiva la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con Madrid ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli. Una misura senza precedenti, la qualificava Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamentava non si fosse tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati irregolarmente a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città, e che la quasi totalità dei migranti fosse già rientrata in Marocco. Madrid accusava Roma di non rispettare il regolamento di Dublino dal 2022, citava l'agenzia europea Frontex, che classificava l'Italia come lo stato dell'Unione che ha registrato il maggior numero di attraversamenti illegali negli ultimi anni. Enzo Arcieri, GR1.
3: Medio Oriente, prosegue l'offensiva degli Houthi nella notte, 12 attacchi missilistici contro obiettivi dell'Arabia Saudita. E secondo media locali, in corso intensi scontri dalle forze armate yemenite e miliziani affiliate a Riyadh, nel Golfo Persico. Ancora stallo invece sullo stretto di Hormuz, ma per il segretario al tesoro Bessent arriverà entro oggi l'accordo per la riapertura per almeno 60-90 giorni. Intanto, secondo un sito di opposizione iraniano, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. È stato invece siglato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Per Teheran è un accordo di carta. E dal Senato americano arrivano invece altre sanzioni contro l'Iran. E nella notte, allerta aerea a Kiev e in altre regioni, udite forti esplosioni nella capitale, a Dnipro. Gli attacchi russi hanno causato la morte di 3 persone, tra cui un bambino, e 3 feriti. Intanto Zelensky è arrivato a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin e con la Cina. Ha previsto un incontro con il presidente Aleksandar Vučić. E torniamo in Italia con la cronaca. Giallo a Portici Napoli, zia e nipote ritrovati morti in casa, erano lì da 5 giorni a dare l'allarme i vicini.
5: Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di zia e nipote, 82 e 44 anni, ritrovati senza vita in un appartamento di Portici, nel Napoletano. Sui loro corpi nessun segno di violenza. I vicini di casa non li vedevano da tempo, ma per loro non era affatto strano. Erano riservati, vivevano in simbiosi, dicono i residenti. Lei pensionata, lui disoccupato, ma si prendeva cura dell'anziana zia, rimasta sola dopo la morte di un'altra sorella.
6: La vecchia signorina malata, il nipote andava e veniva da Salerno. Non so le ipotesi che stanno facendo, quali sono.
7: Io vedevo raramente questo nipote che faceva la spesa. La signora non la vediamo da anni.
5: Quando i carabinieri sono entrati, sfondando le porte con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato i cadaveri in avanzato stato di decomposizione sul pavimento. Probabile che il primo a morire sia stato il nipote. I suoi parenti in provincia di Salerno non lo sentivano da 5 giorni. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
3: Un uomo è morto e 3 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada statale 106 Ionica, in località Pietra Grande, in provincia di Catanzaro, coinvolte 2 autovetture e una motocicletta. Ed è svolta nell'indagine sul brutale pestaggio che a Cervia sul litorale romagnolo è costato la vita al 54enne Nicola Musiani, il delitto per un banale litigio. Per l'omicidio arrestati ora 4 giovani dai 19 ai 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì Cesena. E un minorenne di 16 anni, italiano di origine straniera, è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo residente nella provincia di Como è stato arrestato a Grosseto, dove il minore si trovava in vacanza con la propria famiglia. Gli accertamenti hanno inoltre rilevato che il 16enne avrebbe manifestato esplicitamente il proprio sostegno all'ISIS. Addio a Francesco Guccini questa mattina a Pavana, i funerali in forma privata del cantatore scomparso giovedì a 86 anni, oggi a Bologna e Modena sarà lutto cittadino. Esodo di agosto in mattinata a Bollino Nero per il traffico, poi rosso il pomeriggio, il grande caldo invece non arretra, ma da nord a sud si moltiplicano i temporali che interessano soprattutto il nord e alcune aree appenniniche. A Roma ricoverato invece un giovane boy scout colpito da un fulmine sul monte Livata a Subiaco. E 70 anni fa la strage nella miniera di Marcinelle in cui morirono 136 italiani, commemorazione in Belgio, una tragedia diventata emblema del prezzo pagato dall'immigrazione italiana e della lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. L'8 agosto sarà presto proclamato giornata europea delle vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro, ha annunciato Giorgia Meloni.
0: Davanti a una folla di familiari e parenti dei minatori morti nel disastro di 70 anni fa, a chiudere la giornata della vigilia sulla spianata della miniera, la messa presieduta dal vescovo della diocesi, Monsignor Rossignol, come ogni anno immancabile Nino di Pietrantonio di Letto Manoppello in Abruzzo, presidente dell'associazione minatori vittime del Bois du Cazier di Marcinelle, quando aveva 9 anni ha perso suo padre Emidio in quel terribile 8 agosto del 56.
8: Quel giorno passò una certa signora Maria e chiama Grazie, mia madre si chiamava Grazia, dice: ma questa mattina dalla ciminiera e dalla miniera fuoriesce del fumo. E in effetti piano piano questo fumo aumentava sempre più. Allora ci mettemmo subito in moto. Quando arrivammo davanti al cancello della miniera c'erano i gendarmi che non lasciavano passare assolutamente nessuno. Mia madre diceva: adesso papà viene fuori, esce, adesso torna a casa. Non è tornato a casa né lui, né lo zio Modesto, né i due nipoti di mamma, nessuno.
0: Da allora Nino non ha mai smesso di cercare la verità e tenere viva la memoria. Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: E chiudiamo con lo sport. Gli europei di nuoto di Parigi, medaglia di bronzo per Ginevra Taddeucci nella 3 km, 20 trofei azzurri con l'Italia sempre prima nel medagliere. Moto Gran Premio segnato al ritorno invece di Marco Bezzecchi dopo l'infortunio in Germania, domina le prequalifiche a Silverstone su Aprilia, terzo un altro italiano di Giannantonio su Ducati. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
9: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Tensione tra Italia e Spagna. Madrid introduce i controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese fino al 7 settembre. È una risposta al diniego di Roma di ritirare la sospensione degli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Per ora Palazzo Chigi non replica, ma nel messaggio ad un evento dedicato alla tragedia di Marcinelle, di cui oggi ricorre il 70° anniversario, Giorgia Meloni ha voluto ricordare che in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina.
3: Nessun commento da Palazzo Chigi quando Madrid alza la posta. La linea di Giorgia Meloni è quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a sabato 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta, in risposta a un appello che circola sul web. Dall'Italia, che aveva respinto l'ultimatum del governo spagnolo per togliere i controlli alle frontiere, era comunque arrivata un'apertura a rivedere la decisione una volta rientrato l'allarme. Il dossier va affrontato a Bruxelles guardando a un ampliamento del protocollo con l'Albania a livello europeo. Questo pensa la Presidente del Consiglio, che a un evento dei conservatori europei così rilancia la lotta agli scafisti.
4: Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
3: E torna sul dossier migranti il ministro Piantedosi, rivendicando il calo degli sbarchi. La stabilità dell'esecutivo, afferma il titolare degli interni, è fondamentale per gestire il fenomeno. Federica Ionta, GR1.
2: Medio Oriente, sullo stretto di Hormuz, secondo Washington sarebbe imminente la firma di un accordo, ma si aspetta il via libera di Teheran. E per i siti di opposizione iraniani, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. Intanto ha siglato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Nella notte scontri in Yemen tra gli Houthi e l'esercito regolare. Nella notte è scattato raid russo su Kiev e altre città ucraine, tra cui Dnipro. 3 le vittime, di cui un bambino, per un attacco realizzato con droni e missili balistici. Zelensky è intanto a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, un paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin. Negli Stati Uniti il Senato ha approvato a larghissima maggioranza un pacchetto di nuove sanzioni contro Teheran e Mosca. Il provvedimento passerà adesso alla Camera. L'obiettivo iniziale della legge era colpire soprattutto gli oligarchi moscoviti e i maggiori acquirenti di petrolio e gas dalla Russia, ma dopo un intervento di Trump le misure sono state estese ai settori degli armamenti e dell'energia dell'Iran. Anche l'Unione Europea ha varato sanzioni contro la Russia, colpiti 5 personalità per i loro legami con il complesso militare industriale di Mosca. La cronaca: i carabinieri di Cervia hanno fermato 4 giovani di età tra i 19 e i 23 anni accusati di essere gli autori del pestaggio costato la vita a Nicola Musiani, il 54enne che venne brutalmente picchiato nella notte tra il 18 e il 19 luglio e che poi morì in ospedale per le ferite riportate nell'aggressione. Per tutti l'accusa di concorso in omicidio aggravato dai futili motivi, fondamentale per identificare i presunti assassini, le immagini registrate dalle telecamere della zona. Ed è stato arrestato un 16enne di origine straniera, residente in provincia di Como, accusato di terrorismo internazionale e sostegno all'ISIS. Sul suo profilo trovati chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Secondo gli investigatori consultava manuali per la fabbricazione di bombe ed era pronto ad arruolarsi nei gruppi terroristici di matrice islamica. È stato arrestato in provincia di Grosseto dove era in vacanza con la famiglia. È iniziato un altro fine settimana di partenze per le vacanze. In mattinata ci sarà bollino nero sulle autostrade per il rischio code e rosso nel pomeriggio. Temperature ancora elevate, ma non mancano i temporali che interesseranno soprattutto il nord Italia, oltre ad alcune aree appenniniche. A Roma ricoverato un giovane boy scout colpito da un fulmine sul Monte Libata, Subiaco.
5: I responsabili della momentanea e lieve tregua dal caldo sono i temporali di calore, quelli che si formano quando le temperature sono stabilmente sopra i 30 gradi, il suolo suolo si surriscalda e l'acqua evapora addensandosi in cumuli di nubi. Piogge sparse sulle Alpi, nelle prossime ore anche in pianura padana, porteranno un abbassamento delle temperature, riportando il bollino giallo in tutte le città settentrionali. Al centro e al sud, con l'eccezione di Cagliari e Campobasso, resta invece il bollino rosso e temperature tra i 33 e i 37 gradi, con punte fino a 40. La quarta ondata di calore non si placa e, passati i temporali, la colonnina di mercurio tornerà ad alzarsi anche a Bolzano. La prima a riconquistare il bollino giallo domenica tornerà arancione, nonostante i rovesci che a tratti possono essere anche violenti. Il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
1: Persistono i temporali fino alle prime ore del mattino sui rilievi alpini e prealpini e lungo la dorsale appenninica. Durante la giornata tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo sui rilievi del Triveneto e sulla dorsale appenninica.
5: Francesca Fornario, GR1.
2: Sport: gli europei di nuoto di Parigi, medaglia di bronzo per Ginevra Taddeucci nella 3 km. Sono così 20 trofei azzurri e l'Italia è sempre prima nel medagliere della ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
6: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: Di gustarci il cocomero!
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

cercare di dirtelo, ma dal momento che mi scrivi dirò che l'ho capito da subito. Perché sei tu che quando arrivi sorridi, a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene, invece non va, e sei migliore.

stracci, piano piano vai giù.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Si acuisce lo scontro Italia-Spagna sui migranti, scattati i controlli di Madrid alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. Dureranno fino al 7 settembre.
4: È entrata in vigore a mezzanotte, resterà operativa fino al 7 settembre la misura ritorsiva spagnola e ripristino dei controlli alla frontiera per i viaggiatori provenienti dall'Italia, praticamente per l'intera stagione delle vacanze estive. Lo stesso provvedimento adottato dall'Italia nei confronti della Spagna dal 1 agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, e che se Roma non avesse revocato l'avvertimento di Madrid avrebbe provocato una risposta proporzionale, una ritorsione che il governo spagnolo aveva annunciato in una nota dai toni perentori e ultimativi, in cui definiva la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con Madrid ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli. Una misura senza precedenti, la qualificava Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamentava non si fosse tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati irregolarmente a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città, e che la quasi totalità dei migranti fosse già rientrata in Marocco. Madrid accusava Roma di non rispettare il regolamento di Dublino dal 2022, citava l'agenzia europea Frontex, che classificava l'Italia come lo stato dell'Unione che ha registrato il maggior numero di attraversamenti illegali negli ultimi anni. Enzo Arcieri, GR1.
3: E c'è una nota di Palazzo Chigi sulla sospensione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione, si legge, almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. Per Giorgia Meloni in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Sentiamo.
5: Perché per noi il messaggio è chiaro. Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
3: Medio Oriente, prosegue l'offensiva degli Houthi. Nella notte 12 attacchi missilistici contro obiettivi dell'Arabia Saudita. Secondo media locali sono in corso intensi scontri nel Golfo Persico. È ancora a stallo sullo stretto di Hormuz, ma per il segretario al tesoro Bessent arriverà entro oggi l'accordo per la riapertura dello stretto per 60-90 giorni. Siglato intanto un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO per Teheran, e un accordo di carta dal Senato americano. Altre sanzioni contro Iran e anche contro la Russia. La cronaca, l'arresto del 16enne di Como per terrorismo internazionale e propaganda jihadista neonazista. Il ministro dell'interno Piantedosi sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel prevenire e contrastare ogni forma di radicalizzazione ed emergono dettagli dall'ordinanza del magistrato.
6: Avrei cercato di aiutare i combattenti dello Stato Islamico in ogni modo, se mi avessero contattato. Sulla piattaforma di messaggistica istantanea Discord assicurava di collaborare alla propaganda già da 4 anni. Se fossi maggiorenne sarei dell'ISIS, affermava il 16enne del Comasco, schivo verso i coetanei, arrestato a Grosseto mentre era in vacanza con la mamma russa e il padre ucraino. Le sue parole riportate nell'ordinanza del giudice dei minori di Milano, che lo descrive come astuto e pericoloso. Sfruttando diversi profili offuscando i dati di navigazione, condivideva un mix di contenuti contraddittori e sempre più violenti, di matrice jihadista, neonazista e razzista, esecuzioni, svastiche, foto di Hitler, video con Putin e bambini soldato della strage suprematista di Christchurch in Nuova Zelanda, filmati in russo con le istruzioni per fabbricare una bomba artigianale, la prova per gli inquirenti che il sedicenne si stesse preparando ad unirsi ai combattenti dello Stato Islamico. Se fai saltare in aria i loro genitori, aspettati che più persone radicali ti accolgano, scriveva in chat Elena Baiocco, GR1.
3: I carabinieri di Cervia, in provincia di Ravenna, hanno fermato 4 ragazzi tra i 19 e i 23 anni ritenuti gli autori del pestaggio costato la vita a Nicola Musiani, il 54enne, che viveva in un camper e che fu picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Per tutti l'accusa è di concorso in omicidio aggravato da futili motivi. Fondamentali per le indagini le registrazioni delle telecamere di zona. L'addio a Francesco Guccini. Stamani a Pavana, nell'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata, giornata di lutto cittadino a Modena, sua città natale, a Bologna, dove abitò per anni. E sono stati in tanti ad omaggiare il cantautore e scrittore sotto la sua casa, in via Paolo Fabbri 43, con fiori e biglietti con citazioni dei suoi versi lasciati sulla porta. Le commemorazioni in Belgio per i 70 anni della strage nella miniera di Marcinelle. Morirono 262 lavoratori, 130 2006 erano italiani. Una tragedia diventata emblema del prezzo pagato dall'immigrazione del nostro paese nella lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. L'8 agosto sarà presto proclamato giornata europea delle vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro, ha annunciato la Premier Meloni. Secondo fine settimana di agosto, già dalla mattinata su strade e autostrade e bollino nero per traffico intenso, 25 milioni di transiti previsti. Attenzione al caldo e al maltempo, da una parte infatti le temperature elevate che insistono su gran parte del paese, oggi sono 19 le città da bollino rosso, dall'altra i temporali che interesseranno il centro-nord e porteranno un lieve ma temporaneo refrigerio. Chiudiamo con lo sport, il motomondiale. Marco Bezzecchi, il più veloce nelle prequalifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna, pur non al meglio a causa dei recenti interventi chirurgici, il riminese dell'Aprilia ha fatto registrare il record della pista di Silverstone. Da soddisfazione ma anche le difficoltà di Bezzecchi.
0: Soffro per fare un giro, magari un time attack riesco a stringere i denti, quando si tratta di fare un po' più giri soffro parecchio, sia la spalla che il ginocchio, però contento della giornata, allo stesso tempo comunque un po' forse preoccupato per domani.
3: Sono le 6:06, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
7: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: Rai Radio 15, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Benvenuti al nostro consueto spazio dedicato al meteo in montagna. In studio con noi il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Una situazione per la fine della settimana caratterizzata da quella che in gergo viene chiamata instabilità pomeridiana, con le piogge temporali che prendono atto sia sulle Alpi sia lungo l'Appennino centrale meridionale fino alle colline e le montagne dell'entroterra della Sicilia. Sono temporali che si formano durante le ore più calde della giornata e poi si attenuano verso le ore serali. Attenzione, perché in questo periodo localmente le piogge temporali potranno risultare anche di forte intensità.
1: Bene, e quale sarà l'evoluzione del tempo durante la settimana?
2: Si confermano le condizioni stabili, si conferma ancora il caldo, temperature elevate anche in montagna. L'attività pomeridiana legata ai temporali è decisamente limitata alle Alpi, proprio in forma molto molto localizzata, così come localizzata sarà lungo le aree interne, quindi colline e montagne del centro e del sud, localmente soltanto qualche rovescio che potrà essere accompagnato da isolati temporali, però fondamentalmente una situazione stabile sembrerebbe un po' per tutta la settimana.
1: Bene, grazie al colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e un buon fine settimana.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
5: Un fantastico viaggio nel tempo.
4: Antonella Clerici, padrona di casa.
6: Ti fidi di me?
5: No.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Spagna Italia scontro totale, no all'ultimatum di Madrid, Palazzo Chigi conferma la sospensione di Schengen fino a Ferragosto e il governo Sanchez impone controlli alle frontiere fino al 7 settembre. Pestato a morte a Cervia, fermati in 4 tra i 19 e i 23 anni, l'accusa: hanno ucciso il 54enne Nicola Musiani dopo un banale litigio e si cercano altri complici. Secondo weekend di agosto, mattinata di traffico da Bollino Nero, l'AFA non molla la presa, ma da nord al centro ci sono anche i temporali. Calcio, giorno di amichevoli di lusso, Inter, Juventus a Perth, Milan, Chelsea a Jakarta, MotoGP alle 12 le qualifica a Silverstone, alle 17 la sprint race, Bezzecchi il più veloce nelle libere. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Dunque si alzano i toni dello scontro tra Spagna e Italia dopo l'emergenza migranti a Ceuta dei giorni scorsi. Anche Madrid sospende il trattato di Schengen con il nostro paese.
4: La misura ritorsiva spagnola è entrata in vigore allo scoccare della mezzanotte e resterà operativa fino al 7 settembre, ma rispetto all'Italia più severa. Riguarda infatti anche gli stessi italiani, che dovranno dunque esibire carta d'identità o passaporto appena scesi da aerei e navi. Roma aveva invece ripristinato i controlli solo per i cittadini extra UE in arrivo dalla Spagna e fino al 15 agosto. La mossa di Madrid è arrivata dopo l'avvertimento: se il bel paese non avesse revocato la sospensione di Schengen con la Spagna, ci sarebbe stata una risposta proporzionale. E questo è stata l'altrettanto dura spiegazione perché l'Italia ha attuato una misura ingiusta e senza precedenti, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli, adottata unilateralmente senza preavviso e con argomentazioni pretestuose. Per il governo Sanchez non si è tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città e che la quasi totalità di loro fosse già rientrata in Marocco. Da Madrid, infine, l'accusa è Roma a non rispettare il regolamento di Dublino dal 2022. Valentina Isa, GR1.
3: E prima della decisione di Madrid di sospendere Schengen per chi arriva dal nostro paese, Palazzo Chigi con una nota aveva chiarito la posizione dell'esecutivo italiano. Per Giorgia Meloni in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina.
5: La linea di Giorgia Meloni è quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a sabato 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta in risposta a un appello che circola sul web. Dall'Italia, che aveva respinto l'ultimatum del governo spagnolo per togliere i controlli alle frontiere, era comunque arrivata un'apertura a rivedere la decisione una volta rientrato l'allarme. Il dossier va affrontato a Bruxelles guardando a un ampliamento del protocollo con l'Albania a livello europeo. Questo pensa la Presidente del Consiglio, che a un evento dei conservatori europei così rilancia la lotta agli scafisti.
6: Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
5: E torna sul dossier migranti il ministro Piantedosi, rivendicando il calo degli sbarchi. La stabilità dell'esecutivo, afferma il titolare degli interni, è fondamentale per gestire il fenomeno. Federica Ionta, GR1.
3: E la crisi Italia-Spagna alimenta anche il dibattito politico.
7: Fratelli d'Italia sottolinea che gli ultimatum della Spagna sono fatti per nascondere il loro fallimento a Ceuta, quando dovrebbero invece preoccuparsi, spiega Carlo Fidanza, di scongiurare l'invasione annunciata per Ferragosto. Dalla Lega, Matteo Salvini.
8: Farebbe miglior figura a tacere e a controllare i suoi confini invece di minacciare il governo italiano, visto che stiamo bloccando negli aeroporti anche in queste ore decine di irregolari in arrivo dalla Spagna.
7: Forza Italia, tramite un'interrogazione parlamentare, punta il dito contro il rischio del terrorismo jihadista. Le opposizioni accusano il governo di aver innescato una crisi diplomatica contro un paese amico. La premier Meloni: la smetta di fare propaganda, dicono 5 Stelle AVS. E così anche la segretaria PD Elly Schlein ritiene la chiusura di Schengen una buffonata propagandistica. Per più Europa sarà un boomerang contro la premier. E da Azione, Carlo Calenda.
9: Chiudere Schengen non ha avuto nessun effetto. Nessun migrante è stato fermato proveniente dalla Spagna. Che si ritiri questo provvedimento ridicolo ridicolo di chiusura il prima possibile.
7: Vasco Pirri, GR1.
3: Si accennava ad un evento dei conservatori europei svoltosi a Charleroi in Belgio in vista dei 70 anni oggi dalla strage nella miniera di Marcinelle. Morirono 262 lavoratori, 136 erano italiani. Una tragedia diventata emblema del prezzo pagato dall'immigrazione italiana e della lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. L'8 agosto sarà presto proclamata giornata europea delle vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro, ha annunciato la premier Meloni nel suo videomessaggio. Presente a Charleroi, questa mattina a Marcinelle, il presidente del Senato Ignazio La Russa, che in tema di sicurezza sul lavoro ha parlato di una nuova iniziativa di Palazzo Madama. Sentiamo.
0: Al Senato abbiamo deciso, ho deciso, ogni settimana, ogni martedì, noi leggiamo i nomi dei caduti sul lavoro. Ed è un impegno italiano ed europeo quello di fare in modo che sia la sicurezza sul lavoro una priorità per noi, ma credo per tutti.
3: Medio Oriente, ora da una parte l'offensiva dei ribelli yemeniti Houthi fedeli a Teheran, nella notte 12 attacchi missilistici contro obiettivi dell'Arabia Saudita, dall'altra lo stallo sullo stretto di Hormuz. Per il segretario americano al tesoro Bessent arriverà comunque entro oggi l'accordo per la riapertura dello stretto per 60-90 giorni, siglato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Per Teheran è un'intesa di carta. Sull'altro fronte di questo conflitto, quello tra Israele in Libano, ripresi i bombardamenti israeliani, attaccata pesantemente in queste ore la periferia di Nabatieh. Altro fronte di tensione, il conflitto russo-ucraino. Nella notte nuovi pesanti raid di Mosca su Kiev, Dnipro, morte 3 persone, tra cui un bambino, ci sono anche 3 feriti. Zelensky è intanto arrivato a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, paese che, lo ricordiamo, ha buoni rapporti con la Russia di Putin e con la Cina. Previsto un incontro con il presidente Aleksandr Vučić. Siamo in Italia per la cronaca, il pestaggio mortale di Nicola Musiani a Cervia nella notte tra il 18 e il 19 luglio, fermati 4 ragazzi.
10: 4 giovanissimi tra i 19 e i 23 anni con precedenti. I carabinieri di Ravenna li hanno fermati e portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì Cesena. 3 di loro hanno origini marocchine. Sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani a Pinarella di Cervia sulla costa ravennate lo scorso 19 luglio. La notizia degli arresti dà conforto a Papa Giorgio.
11: Mi ha provato un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male.
10: Pestaggio brutale quello ai danni di Musiani, avvenuto per uno screzio banale secondo gli inquirenti. Il 54enne viveva in un camper, a detta di residenti e conoscenti, era una persona innocua. Le indagini sono partite da una telecamera di un camion che ha ripreso la scena, un video utile a ricostruire la dinamica ma poco nitido nel restituire volti e nomi. La svolta grazie a pedinamenti, intercettazioni, confronti con altri filmati. Si cercano ora complici. Al pestaggio del 54enne potrebbero aver partecipato anche altre persone. Per il GR1, Sara Scheggia.
3: Siamo all'arresto del 16enne di Como per terrorismo internazionale e propaganda jihadista e neonazista. Emergono dettagli dall'ordinanza del magistrato.
12: Se fossi maggiorenne sarei dell'ISIS. Se fai saltare in aria i loro genitori, aspettati che più persone radicali ti accolgano. Lo scriveva sulla piattaforma di messaggistica istantanea Discord il 16enne italiano del Comasco, arrestato a Grosseto in vacanza con la famiglia su segnalazione dei servizi segreti. È quanto emerge dall'ordinanza del giudice dei minori di Milano. Padre ucraino, madre russa, ragazzo schivo per chi lo conosce, astuto e pericoloso per il magistrato, sfruttando diversi profili offuscando i dati di navigazione. Condivideva un mix di contenuti contraddittori e sempre più violenti, di matrice jihadista, neonazista e razzista, esecuzioni, svastiche, foto di Hitler, video con Putin e bambini soldato della strage suprematista di Christchurch in Nuova Zelanda, filmati in russo con le istruzioni per fabbricare una bomba artigianale, la prova per gli inquirenti che il sedicenne si stesse preparando ad unirsi ai combattenti dello Stato Islamico. Se contattato avrei cercato di aiutarli in ogni modo, diceva intercettato raccontando di aver collaborato alla realizzazione di materiali di propaganda già quando aveva 12 anni. Elena Baiocco, GR1.
3: L'addio a Francesco Guccini. Stamani è Pavana nella Pennino Tosco-Emiliano, i funerali in forma privata, giornata di lutto cittadino a Modena, sua città natale, e a Bologna, dove abitò per anni. Sono stati in tanti ad omaggiare il cantautore e scrittore proprio sotto la sua casa in via Paolo Fabbri 43, con fiori, oggetti e biglietti con citazioni dei suoi versi lasciati sulla porta. La nostra inviata.
13: Come vorrei avere i tuoi occhi, una persona speciale. Facevo sempre le fotografie con tutti i ragazzi che arrivavano.
14: Un flusso continuo di persone, molti erano solo di passaggio e hanno deciso di fare una deviazione per venire a salutare il grande maestro.
15: Noi veniamo da Roma, però in realtà stavamo in Croazia. Noi siamo cresciuti con Francesco.
14: Qual è il tratto di Guccini a cui più affezionato?
15: Questo suo essere sensibile, però con una sua durezza, sincerità, poi la ricerca sempre della sua libertà, del vero.
16: Ho fatto un giro da Salento, sono tornato su e anziché tirare dritto per Genova ho fatto questa deviazione qui.
17: Questa domenica in settembre.
14: Questa mattina nella sua casa a Pavana, frazione di 400 abitanti del comune di San Luca Pistoiese, le esequie che si terranno in modalità strettamente privata. Un momento quindi di incontro con le persone a lui più care nella sua abitazione, nel paese che amava, dove aveva deciso di stabilirsi, terra dei suoi nonni paterni.
17: Tu giri adesso con le tette al vento, io ci giravo già 20 anni fa.
14: Le ceneri riposeranno a Pavana, una cerimonia ufficiale per un saluto collettivo si terrà a settembre. Da Bologna, Elena Pabba, GR1.
3: Secondo fine settimana d'agosto e traffico da Bollino Nero questa mattina, spostamenti accompagnati con qualche momentanea eccezione dalle alte temperature.
18: La morsa del caldo africano non molla la presa, nonostante i temporali, anche violenti, che si sono abbattuti al nord e al centro del paese, portando un po' di refrigerio, ma solo temporaneo. Il maltempo ha provocato diversi danni. Sul Monte Livata, in provincia di Roma, un fulmine ha colpito un campo scout. 3 ragazzi sono rimasti feriti. Uno di loro, un 16enne, è ricoverato in rianimazione. E oggi sono 8 le regioni con allerta maltempo, mentre scendono a 19 le città contrassegnate da bollino rosso per il caldo. Il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
19: Italia ancora interessata dall'alta pressione per la giornata di oggi, ma con dell'instabilità che porterà piogge e i temporali in area alpina e prealpina, sull'Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, tra la Campania e la Calabria e sulla Sicilia orientale. Alta pressione che tenderà a durare almeno fino a metà mese.
18: E già dalla mattinata è bollino nero per traffico intenso su strade e autostrade della rete ANAS. Saranno oltre 25 milioni gli spostamenti verso le località di villeggiatura per questo secondo fine settimana di esodo estivo. Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Attenzione dunque al traffico dalle vacanze, ma anche alle truffe e alle frodi di stagione.
20: Un danno che cresce, quello delle vacanze da incubo, ancor peggio inesistenti. Sì, perché oltre 4 milioni di italiani nell'ultimo anno sono stati vittime di truffe, con viaggi, escursioni e alloggi fantasma o biglietti aerei falsi. E con l'estate e il 15 agosto che si avvicina, si moltiplicano. Secondo un'indagine commissionata all'Istituto di Ricerca EMG, il danno economico degli ultimi 12 mesi supera i 195 milioni di euro. Andrea Polo, di Facile.it.
21: Mai farsi attirare da un prezzo troppo basso e fuori mercato è già un indice di truffa probabile. Mai uscire dalle piattaforme ufficiali, anche se ci vengono promessi degli sconti, e mai pagare con dei metodi che non sono tracciati.
20: Analizzando nel dettaglio sia i tentativi di truffa che le frodi andate in porto, emerge che la tipologia più comune è quella della struttura ricettiva inesistente.
21: La prima cosa da fare in questo caso è denunciare, allegando alla denuncia stessa quante più immagini possibili. Questo consentirà di godere dei servizi di tutela, primo fra tutti la riprotezione verso un'altra struttura ove possibile, oppure di ottenere indietro il denaro che abbiamo pagato.
20: Paola Bonanni, GR1.
3: Parliamo ora di cinema, il cinema che fa moda però. A settembre a New York andranno all'asta abiti e accessori del sequel del Diavolo Veste Prada.
22: Viene da dire abiti e non costumi, perché le attrici, più che vestire i panni dei personaggi, sono vestite dagli stilisti che ne ricavano un potente ritorno d'immagine, come per l'iconico maglioncino ceruleo di Anne Hathaway in una scena ormai di culto del primo Diavolo Veste Prada.
23: Quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. E
22: se ci sarà anche il maglioncino in un lotto speciale fra i capi che settembre andranno all'asta durante la Fashion Week di New York, perché i 2 capitoli del Diavolo Veste Prada sono rappresentazione della sinergia consolidata fra moda e cinema, che include le star a bordo passerella durante le sfilate, il loro ruolo di testimonial, le mini collezioni che le star disegnano per questo o quel marchio. I proventi dell'asta promossa da Meryl Streep andranno ad un'associazione che sostiene i giovani talenti della moda e a un'altra che difende la libertà di stampa, ricordando che un tema del sequel sono le difficoltà del mondo dell'informazione. Donatella Gori, GR1.
3: E chiudiamo con il calcio, ultimi ritocchi agli organici prima dell'avvio del campionato. Intanto le squadre in amichevole scendono su campi internazionali.
7: Il derby d'Italia a Perth, all'ora di pranzo italiana, il Milan in Indonesia contro il Chelsea, il Napoli in serata opposto al Celta Vigo, e un sabato di grandi appuntamenti internazionali fra sedi e incroci, a partire dalla singolare sfida fra Inter e Juventus in Australia. A Giacarta gioca il nuovo Milan di Amorim, a Castel di Sangro il Napoli di Allegri, anche lui nuovo, in cerca di indicazioni soprattutto per un reparto offensivo che verrà rinnovato. Le ultime voci danno infatti Lukaku sempre più lontano dal Vesuvio. L'Atalanta potrebbe essere la nuova destinazione del centravanti belga, che però interessa anche al Monaco. Per il sostituto la società partenopea sta pensando al brasiliano Gabriel Jesus. L'agente del giocatore è stato nel ritiro del Napoli, la trattativa in fase iniziale ma può concludersi. L'Arsenal, società di appartenenza, valuta 20 milioni il prezzo del 29enne brasiliano con una lunga esperienza in Premier League. Giorgio Germano, GR1.
3: Le 7:15, questa era Radio 1, la linea Vora e GR regionali, poi podcast di Radio 1, noi ci risentiamo alle 8.
1: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco. Tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
24: E voilà, una ghiotta bontà!
25: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
24: Kiwi e Arturo!
26: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
27: Buona festa dell'amicizia, Frido!
28: Prendila! Presa!
26: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
29: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
30: E a noi che aspettiamo?
29: Congratulazioni!
30: Di gustarci il cocomero!
29: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
31: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Assemblea allo spin time con il sindaco Gualtieri. Il Campidoglio non molla, l'ipotesi dell'acquisto resta sul tavolo dopo il no della proprietà. In serata firma l'ordinanza per il trasferimento delle famiglie. Il centrodestra attacca strategia fallimentare. Folgorato un giovane scout nei boschi di Montelivata. Sopra Subiaco era in campeggio con la sua squadriglia, ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Carburante adulterato a Roma, controlli a tappeto della Guardia di Finanza, sequestrate 10 tonnellate di miscele non a norma, irregolarità in un impianto su 5, le officine di riparazione registrano un aumento dei danni al motore delle auto. Buongiorno da Stefania Capa in studio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. Soluzioni abitative temporanee per le famiglie di spin time rimaste fuori dallo stabile. L'ordinanza firmata ieri dal sindaco Gualtieri prevede alloggi d'emergenza per 60 giorni, un provvedimento per accompagnare i nuclei familiari dopo il sequestro dello stabile.
2: Questo palazzo lo volevamo, lo vogliamo ancora, perché spin time non è solo la battaglia di spin time.
3: Il tempo di spin time non è finito, lo hanno gridato forte gli attivisti riuniti in assemblea davanti allo stabile ex Impdap dell'Esquilino. Tanti gli occhi lucidi tra i partecipanti arrivati da tutta la città per quello che non vuole essere un addio, ma solo un arrivederci.
2: È la battaglia per una città dove le persone valgono davvero più del profitto, dove le persone che non possono permettersi un affitto non vengono lasciate per strada. È la città dove un fondo di investimento non decide sulla vita delle proprie persone.
3: All'assemblea hanno partecipato il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore al patrimonio Tobia Zevi, che tra gli applausi hanno promesso di rinnovare i tentativi di trattativa con la proprietà per l'acquisto a prezzo di mercato. Nonostante le condizioni precarie dei tanti che per 9 notti hanno dormito in strada, nessuno vuole rinunciare a quella che considera ancora la propria casa, amata e animata negli ultimi 13 anni di occupazione. Ora però c'è da mettere al sicuro le persone rimaste senza un tetto. Il sindaco ha garantito che si troverà una sistemazione in alloggi provvisori in attesa dell'assegnazione delle case popolari a chi ne ha diritto.
4: Noi lavoreremo, primo, per non lasciare neanche una persona per strada e trovare una collocazione degna da subito. Persone che ne hanno diritto, che hanno diritto per legge ad una casa, perché sono persone fragili che rientrano in tutti i requisiti di legge.
3: Paola Cortese, TGR Lazio.
1: E sulla questione spin time è scontro politico. Il centrodestra attacca Gualtieri sulla gestione della vicenda e chiede al Campidoglio di puntare su legalità e famiglie in difficoltà.
5: Estremamente critico sulla gestione della vicenda spin time da parte dell'amministrazione capitolina il centrodestra. È evidente che la linea portata avanti dal sindaco Gualtieri fosse completamente sbagliata, attacca Marco Perissa, deputato e presidente della Federazione Romana di Fratelli d'Italia. Il tentativo, aggiunge, di utilizzare risorse e strumenti pubblici per favorire una situazione di occupazione abusiva si è scontrato con la realtà dei fatti. E sempre da Fratelli d'Italia il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli attacca: Roma ha bisogno di legalità, è normale, si chiede, che le istituzioni facciano pagare a tutti noi l'acquisto di questa fabbrica di illegalità per poi regalarla a chi se l'è presa con la forza? Il Campidoglio ha perso tempo illudendo gli occupanti, dice Luisa Reggimenti, segretaria di Forza Italia Roma. Un fallimento, aggiunge, che per fortuna evita un enorme sborso di risorse pubbliche e di soldi dei contribuenti romani per sanare l'illegalità di una occupazione abusiva. Sarebbe stato, conclude, un precedente molto pericoloso. Ora ci si torni ad occupare dei tanti problemi della città. Critico anche Fabrizio Santori, presidente del gruppo della Lega in Assemblea Capitolina. Il ricatto politico di spin time è fallito, dice. Il sindaco smetta di inseguire il consenso dell'illegalità e pensi ai problemi di Roma e alle migliaia di famiglie che rispettano le regole. Basta usare la disperazione abitativa come alibi politico, conclude Marco Curatolo, TGR Lazio.
1: Un fulmine colpisce scout di 16 anni sul Montelivata, è grave. Il ragazzo è ricoverato al Gemelli in terapia intensiva pediatrica, feriti ma non gravi altri 2 giovani.
6: Doveva essere un'escursione in montagna come tante altre a Montelivata sopra Subiaco, una delle mete preferite dagli scout romani di estate come d'inverno. Ma nella serata di ieri un fulmine ha colpito un 16enne che si trovava in campeggio con la sua squadriglia. Il ragazzo è stato portato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva. Anche altri 2 ragazzi che si trovavano con lui sarebbero stati accompagnati in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni. La zona è stata colpita colpita da un violento temporale con un'intensa tempesta elettrica, tuoni e fulmini improvvisi dai quali i ragazzi non hanno fatto in tempo a ripararsi in un luogo sicuro. Già da giovedì pomeriggio i rilievi laziali erano stati colpiti da improvvisi nubifragi nel corso del pomeriggio, quando il fronte di aria calda e umida proveniente dalla pianura si scontra con masse d'aria più fresca. Un fenomeno che si ripeterà anche oggi e nei prossimi giorni, secondo le previsioni meteo. A soccorrere il gruppo scout sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di Subiaco. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
1: Un distributore su 5 a Roma e provincia è fuori regola. Si allarga l'inchiesta della Guardia di Finanza sui carburanti annacquati o diluiti con altre sostanze per aumentarne il volume.
7: Si allarga la truffa dei carburanti. Un distributore su 5 risulta irregolare nella capitale e in provincia, una percentuale altissima. Gasolio e benzina annacquati, in alcuni casi allungati con altri prodotti per gonfiarne il volume. Norme non rispettate sia commercialmente che fiscalmente. Il maggiore Vincenzo Giove, comandante del terzo nucleo operativo di Roma.
8: Uno su 5 è risultato il distributore irregolare, una percentuale che va oltre il 20%.
7: Oltre 100 militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma impegnati nell'operazione straordinaria di controlli del territorio, che ha passato al setaccio anche la Dispoli, Fregene, Passo Scuro, Maccarese e il litorale romano. Ancora il maggiore Giove.
8: Solo negli ultimi due giorni sono state sequestrate 10,5 tonnellate di gasolio e sono stati effettuati 59 controlli.
7: Frodi per aumentare i ricavi dei distributori a scapito dei clienti, fenomeno che sta registrando una crescita esponenziale nell'ultimo periodo, come confermato da molti meccanici che ricevono nelle loro officine auto e moto danneggiate da benzina e diesel non a norma. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Bollino rosso fino domani a Roma e negli altri capoluoghi di provincia del Lazio, e le previsioni dicono che la situazione non migliorerà prima del 18 agosto.
9: Pure non si può uscire, non si va neanche a mangiare più un piatto di pasta, niente, perché con queste calde non c'hai voglia proprio di mangiare. Mangiamo roba fresca, bene, insalate, frutta e acqua.
10: Bollino rosso è allerta temperature. Nella capitale, nel Lazio, l'AFA non darà tregua.
11: Fa caldissimo, non c'ho altro da dire. Per uscire la sera per portare fuori il cane.
12: Fortuna abito in una casa con le mura grandi, per cui tenendo finestre e persiane chiuse mantengo la casa fresca.
10: Una sfida soprattutto per le categorie maggiormente a rischio, anziani e fragili. Anna Rita Dionisi, portavoce Movi Città Metropolitana.
13: Lo sanno bene i nostri anziani del centro Donna Olimpia, che si riuniscono, che seguono le tante attività pensate per loro, per sostenerli durante questa stagione che si fa sentire.
10: Un'estate straordinaria che caratterizza una nuova normalità. Daniele Mocio, colonnello aeronautica militare.
14: Il caldo che ormai da due mesi ci accompagna è un caldo afoso, un caldo che contiene umidità, non è certo un caldo torrido come spesso si sente dire, altrimenti lo sopporteremo molto di più, ed è chiaro che le persone più fragili sono quelle che ne risentono di più, ed è un caldo che tenderà a perdurare anche per diversi giorni.
10: Daniela Bruni, TGR Lazio.
1: Sanremo cambia passo con la nuova direzione artistica di Stefano De Martino. In vista del prossimo festival sono già molte le novità. Si parte da Sanremo Giovani.
15: Vi posso ufficialmente annunciare...
16: Metti la mano qua.
15: E Stefano sarà il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del festival!
17: È da questo passaggio di testimone avvenuto nella serata finale di Sanremo 2026 che è partito il nuovo corso del festival, firmato Stefano De Martino. La preparazione dell'edizione del prossimo anno è ormai entrata nel vivo e il neo direttore artistico sta già rispettando la promessa di regalare al pubblico una kermesse rinnovata. Il primo cambiamento riguarda Sanremo Giovani. In queste ore online il nuovo regolamento, che introduce un meccanismo diverso rispetto al passato. Al termine della selezione sarà proclamato un unico vincitore che entrerà direttamente nella categoria dei campioni. La prima fase prevede l'ascolto di tutti i brani scritti da parte della commissione musicale. Tra le candidature ricevute saranno selezionati 60 artisti chiamati a partecipare alle audizioni dal vivo. Al termine delle audizioni emergeranno 15 artisti di Sanremo Giovani, che andranno ad aggiungersi ai 15 artisti provenienti da Area Sanremo, per un totale di 30 giovani talenti. Il percorso proseguirà poi con una nuova fase di selezioni dal vivo, che si svolgeranno a Sanremo in due weekend alla presenza del direttore artistico. Da queste usciranno i 6 finalisti equamente suddivisi tra i due percorsi. Prima della sfida decisiva, i sei artisti si esibiranno durante un importante appuntamento televisivo di prime time su Rai 1, che si chiuderà con la finalissima il 18 dicembre, in prima serata dal Casinò di Sanremo, per conquistare il traguardo più prestigioso, l'accesso diretto alla categoria dei campioni del Festival di Sanremo dal 16 al 20 febbraio. Il regolamento integrale della manifestazione sul sito www.sanremo.rai.it e la piattaforma per le iscrizioni sarà attiva da lunedì 17 agosto. Antonella Vallante, TGR Lazio.
1: La viabilità ci aggiorna Irene Mandolesi di Rai Pubblica Utilità.
16: Bollino nero sulla rete autostradale in uscita dalla capitale. Sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino, riduzione di carreggiata per lavori tra l'allacciamento alla 12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto in entrambe le direzioni in tratti saltuari. A Roma proseguono i lavori a cura di ANAS in piazza dei 500, stazione Termini, con modifica in capolinea di alcuni bus che proprio a partire da oggi saranno riposizionati. Il ripristino completo è previsto a partire dal 12 agosto.
1: Ora sentiamo che tempo farà nel Lazio.
18: Giornate con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Tuttavia, nelle ore pomeridiane, addensamenti nuvolosi più compatti potranno formarsi nei settori più interni della regione ed essere associati a rovesci o temporali. Le temperature si manterranno stazionarie, con punte prossime ai 40 gradi nelle vallate e pianure interne, e infatti, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, le città di Roma, Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo saranno ancora da bollino rosso per tutto il weekend. Soffieranno venti occidentali oggi, fino a moderati con rinforzi durante i temporali, a regime di brezza domani. Il moto ondoso sarà invece in progressiva attenuazione, con mare mosso nella giornata odierna, poco mosso domani.
1: Sono le 7:29 minuti 26 secondi. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie a Massimo Chiadroni in regia. L'informazione regionale torna alle 12 su queste frequenze. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
19: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In questo secondo fine settimana di agosto è previsto traffico critico da Bollino Nero oggi e flussi ancora intensi domani, domenica e lunedì 10 agosto. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle 8 alle 22 e domani, domenica, dalle 7 alle 22. Al momento sulla 7 la Milano-Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione sud verso Genova sono 7 i chilometri di coda per la presenza di cantieri. Sulla 26 è stata disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone in direzione di Genova a seguito di un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion all'interno della galleria Montà. Altre notizie ci portano poi in autosole. Abbiamo code a tratti per traffico intenso tra Monte San Savino e Fabro in direzione sud verso Roma. Sulla 14 Adriatica code per un incidente 4 km tra Faenza e Cesena Nord in direzione sud verso Ancona. Ancora dall'autosole ci sono code per traffico intenso tra Modena Nord e il bivio con la 22 del Brennero in direzione nord verso Milano. Abbiamo poi 4 km di coda per un incidente in autosole tra Valmontone e Danagni in direzione sud verso Napoli. Sempre in autosole tra la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli ci sono code a tratti per traffico intenso. Code a tratti per traffico intenso anche in A1 tra Casal Pusterlengo e Fidenza in direzione sud verso Bologna. Abbiamo poi sulla 14 Adriatica rallentamento per traffico tra Pineto e Vasto Nord in direzione sud verso Bari e ci sono rallentamenti per traffico sempre in autosole anche al bivio con la 30 la Caserta Salerno in direzione verso Salerno. E ancora traffico molto intenso sulla 3 la Napoli-Salerno tra la barriera di Napoli Sud e Salerno in direzione sud. Ed è quindi tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
21: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
22: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
23: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
22: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
24: I podcast di Radio 1.
25: He was one of Mexico's most notorious cartel leaders. That the man known as El Mencho is dead, killed by Mexican authorities using U.S. intelligence.
26: Posti di blocco, auto bruciate, scontri a fuoco con le forze dell'ordine, panico, caos in molte città e regioni del paese. La cattura e l'uccisione del boss del narcotraffico messicano El Mencho ha scatenato una sorta di guerriglia in diverse aree del Messico e di nuovo ha rivelato una straordinaria forza del crimine organizzato messicano. Ma nella fine da un potentissimo capo del cartello di Jalisco, gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo pesante, sia perché per trovarlo sono state usate informazioni cruciali arrivate da fonti di intelligence statunitensi, sia perché Donald Trump da tempo aveva alzato la pressione su una presidente messicana, Claudia Sheinbaum, perché facesse di più per combattere i cartelli dei narcos del suo paese. Trump era giunto a dire brutalmente che erano proprio i cartelli a governare il Messico e aveva fatto balenare la possibilità che se una forte iniziativa contro i narcos da parte delle autorità messicane non fosse arrivata, gli Stati Uniti avrebbero persino potuto decidere di intervenire militarmente all'interno del Messico.
27: The cartels are running Mexico. She's not running Mexico. The cartels are running Mexico.
26: E sempre Trump aveva designato una serie di cartelli criminali messicani e di altri paesi ispanici come organizzazioni terroristiche. Ma mentre si attende di capire quale sarà l'effetto della morte del Mencho sugli equilibri criminali del continente, resta un fatto. Dal Messico e da altri paesi del Centro e Sud America arriva quello che per gli Stati Uniti è un problema enorme, una drammatica diffusione di stupefacenti di ogni genere e soprattutto del micidiale fentanyl, un oppiaceo sintetico molto più potente di morfina ed eroina che da 20 anni letteralmente massacra centinaia di migliaia di statunitensi, soprattutto giovani. Ciao, sono Liviero Bergamini e questo è un nuovo episodio di America 7. Ogni 7 giorni il racconto dell'America.
28: The fentanyl crisis is devastating families, especially warning Mexican drug cartels are not slowing down production.
26: All'origine dell'enorme problema di droga che esiste negli Stati Uniti c'è una domanda poderosa. Il paese è infatti il più grande consumatore di droghe del mondo. Circa il 12% dei consumatori mondiali vive qui, negli Stati Uniti, 3 volte più della proporzione degli abitanti degli USA rispetto alla popolazione mondiale. Gli Stati Uniti sono il maggior consumatore di cocaina del mondo e tra i primi in assoluto per oppioidi, metanfetamine e cannabis. Circa il 19% degli americani con più di 12 anni ha fatto uso di droghe illegali. Si tratta di circa 32 milioni di persone. È stato calcolato che negli Stati Uniti si spendono quasi 150 miliardi di dollari ogni anno per acquistare le principali droghe illegali. È un oceano di denaro che, oltre ad alimentare la potenza, la ricchezza, le stravaganze dei boss del narcotraffico latinoamericano, oltre a pagare i loro eserciti, che spesso sono meglio armati e attrezzati delle forze governative, Oltre a finanziare una dilagante corruzione e a comprare in favore delle popolazioni locali, ha consentito ai capitani criminali di penetrare sempre più nell'economia, nel business, nella finanza.
3: 50 times more potent than heroin.
4: Fentanyl is robbing us of our children. It's robbing us of an entire generation.
26: Il narcotraffico è una piaga che ha provocato negli Stati Uniti il massimo numero di morti per droga del mondo. Nel 2022 c'è stato un picco. Negli Stati Uniti sono morte 110.000 persone per overdose, pari al doppio dei caduti americani di tutta la guerra del Vietnam.

0: dovute al fentanyl. Complessivamente, negli ultimi 20 anni, il bilancio si aggira attorno a 1 milione di morti per droga. Le organizzazioni criminali negli Stati Uniti non si occupano soltanto di droga, ma anche di traffico di esseri umani, cybercrimine, truffe finanziarie, estorsioni, controllo forzato di settori come lo smaltimento di rifiuti, le costruzioni e di traffico di armi. Secondo alcune stime delle autorità messicane, il 70% delle armi presenti in Messico vengono proprio dagli Stati Uniti. Secondo un'altra valutazione, uno studio governativo statunitense, ogni anno tra 250.000 e 1 milione di armi finiscono dagli Stati Uniti al Messico. I cartelli messicani hanno un vastissimo network di approvvigionamento a nord del confine. Persone che comprano armi negli Stati Uniti, nelle armerie, nelle fiere, online, e poi in vario modo ne fanno arrivare illegalmente proprio alle bande dei narcos.
1: The once feared organization, reduced to a shadow of its former self, seemed destined for the dustbin of history, but to declare the mafia dead and buried would be premature.
0: È un quadro inquietante, ben diverso da un certo tipo di immaginario. Quando si pensa a un crimine organizzato negli Stati Uniti, infatti, il pensiero spesso va a film come Il Padrino, ma la realtà è radicalmente differente. Oggi la mafia italiana è molto meno forte negli Stati Uniti di quanto non fosse un tempo. Cosa Nostra, con radici siciliane, resta influente soprattutto nel nord-est del paese, New York, New Jersey, Massachusetts. In altre zone degli Stati Uniti cresce l'influenza della 'Ndrangheta, che è già ben radicata in Canada e che si è dimostrata capace di interagire con altre mafie, soprattutto quelle latinoamericane, nel coordinare e gestire il traffico di stupefacenti. Ma negli USA oggi sono molto attive e in espansione altre mafie, quelle russe, ucraine, balcaniche, quelle con radici in Asia, specialmente in Cina, che hanno basi solidissime nelle comunità cinesi delle città statunitensi. La presenza più diffusa e pericolosa, specialmente per quanto riguarda, come abbiamo detto, le droghe, resta però quella delle organizzazioni latinoamericane. I cartelli messicani in primo luogo, principale canale attraverso cui il fentanyl, la cocaina e altri stupefacenti entrano negli Stati Uniti, ma anche organizzazioni di altri paesi come Venezuela, Salvador ed altri ancora, a cui spesso i messicani sono legati da complessi intrecci di alleanza o rivalità. È una lotta durissima, data la straordinaria penetrazione, micidiale diffusione e grande potenza militare e finanziaria che il traffico di stupefacenti negli Stati Uniti assicura ai narcos. Washington si trova a combattere organizzazioni che ormai hanno sempre più un respiro internazionale, che si avvalgono di tecniche sofisticate, sfruttano ampiamente le opportunità offerte da Internet, che al tempo stesso usano una violenza spietata e a volte sadica e godono di consensi locali grazie a un misto di terrore e corruzione consolidato nei decenni. È una situazione dunque lontana anni luce da quella ritratta nei tanti film su una mafia italo-americana che hanno impreziosito la storia di Hollywood. Una mafia italo-americana, peraltro, che in cinema ha spesso rappresentato in maniera romantica, nostalgica, avventurosa, a tratti quasi eroica. Una mafia che, ripetiamo, non è mai esistita. Come spiega, con decisione, il procuratore Nicola Gratteri, che in questa intervista con America 7 ci aiuta a spiegare e disegnare meglio il complesso, vischioso, esiziale quadro del narcotraffico e del crimine organizzato che avviluppa Messico e Stati Uniti. Non senza sorprese, come scoprire che la terza più grande base della DEA, la Drugs Enforcement Agency, l'agenzia federale che combatte il traffico di stupefacenti, si trova a Roma.

0: ha portato avanti con grande impegno e grande sacrificio anche personale. Partiamo, per così dire, dalle origini, dal passato. Quando si parla di criminalità organizzata negli Stati Uniti, inevitabilmente, almeno per noi italiani, il pensiero va al Padrino, a C'era una volta in America, a questa mafia italo-americana raccontata come terribile, ma anche un po' in chiave quasi nostalgica, romantica. A che punto è la mafia italiana negli Stati Uniti, anche rispetto ai cartelli messicani, che sono ovviamente la presenza più forte?
1: Allora, guardi, quella Cosa Nostra narrata nei film che lei ha citato non è mai esistita, nemmeno all'epoca. Le mafie non sono state mai romantiche, mai hanno avuto un'etica, mai hanno avuto onore. Le mafie sono state e saranno sempre delle strutture parassitarie che vivono alle spalle di chi lavora, di chi produce. Per quanto riguarda lo stato dell'arte, oggi c'è sì Cosa Nostra negli Stati Uniti, c'è l''Ndrangheta, ma non c'è più quel grande cordone ombelicale che c'era prima, quel rapporto diretto Cosa Nostra siciliana, Cosa Nostra americana. Molti uomini di Cosa Nostra americana non parlano più italiano. Abbiamo visto già da almeno 10 anni una presenza radicata e strutturata dell''Ndrangheta a New York, ad esempio con l'indagine New Bridge e Old Bridge dalla Polizia di Stato. E abbiamo visto di recente anche un'indagine della Procura distrettuale di Reggio Calabria che ha documentato il rapporto tra uomini dell''Ndrangheta del locale di New York con l''Ndrangheta dell'Ionio della provincia di Reggio Calabria.
0: I narcos messicani hanno un business principale, che è quello delle droghe sintetiche, in particolare il fentanyl. A che punto siamo rispetto a questo, che è un enorme problema per gli Stati Uniti, un problema nazionale, più volte denunciato da tanti presidenti?
1: Ricorderà, quando c'era il presidente Biden, che il secondo argomento che ha trattato con il presidente cinese Xi Jinping è stato il fentanyl. Il fentanyl, che è una droga spaventosa che ha effetti sul corpo e soprattutto sul sistema nervoso irreversibili, dove nell'arco di un paio d'anni riducono le persone a degli ebeti, perché il fentanyl ha causato in un anno più morti negli Stati Uniti che durante la guerra in Vietnam. Il fentanyl è una droga che si produce in Cina e i maggiori importatori negli Stati Uniti sono i messicani, sono i cartelli messicani che controllano il traffico mondiale del fentanyl. La Cina fornisce i precursori chimici e sono i cartelli messicani i maggiori produttori di fentanyl che poi fanno arrivare negli Stati Uniti, come anche la cocaina. I cartelli messicani hanno trasformato ad esempio l'Ecuador in una piattaforma dalla quale parte la quasi totalità della cocaina che arriva negli Stati Uniti, e sono sempre i cartelli messicani che controllano l'Ecuador.
2: More than 100,000 deaths last year in the US.
3: We're not arresting our way out of this problem.
0: Naturalmente all'origine della diffusione delle droghe c'è una questione sociale di base che ha origini complesse che qui non possiamo esaminare, e cioè che gli Stati Uniti sono un consumatore enorme di stupefacenti, ripeto, per tanti fattori, il più importante consumatore di stupefacenti del mondo.
1: Però lei calcoli che gli Stati Uniti sono un paese sterminato che ha una buona densità di popolazione, soprattutto al sud, e i consumi sono enormi, parliamo di centinaia e centinaia di tonnellate. Sicuramente gli Stati Uniti sicuramente sarà come minimo triplo rispetto all'Europa, considerando anche l'estensione geografica tra Stati Uniti e Europa. Quindi il traffico è enorme, parliamo di cifre da capogiro in grado di condizionare anche l'economia.
0: I cartelli, le organizzazioni dei narcotrafficanti messicani appaiono potentissime, non soltanto per una questione di potenza militare, ma anche per una questione, per così dire, socio-economica. È così?
1: Allora, dobbiamo pensare che questi cartelli interagiscono con la società, sono perfettamente inseriti sul piano sociale, economico, culturale, perché questi gestiscono come se fossero un governo territori, cioè loro, nei loro territori di dominio costruiscono scuole, costruiscono ospedali, danno servizi sociali che i governi non danno. E quindi loro sono visti come benefattori. Ricorderai il Chapo è diventato una divinità come era Fidel Castro. Quindi questa gente, dove non c'è niente, dove c'è disperazione, fame, miseria, emarginazione, ti arriva uno che ti costruisce un ospedale, quello lì è un santo, anche se poi ha ucciso magari 500-600 persone. La gente ricorda che quello gli ha costruito un ospedale che prima non c'era. Ecco perché l'importanza della presenza dello Stato, ma questa è una regola che vale dappertutto, anche in Europa, anche in Italia, e la presenza dello Stato attraverso i servizi che non fanno rimpiangere le mafie.
4: Nemesio Oseguera Cervantes was the leader of the Jalisco New Generation Cartel, the organization known for its drugs, violence and high-end military weaponry.
0: Giorni fa c'è stata l'uccisione appunto del Mencio, a cui è seguita una sorta di guerriglia. Che cosa accadrà adesso in Messico?
1: Allora, questi, come le dicevo, questa è la riprova del loro controllo del territorio, che loro governano quei territori. È ovvio che la guerriglia continuerà ancora, faranno attentati, ma saranno attentati per onorare la morte del capo. Ma poi ovviamente morto un papa se ne fa un altro, cioè arriverà un altro papa, arriverà un altro che lo sostituirà e quindi si cercherà di ricominciare. Certo non è facile ricostruire sul piano carismatico la persona uccisa, voglio dire, chiunque è in grado di fare traffici, però le relazioni tra virgolette politiche e di potere sono un'altra cosa e richiede del tempo per ricostruire un altro capo che abbia lo stesso carisma.
0: Abbiamo detto che i cartelli messicani inondano gli Stati Uniti di droga, ma come fanno a far entrare una droga oltre il confine?
1: La droga arriva in tanti modi, arriva nei container, arriva nei borsoni, arriva con gli aerei da turismo, arriva con le gallerie sotterranee che partono dal Messico e sbucano negli Stati Uniti. Guarda, si riesce a sequestrare mediamente nel mondo il 12%, pensi, della cocaina che si muove e che viene consumata nel mondo.
0: È dagli anni 70 che gli Stati Uniti hanno, si è detto, dichiarato guerra alla droga, proprio un'espressione che Richard Nixon per primo usò ufficialmente, una campagna sistematica di contrasto alla guerra di stampo proibizionista che ha avuto una impostazione molto militare, molto repressiva e che secondo Monti però è fallita, non ha portato alla liberazione del paese dalla droga, anzi oggi i cartelli della droga sono più forti che mai. Nell'ambito della guerra alla droga proclamata appunto negli anni 70 e poi anche nata nel 73 la Drugs Enforcement Agency, cioè l'apparato di polizia dedicato a contrastare il traffico degli stupefacenti. A che punto siamo in questo campo?
1: Allora, la DEA, guardi, è, numericamente parlando, è la più grande polizia del mondo che contrasta il narcotraffico. Io nel corso di questi decenni ne ho conosciuti tanti e sono veramente bravi, sono veramente capaci. E ad esempio la sede che c'è in Colombia, a Bogotà, è la seconda sede più importante del mondo, la terza sede più importante al mondo è a Roma. Quindi le dico, io ho un buon rapporto e ho grande stima sul piano professionale della DEA, e però deve pensare che il fenomeno è veramente enorme ed è impossibile da controllare. L'unico modo che si potrebbe adottare per contrastare il narcotraffico è quello di andare ad operare
5: in Colombia, Bolivia e Perù, che sono gli unici tre stati dove si produce la cocaina, e cioè andare sul campo e trattare direttamente con i cocaleros per la conversione delle colture, invece di coca piantare caffè, ma stare lì a controllare che effettivamente si pianti caffè. Questo è l'unico modo per sconfiggere il traffico di droga, il resto sono palliativi.
0: Lei suggerisce questo approccio per fermare la cocaina, ma invece per quanto riguarda gli oppiacei sintetici o gli oppioidi sintetici, come si usa anche dire, che cosa si può fare?
5: Guarda, il fentanyl è più difficile. Io paradossalmente le posso dire, tra tutti gli stupefacenti che si consumano, che si vendono, si consumano, la cosa più facile da combattere sarebbe il traffico di cocaina. E le ho detto tutto. Perché lei pensa, sì, perché le droghe sintetiche lei li ordina su internet, va nel dark web, le compra e gli arrivano a casa come con un pacchetto, come se fosse un paio di scarpe.
6: So we have to do something because we lost, the real number is 300,000 people.
0: A livello operativo, le tecniche, i metodi di contrasto del traffico di stupefacenti e del crimine organizzato sono diverse tra Italia e Stati Uniti?
5: Le ripeto, la polizia americana è di alto livello, sia la DEA che l'FBI. E loro hanno anche un approccio diverso dal nostro, perché sono più compratori di notizie e noi siamo più investigatori. Però le due cose si possono coniugare. Noi abbiamo lavorato molto bene sia con la DEA che con l'FBI. Hanno abbastanza movimento di manovra, hanno abbastanza disponibilità di denaro. Sono stato più volte negli Stati Uniti e abbiamo anche interrogato ad esempio Mancuso Salvatore, il capo delle autodefenser. Lo hanno convinto a collaborare. Da questo punto di vista ci sanno fare gli americani.
0: Lei ha accennato un fatto che la DEA ha una grande base proprio a Roma. Perché Roma ospita la terza stazione della Drugs Enforcement Agency americana per importanza e per numero di agenti?
5: Perché Roma è la base che coordina il traffico, le erogatorie, i rapporti di tutta Europa e dell'Africa. Quindi è una base importante perché deve gestire due continenti.
0: Ringraziamo il dottor Nicola Gratteri per questa intervista e grazie anche a voi che ci avete seguito.
7: America 7 è un podcast original RaiPlay Sound di Oliviero Bergamini. Regia Gianluca Polverari. Responsabile podcast Andrea Borgnino. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Ascolta il podcast America 7 su RaiPlay Sound o scarica l'app. Radio 1, un mondo da sentire.

E come Gratteri, procuratore di Napoli con una grandissima esperienza di contrasto a una criminalità organizzata e a un traffico di stupefacenti a livello internazionale, un'attività

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Dopo Ceuta, scontro totale, Spagna-Italia, ripristinate Schengen, l'ultimo Altum di Madrid respinto da Palazzo Chigi e il governo Sanchez fa scattare la ritorsione e controlli per un mese. 70 anni fa, la tragedia di Marcinelli in Belgio, morirono 262 minatori, 136 italiani. In diretta nel GR la nostra inviata, la Premier Meloni, in Europa non c'è spazio per chi sfrutta i lavoratori. Patto di difesa, accordo tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan per gli 007 di Riyadh, Teheran è una minaccia. Ancora giallo sulla sorte dell'iraniano Khamenei. Esodo con bollino nero, mattinata di allerta traffico, i milioni in viaggio per le vacanze, l'AFA non molla la presa ma ci sono anche i temporali. L'ultimo saluto a Francesco Guccini, a Pavana in forma privata, i funerali del cantautore, a Bologna e Modena lutto cittadino. Calcio, vetrina internazionale per le amichevoli Inter-Juventus in Australia, Milan-Chelsea in Indonesia, MotoGP Bezzecchi domina le libere a Silverstone, alle 12 le qualifica, alle 17 la sprint race. Agosto in musica, si punta verso sud, gli appuntamenti dal vivo con i grandi nomi come Jovanotti e i festival storici come La Notte della Taranta. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, lo scontro aperto tra Roma e Madrid per la crisi dei migranti a Ceuta. Anche la Spagna, in risposta alle misure italiane, sospende l'accordo di Schengen.
3: Stop alla libera circolazione in piena estate. Anche per i viaggiatori che provengono dall'Italia e vogliono entrare in Spagna, sono ripristinati i controlli dei documenti a tutte le frontiere. Per i cittadini provenienti da paesi terzi è richiesto il visto o il permesso di soggiorno. Saranno in vigore fino al 7 settembre. È la ritorsione di Madrid alle misure imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta la settimana scorsa. I controlli spagnoli, sempre a campione, si applicheranno a tutti i cittadini. La motivazione spagnola ricalca quella italiana, cioè si inserisce nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo, secondo il Ministero dell'Interno di Madrid. Ieri la Spagna aveva chiesto al nostro paese di fare marcia indietro. In una dura nota, il governo spagnolo denunciava che la sospensione di Schengen era stata adottata da Roma unilateralmente, senza preavviso e con argomentazioni pretestuose. Insomma, la crisi dello spazio Schengen si intreccia sempre di più con la crisi migratoria. Tiziana Di Simone, GR1.
2: E prima della decisione di Madrid di ripristinare i controlli alle frontiere che arriva dal nostro paese, Palazzo Chigi in una nota aveva chiarito la posizione dell'esecutivo italiano dopo, per ora, il silenzio.
4: Nessun commento da Palazzo Chigi quando Madrid alza la posta. La linea di Giorgia Meloni è quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a sabato 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta, in risposta a un appello che circola sul web. Dall'Italia, che aveva respinto l'ultimatum del governo spagnolo per togliere i controlli alle frontiere, era comunque arrivata un'apertura a rivedere la decisione una volta rientrato l'allarme. Il dossier va affrontato a Bruxelles guardando a un ampliamento del protocollo con l'Albania a livello europeo. Questo pensa la Presidente del Consiglio, che a un evento dei conservatori europei così rilancia la lotta agli scafisti.
5: Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
4: E torna sul dossier migranti il ministro Piantedosi, rivendicando il calo degli sbarchi. La stabilità dell'esecutivo, afferma il titolare degli interni, è fondamentale per gestire il fenomeno. Federica Ionta, GR1.
2: E la crisi Italia-Spagna alimenta anche il dibattito politico.
6: Dalla Lega l'attacco più forte al Premier Sanchez. Farebbe meglio a tacere invece di minacciare, dice Matteo Salvini, visto che stiamo bloccando negli aeroporti decine di irregolari in arrivo dalla Spagna. Fratelli d'Italia sottolinea che gli ultimatum al nostro paese arrivano per nascondere il fallimento spagnolo a Ceuta. Carlo Fidanza.
7: Sanchez ha fallito e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza a Ceuta, che purtroppo è ancora in corso, e di scongiurare una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
6: Forza Italia tramite un'interrogazione parlamentare punta il dito contro il rischio del terrorismo jihadista. Le opposizioni accusano il governo di aver innescato una crisi diplomatica contro un paese amico. La premier Meloni la smetta di fare propaganda, dicono i 5 Stelle con Conte che sottolinea i 50.000 rimpatri in 2 giorni. Da AWS, Angelo Bonelli.
0: Una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Come è noto, i migranti non arrivano in aereo, con il biglietto in prima classe. Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
6: Anche la segretaria PD Elle Schlein ritiene la chiusura di Schengen una buffonata propagandistica. Per più Europa è bullismo che si trasformerà in un boomerang per Giorgia Meloni. E da Azione, Carlo Calenda chiede il ritiro della sospensione di Schengen. Vasco Pirri, GR1.
2: E si accennava l'evento dei conservatori europei a Charleroi in Belgio in vista dei 70 anni oggi dalla strage nella miniera di Marcinelle. Morirono 262 lavoratori, 136 erano italiani. In Europa non c'è spazio per chi sfrutta i lavoratori. L'8 agosto sarà presto proclamato giornata europea delle vittime sul lavoro, ha annunciato Giorgia Meloni nel suo videomessaggio. Presente a Charleroi e questa mattina a Marcinelle il presidente del Senato Ignazio La Russa, per il governo la ministra del lavoro Calderone, ma anche il leader CGIL Landini. In diretta c'è la nostra inviata Cecilia Rinaldini. Buongiorno.
8: Buongiorno, tra qualche istante suonerà la campana qui a Marcinelle, 262 rintocchi, uno per ogni minatore morto nel disastro di 70 anni fa. Così alla presenza di tanti familiari e autorità in un silenzio commosso sta iniziando questa giornata di commemorazione per non dimenticare ma anche per dire basta, morti sul lavoro oggi. Nel 1946 l'Italia, in miseria dopo la guerra, fece un accordo con il Belgio, uomini in cambio di carbone. Con la divisa azzurra, il fazzoletto rosso al collo e il casco non si stanca di raccontare uno degli ultimi minatori ancora in vita, Urbano Ciacci, 91 anni, che si è salvato perché era tornato qualche giorno a Fano per sposarsi. Con Andrea Di Marco ve lo facciamo ascoltare, poi linea allo studio.
9: Urbano, lei perché è partito per venire qua a lavorare?
10: Perché era ora di andare a fare il servizio militare e io ero povero, 24 mesi di soldato, tornavo ero ancora più povero di prima. Ho fatto domanda di venire qui a lavorare in miniera, se potevo partire, ha detto sì. Il matrimonio e la moglie mi hanno salvato la vita.
9: E poi quando è arrivato qua com'era la situazione?
10: Tutti che gridavano, chi piangeva, chi per terra, capito?
9: Lei quanto tempo è rimasto poi a lavorare ancora nella miniera?
10: Io ho smesso dell'81, 27 anni, non ho avuto paura.
2: Siamo alle tensioni in Medio Oriente. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno firmato un accordo di difesa reciproca sul modello della NATO in attesa che si sblocchi lo stallo tra Stati Uniti e Iran, con un occhio sempre al punto più delicato di questo conflitto. La corrispondente.
11: Il cuore delle tensioni nel Golfo Persico resta Hormuz. Teheran ribadisce che lo stretto è ancora sotto il controllo dei Pasdaran e che i colloqui per la sua riapertura si sono svolti solo con l'Oman. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Finora non si è mai fatto vedere in pubblico e per il sito dell'opposizione Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circolano voci che sia in fin di vita. Intanto la regione si infiamma, l'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh. Teheran dice che la sicurezza del Golfo dovrebbe essere gestita solo dai paesi interessati e Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi. Ieri alla Mecca le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto, siglato dal principe ereditario Bin Salman, dal presidente turco Erdogan e dal premier pakistano Sharif, ha una innegabile portata simbolica, proprio mentre gli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le forze saudite. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Attacchi che proseguono anche in queste ore. Nella notte sono state almeno 12, tra l'altro, i raid dei ribelli yemeniti, filo iraniani, come abbiamo detto, contro le forze regolari del governo yemenita che si è trasferito ad Aden ed è fedele a Riyadh. Sul fronte statunitense la speranza di Trump di riaprire Hormuz al più presto, mentre interviene di nuovo sulle trattative in corso, l'inviato a New York.
12: Bastano poche frasi a Trump per liquidare nell'intervista a Punchbowl la questione delle trattative con l'Iran. Non vogliono essere colpiti di nuovo, vogliono un accordo, vedremo che succede. E se la via diplomatica dovesse fallire, siamo pronti a riprendere gli attacchi. Ma la sola forza aerea potrebbe non essere sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati. Ne è consapevole, secondo CNN, persino il capo degli Stati Maggiori Riuniti, Kane. Il generale starebbe spingendo con i consiglieri del presidente per trovare una via d'uscita, una vittoria anche simbolica che permetta a Trump di chiudere una guerra che si trascina da 6 mesi, anche perché la ripresa del conflitto farebbe alzare ancora di più il prezzo dei carburanti, il tutto a meno di 3 mesi dalle elezioni di medio termine. Nonostante tutte le grandi cose che abbiamo fatto, a novembre potremmo perdere, succede sempre così con i presidenti in carica, mette le mani avanti Trump. Lo stretto di Hormuz non sarà mai più com'era perché è diventato un punto strategico per gli iraniani, ha detto il segretario del Tesoro Bessent. A Washington sembra diffondersi una nuova consapevolezza. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
2: Intanto il Senato americano ha votato una legge che impone sanzioni a Teheran, ma anche alla Russia. Il testo passa ora alla Camera. Russia, che ha condotto nelle ultime ore pesanti attacchi contro l'Ucraina, colpite Dnipro e Kiev, e qui che il bilancio è più grave, almeno 3 morti, 1 è un bambino. Zelensky nel frattempo incontrerà oggi a Belgrado il presidente Vučić, la prima visita in Serbia considerata vicina a Putin. Alle 8 e 10 minuti su Rai Radio 1, il secondo fine settimana di agosto, contrassegnato da grandi spostamenti per le vacanze, ma anche dall'ondata di caldo che continua. Mi ha raggiunto in studio Cristina Cusumano, buongiorno.
13: Buongiorno. L'Italia è ancora rovente, la morsa del caldo africano non mollerà la presa almeno fino a Ferragosto. I temporali, anche violenti, che stanno colpendo il centro-nord del paese, portano un po' di refrigerio, ma solo temporaneo. Oggi sono 8 le regioni con allerta idrogeologica e scendono a 19 le città da bollino rosso per le ondate di calore. Per i dettagli ascoltiamo il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
14: Italia ancora interessata dall'alta pressione che garantirà cielo in prevalenza sereno sul paese per la giornata di oggi, ma con dell'instabilità che porterà piogge e isolati temporali in area alpina e prealpina e lungo la dorsale appenninica, sull'Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, tra la Campania e i monti della Calabria e localmente sulla Sicilia orientale. Alta pressione che tenderà a durare almeno fino a metà mese, con temperature decisamente superiori alle medie del periodo, massime che raggiungeranno anche i 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio e Toscana e al sud tra Puglia, Basilicata e Isole Maggiori.
13: E questo secondo weekend di agosto è contrassegnato dall'esodo estivo, con milioni di spostamenti su strade e autostrade. Ascoltiamo Raffaele Lapietra dell'ANAS.
15: È il sabato del grande esodo estivo che anticipa la settimana di Ferragosto. Sulla rete stradale e autostradale ANAS è prevista una giornata da bollino nero con traffico intenso fin dalle prime ore del mattino. Nell'intero weekend sono attesi oltre 25 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione, ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri attivi. Le maggiori criticità sono attese lungo le principali direttrici turistiche verso le località di mare o di vacanza, sulla 2 autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi per la Sicilia, ed anche sul versante ionico, adriatico e tirrenico, oppure al nord verso i valichi di frontiera. Attenzione anche al divieto di circolazione per i mezzi pesanti, in vigore oggi fino alle 22.
13: Saranno partenze e vacanze dunque all'insegna del gran caldo e delle temperature estreme. Secondo gli esperti, il 2026 si avvia a diventare l'anno più caldo di sempre a livello mondiale e, a dispetto degli effetti sempre più evidenti del riscaldamento globale, crescono in rete le bufale sul clima. Il servizio:
16: ha sempre fatto caldo, il riscaldamento non dipende dall'uomo, la colpa del caldo è degli incendi. Sono alcune delle fake news sul cambiamento climatico che rimbalzano sui social, monitorate dall'Osservatorio Europeo sui media digitali. La disinformazione climatica, denuncia l'ente, è organizzata e affonda le radici negli anni 60. Coinvolge compagnie petrolifere, think tank di parte, politici, governi. Negli Stati Uniti più di un americano su 2, rileva un'indagine del Pew Center, non crede all'impronta dell'uomo sul riscaldamento globale. La NASA risponde pubblicando in risposta alle domande più poste al portale dell'agenzia che oltre il 97% degli scienziati concordano sull'origine antropica del riscaldamento. Era un dato del 2013 su 12.000 studi comparati. Nel 2021 la percentuale è salita al 99,9%. Alessandro Peresotti, Università di Udine, fa parte della consulta regionale sui cambiamenti climatici.
17: Non possono spiegare gli eventi naturali come mai il clima sta cambiando così velocemente. Tutti gli ultimi report ci fanno capire che è necessario includere un contributo umano legato alle emissioni, quindi all'aumento di gas ad effetto serra, ma anche legato a un cambiamento del suolo, combustibili fossili e la deforestazione.
16: Francesca Fornario, GR1.
13: E con l'estate del 15 agosto alle porte si moltiplicano le truffe ai viaggiatori, oltre 4 milioni gli italiani vittime di frode. Secondo l'indagine commissionata dall'istituto di ricerca EMG, il danno economico degli ultimi 12 mesi supera i 195 milioni di euro. Andrea Polo di Facile.it.
18: Nell'ultimo anno gli italiani che sono finiti vittima di truffa mentre prenotavano la propria vacanza o elementi accessori come i biglietti o le escursioni sono stati 4,3 milioni. I campanelli da far scattare sono quelli di un prezzo troppo basso, di una fretta eccessiva che ci viene messa o anche la richiesta di pagare con dei metodi non tracciati a fronte magari di uno sconto. La prima cosa da fare in questo caso è denunciare, allegando alla denuncia stessa quante più immagini possibili.
13: E ora andiamo in montagna, dove il consorzio Dolomiti Super Ski ha raggiunto l'accordo con l'antitrust sull'istruttoria anticoncorrenza, che prevede 30 milioni di euro tra rimborsi in denaro e buoni sconto il servizio.
19: Coordinamento su tariffe e vendite degli ski pass, limitata autonomia dei consorzi e accesso precluso ad operatori terzi. Dinanzi all'evidenza dell'istruttoria, il Federconsorzio Dolomiti Superski si è infine impegnato a risarcire chi ha acquistato uno ski pass di valle nelle ultime tre stagioni attraverso due strade, un buono pari al 30% della spesa o un rimborso del 20%. Il fondo di 30 milioni chiude di fatto l'ipotesi sanzioni dopo l'avvio nel luglio 2025 di un'istruttoria da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Luigi Gabriele, presidente Consumerismo No Profit.
20: È un precedente significativo perché noi siamo stanchi di vedere le sanzioni inutili combinate alle aziende che non finiscono mai a beneficio dei cittadini, di cui la stragrande maggioranza delle aziende non hanno alcun timore, al punto tale che le inseriscono nei bilanci dei comportamenti scorretti.
19: Non sono però mancate le critiche. Ci sono nodi irrisolti nell'accordo?
20: Oltre che al solito meccanismo di rendicontazione, avremmo avuto piacere di capire il valore sociale della compensazione che era stata stabilita.
19: Mauro Zanda, GR1.
2: E siamo alla cronaca. Prima notte in carcere per i quattro giovani, tutti residenti in provincia di Forlì Cesena, accusati di aver picchiato a morte metà luglio Nicola Musiani.
21: Non aveva avuto un'esistenza facile Nicola Musiani. 54 anni, viveva in un vecchio camper. Lo conoscevano tutti a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. Spesso girava con un grosso radioregistratore acceso. Non è ancora del tutto chiaro il movente del delitto, ma l'accusa nei confronti dei quattro fermati, concorso in omicidio aggravato dai futili motivi, fa pensare a un semplice diverbio o a uno sguardo sbagliato dietro il brutale pestaggio del 19 luglio. Musiani è morto tre giorni dopo in ospedale. Contro di lui si erano accaniti colpendolo con calci e pugni anche quando era a terra. I carabinieri hanno individuato i quattro con un'indagine nella quale fondamentali sono state le immagini di una dashcam che aveva ripreso i componenti del gruppo. Hanno tra i 19 e i 23 anni. Italiani, tre sono di seconda generazione con origini marocchine. Giorgio Musiani, il padre di Nicola.
22: Ha provato un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male.
21: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: La strage di Cremontana, che provocò 41 morti nella notte di Capodanno, fa ancora discutere la decisione della procura di Sion, che ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nel processo che deve accertare le responsabilità di quell'incendio, costato la vita, lo ricordiamo, a sei giovani connazionali. Decisione contro la quale la Farnesina ha fatto ricorso e così commentata da Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei ragazzi feriti nel rogo.
23: È un altro passo nella direzione contraria a quella auspicata. La presenza dello Stato per noi sarebbe stata anche un'ulteriore garanzia di una maggiore equità e trasparenza del procedimento, per il quale fin dall'inizio molte persone hanno nutrito ed anche a ragione dei forti dubbi.
2: Siamo ora all'ultimo saluto a Francesco Guccini. Le esequie in forma privata questa mattina a Pavana, nell'Appennino tosco-emiliano. Giornata di lutto cittadino a Modena, sua città natale, e a Bologna, dove il cantautore e scrittore abitò per anni, in via Paolo Fabbri 43, diventato il titolo di un celebre album e dove ieri tante persone gli hanno reso omaggio. La nostra è inviata.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesti.
3: Sono venuto apposta. Non l'avevo mai salutato di persona come molti cuciniani facevano a casa sua, almeno una volta, mi sembrava il caso.
4: Quanto amore ha raccolto questo grande artista. In questi giorni un flusso continuo di persone gli ha reso omaggio davanti alla sua dimora storica a Bologna, in via Paolo Fabbri, 43.
5: È stato per me storia, cammino e poesia, ma è stata anche consolazione.
24: Sono cresciuto con le sue canzoni.
25: Io è da ieri sera che piango, pezzo di vita. Tutta la discografia è una perla.
1: Vedi cara, è difficile spiegare.
26: Qual è il tratto che ama di più di Guccini?
27: L'introspezione, ti fa proprio vivere un viaggio anche interiore.
24: Quel misto di riferimenti letterari e cultura popolare e musica popolare anche. C'è una ricercatezza del contenuto e una semplicità della forma.
4: Questa mattina nella sua casa Pavana, frazione del comune di Sambuca Pistoiese, le esequie che si terranno in modalità strettamente privata. Un momento quindi di incontro nella sua abitazione con le persone a lui più vicine, nel paese che amava, dove aveva passato parte dell'infanzia e dove aveva deciso di stabilirsi, terra dei suoi nonni paterni. Da Bologna, Elena Paba, GR3.
2: Ora parliamo di economia. Sul PIL e inflazione, grandi le differenze tra le regioni.
16: L'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. Le ultime previsioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio hanno rivisto al rialzo le previsioni, stimando per il 2026 un PIL allo 0,9%. Meglio la crescita territoriale, CER Confesercenti. Entrando nel dettaglio, il Trentino Alto Adige è in testa la percentuale, dovrebbe chiudere il 2026 con un aumento del prodotto interno lordo dell'1,5% davanti a Lazio e Toscana. In coda la Valle d'Aosta, unica regione in contrazione, meno 0,1%, e la Calabria quasi ferma, più 0,1%. La cosiddetta ricchezza del paese riflette sia l'andamento più favorevole dell'attività economica nella prima metà dell'anno, sostenuta soprattutto dagli investimenti e dalle esportazioni, sia l'aggiornamento dei dati sul primo trimestre dell'Istat. Restano invece pressoché invariate le attese sull'inflazione, che quest'anno è sotto il 3%. Le distanze territoriali sono forti anche sul fronte dell'inflazione. Reggio Calabria registra l'aumento dei prezzi più alto d'Italia, più 4,3%, Campobasso e la città con l'aumento più contenuto, più 1,7%. Paola Bonanni, GR1.
2: Ferrovie dello Stato ordina alla giapponese Hitachi Rail 19 treni per la metropolitana d'Europa ad alta velocità, un investimento da 2 miliardi per crescere in Francia e puntare anche sul futuro collegamento Parigi-Londra, il cui lancio è previsto per il 2029. L'operazione del gruppo FS tramite Trenitalia France prevede fornitura, manutenzione e supporto tecnico a lungo termine. Siamo allo sport, Motomondiale alle 12.10, le qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna, alle 17 la Sprint Race, a dominare le libere Marco Bezzecchi, ripartito alla grande.
28: Più forte di tutto e tutti, almeno al venerdì, soprattutto del dolore per la clavicola fratturata. Marco Bezzecchi guida una prequalifica da record e va oltre le sue stesse aspettative.
29: È stato un bel venerdì, dai, ci voleva per me, per la squadra, un po' per tutti, una giornata felice, diciamo. È vero, è soltanto un venerdì, ma io sono contento. Poi, sai, bene o male toccherà sopravvivere questo weekend. Lo sapevamo già e sappiamo cosa andiamo incontro. Soffro per fare un giro, magari un time attack, riesco a stringere i denti quanto basta, però quando si tratta di fare un po' più giri soffro parecchio, sia la spalla che il ginocchio.
28: 8 sotto al vecchio primato, che il riminese dell'Aprilia disintegra di un secondo, rifilando oltre 3 decimi al più vicino. Noale parte la grande con 4 moto nelle prime 5 posizioni, unico a infilarsi in terza piazza un ottimo di Gian Antonio.
30: Sono molto contento per le mie sensazioni, cerco di sentire soltanto come stavo fisicamente, cercare di ritrovare le sensazioni, e alla fine abbiamo chiuso abbastanza vicini ai primi, sono contento.
28: 6° Marc Marquez, 13° Bagnaia, che scivola a 5 minuti dalla bandiera a scacchi e si condanna alla Q1. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
2: Calcio, amichevoli di prestigio dall'altra parte del mondo, ma anche qui da noi: Inter, Juventus a Perth in Australia, Milan, Chelsea a Jakarta in Indonesia, Castel di Sangro, il Napoli affronta invece il Celta Vigo e si prepara all'addio di Lukaku, e sono giornate segnate da fitte trattative.
31: Tra 2 settimane si comincia, ma poche squadre sembrano davvero pronte. La Fiorentina, che ha appena ufficializzato Mastantuono, è senza dubbio la più avanti nella ricostruzione, doverosa però dopo una stagione tribolata. L'Inter, campione d'Italia, ha mantenuto la struttura consolidata delle ultime stagioni, ma il logorio e l'avanzare del tempo necessitano di freschezza che il solo Stankovic non può garantire. Hanno fatto meglio i cugini del Milan, che a fronte di un pesante sborso economico hanno tamponato con Gonzalo Ramos il buco lì davanti e la voglia di riscatto di Amorim, dopo gli errori allo United sarà utile, ma la rosa resta incompleta nonostante l'abbondanza, un po' come il Napoli, finora praticamente immobile, aspettando di fare cassa prima di muovere qualche pedina. La Juventus invece, dopo Colomani e Alabegovic, cerca gli ultimi ritocchi per mettere a disposizione di Spalletti una squadra degna della storia bianconera. E poi ci sono le altre, dal Como che cerca ancora un attaccante da Champions all'Atalanta che spera nell'effetto Sarri per tornare in alto. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Dalla sport alla musica, i concerti d'agosto fanno rotta soprattutto verso sud, dagli appuntamenti storici come la notte della Taranta ai grandi nomi come Jovanotti.
0: È un po' di tempo che non ho scampo.
6: Ha preso il largo da Olbia all'Arca di Lorea il summer party di Jovanotti, ma l'agosto live offre a Prodi in tutto il sud, ad esempio a Gallipoli, dove il 10 arriverà il produttore elettronico Mace e il giorno dopo Tony Pitoni, atteso poi a Roma il 29 agosto. Il 14 i riflettori puntati su Sfera e Basta. L'altro epicentro musicale salentino è Melpignano, dove il 9 agosto suonerà Fulminacci e poi il 22 Via la notte della Taranta, maestro concertatore Ermal Meta. Tra le ospiti Alessandra Amoroso, Levante e la portoghese Gisela Joao. Il 25 agosto a Milano due diversi appuntamenti con la star del rap Tyler The Creator e con Joe, ovvero l'attore Joe Keery in veste di cantautore. La cavea dell'Auditorium di Roma sarà invece lo scenario per Cosmo, le 7 del mattino del 30 agosto, e la sera successiva un classico del rock alternativo, i Wilco. Francesco Riccardi, GR1.
2: E stasera parte Time in Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu, che coinvolgerà altri 15 comuni del nord Sardegna dopo il prologo di 3 giornate a giugno. Sold out per il concerto di Diodato che canta Fabrizio De André domani sera nei Giardini dell'Agnata, lo Stazzo, tipica casa contadina della Gallura, dove nel 1975 il cantautore si trasferì con la moglie Dorighezzi. Diodato ha più volte dichiarato di ispirarsi a De André, di cui ama interpretare canzoni come Amore che vieni, Amore che vai. Sono le 8:26 minuti, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimo Vasciaveo e Alessio Caranzetti, da Salvatore Sabatino al microfono, buon proseguimento d'ascolto di giornata, il GR torna con voi come sempre alle 9.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
11: E a noi che aspettiamo?
10: Congratulazioni!
11: Di gustarci il cocome!
10: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
17: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In questo fine settimana di agosto è previsto traffico da Bollino Nero oggi e flussi ancora intensi domani, domenica 9 e lunedì 9 agosto. Per agevolare gli spostamenti, stop dei mezzi pesanti in vigore oggi fino alle 22 e domani domenica dalle 7 alle 22. Ma vediamo la situazione al momento sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione sud verso Genova. Sono 7 i chilometri di coda per lavori. Sulla 26 6 è stata disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone in direzione di Gravellona, in direzione sud verso Genova, questo per un incidente. Ancora code a tratti per traffico intenso in autosole tra Monte San Savino e Fabbro in direzione sud verso Roma, mentre tra la diramazione Roma Sud e Anagni, sempre in sud verso Napoli, ci sono code a tratti per traffico intenso. Code a tratti per traffico anche tra Modena Nord e la 14 Adriatica, in direzione sud verso Bologna e in direzione nord tra Modena Nord e la 22 del Brennero. Sulla 14 Adriatica, code a tratti per traffico intenso tra il raccordo Bologna-Casalecchio e Cesena Nord in direzione sud verso Ancona. E altre notizie si portano sulla 3, la Napoli-Salerno, tra Angri e Salerno in direzione sud verso Salerno, ci sono code a tratti per traffico intenso. Traffico intenso anche sulla 30, la Caserta-Salerno, tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino in direzione sud verso Salerno. Queste le principali notizie, da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Inviato speciale ieri e oggi. Racconti, storie e reportage dall'Italia e dal mondo.
5: 10 agosto 1956. Nel cuore dell'Italia, su poche miglia quadrate d'acqua, accade un fatto straordinario. La tramontana soffia per molte ore della notte. Poi, improvvisamente, il lago ribolle tutto come una caldaia.
13: Questa è la voce di Ugo Gregoretti, tratta dal documentario Il Lago Malato, realizzato nel 1956 e trasmesso dalla RAI nel 1957. Ve ne proponiamo uno stralcio.
5: La melma putrida del fondo scarica nell'acqua i gas accumulati nel lungo ristagno estivo. Dove il lago è quasi una palude, pesci stupendi, stretti tra il veleno e l'aria, muoiono soffocati. Nel silenzio della notte si consuma questa singolare tragedia. All'alba, stupefatti e inquieti, i pescatori colmano le barche di pesci morti. Chi dice che sono 100.000, chi 1.000.000. Sembra incredibile, ma questo non è un lago come tutti gli altri. Infatti è il Trasimeno, un lago malato.

0: dovete pensare di mettere l'acqua sul tacimeno, che la mondo che vi state predicando che facete, non facete nulla, e dovete mettere l'acqua sul tracimeno, perché noi stiamo morendo, perché il lago si asciuga, sono due dal 1942, è calato circa 2,5 metri, vi dovete mettere in mente bene che tutto fate per l'Italia, meno che per l'Umbria, che non fate niente! Niente per l'Umbria, non c'è nessun manco deputato che fa per l'Umbria, nessuno fa per l'Umbria, e per specialmente per l'Agro Tregimeno, nessuno ci ha pensato, e specialmente...
1: Così dice Pierella di Passignano. È chiaro che non dice bene, la passione e il dispetto infatti lo tradiscono, ma come non accettare qualche difetto di ragione? Siamo nel mezzo di uno scenario irrazionale. Le pecore brucano sicure sul vecchio fondo del lago. Il pattino marcisce in campagna. Le chiocce stanno appollaiate sul capanno del motoscafo, ormai lontano 1 chilometro dall'acqua. Il lago si ritira, si riduce sempre più. Certi mestieri forse spariranno.
2: Sono 25 anni che faccio il barcaiolo. Se dura così vado a finire a fare la macchia e fare il carbone.
3: Invece di portare il motoscafo, vale che fare le farfalle sul lago!
1: Da Monte San Savino, il punto più alto lungo il perimetro del lago, si può valutare tutta la gravità del male. Ecco Don Barbone, parroco.
4: Prima, vedete, il lago arrivava fino a quei pagliai, e lì proprio era lo sbarco generale dei pescatori. Naturalmente tale ritiro ha portato grande danno alla classe pescareccia.
1: Sant'Arcangelo, un pontile diroccato in mezzo ai campi.
5: Questo sarebbe il vecchio pontile di Sant'Arcangelo. Una volta l'acqua arrivava fin qui. Io con questi, da questi paraggi, con questi bastoni, ci ammazzavo i pesci e poi me li riportavo a casa. Adesso è diventata tutta padule e niente più. La forestale ci pianta i pioppi e noi che mangiamo?
6: Questo era mio padre. Pochi anni fa, in questa posizione qui, vi erano circa 2 metri d'acqua. Mentre invece oggi è tutto asciutto, l'acqua si trova circa 200 metri da qui. Per poter scendere con le barche hanno dovuto scavare un canale con la draga.
7: Amore, amore, tu cametta rame.
1: Canali e canali solcano la terra che ogni anno guadagna molti metri sul lago.
7: Amore, tu cametta rame.
1: I pescatori di San Savino sono uniti in cooperativa, una delle più povere. Questo canale hanno dovuto scavarselo a braccia, zappando e tagliando le canne. Venderanno il fiore di saggina ai fabbricanti di scope.
7: A me tu belle fiore.
1: Da una parte e dall'altra, a perdita d'occhio, il grano e le vigne sono al posto dei pesci.

Su queste terre il pescatore è straniero, non possiede nulla. A Sant'Arcangelo, Olindo Bernini, il capo della cooperativa, ha preso in affitto una draga per scavare un canale più largo. Di qui si raggiunge una sconfinata prateria melmosa a pochi centimetri sotto il pelo dell'acqua.

D'estate quella stessa prateria, ricca di nuovo impeto, trapassa la superficie e stende un ginepraio rossiccio sull'acqua stagnante. Si potrebbe camminare a piedi per chilometri sulla melma e sui detriti.

ma il pesce è ancora lontano. Raggiunta l'acqua faticosamente attraverso i canali e le secche, ora i pescatori devono raggiungere il pesce.

Il pesce è andato al largo. La palude, con le sue erbe marce, i suoi gas carichi di veleno, la mancanza di ossigeno e di sostanze nutritive, lo ha ricacciato verso il centro del lago.

0: Assediato dal pantano inospitale, decimato dalle reti di nylon, conteso da 600 pescatori, il pesce sta per finire.
1: Sono passati 70 anni, io sono Carmen Santoro, questo è Inviato Speciale Ieri ed Oggi. Abbiamo ascoltato questo documentario con Erasmo D'Angelis, che è stato responsabile della struttura contro il dissesto idrogeologico di Palazzo Chigi e autorità di bacino del fiume Tevere. Attualmente è il presidente della Fondazione Earth Water Agenda. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Il Lago Malato, bellissimo documentario di Gregoretti. Siamo negli anni 50, c'erano già i barlumi dell'inquinamento e dello sfruttamento delle nostre acque?
2: Intanto è un bellissimo documentario, non lo conoscevo, davvero struggente, è un grido di dolore.

0: intorno ai 4 metri, non ha immissari importanti, nemmeno emissari naturali. È un lago che dipende esclusivamente dalle piogge, dalle precipitazioni e dagli apporti di alcuni rii ruscelli, ma pochi, insomma, che sono in zona, sono piccoli flussi, per cui è evidente quando non piove non riesce a riempirsi. È stato sempre così.
1: Questo è diventato un lago impraticabile, non ci fanno niente, sono 600 famiglie che muoiono di fame su questo lago. La parte di sotto è tutta palude, dunque sono 80 barche che vengono sopra Castiglione a pescare.
2: Siamo costretti a venire a pescare al largo perché il lago ci risiera sempre di più e giù il padule diventa, sono campi lavorati, così veniamo su al largo, il pesce si ritira quassù, ma anche quassù è misera la pesca, come vede la stamattina che peschiamo e non abbiamo preso niente. La mancanza d'acqua provoca anche nell'inverno continui gelamenti perché gela.
3: Questa rete l'ho messa ieri mattina. È venuto un piccolo vento, l'ho trovata piena di erbaccia e ho acchiappato due etti di pesce. Ora ci vorrà due giorni per ripulirla e ripararla.

0: Dalle preoccupazioni dei pescatori intervistati da Ugo Gregoretti, come dicevamo, sono passati 70 anni. Erasmo D'Angelis, quali sono oggi le prospettive per il lago Trasimeno, tenendo conto anche del clima che è radicalmente cambiato?
1: In questa fase di cambiamenti climatici è evidente che le temperature elevate da un lato, la riduzione delle precipitazioni dall'altro, stanno riducendo il lago a, insomma, forse a 1,5-2 metri. A maggio l'ISPRA indicava un livello sotto 1,5 metri rispetto alla media, oggi siamo a quasi 1,7 metri, ma insomma ci avviciniamo davvero a un rischio evidente. E cosa fare? Cosa fare? Perché questo è il punto. Il Trasimeno rischia perché appunto dipende esclusivamente da precipitazioni e apporti del reticolo idraulico molto relativo, molto limitato. C'è un solo sistema: cercare di riempirlo d'acqua. C'è un protocollo d'intesa sul quale ha lavorato anche l'autorità di bacino, che è partito una ventina di anni fa. L'ultimo protocollo è stato firmato nel febbraio 2026, e il lago riceve l'acqua addirittura dalla diga Lago di Montedoglio, nell'Aretino, no? Quindi c'è un collegamento stabile che trasferisce qualcosa come 10 milioni di metri cubi di acqua all'anno, e integrando gli apporti idrici che mancano, no? Ma è evidente che 10 milioni di metri cubi all'anno sono molto pochi, non sono sufficienti a invertire il trend di abbassamento del lago in queste fasi, no? Quindi c'è un solo sistema, purtroppo, è creare a monte, no? Appena a monte del lago, sulle colline, piccoli invasi o addirittura una diga, perché poi il nostro trucco di italiani, che siamo tra i paesi più ricchi al mondo di precipitazioni atmosferiche, possono diventare certo anche alluvioni, però insomma abbiamo una media di precipitazioni intorno ai 300 miliardi di metri cubi, e pensate che ne preleviamo appena 36, ne utilizziamo appena 28 miliardi, quindi avremmo tantissima acqua. Quindi con alcuni piccoli invasi di collina c'è la possibilità di appunto di rifornire il lago di Trasimeno.

0: Noi adesso facciamo un salto in avanti di 70 anni e con Giancarlo Rossi andiamo a vedere come sta il Lago Malato attualmente.
1: Il documentario Il Lago Malato di Gregoretti, ho avuto l'onore di rivederlo una decina d'anni fa, prima che ci lasciasse Gregoretti, insieme a lui, perché l'abbiamo invitato proprio per un convegno. Quelli erano fine anni 50, quando c'è stata una secca molto importante, che si potrebbe anche riprodurre oggi, perché l'andazzo è quello, diciamo. Al tempo i pescatori erano una comunità importante, un numero elevatissimo. Si parla di 200-300 unità di pescatori, adesso siamo una ventina. Quindi la realtà è un po' diversa, poi chiaramente è cambiato in questi 70 anni, è cambiata moltissimo la vita sociale. Al tempo la pesca, come l'agricoltura, erano la fonte principale di sostentamento.

0: movimento del territorio. Questo lago, però, questi flussi di oscillazione dei livelli sono nella loro natura, ce l'hanno sempre avuti.
1: Guido Materazzi, memoria storica dei pescatori del Trasimeno, ricorda bene il documentario di circa 70 anni fa. Ora il lago vive un equilibrio dinamico, ma è la società che è molto cambiata da allora.
0: La pesca non è riuscita, diciamo, ad evolversi nella contemporaneità come mestiere, perché è un mestiere come molti altri mestieri. Il cambio generazionale è un po' complicato, forse non rientra negli schemi della mentalità moderna, perché qui c'è bisogno di un accompagnamento anche lungo. Noi siamo apprendisti a vita nella pesca, quindi uno che inizia c'ha bisogno di almeno di un accompagnamento di un anno, di due, con un pescatore esperto. Se pesca quasi come pescavano quei pescatori del documentario De Gregoretti, solo che è cambiato magari che c'è qualche motore un po' più potente, che già a quei tempi c'erano i primi motori, prima andavano a remi, le reti invece che de cotone o de canapa sono de nylon, ecco, ma sostanzialmente è cambiato poco, e quindi è difficile avere un cambio generazionale se non si mettono in atto qualche azione importante.
1: Sandro Pasquali, sindaco di Passignano sul Trasimeno.
2: C'è una bellissima scena in quel documentario che è Vita di osteria, e lì si trovano e fanno un'intervista ad un nostro compaesano che non c'è più, che parla di lago. Ecco, noi non siamo più quel mondo è terminato, quel mondo fatto di pescatori e contadini è pressoché terminato. Ci sono nuove forme di agricoltura che si stanno sviluppando, siamo diventati al 90% turistici. È cambiato anche il lago, da allora ha avuto degli alti e bassi incredibili, oggi vive un po' una fase di secca, ma vedevo le immagini del Po che sono altrettanto disastrose. Questo lago fra mille anni probabilmente sarà riempito di terra, però attualmente è un lago che ha una sua navigabilità, ha le isole che sono una sua peculiarità. Dobbiamo fare in modo che con nuovi mezzi, magari elettrici, che portano le isole, portano ad altre sponde, agli altri centri.
1: E in effetti, in un caldo pomeriggio d'estate, i turisti sul Trasimeno non mancano, inglesi, francesi e italiani.
3: Perché ha deciso di venire qui sul lago?
4: Perché è troppo caldo in questo periodo e si sperava appunto che il lago ci desse un po' di refrigerio. Infatti ce l'ha dato questo vento, la temperatura decisamente no, però il vento è gradevole. Abbiamo passato diverse ore, almeno meno caldo, perché stiamo facendo un giro per i borghi, per le città mai viste da queste parti, e il caldo l'abbiamo sofferto molto.
5: Ho deciso di fare un po' il giro del lago, che alla fine è un po' una classica di questo territorio.
3: Questa pista ciclabile è molto famosa.
5: Sì, abbastanza. Poi alterno un po' pista di clavi e strada, però nel complesso è tenuta molto bene, quindi si può andare anche con una bici a strada. Trasim-

0: come tutelare al meglio oggi il lago Trasimeno e renderlo attrattivo per il turismo. L'architetto Diego Zurli, ex dirigente regionale e profondo conoscitore del lago, propone di sfruttare l'acqua di una diga.
1: La diga del Chiascio ha un volume di 225 milioni di metri cubi, ma invasabili solo 50. Quindi c'è una grande quantità d'acqua che non può essere accumulata e che può essere utilizzata per altri scopi. Bisogna riprendere in mano questi progetti che esistono, adattarli alle nuove finalità, questo è possibile. Durante il periodo estivo il lago Trasimeno perde dai 20 a 25 milioni di metri cubi, che non sempre vengono recuperati nel periodo invernale attraverso le piogge. L'azione più importante è garantire una cura e un'attenzione costante.
0: Marco Cardinali, del movimento civico Il Lago al Centro, mette in evidenza un cambiamento preoccupante.
2: Nel documentario si lamentava fondamentalmente la mancanza dell'acqua e anche c'è un estratto, un passaggio dove un pescatore si lamenta che ha le reti piene di alghe. Il problema è che ad oggi abbiamo sì la carenza idrica come fine anni 50, ma abbiamo la scomparsa delle alghe, la scomparsa di tutte quelle che sono le macrofite che storicamente, fra virgolette, dico, invadevano il lago Trasimeno, perché io da che ricordo ho sempre visto e vissuto il lago Trasimeno pieno di alghe. Purtroppo da 4-5 anni a questa parte sto assistendo alla scomparsa delle alghe.
0: Il lago va salvaguardato con una manutenzione costante. Marcello Berioli, altro esponente del movimento.
3: Prima di tutto devono essere nel rispetto di chi ci vive. Il turismo deve essere compatibile con questo lago, deve essere un certo tipo di turismo, deve essere un turismo molto naturalistico, perché il lago questo offre. Il decoro del lago è qualcosa che prima di tutto ne soffrisce il cittadino che vive qua e chiaramente ne soffrisce anche, diciamo, il turista che arriva. Il lago Trasimeno è una pista ciclabile importante a livello nazionale. Il lago Trasimeno è questo, è fruibile a molti livelli, non a tutti i livelli, perché chi cerca la spiaggia dorata non deve venire qua, però i tramonti, l'acqua argentata, le isole, c'è un'offerta ampia all'interno di un ambito, e quell'ambito lì che secondo me è importante definire.
0: Più volte al giorno i traghetti solcano il Trasimeno per trasportare i turisti nelle due isole che lo caratterizzano e nelle località più attraenti, e proprio l'accoglienza di questi ospiti potrebbe dare nuovo slancio al mestiere del pescatore, come spiega Guido Materazzi.
4: Una figura nuova del pescatore dovrebbe essere un pochino più ampia, più specializzata, che oltre alla pesca provveda anche per esempio a gestire un centro di riproduzione, provveda a fare delle manutenzioni in acqua spondali, perché potrebbe avere le caratteristiche professionali poi e i mezzi per farla, ambientali. Poi ora ci sono forme anche nuove legislative a livello nazionale di ampliare, come nell'agricoltura si può fare l'itteoturismo, la pesca turismo. Andrebbero però professionalizzate, inquadrate in un modo concreto, perché gli incentivi ci sono anche, perché la pesca c'ha un po' dei fondi dedicati dall'Europa, quindi è l'amministrazione locale che ci deve lavorare.
0: Il sindaco Sandro Pasquali confida per il futuro nell'attenzione che da sempre gli abitanti hanno dedicato al rapporto con lo specchio d'acqua.
5: Il rapporto uomo-lago, l'unico modo per proiettarlo nel futuro. Nel corso degli anni è cambiato questo rapporto, perché siamo passati da civiltà contadina a quella dei pescatori, e oggi c'è il turismo come in gran parte dell'Italia. Se poi si entra antropologicamente nella mente dei nostri compaesani, il lago è vita e c'è una cura profonda. Soprattutto l'uomo del Trasimeno fa del bene al Trasimeno, quindi le vegetazioni, i canneti e le manutenzioni sono al centro di questo. Viaggiamo fra i 50 e 55 chilometri di circonferenza, le sponde antropizzate sono sui 7-8 chilometri, non oltre. Quindi noi abbiamo la possibilità di far vivere 7-8 chilometri di sponde antropizzate con una spiccata visione commerciale turistica, insieme a tutto il resto, che sono 45 almeno di sponde naturali. Le crisi idriche ci devono far ripensare a noi stessi.
6: Erasmo, ora il Trasimeno non punta più sulla pesca, come abbiamo sentito, ma sul turismo. Ci sono più o meno rischi di sfruttamento per questo bellissimo lago a 2 ore da Roma?
7: No, io direi di no, nel senso, non bisogna avere paura insomma è una fase questa, ne abbiamo passate tante, se ne ce ne saranno ancora. Il Trasimeno è un ecosistema straordinario da tutelare, ma soprattutto da vivere. Ma voi ricordate il Po durante la siccità del 2022-23? Era sparito il Po, era scomparso, tratti del Po non c'erano più, poi è ricominciato a piovere e poi è tornato. Cioè l'Italia è questa, noi abbiamo circa 8.000 fiumi, ma hanno tutti un carattere, si dice torrentizio. Che significa? Significa e se c'è precipitazioni, se piove, se c'è acqua, e i fiumi li vediamo forse anche troppo, quando non piove sono lunghi periodi senza pioggia e i fiumi soffrono, possono sparire, ma poi ritornano, e così purtroppo anche il lago. Il Trasimeno ha questo particolare assetto idrologico che appunto è il fatto di non avere emissari e quindi di aver bisogno di acqua, che però appunto può essere garantita da un uso razionale dell'acqua di precipitazione, perché l'acqua di pioggia può essere conservata in invasi, immagazzinata, può essere distribuita là dove serve. Bisogna fare questo passaggio, questo scatto, no? Che richiama tutti alle responsabilità, e quindi anche la creazione di piccoli invasi collinari, montani, può garantire anche il Trasimeno.
6: Lei è tra gli organizzatori del primo forum euromediterraneo sull'acqua, un grande evento internazionale che si terrà a fine settembre per la prima volta in Italia. Si può arrivare ad una soluzione comune con gli altri paesi del Mediterraneo per affrontare assieme la crisi idrica aggravata, come dicevamo, da quella climatica?
7: Assolutamente sì, si deve. Questo è, diciamo, il primo forum euromediterraneo che organizza in particolare il Ministero degli Esteri. Verranno 52 paesi dell'area europea, dei Balcani, del Mediterraneo anche esteso, e il messaggio è assolutamente un messaggio positivo. In un mondo di guerre, occupiamoci della risorsa principale dell'acqua. Il Mediterraneo è, diciamo, uno degli hotspot climatici, come si dice, del pianeta, cioè un'area nella quale il riscaldamento globale procede più rapidamente rispetto alla media globale, perché il Mediterraneo è come un grande lago più che un mare, e gli impatti ovviamente si amplificano. Quindi affronteremo il tema delle tendenze climatiche, gli effetti del clima sui territori, sui settori, le strategie di adattamento che sono necessarie, no? Come abbiamo visto, lo stiamo vedendo per il Trasimeno, politiche contro la siccità per accumulare più risorsa possibile, l'efficienza, la riduzione delle perdite di acqua nel consumo. Insomma, ci sono diversi approcci e soprattutto ci devono essere delle governance in grado di gestire tutti i problemi dell'acqua, perché è possibile farlo. Ecco, il Forum Euromediterraneo ha questo spirito positivo di porre all'attenzione le tantissime proposte, soluzioni che possono essere per evitare drammi.
6: Grazie Erasmo D'Angelis, buon lavoro. Allora in bocca al lupo per il forum, grazie per essere stato con noi. Inviato speciale ieri ad oggi che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Gragnoli e il coordinamento tecnico di Daniele Di Noia, vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buon weekend.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Anche Madrid sospende il trattato di Schengen per i viaggiatori italiani come ritorsione alla decisione italiana seguita all'assalto di migranti a Ceuta e ai timori di una nuova ondata di arrivi nell'exclave spagnola in Marocco nei prossimi giorni. Palazzo Chigi in una nota aveva chiarito la posizione italiana: non intendiamo rivedere la decisione almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi rischi di sicurezza e terrorismo per l'Italia. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, morirono 262 minatori, 136 italiani, una tragedia diventata emblema del prezzo pagato dall'immigrazione italiana e dalla lotta e della lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. In Europa non c'è spazio per chi sfrutta i lavoratori. L'8 agosto sarà presto proclamato giornata europea delle vittime sul lavoro, ha annunciato Giorgia Meloni nel suo video messaggio. A Marcinelle in diretta c'è la nostra inviata Cecilia Rinaldini.
4: Con 262 rintocchi di campana, uno per ogni minatore morto nel disastro del 56, davanti a una folla di familiari commossi, è iniziata a Marcinelle questa giornata di commemorazione ma anche di denuncia per le condizioni degradanti in cui tanti emigranti, italiani e non solo, furono costretti a lavorare in questa miniera priva di adeguate misure di sicurezza. Allora, dopo la guerra, il governo italiano fece un accordo con il Belgio, uomini in cambio di carbone. 70 anni dopo, di lavoro si continua a morire. Uno degli ultimi minatori ancora in vita, Urbano Ciacci, lo abbiamo sentito alle 8, nella diretta delle 8. Allora, da Marcinelle anche un messaggio di fratellanza tra i popoli. I minatori del Bois du Cazier erano emigranti di 12 paesi diversi, magari nemici durante la guerra, ma a sudare insieme nelle viscere della terra non c'era spazio per inimicizie, si lavorava insieme e insieme si rischiava la vita. Ora, sulla spianata della miniera, i discorsi delle autorità, poi gli omaggi floreali ai caduti e la visita al cimitero per non dimenticare. Da Marcinelle con Andrea Di Marco, linea a Roma.
3: La crisi medio orientale, accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudito Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Intanto quella trascorsa è stata una notte di scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi. Stallo invece su Hormuz. E siamo alla cronaca. Sono 4 ragazzi tra i 19 e i 23 anni i presunti autori del mortale pestaggio costato la vita a Nicola Musiani, il 54enne che viveva in un camper, nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Fermati dai carabinieri di Cervia, in provincia di Ravenna, per tutti l'accusa è di concorso in omicidio aggravato dai futili motivi. Fondamentali per le indagini le registrazioni delle telecamere di zona. Il caso di Adriano Cappellari, l'aspirante cronista che ha ammesso di aver inscenato un attentato davanti alla sua casa nell'altopiano di Asiago. Il 21enne, indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato, è stato interrogato ieri e ha consegnato ai PM una lettera in cui si è scusato. «Ho tradito la fiducia di chi mi ha creduto e difeso», ha scritto, riferendosi all'ondata di solidarietà ricevuta in particolare dal parroco anticamorra Don Patriciello. Il legale di Adriano Cappellari, Roberto Rigoni Stern.
5: Vorremmo intraprendere un percorso di giustizia riparativa. Abbiamo parlato col pubblico ministero di questa ipotesi. Non so ancora se si potrà pensare in una logica di patteggiamento oppure in una logica di riabilitazione, in una chiave anche di messa alla prova. E su questo versante le aperture da parte di Don Patriciello sono fondamentali, perché ci permetteranno di allontanarlo da quel luogo da cui è scaturita questa triste vicenda per un periodo di recupero anche psichico.
3: L'addio a Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana, nell'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata, giornata di lutto cittadino a Modena, sua città natale, e a Bologna, dove abitò per anni. Tanti gli omaggi al cantautore e scrittore sotto la sua casa in via Paolo Fabbri 43, con fiori e biglietti con citazioni dei suoi versi lasciati sulla porta. E a settembre uscirà postumo il libro al quale il cantautore ha lavorato fino all'ultimo, Scalde le pere, storia di un fiume e di una integerrima fanciulla. Ne abbiamo parlato con Antonio Franchini, direttore editoriale del gruppo Giunti.
0: In via Fabul.
2: Poeta, musicista, scrittore, per lui la parola era fondamentale, si sposava parallelamente con le sue inclinazioni. Ma dal 2012, quando Francesco Guccini aveva posato la chitarra e smesso di scrivere canzoni, i libri per lui erano diventati fondamentali. Franchini, fu lei a spingerlo ad abbracciare totalmente la scrittura?
6: Francesco aveva già scritto Croniche Papaniche, Bacca di un cane, che sono due libri piuttosto grossi. L'interesse per la letteratura era già un interesse consolidato. Forse ho avuto un ruolo nel fargli scrivere dei libri gialli.
2: Scalde le pere, che racconto è?
6: È un racconto che copre il versante più nostalgico di Francesco. I suoi racconti sono sempre ambientati nel decennio 40-50, i periodi che più lo affascinavano. Un'Italia di cui stiamo perdendo memoria.
0: Stupir la tua corte.
2: Maurelia Carafa, GR1.
3: Sport motomondiale, fra un'ora sulla pista di Silverstone, via le qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna. Alle 17 la sprint race. Ieri ha brillato Bezzecchi su Aprilia, miglior tempo nelle prove libere. Per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 All Music, prossimo GR alle 10.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 8 agosto. Durante la mattinata si attenuano i temporali che hanno interessato il nord e, sempre al mattino, prevalenza di cielo sereno su tutte le altre regioni. Dal pomeriggio le nubi consistenti tornano ad interessare le Alpi e tutte le aree interne del centro e del sud, con piogge temporali che, localmente, potranno essere associate a forti colpi di vento e grandine. Dalla sera poi condizioni in deciso miglioramento ovunque. Venti per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna fin verso la Sicilia occidentale. Mari tutti poco mossi, ad eccezione dei mari intorno alle due isole maggiori, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo, con poche variazioni per le temperature, che scenderanno solo in parte nelle aree in cui saranno presenti piogge e temporali. Permane l'elevata umidità, soprattutto durante la sera e la notte. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio. Morirono 262 minatori, 136 erano italiani. Poco fa il messaggio del presidente Mattarella: quelle vittime sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, hanno acquisito profonda valenza simbolica per tutta l'Europa, connotando il processo di integrazione comunitaria, scrive il capo dello Stato, che punta poi i riflettori sulla sicurezza, sul lavoro come diritto fondante, ricordando Marcinelle, coloro che vi perirono, come in altri luttuosi episodi nella storia dell'emigrazione italiana. Siamo invitati a riflettere, aggiunge Mattarella, sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Commemorazioni in corso sul luogo della tragedia. ...262 i rintocchi della campana accompagnati dai nomi delle vittime. Alla cerimonia il presidente del Senato La Russa, la ministra del Lavoro Calderone e il leader della CGIL Landini. Bruxelles ha istituito per oggi la giornata europea per i morti sul lavoro. Strage che continua, sono due i morti sul lavoro nel giro di poche ore. Un elettricista di 40 anni folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, Reggio Calabria, e un operaio di 60 anni che a Salto di Montese, sull'Appennino modenese, è rimasto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Si alzano i toni dello scontro tra Spagna e Italia dopo l'emergenza migranti a Ceuta dei giorni scorsi. Anche Madrid sospende il trattato di Schengen.
4: La misura ritorsiva spagnola è entrata in vigore allo scoccare della mezzanotte e resterà operativa fino al 7 settembre, ma rispetto all'Italia più severa. Riguarda infatti anche gli stessi italiani, che dovranno dunque esibire carta d'identità o passaporto appena scesi da aerei e navi. Roma aveva invece ripristinato i controlli solo per i cittadini extra UE in arrivo dalla Spagna e fino al 15 agosto. La mossa di Madrid è arrivata dopo l'avvertimento: se il bel paese non avesse revocato la sospensione di Schengen con la Spagna, ci sarebbe stata una risposta proporzionale. E questo è stata l'altrettanto dura spiegazione perché l'Italia ha attuato una misura ingiusta e senza precedenti, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli, adottata unilateralmente senza preavviso e con argomentazioni pretestuose. Per il governo Sanchez non si è tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città e che la quasi totalità di loro fosse già rientrata in Marocco. Valentina Isa, GR1.
3: La guerra Stati Uniti-Iran. Trump continua a dirsi ottimista sulla riapertura di Hormuz, nonostante lo stallo e il blocco dello stretto. Caldo il fronte del Mar Rosso, notte di scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi. Ieri attacchi dei ribelli filo-iraniani di Sana'a contro i sauditi, nelle stesse ore in cui veniva varato l'accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Intesa firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Intanto il Senato americano ha votato una legge che impone sanzioni a Teheran, ma anche alla Russia. Il testo passa ora alla Camera. Russia, che ha condotto nelle ultime ore pesanti attacchi contro l'Ucraina, colpite Dnipro e Kiev, qui che il bilancio è più grave, almeno 3 morti, uno è un bambino. Zelensky incontra oggi a Belgrado il presidente Vucic, è la prima visita in Serbia considerata vicina a Putin. Caldo e traffico intensi in questo secondo fine settimana d'agosto. Le alte temperature resisteranno almeno per un'altra settimana, abbassate momentaneamente, soprattutto al centro-nord, da temporali improvvisi e anche violenti. Oggi scendono a 19 le città contrassegnate dal bollino rosso per il calore. Le previsioni con il capitano Valerio Cardinali, Aeronautica Militare.
5: Italia ancora interessata dall'alta pressione che garantirà cielo in prevalenza sereno sul paese per la giornata di oggi, ma con dell'instabilità. che porterà piogge e isolati temporali in area alpina e prealpina e lungo la dorsale appenninica, sull'Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, tra la Campania, i monti della Calabria e localmente sulla Sicilia orientale. Alta pressione che tenderà a durare almeno fino a metà mese, con temperature decisamente superiori alle medie del periodo, massime che raggiungeranno anche i 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio e Toscana e al sud tra Puglia, Basilicata e Isole Maggiori.
3: E si prevede una giornata di grande traffico. Raffaele La Pietra dell'ANAS.
0: È il sabato del grande esodo estivo che anticipa la settimana di Ferragosto. Sulla rete stradale e autostradale ANAS è prevista una giornata da bolino nero con traffico intenso fin dalle prime ore del mattino. Nell'intero weekend sono attesi oltre 25 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri attivi. Le maggiori criticità sono attese lungo le principali direttrici turistiche verso le località di mare o di vacanza. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi per la Sicilia ed anche sul versante ionico, adriatico e tirrenico oppure al nord verso i valichi di frontiera. Attenzione anche al divieto di circolazione per i mezzi pesanti in vigore oggi fino alle 22.
3: L'ultimo saluto a Francesco Guccini. In corso una cerimonia sobria e intima solo per familiari e per le persone a lui più vicine nella sua casa a Pavana nell'Appennino tosco-emiliano, nel cui cimitero sarà anche sepolto. Alle esequie una quarantina di persone, c'è anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, grande amico di Guccini. Lutto cittadino a Modena, dove era nato 86 anni fa, e a Bologna, dove aveva abitato a lungo, in quella via Paolo Fabbri 43 che aveva dato il titolo a un celebre album, dove ieri sono andati in tanti a rendere omaggio al cantautore e scrittore, con fiori, oggetti, biglietti con i suoi versi e con le sue canzoni cantate in coro che sono risuonate in tante piazze italiane in questi giorni. Lo sport, il moto mondiale alle 12.50 sulla pista di Silverstone, le qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna, alle 17 la sprint race, ieri ha brillato Bezzecchi su Aprilia, ancora dolorante per i recenti interventi chirurgici ma con il miglior tempo nelle prequalifiche e il record del circuito. Rai Radio 1, sono le 10:06, prossimo GR1 alle 11:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In questo secondo fine settimana di agosto è previsto bollino nero oggi e flussi ancora intensi domani, domenica 9 e lunedì 10 agosto. Per agevolare gli spostamenti è in vigore lo stop dei mezzi pesanti oggi fino alle 22 e domani dalle 7 alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code nelle due direzioni. Code per traffico intenso anche sulla 23, la Palmanova Tarvisio, tra Gemona Osop e Carnia in direzione nord. Traffico congestionato tra Pontebbe e Ogovizza, sempre di direzione nord. Traffico intenso anche sulla 27 Venezia-Belluno, tra Belluno e lo svincolo con la 27 in direzione nord, verso la Statale 1 Alemagna. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Civitanova Marche e Ortona in direzione sud, verso Bari. In autosole, tra Caglianello e Santa Maria Capua Vetere in direzione sud, verso Napoli, ci sono 5 km di coda al momento per il traffico congestionato. 3 km invece tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma sono code per un incidente. Sempre in autosole, tra la 24 Roma Terame Anagni in direzione sud verso Napoli si sono formate code a tratti per il traffico intenso. Sempre in autosole, disagi per traffico tra la Complanare Nord a 11 e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla 14 Adriatica ancora tra Bologna Fiera e Valle Rubicone in direzione sud verso Ancona ci sono code a tratti per traffico intenso. Code a tratti anche sempre in autosole tra la fine della Complanare di Piacenza e Parma in direzione sud verso Bologna. Sulla A12 la Genova-Roma, tra Genova Est e la 7 in direzione nord verso Genova, code a tratti per traffico intenso, mentre sulla 26 le code a tratti sono tra Ovada e la 10 in direzione sud verso Genova Voltri. Queste le principali notizie, grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
3: Puntata speciale oggi perché vi facciamo ascoltare due pillole di Eta Beta con alcuni dei protagonisti nel grande dibattito sull'intelligenza artificiale.
0: Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
3: C'è un oggetto che non vediamo mai, ma che decide tutto. È dentro il telefono, l'automobile, i satelliti, le centrali elettriche e in tanti altri oggetti. È piccolissimo, molto più piccolo di un granello di polvere, eppure è il mattone fondamentale della nostra epoca. Si chiama transistor. E oggi miliardi di questi minuscoli interruttori lavorano insieme nei microchip, il vero cervello del mondo digitale. Ma come siamo arrivati fin qui? E soprattutto, chi controlla questi minuscoli dispositivi controlla anche il futuro. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Oggi entriamo nel cuore invisibile della tecnologia. Non parliamo di app né di intelligenza artificiale, ma di ciò che rende possibile tutto questo. I transistor e i microchip. Una storia che parte da un laboratorio negli Stati Uniti negli anni 40 e arriva fino alle tensioni geopolitiche di oggi, tra fabbriche ultrasegrete, investimenti miliardari e una corsa globale che coinvolge Stati Uniti, Cina e in parte anche noi europei. Saluto la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta. Allora Beta, noi usiamo ogni giorno oggetti pieni di microchip senza sapere cosa succede davvero lì dentro. Prova a spiegarci in modo semplice cos'è un transistor e perché è così importante.
4: Il transistor è un minuscolo componente elettronico, ma è davvero il cuore pulsante di tutta l'elettronica moderna. In pratica funziona come un interruttore o un amplificatore per le correnti. Senza di lui non avremmo smartphone, computer, televisori o persino automobili moderne. ha permesso di miniaturizzare i dispositivi e ha aperto le porte all'era digitale, trasformando radicalmente la nostra vita. E tutto questo in pochi millesimi di millimetro.
3: E di questo parliamo con Antonio Aprile, ricercatore del Dipartimento di Ingegneria Industriale all'Università di Pavia, che abbiamo incontrato alla Pavia Innovation Week.
5: I dispositivi elettronici che utilizziamo tutti i giorni, come smartphone, smartwatch, i computer, anche le nostre stesse macchine che ormai usiamo tutti i giorni, possono funzionare solo grazie alla presenza di piccolissimi dispositivi che si chiamano microchip o circuiti integrati, che sono in grado di elaborare il segnale e fare calcoli in maniera molto veloce, quindi possono offrire delle funzioni molto avanzate.
3: Quanto sono piccoli?
5: Misurano in nanometri, nel senso che sono dei componenti che includono al loro interno miliardi di transistor, che sono dei mattoncini elementari che negli ultimi anni si riescono a fabbricare con le dimensioni di pochi nanometri, diciamo una manciata di nanometri.
3: Per avere un'idea di un nanometro?
5: Un nanometro è un miliardesimo di metro, quindi in un metro ce ne stanno un miliardo di nanometri, e se immaginiamo una persona di statura normale, quindi fa 1,70 m, e immaginiamo di ridurla all'altezza di un nanometro, ci possiamo chiedere quanto tempo impiegherebbe a percorrere in lunghezza una banconota a 10 euro. La collochiamo sul lato e la facciamo camminare. Beh, la risposta è abbastanza impressionante, perché ci metterebbe quasi 30 anni, questo per dare l'idea di quanto piccolo è un nanometro, 30 anni di camminata su una banconota a 10 euro. Questo.
3: Oppure altro esempio.
5: Oppure un altro esempio molto interessante è quello che coinvolge un atomo di rame che ha delle dimensioni nell'ordine di 0,2 nanometri, quindi un quinto di nanometri, e di una pallina da tennis. Se noi ingrandiamo un atomo di rame fino a farlo diventare delle dimensioni della pallina da tennis, bene, lo stesso ingrandimento è quello che porterebbe una pallina da tennis alle dimensioni dell'intero pianeta, quindi la Terra, 12.000 km.
3: Andiamo a vederlo più da vicino, il microchip, che è composto da tanti mattoncini, miliardi di mattoncini, che si chiamano transistor.
5: Ecco, il transistor è un'invenzione che ha cambiato radicalmente le nostre vite, ha cambiato la nostra società, perché è un dispositivo elettronico, come abbiamo visto, piccolissimo, che è in grado di offrire due funzioni fondamentali. Una può funzionare come interruttore elettronico, quindi può essere o acceso o spento a seconda di segnali elettrici, che ciò è quello che sta alla base del linguaggio binario 0-1, su cui sono basati tutti i nostri computer e elettronica digitale. Oppure può funzionare come amplificatore di segnale, quindi può rendere più intenso un segnale debole, e questo invece sta alla base dell'elettronica analogica.
3: È un po' alla fabbricazione di questi strumenti essenziali alla nostra vita. Bisogna dare uno sguardo alla tavola periodica.
5: Senz'altro, la tavola periodica si può dividere in varie categorie: ci sono i metalli, ci sono i non metalli, e c'è una particolare classe di elementi chimici che si chiama semimetalli, che sono quegli elementi che vengono utilizzati nei materiali che vengono chiamati semiconduttori, perché hanno delle proprietà elettriche che stanno a metà tra quelle dei metalli e quelle dei non metalli, quindi in sostanza possono condurre corrente elettrica o non condurla sotto determinate condizioni.
3: Ad esempio?
5: Ecco, il materiale più utilizzato sicuramente è il silicio, perché è quello che in natura è più disponibile. Quindi
3: sabbia.
5: È la sabbia, esatto, è quello che costa meno e quindi è sicuramente il materiale più utilizzato nella fabbricazione di questi microchip.
3: Come siamo arrivati a produrre microchip con miliardi e miliardi di transistor?
5: Direi addirittura 120 anni fa. L'anno chiave che ho identificato in questo processo di evoluzione è l'invenzione della valvola termoionica da parte di De Forest, che era uno scienziato americano che aveva bisogno di un dispositivo nel contesto della rete telefonica statunitense che amplificasse segnali elettrici. Se volevamo mettere in contatto San Francisco con New York, la distanza era tale che sul percorso era necessario amplificare il segnale per mandare la nostra voce a destinazione, quindi propose questo dispositivo.
3: Ma una tappa significativa nell'immediato dopoguerra avviene nei famosi Bell Labs.
5: Esatto, perché c'era un problema di fondo con queste valvole termoioniche: si scaldavano, consumavano un sacco e di conseguenza si rompevano un sacco, e quindi gli interventi di manutenzione erano molto importanti.
3: Tra l'altro da lì nasce la parola bug, perché bug significa insetto, questi insetti attirati dalle lampade si posizionavano sul vetro e compromettevano poi l'utilizzo dei calcoli.
5: Esatto, diciamo nel 1947, quindi ci sono in mezzo due guerre mondiali, è stato un anno chiave, perché nei Bell Labs Bardeen, Breton e Shockley proposero il primo transistor della storia, e fu un dispositivo che era in grado di amplificare segnali elettrici, ma risolveva tutti i problemi di prima: non si scaldava, consumava meno e non si rompeva, quindi fu un tornante storico.
3: Bisogna però aspettare una decina d'anni, nel 1958, per arrivare a un altro passo avanti significativo, quello dei circuiti integrati.
6: integrati.
5: Ecco sì, questo è un altro passo importante, perché nel 58 Jack Kilby si rese conto che unendo più transistor all'interno di un unico chip si potevano ottenere delle funzioni ben più articolate che quella della semplice amplificazione elettrica, e quindi questo diede il via al mondo dei circuiti integrati veri e propri e dei microchip veri e propri.
6: E poi arriviamo al 1971, dove un italiano, Federico Faggin, un fisico italiano, inventa per Intel il primo microprocessore, il 4004.
5: Sì, questo fu un anno chiave, perché per la prima volta fu messo sul mercato un microprocessore commerciale che quindi tutti potevano acquistare e che comprendeva al suo interno 2300 transistor. Quindi siamo passati dall'idea del 58 di unire più componenti in un unico chip a un primo dispositivo commerciale che includeva 2300 transistor, e quindi riusciva già a offrire delle funzionalità di tipo di elaborazione dei dati importanti.
6: Da 2300 transistor passano più di 10 anni e arriviamo alla concentrazione sul microchip di 1 milione di transistor.
5: Esatto, nell'84, proprio come simbolo della crescita della densità di integrazione di transistor all'interno dei chip, abbiamo sul mercato le prime memorie DRAM da 1 megabit. Vuol dire che si riusciva a immagazzinare 1 milione di bit di informazione all'interno di un singolo chip, e questo ci dà l'idea di come nel giro di solo 13 anni la complessità dei circuiti integrati sia esplosa in maniera letteralmente esponenziale.
6: Nel 2012 inizia un'altra epoca, che continua anche ai giorni nostri, quella dell'intelligenza artificiale. Che apporto danno gli algoritmi allo sviluppo di microchip sempre più potenti?
5: Fu l'anno in cui fu proposto da un gruppo di ricerca dell'Università di Toronto il modello AlexNet, e fu un modello che per la prima volta riusciva a identificare in maniera molto efficace il contenuto delle immagini, quindi riusciva a distinguere cani da gatti, da autobus, e questo ha cambiato le regole del gioco.
6: Il futuro.
5: I transistor sono fabbricati in maniera sempre più minuta, le dimensioni caratteristiche sono sempre più piccole. Nel 2025 uno dei processi di fabbricazione più utilizzati all'interno, ad esempio, dei chip degli smartphone è un processo a 2 nanometri.

0: Quindi transistor addirittura della dimensione di 1.6 nanometri, quindi 16 Armstrong.
1: Una volta finita la compressione dei transistor, c'è chi dice che si entrerà nell'era dei fotoni, della luce, del quantum.
0: Sì, bisognerà trovare metodi alternativi di processamento dell'informazione, perché siamo veramente vicini ai limiti imposti dalla fisica e quindi c'è molta ricerca attiva nel campo dei computer quantistici o l'utilizzo della luce per manipolare l'informazione.
1: Chi sono i protagonisti di questa grande partita?
0: Il mercato nell'anno 2024 aveva un valore di 631 miliardi di dollari a livello mondiale e i principali attori sono gli Stati Uniti d'America con 195, la Cina con 182, principalmente Taiwan e la Corea del Sud con 155, poi Europa e Giappone che si contendono un 50 miliardi a testa.
1: Ricordiamo però che ci sono due aziende leader, una per quanto riguarda la progettazione dei microchip di alto livello che è Nvidia, l'altra per la fabbricazione dei microchip che è la taiwanese TSMC.
0: Esatto.
1: Improvvisamente con le crisi politiche e le guerre in corso ci siamo resi conto che questo mercato, che prima era poco più che una commodity, è invece profondamente influenzato dai grandi terremoti che ci sono in giro per il mondo, che rallentano la fabbricazione di questi prodotti, o per quanto riguarda la mancanza di terre rare, o perché sono più redditizi gli investimenti per i chip che riguardano l'intelligenza artificiale. Come se ne esce?
0: Come europeo bisognerebbe cercare di ridurre la nostra dipendenza da tutti questi giganti, questi colossi che hanno una sorta di monopolio al momento del mercato, e quindi vorrei menzionare a riguardo l'European Chips Act, che è stato proposto 2-3 anni fa dall'Unione Europea, di oltre 43 miliardi di euro, proprio con lo scopo di rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori in Unione Europea e ridurre quindi la dipendenza esterna.
2: E per la rubrica delle confessioni algoritmiche, oggi Davide Campione intervista Mauro Uliassi, chef tristellato Michelin.
3: Che cos'è per lei l'intelligenza artificiale?
4: È uno strumento. Devo dire che mi affascina molto, io la uso quotidianamente per moltissime cose, come se uno avesse un assistente, anzi un mille assistenti, che hanno letto tutto e che quando si ha bisogno di essere guidati hai qualcuno che ti dirige verso la direzione giusta o quella che più desideri.
3: Che ruolo ha oggi nel mondo dell'alta cucina?
4: La uso ormai da un paio d'anni, principalmente come interlocutore creativo, soprattutto all'inizio quando ho un'idea e devo ancora svilupparlo, oppure quando non ho idee e magari cerco una prima ispirazione. La uso anche per confrontarmi su intuizioni o domande che riguardano gli ingredienti.
3: In che modo l'AI influenza il vostro lavoro?
4: La cucina resta una cosa profondamente fisica, di gesto, quindi quando si tratta di cucinare per il momento resta sempre il palato e la mano della brigata che agisce come bussola che ti orienta verso il gusto.
3: Crede che l'intelligenza artificiale cambierà il modo di fare il suo mestiere?
4: Sì, però per un mestiere come quello del cuoco, in cui il contatto fisico e il cibo sono centrali, sarà solo un modo per gestire meglio alcune cose. Il bello del ristorante è che è un luogo dove le persone vengono a mangiare, stare insieme ad altre persone. Forse la diffusione dell'intelligenza artificiale rafforzeranno questo desiderio di umanità e di contatto reale.

0: Dentro qualsiasi oggetto che usiamo ogni giorno c'è una storia che non vediamo. Una storia che comincia sottoterra, passa per miniere, raffinerie, rotte commerciali e spesso anche per conflitti dimenticati. Chi controlla queste materie non controlla solo l'economia, controlla il nostro futuro. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Dalla transizione energetica all'intelligenza artificiale, il nostro tempo sembra immateriale, ma non lo è affatto. È un tempo che consuma materia, la seleziona, la esaurisce e la contende. Saluto Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta.
1: Ciao.
0: Allora, dietro la magia di questa tua voce c'è un mondo di materiali e di elementi che hanno un impatto sempre più decisivo. Perché è così importante la materia su cui si fonda il mondo digitale?
1: È importante perché ogni singolo componente fisico è la base di tutto quello che facciamo con l'AI. Senza elementi rari non esisterebbero i chip, né le infrastrutture che reggono i data center. Il litio, per esempio, è il cuore delle batterie che alimentano i nostri dispositivi. L'oro e il rame assicurano connessioni affidabili e veloci. Ci sono due aspetti.

0: Aspetti da tenere presenti. La scarsità di questi materiali aumenta tensioni geopolitiche. E poi c'è la sostenibilità. Estrarli ha un impatto ambientale enorme. Una volta che teniamo in vista sia le opportunità che i costi, possiamo ragionare su come bilanciare progresso tecnologico e responsabilità.
1: Grazie Beta, io saluto il nostro ospite di oggi, Elio Giamello, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta su Radio 1.
1: Professore emerito di chimica all'Università di Torino e autore di un libro che mi sta piacendo molto, si intitola Materie prime che muovono il mondo, in cui lei ricostruisce questa mappa invisibile dagli elementi più abbondanti a quelli più rari, dai metalli eterni come l'oro di cui parlava Beta, fino ai minerali che alimentano gli smartphone e le batterie. Insomma, è un viaggio che parte dalla tavola periodica e arriva alle tensioni geopolitiche sul presente. Allora, nel suo libro si comincia con un'idea semplice ma spiazzante. Tutto ciò che chiamiamo progresso nasce da materia concreta. Ecco, quanto abbiamo perso consapevolezza di questo legame tra tecnologia e risorse fisiche?
2: Più che persa, io credo che non l'abbiamo mai avuta in modo pieno. E certamente oggi con l'avvento e il ruolo incredibile dei media moderni, dei social, dell'intelligenza artificiale, sembra veramente che tutto sia un po', che l'universo sia immateriale. Allora forse ogni tanto un bagno di realtà è utile, mettere i piedi per terra, anzi mettere i piedi sulla Terra, sul pianeta Terra. E la nostra intelligenza artificiale ha detto molto bene: senza determinati elementi, in particolare determinati elementi rari, tutto l'impianto che c'è dietro alle cose che abbiamo detto semplicemente non esisterebbe. Ecco. Però questa consapevolezza è qualcosa che è comunque tipica della nostra società, no? Senza andare nell'alta tecnologia, pensi a volte quando i bimbi si stupiscono a vedere una stalla e a collegarla col latte che torna al supermercato. Ecco, una cosa di questo genere, con in più il fatto che nella tecnologia la filiera è veramente lunga e complessa, si parte dalle miniere, ma poi c'è la finazione degli elementi importanti, c'è la tecnologia che costruisce le cose e poi c'è il consumatore. Ed è chiaro che si perde il filo di questo percorso con grande facilità, e quindi insomma un bagno di realtà qualche volta è utile, perché senza quelle cose lì tutto il resto non si costruisce.
1: Allora, oggi parliamo, come diceva lei, di intelligenza artificiale, ma anche di batterie, di pannelli solari, di energie rinnovabili. Ecco, quali sono le materie prime critiche che rendono possibile questa nuova ondata tecnologica e perché sono così difficili da sostituire?
2: È successo fondamentalmente questo, che tutta una serie di elementi, di materie prime che erano ai margini, esistevano, ma nicchie veramente, veramente piccole come utilizzo, sono diventate improvvisamente importanti. Cioè le nuove tecnologie sostanzialmente hanno reso importanti tutta una serie di elementi della tavola periodica che prima non lo erano o lo erano molto meno. Per cui la criticità dipende da molte cose, naturalmente, di queste cose, ma di questi elementi, ma certamente alcuni di questi elementi, per esempio, sono poco abbondanti, sono rari o sono concentrati in un'unica zona geografica, e tutte queste questioni sono nodi che vengono a pettine. Ad esempio, una cosa che deve essere anche chiara è che ci sono elementi molto abbondanti. Allora, il 99% della crosta terrestre è legata sostanzialmente a una decina di elementi. Gli elementi importanti per le tecnologie sono quasi sempre altri, e sono un 1%, 0,9%. Quindi il problema della criticità è naturalmente viene fuori. La criticità può essere di tipo sia, come dire, geologico, ma le criticità sono molto più spesso, le prime che incontriamo sono criticità di tipo diverso, per esempio quelle di tipo geopolitico. Un paese al monopolio di una certa materia prima esercita questa posizione di privilegio, rendendo critica quella materia prima al di là della sua abbondanza.
1: I materiali più celebri in questo mondo sono le cosiddette terre rare, che poi tanto rare non sono. Di che si tratta?
2: Sì, terre rare sono celebri anche per una specie di senso evocativo di questo nome, no? Allora, c'è stato un grosso equivoco sulle terre rare, nel senso che molto spesso, anche nei media, eccetera, sembra che qualsiasi elemento che ha problemi di credibilità e di abbondanza sia una terra rara. Non è così. Le terre rare sono 17, di cui 15 sono della serie che in chimica si chiama la serie dei lantanidi, che partono dal lantanio e arrivano all'utano. trizio, sono elementi che vanno dal numero atomico 57 a 70. A questi si aggiungono due elementi, lo scandio e l'ittrio, perché si trovano nei minerali delle terre rare mescolati e quindi, ecco, sono 17. Si chiamano terre rare per un motivo leggermente diverso. Sono rare le miniere sfruttabili, cioè l'abbondanza di questi elementi è superiore a tanti altri, per esempio all'oro, all'iridio, molto più abbondanti sono, ma il numero di miniere sfruttabili, cioè dove c'è una certa concentrazione, un certo tenore di minerale che ne permette l'estrazione e lo sfruttamento, non sono molte e sono in gran parte concentrate in pochi posti, la Cina prima di tutti. Perché sono importanti le terre rare? Perché entrano in mille cose, entrano nell'elettronica portatile, entrano nelle batterie e anche quelle moderne al litio, ma non vuole anche loro, entrano soprattutto nell'aerospazio, nel militare, e lì è un po' misterioso quello che c'è, ma insomma sicuramente in tutta una serie di cose c'è un ruolo per le terre rare, entrano nella rivoluzione energetica, in particolare attraverso i magneti permanenti delle turbine eoliche, portano un carico di terre rare molto abbondante. Lei pensi che in una turbina eolica da 1,5 megawatt ci sono 200 kg di neodimio, che è una terra rara abbastanza abbondante, ma 25 kg di disprosio, che è una terra rara a rischio, perché è veramente molto molto meno abbondante.
1: Tra il minerale e l'oggetto finale che finisce nelle tecnologie c'è una filiera lunga, spesso invisibile. Quali sono oggi i passaggi più critici tra ricerca, estrazione e trasformazione?
2: Bisogna dire che intanto la ricerca si fa e si fa in modo sistematico, in particolare per nuovi elementi che sono venuti alla ribalta adesso, in qualche caso la ricerca è appena partita, perché prima non ce n'era un bisogno così grande. Ma i tempi sono lunghi, tra l'identificazione di un giacimento potenzialmente sfruttabile e la prima estrazione passano 7, 8, a volte anche 15 anni, perché sono processi difficili, sono complicati, ci sono un mucchio di cose impattanti e ci va molto tempo. Ecco perché io un po' ogni tanto sorrido quando sento descrivere future miniere su Marte. È dannatamente difficile fare una miniera sulla Terra e estremamente più difficile farla su Marte. Dopodiché c'è tutta la filiera di nazione di questi elementi, perché gli elementi non si estraggono come tali. Quando si estrae il rame, si estrae da un minerale in cui il rame presenta il 2 al 3% quando va bene, una volta era il 4%. Quando estraiamo l'oro, noi raccogliamo una quantità di oro che è lo 0,001% del minerale che estraiamo, quindi il lavoro è immenso. Dopodiché c'è la raffinazione e poi l'applicazione tecnologica delle cose. La filiera è lunga e difficile.
1: A questo bisogna aggiungere anche che le risorse sono concentrate in pochi paesi, come diceva prima, e stanno ridefinendo gli equilibri globali. Stiamo entrando in una nuova geopolitica degli elementi.
2: Ma sicuramente la geopolitica è intervenuta pesantemente sulle questioni dell'energia nel corso dei decenni, e ancora nei giorni che stiamo vivendo la questione energetica è tornata alla ribalta, il petrolio, il gas, lo stretto di Hormuz, ma la stessa cosa vale per gli elementi. Basta guardare i giornali degli ultimi anni o dell'ultimo anno semplicemente per questioni come, faccio un esempio, la Groenlandia. Ecco, quella naturalmente è una tipica questione in cui c'è la geopolitica legata alle materie prime, così come determinate tensioni con la Cina che ci sono state dal nuovo secolo in avanti, dal 2000 in avanti, con delle chiusure, delle aperture, delle contrattazioni, sono geopolitica delle materie prime, geopolitica degli elementi.
1: Senta, di fronte a questa pressione sulle risorse, di fronte anche a questi rischi di guerre e tensioni, il riciclo, sostiene lei, diventa centrale. In che modo?
2: Diventa centrale perché, come ho detto in una risposta precedente, disperdere qualche cosa significa perderlo per sempre. C'è un mucchio di oro nel mare, ma la quantità di oro che c'è in un metro cubo di acqua del mare è talmente infinitesimale che non c'è nessuna possibilità di recuperarlo. Quindi l'andamento tipica dell'economia di tipo lineare che abbiamo vissuto in questi anni, cioè parto dalle fonti e arrivo all'utilizzo e arrivo alle discariche, è una politica perversa, in particolare per gli elementi che sono rari, che sono a rischio di disponibilità. Quindi il riciclo è fondamentale, il riciclo è difficile, non è semplice, ma si può fare, in alcuni casi è più semplice, per esempio riciclare l'oro degli oggetti elettronici lo si fa già e lo si farà sempre di più. bisogna trovare le tecniche, le tecnologie che in parte già ci sono per recuperare gli elementi da altre cose. Per esempio, il litio dalle batterie esauste non si deve buttare, ma ci sono delle tecniche idrometallurgiche che funzionano. Quelle che non ci sono ancora si possono studiare, la ricerca esiste, gli strumenti concettuali, per esempio nella chimica, la chimica di coordinazione esistono, bisogna pensare che il riciclo va perseguito e va agevolato. Oggi può costare di più, ma la leva economica non deve essere l'unica. Se noi possiamo anche spendere, dobbiamo spendere qualcosa in più, ma qualche elemento lo ricicliamo costantemente, questo a lungo andare è un investimento formidabile e va sostenuto. Quindi certamente il passaggio che è già in atto, che si vede già nelle aziende, in molte cose, da un tipo di economia di carattere lineare ad una di tipo circolare, è assolutamente fondamentale per andare avanti e per avere risorse e non dover sempre dipendere da risorse esterne.
1: Grazie a Elio Giamello, autore del libro Materie prime che muovono il mondo.
2: Grazie a tutti.
1: E grazie anche al coordinamento tecnico di Alessandro Adriani. Potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Eta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Noi ora andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete avete accesso ai tanti contenuti sulle nuove tecnologie. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. La regia è di Mimmi Micocci, da Massimo Cerofolini. Passate una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Chi è?
9: La duchessa.
8: La duchessa?
9: Sì.
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
11: Mangiar bene.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. È un sabato di grande caldo e di grande traffico verso le località delle vacanze.
4: Mare, montagna, laghi. Sono oltre 25 milioni gli spostamenti su strade e autostrade del paese in questo secondo fine settimana di esodo estivo. Oggi giornata da bollino nero per traffico intenso da nord a sud. E fino a questa sera stop alla circolazione dei mezzi pesanti. Un fine settimana caratterizzato dal caldo rovente che non accenna a diminuire e che secondo gli esperti durerà almeno fino a Ferragosto, con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Oggi scendono a 19 le città da bollino rosso per le ondate di calore e 8 regioni sono a rischio temporali: Lombardia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Perturbazioni che porteranno solo un breve sollievo dalla morsa del caldo. Altra faccia di questa ondata di calore è la grande siccità, che in molti casi porta allo sviluppo di incendi che ieri hanno colpito Toscana, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, 262 minatori morti, 136 erano italiani. Quelle vittime sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, scrive il presidente Mattarella, che invita a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non si ripetano e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Messaggio anche della premier Meloni: ricordare Marcinelle, sottolinea, vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. Stamattina la commemorazione sul luogo della tragedia, c'era come ogni anno anche Nino Di Pietrantonio, presidente dell'Associazione delle Vittime di Marcinelle. Il suo racconto di quell'8 agosto 1956.
5: Quel giorno passò una certa signora Maria e chiama Grazie, mia madre si chiamava Grazia, dice: ma questa mattina dalla ciminiera e dalla miniera fuoriesce del fumo. E in effetti piano piano questo fumo aumentava sempre più. Allora ci mettemmo subito in moto. Quando arrivammo davanti al cancello della miniera c'erano i gendarmi che non lasciavano passare assolutamente nessuno. Mia madre diceva: adesso papà viene fuori, esce, adesso torna a casa. Non è tornato a casa né lui, né lo zio Modesto, né i due nipoti di mamma, nessuno.
3: Incidenti sul lavoro che continuano, sono due i morti nel giro di poche ore: un elettricista di 40 anni folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, Reggio Calabria, e un operaio di 60 anni che a Salto di Montese sull'Appennino modenese è rimasto schiacciato dal muletto mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione. Lo scontro tra Italia e Spagna dopo Ceuta. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli temporanei alle frontiere da parte della Spagna. Le autorità spagnole e marocchine hanno operato con efficienza nella gestione del rimpatrio. Da Madrid apprendiamo che gli spostamenti illegali verso la Spagna continentale e l'Europa sono stati finora bloccati con successo. Lo afferma un portavoce della Commissione di Bruxelles in merito all'annuncio di Madrid sui controlli Schengen per chi arriva dall'Italia. In questa fase, aggiungono da Bruxelles, è fondamentale concentrare i nostri sforzi per prevenire ulteriori attraversamenti illegali e morti tragiche e insensate. L'ultimo saluto a Francesco Guccini. Si è conclusa la cerimonia funebre nella sua casa di Pavana, nell'Appennino tosco-emiliano. Lì c'è la nostra inviata Elena Paba.
6: Sì, come dicevi, si è appena conclusa, si è svolta nel cortile della sua abitazione qui a Pavona. Tra i presenti c'era anche il cardinale Matteo Zuppi, amico intimo di Guccini, una cerimonia intima con i familiari più stretti e gli amici, circa 40 persone, come aveva espressamente richiesto Francesco Guccini. Ora il passaggio a Bologna per la cremazione, le ceneri riposeranno qui nel paese. Tanta commozione, gli applausi per uno dei più grandi rappresentanti della musica italiana, che ha saputo leggere e riportare con ironia e verità il mondo che cambiava con le sue contraddizioni, così ci raccontano. Tanti residenti che hanno seguito piangendo l'ultimo saluto erano nelle viette limitrofe, silenziosi ma presenti. Ci lascia un vuoto, ci hanno raccontato. Il suo carisma, la sua ironia riempiva gli spazi. Quando c'era si sentiva, ci raccontano, delle passeggiate in montagna, di quando giocavano a carte, poi le riflessioni sul periodo della guerra. Era uno del paese, un amico, qui per tutti. Era Francesco, da Pavona, linea a voi.
3: Lo sport, il motomondiale, alle 12.50 sulla pista di Silverstone, le qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna, alle 17 la sprint race. Ieri ha brillato Bezzecchi su Aprilia, ancora dolorante per i recenti interventi chirurgici, ma con il miglior tempo nelle pre-qualifiche e il record del circuito. Rai Radio 1, sono le 11.05 minuti, prossimo GR1 alle 12.
0: Storie in giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
7: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Bentrovati a Storia in Giallo, Radio 1, Flaminia Bolzan e Vittoriana Abate. Nella puntata di oggi vi portiamo nella periferia romana, la Magliana, alla fine degli anni 80 e vi raccontiamo la storia di Pietro De Negri, all'epoca 32 anni, detto il canaro della Magliana, noto alla cronaca per l'omicidio atroce di Giancarlo Ricci, 27 anni, avvenuto appunto nel febbraio del 1988. De Negri era un uomo qualunque, almeno fino a quel 18 febbraio, ma oggi ci chiediamo, si trattava veramente di un uomo mite che diventa all'improvviso un mostro, oppure era anche una vittima e allo stesso tempo carnefice? Cercheremo con l'aiuto del nostro ospite, il mio collega Massimo Lulli. Benvenuto Massimo, autore insieme ad Antonio Del Greco del libro Il Canaro della Magliana. Cercheremo con te Massimo di capire meglio chi è Pietro De Negri, ma anche chi era Giancarlo Ricci. Intanto vi ricordiamo che potete riascoltarci anche su Rai Play Sound.
8: È così, Vittoriana, ma prima di iniziare a raccontare questa storia vorrei ricordare agli amici che ci stanno ascoltando che questo fatto avviene in un contesto particolare. Stiamo parlando di una Roma di fine anni 80, di quartieri periferici che erano segnati, diciamo così, dalla coda lunga dell'influenza di un contesto particolare, quello della banda della Magliana. Ecco, in questo ambiente i piccoli artigiani, i commercianti si trovavano, se così possiamo dire, intrappolati in un misto, chiamiamola illegalità di sopravvivenza, dipendenze da sostanze molto spesso e talvolta anche soggezione nei riguardi di personaggi più violenti che venivano, diciamo, anche percepiti come maggiormente integrati in quei contesti criminali organizzati. E un soggetto di questo tipo poteva essere proprio Ricci, la vittima del canaro. Quindi quella che vi stiamo raccontando oggi sostanzialmente la potremmo definire una favola nera della periferia. E a questo punto approfitto subito di Massimo perché voglio chiedergli come era e soprattutto che cos'era la Magliana di fine anni 80.
9: Beh, era un postaccio, era un posto dove, a parte che c'erano delle problematiche strutturali, io mi ricordo ogni volta che diluviava la Magliana si allagava perché era stata costruita da questi palazzinari sotto il livello del Tevere, e per noi cronisti di Nera era un appuntamento fisso. Quasi neanche c'era bisogno che il capocronista ce lo dicesse. Dal punto di vista, come dire, della microcriminalità, lì era un quartiere dove erano confluite gente da varie parti d'Italia, senza tetto, cose, e quindi c'era un coacervo. Ancora non c'era l'immigrazione che abbiamo adesso, adesso è cambiata moltissimo il quartiere, però c'era questo coacervo di piccola criminalità. Non a caso è il posto dove nasce la prima cooperativa antidroga, Magliana 80, Guglielmo Masci, Germana Cesarani, cioè gente molto coraggiosa che intraprende questo percorso contro l'eroina, e paradossalmente l'unica cosa che mancava era la banda della Magliana, perché nella realtà la banda della Magliana non era della Magliana e quindi non sentiva questa influenza criminale. Se uno va oggi alla Magliana, tutti quanti dicono: ecco, voi venite da noi soltanto per il canale o per la banda della Magliana. Non era così.
7: E Massimo, intanto poi ci racconterai, perché tu su quel posto ci sei ritornato dopo tantissimi anni e ce lo racconterai, ci racconterai che cosa hai trovato. Ma in quel contesto storico, Pietro De Negri, che faceva il torettatore di cani, è proprio da lì che viene il soprannome Er Canaro. E Giancarlo Ricci, ex pugile dilettante, legato appunto, come diceva Flaminia, ad ambienti criminali, i due avevano un rapporto simbiotico e allo stesso tempo violento, fatto di complicità, di condivisione di piccoli reati, di uso frequente di cocaina e una costante dinamica di estorsioni, minacce, pestaggi, in questo caso proprio da parte di Ricci e danni di De Negri. Il conflitto tra i due si acuisce proprio dopo una rapina, una rapina che porta però all'arresto del solo dei negri. È lì che accade il primo strappo, perché Giancarlo Ricci rimane libero e continua comunque le sue vessazioni nei confronti dei negri e continua a pretendere denaro, approfitta della sua dipendenza dalla droga e soprattutto della sua debolezza caratteriale. A quel punto qualcosa scatta nella testa di Pietro De Negri.
8: È così che arriviamo al 18 febbraio dell'88, quando De Negri attira Ricci nel suo negozio, questo diciamo con un pretesto, sempre che aveva a che fare con l'organizzazione di una rapina, lo convince ad entrare in una gabbia per i cani e lo aggredisce. A quel punto lo uccide e poi la mattina successiva trasporta il corpo in una discarica alla Magliana e il corpo di Ricci viene ritrovato carbonizzato proprio la mattina del 19 di febbraio. De Negri confessa l'omicidio, ma racconta una cosa molto particolare che poi effettivamente è un po' il nodo di questa vicenda. Si parla di una sequenza di torture perpetrate proprio ai danni di Ricci.

0: Il delitto colpisce proprio per l'efferatezza, per l'immagine di quest'uomo debole che si ribella al bullo di periferia, ed è un delitto che suscita una miscela di orrori in alcuni segmenti popolari, anche una sorta di comprensione verso il De Negri, perché il De Negri comunque appare ed era in effetti un uomo esasperato dalle vessazioni, e su questa storia sono stati scritti libri, tra l'altro lo ricordiamo, quello di Massimo Luli, Antonio Del Greco, e sono stati realizzati servizi televisivi di costruzioni giornalistiche, dei film. Tutto questo ha contribuito ad alimentare una dimensione quasi mitologica del Canaro. A questo punto sentiamo un'intervista ad Antonio Del Greco, perché le modalità, e tu lo accennavi Flaminia, in cui avviene la confessione di De Negri furono davvero molto particolari, perché lui, quando è stato fermato, ha iniziato immediatamente a negare, quindi non si attribuiva assolutamente l'omicidio, e invece lo attribuiva alla criminalità organizzata, alla criminalità legata alla Magliana di cui parlava Massimo. Poi ad un certo punto la strategia cambiò e optarono per una serie di provocazioni, ma sentiamo come De Negri reagì a questo. Non è la clip in cui sentiamo Antonio Del Greco, ex dirigente di Polizia di Stato.
1: Lo pungolammo dicendo che lui non aveva il fisico, che comunque lui non era all'altezza di poter fare una cosa di questo genere, che il Ricci sicuramente lo avrebbe soppresso, che c'era tutta una situazione. Ad un certo punto lui ci guardò con gli occhi sbarrati, cambiò completamente il tono di voce e gli venne fuori una voce da film horror, nel corso della quale lui per 40 minuti ci raccontò, da adesso vi racconto come l'ho ammazzato, per tutte le torture che lui aveva inflitto a questo poveraccio.
2: Ecco, intanto un piacere riascoltare la voce di Antonio Del Greco, che è un amico, ma proviamo ad entrare un pochino più addentro questa vicenda. E vi racconto, amici, che la relazione tra De Negri e Ricci sostanzialmente era nata intorno alla cocaina, perché sostanzialmente Pietro De Negri diventa cliente di Ricci, che lo rifornisce della droga. La dipendenza di De Negri crea tra i due un vincolo, e questo vincolo fattualmente si svolge così: se De Negri non paga, Ricci lo picchia, lo minaccia, lo vessa e lo umilia, e questo chiaramente instaura una sorta di spirale di violenza e di ricatto. E una delle prime vicende che sono ricordate proprio come inizio delle prepotenze ha a che fare con il furto di uno stereo che De Negri subisce. Ricci glielo sottrae e pretende poi una somma consistente per restituirlo. Utilizza questo episodio per fare cosa? Quello che in termini psicologici può rimandare ad un'affermazione della propria supremazia. Allora Massimo, io mi fermerei un attimo su questo punto, perché nell'incipit ci siamo proprio posti questa domanda. Pietro De Negri era una vittima di Giancarlo Ricci, possiamo dirlo questo?
3: Era un rapporto molto molto particolare, un rapporto vischioso. Guarda, c'è un racconto di Edgar Allan Poe che si chiama La botte di Ammontigliato, in cui c'è una situazione che è quasi identica, impressionante, no? Siamo molti secoli prima, in cui c'è questa specie di rapporto di dipendenza, cioè il Canaro cercava continuamente l'approvazione del pugile. Secondo me ne era innamorato, ma non in senso gay, ne era innamorato perché il pugile era tutto quello che lui avrebbe voluto essere e non era, per via del fisico, per via della sua timidezza, della sua paura, e quindi incassava, ma c'è stato un momento, proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ed è stato quando il pugile, così lo chiamavano, picchiò il cane, uno dei cani di De Negri, il cane no. A quel punto scatta il piano di vendetta, ma poi fa tutto, l'aveva picchiato davanti alla moglie, gli aveva rubato lo stereo, ma il cane non lo può toccare.
0: Flaminia, vengo da te perché a questo punto è il momento di delineare il profilo psicologico e criminologico di De Negri.
2: Ma allora, tanto per cominciare, Vittoriana, la narrazione che De Negri fa viene proprio definita come una narrazione teatrale, e sostanzialmente, siccome l'autopsia accerta che poi la morte di Ricci occorre in tempi relativamente brevi, ci si chiede se effettivamente quelle torture fossero avvenute per davvero o fossero unicamente il frutto di un'autonarrazione di De Negri. Anche perché, che cosa succede? La sua personalità è quella di un uomo che aveva delle problematicità, questo è stato accertato nelle perizie, di autostima e anche una componente di paranoia importante. In più teniamo presente il fatto che subisce una serie di vessazioni e c'è questa dipendenza dalla sostanza, quindi stiamo parlando di un quadro personologico particolare in cui tutto il racconto potrebbe anche essere un qualcosa che ha a che fare più con una rappresentazione sadica e di potenza e di dominio, laddove invece quest'uomo sostanzialmente si sentiva umiliato e profondamente vessato dal pugile.

0: E Massimo, ti chiedo, rispetto a questo racconto giornalistico, poi ovviamente rispetto alla confessione di De Negri, e lo ricordiamo, De Negri non ha mai parlato, in realtà ha affidato la sua confessione ad un memoriale. Rispetto a questo, quali secondo te sono i punti che non tornano?
1: Ma innanzitutto, come diceva Flaminia, la durata delle servizie, perché lui sembra che faccia di tutto per inguaiarsi, per aggravare la sua posizione anziché alleggerirla. Lui racconta, io mi ricordo il mattino dopo andai ad Antonio Del Greco, lo trovai con le occhiaie a girocollo e un mazzetto di Polaroid che solo a guardarle gli facevano rabbrividire, perché erano tutti i dettagli che lui aveva fatto, aveva tagliato le dita, aveva tagliato le orecchie, aveva tagliato i genitali, aveva messo tutto quanto in bocca, non aveva sciacquato il cervello con lo sciampo dei cani, che è il modo con cui lì inizia la sua confessione. Nella realtà cos'era successo? Secondo quello che è stato stabilito in seguito, ma noi all'inizio non lo sapevamo perché dovevamo aspettare i risultati dell'autopsia, lui aveva colpito De Negri quasi subito con una spranga mentre lui si scagliava contro le sbarre come una bestia feroce, e la morte era sopraggiunta nel giro di mezz'ora, massimo 40 minuti.
0: Ed è proprio questo che ha accertato l'autopsia. La morte è arrivata dopo due colpi mirati alla testa, ma poi ricordiamo anche un altro particolare che è rimasto molto molto forte nella memoria collettiva. Ricci non è mai stato introdotto nella gabbia, così come aveva raccontato De Negri. Pare che lui non sia mai entrato nella gabbia e uscito poi con la testa. Insomma, il racconto è un po', come dire, fuorviante.
1: Tieni conto che tutto quello che sappiamo lo sappiamo esclusivamente dal racconto dell'assassino. Non abbiamo testimonianze se non quello del personaggio che accompagna, che poi è il principale, Fabio Beltrano, che accompagna sul posto il pugile, resta a aspettarlo. Dopo esce il canaro dicendo: è successo, niente a Dio, per carità, andiamo a casa, e lo lascia lì. E questa sarà la testimonianza che lo inchioderà. Non è entrato nella gabbia, Effettivamente la squadra mobile fece delle prove con una poliziotta della stessa corporatura, più o meno bella grossa, la misero dentro e stabilirono che era possibile. Era stato lavato tutto con grande attenzione, non c'erano, come dire, i metodi investigativi scientifici che abbiamo oggi, non esistevano. E poi avevano la confessione, quindi la cosa si chiuse un po' velocemente, visto che allora nessuno poteva immaginare che un caso poteva essere riaperto dopo 18 anni come succede adesso, e quindi chiuso il caso, confessato, fine della storia.
0: E proprio sulla confessione sentiamo in questa clip il memoriale di Pietro De Negri, proprio sulla parte delle vessazioni subite.
2: Un bel giorno si ripresenta al negozio. Non nego che alla sua vista mi sono sentito gelare. Avanzando verso di me con quel suo ghigno beffardo, supplica un prestito di 100.000 lire. Ho paura, ma non possiedo quella cifra. Arrivo solo a 50.000. Lui, più minaccioso che mai, mi obbliga ad aprire il portafogli. Io acconsento dimostrandogli di non avergli mentito, ma lui si accorge che in uno scompartimento avevo 400.000 lire. Provo a spiegargli che sono i soldi dell'affitto, quando un cazzotto in pancia mi piega al suolo. Ma perché lo avevo imbrogliato? Sarebbe regolarmente passato tutte le settimane, e se non gli avrei fatto trovare subito al suo arrivo le 100.000 lire, sarebbero stati. Qualche mese dopo trovai la serranda forzata e il negozio violentato. Mi rubarono una Canon professionale, un televisore 28 pollici a colore e l'impianto stereofonico. Ero sicuro che era stato lui.
3: Ecco, in questa lettura abbiamo ascoltato il giudice ripercorrere proprio la confessione di De Negri relativamente alla parte che vi anticipava Vittoriana sul rapporto tra De Negri e Ricci, ma abbiamo anche una ulteriore parte. Vi anticipiamo che il contenuto di questa parte sarà abbastanza forte, però sono proprio le parole di De Negri che ripercorrono diciamo gli antecedenti e i momenti dell'omicidio, e li ascoltiamo. La stessa clip è tratta sempre da Un giorno in pretura.
2: Continuo a pippare e a fumare una sigaretta dietro l'altra. Ho sete di vendetta e vedo entrare Giancarlo con la sua auto. All'interno del negozio gli risponde che stava per arrivare colui che mi porta la cocaina, e dato che ne avevo ordinata un etto, facendogli una rapina, avremmo pippato gratis la sera. Notai nei suoi disgustosi occhi accendersi tutti gli special come in un flipper. Era mio ormai, pensavo soddisfatto. Gli spiego che doveva entrare dentro la gabbia dove asciugo i cani, perché era l'unico posto dove non avrebbe mai guardato il corriere. Non sapevo da che parte cominciare. Allora ritorno a pippare e, tornato da lui, gli dico: a pezzo prepotente del Ora dammi tutti i soldi, oro, perché sono io il prepotente brutto infame. Mi avvicino inchinato al suo viso di m***a e sarcasticamente gli sussurro: che dici, hai fame? Ora l'hai capito chi sono io? Ci rivieni a rompermi il c***o? Rispondi, bestia, e gli sferro col bastone tanti e ripetuti colpi sulle mani. Quando faccio per controllare i danni fatti, gli mi sento afferrare al collo con quelle mani che io ritenevo già rotte. Terrorizzato dall'inaspettata azione, scatto, liberandomi e riafferrato il bastone, comincio a colpirgli le mani con una fredda cattiveria. Lui, tenace più che mai, dice: questa volta me la paghi. A quella frase scatto come una molla, acchiappo il bastone, comincio a fracassargli le rotule delle gambe con una furia scatenata da ira, paura, esasperazione, e con tutta la forza che avevo colpivo, colpo su colpo, sempre negli stessi punti, non curante delle sue suppliche e contorsioni per il dolore. Ritengo che solo coloro che hanno conosciuto il Ricci Giancarlo o chi ne ha subito oltraggio possono capirmi, perché nonostante la mia accurata confessione voi non potreste mai arrivare a capire il mio stato d'animo, le mie emozioni che mi hanno portato al mio disperato e diabolico gesto. De Negri Pietro.
3: Ecco, dopo aver ascoltato quello che De Negri definisce un'accurata confessione, ci fermiamo solo un attimo per un po' di pubblicità e ascoltiamo Led Zeppelin, Black Dog, che ci fa compagnia prima di tornare su Radio 1 con Vittoriana Abate, Massimo Lugli, Storie in Giallo. Hey, hey, ma-

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
3: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
4: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
5: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
6: Bella idea, dottor Scotti.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
10: Storie in giallo.
11: E ritorniamo a Storie in giallo, sempre su Radio 1 con Flaminia Bolzan, Massimo Lulli. Stiamo raccontando la vicenda del Canaro. Abbiamo ripercorso tutte le tappe fino al momento cruciale della sua confessione, ma lo ricordiamo, lui non ha mai parlato in aula ed ha affidato il suo racconto, la ricostruzione del terribile omicidio di Giancarlo Ricci attraverso un memoriale. Ma la vicenda giudiziaria del Canaro è stata caratterizzata da due momenti, di cui una scarcerazione.
12: Sì, pochi mesi dopo l'arresto, l'avvocato, che era Nino Marazzita, fece appello al Tribunale della Libertà, che era relativamente un organismo abbastanza nuovo. Questi valutarono il fatto che c'era l'impossibilità di, come dire, reiterare il reato, che la pericolosità sociale si era estinta e che non avrebbe potuto inquinare le prove, e di conseguenza lo misero fuori. In quell'occasione noi giornalisti ne prendemmo uno dei buchi più clamorosi che mi sono mai accaduto di prendere, ancora mi fa male, perché Il Messaggero seppe prima di noi che questo usciva e l'andarono a prendere con la macchina del giornale il fotografo davanti a Re Bibbia. Questo uscì, lo misero in macchina e lungo il tragitto lo intervistarono.
11: Era una giornalista in quel caso,
12: era una giornalista. Sì, che purtroppo non c'è più. Una collega molto tosta, molto brava. Che succede? Che lungo il tragitto lui si lascia andare a delle dichiarazioni che lo inguaglieranno di brutto, cioè di, ho tolto dal mondo un infame, o rifarei ancora, cioè anziché mostrare pentimento mostra l'opposto. Quell'intervista lo incastrerà, perché due mesi dopo il Canaro torna in cella e ci resterà per tutto il tempo della condanna.
13: Va detto che nei mesi precedenti però, Massimo, all'omicidio, la situazione di De Negri era particolarmente compromessa, cioè stiamo parlando comunque di un soggetto che aveva una gravissima dipendenza da cocaina, aveva problemi economici, era comunque abbastanza isolato socialmente, cioè stiamo parlando di una situazione di degrado e chiaramente nel tempo aveva anche maturato un grandissimo risentimento nei confronti di Ricci, che insomma effettivamente aveva avuto delle condotte anche piuttosto vessatorie. E questo tema mi ha sempre colpito, perché nel 2018 il regista Matteo Garrone ha realizzato un bellissimo film che si chiama Dogman, dove tra l'altro ti devo chiedere una cosa poi rispetto all'ambientazione, perché come tu ben sai, e anche Vittoriana in amicizia, mi interessano molto questi luoghi particolari. La rappresentazione che viene data di De Negri però da Garrone è completamente diversa, cioè diventa quasi sublimata la motivazione per cui quest'uomo agisce, quindi che cosa fa? Va a intenerire un pochino lo spettatore. Ma avevo premesso rispetto alla localizzazione, mi perdonerà Vittoriana per questa digressione, perché Dogman è ambientato a Villaggio Tognazzi. Allora, prima ti ho chiesto della Magliana, adesso ti devo chiedere che posto è Villaggio Tognazzi.
12: Posto che non esiste, È un posto fiabesco, una specie di laguna, è un comprensorio chiuso, uno dei primi a Roma, non c'erano tanti posti di questo genere, loggiata, eccetera. Io ho trovato l'ambientazione eccezionale, non ha niente a che vedere con la Magliana è un quartiere di palazzoni, di bancarelle, di folla, di strade affollate. Questo è un posto che è un non luogo. In qualche modo.
13: Come direbbe Marco Auger, il sociologo, questi non luoghi dove è impossibile l'aggregazione. Effettivamente Garrone ce lo restituisce proprio così. Io ho fissa immagine di quella fotografia meravigliosa. È proprio una cosa che mi ha toccato, forse uno dei motivi per cui poi ci tenevamo tanto con Vittoriano a parlare di questo caso oggi.
11: Ma io vi riporto immediatamente invece sull'inchiesta giornalistica, l'inchiesta giudiziaria, perché Flaminia, Massimo, noi stiamo parlando di un delitto maturato nella frustrazione, quindi non stiamo parlando di un rapto, omicidio, ma è il prodotto di una rabbia accumulata, l'abbiamo detto, di un desiderio di rivalsa, di riscatto, di riposizionare quel rapporto di potere che era squilibrato tra i due soggetti. La necessità da parte di De Negri di riaffermare un'identità violata, violata appunto dai comportamenti del Ricci. Flaminia, possiamo definire De Negri un offender vendicativo, che è un termine che in questo, diciamo, periodo è abbastanza usato?
13: Beh, sicuramente nella rappresentazione di De Negri andava compensato quello che lui aveva interpretato come un torto, anzi come una serie di torti subiti, quindi sì, certamente la motivazione ruota tutta intorno a questo, quindi etichettare proprio come offender vendicativo De Negri può sembrare abbastanza forte, ma effettivamente, diciamo, il ragionamento inerente alla necessità di una profilazione per quello che attiene la motivazione ci può stare.
11: Ma Massimo, in quel contesto che tu hai raccontato, hai frequentato durante i giorni successivi ai fatti, che cosa raccontavano le persone che conoscevano bene il toelettatore di cani Ercanaro?
12: Aganà, sei tutti noi. Io mi ricordo questa scritta che apparve su un muro e dicevano tutti così: teniamo conto che in contemporanea con la che viene fermato un personaggio su una 112, questo c'ha una pistola. Che doveva fare con questa pistola? Doveva sparare al pugile. E mi ricordo che durante i nostri giri alla Magliana, giri che facemmo scortati dalla polizia, perché la polizia ci introduceva in questi gruppi del Barabba e a quel punto potevamo parlare. Incredibilmente c'era uno stranissimo rapporto tra guardie e ladri lì, erano tutti dalla parte del Canaro e noi scoprimmo questa cosa di come si paga un debito in borgata. Un debito, quando non riesci a pagarlo, lo paghi con le ginocchia. Ti sparano alle ginocchia. La gambizzazione delle Brigate Rosse nella malavita estingue il debito. Nel senso che se io ti devo una cifra e non ci riesco, mi faccio sparare. A quel punto il creditore ha recuperato la sua credibilità, perché se non si vendica nessuno gli andrà più. Stiamo parlando quasi sempre di usura e spaccio. Quindi io devo dimostrare che chi ha delle pendenze con me paga. E lo dimostro in questo modo. Al Canaro avevano già sparato alle ginocchia e lui si era tenuto la cica, come, cioè non aveva parlato, perché poi è fondamentale che chi viene colpito non faccia il nome di chi lo colpisce. Questa è una delle regole della borgata.
11: Guarda Massimo, tu hai, come dire, hai tratteggiato una serie di aspetti, ma uno mi ha colpito in modo particolare. Erano tutti dalla parte del Canaro. Sai che noi cronisti siamo ritornati senza successo, perché in realtà non siamo mai riusciti ad intervistarlo, a trovarlo, perché lui ha fatto perdere le sue tracce, eccetera. Però è vero quello che dici, nel quartiere erano tutti e sono ancora rimasti tutti dalla parte del Canaro. Questo è un fatto abbastanza, se vogliamo, impopolare e strano, ma noi intanto siamo arrivati nel racconto, nella ricostruzione della vicenda, al momento del processo in Cassazione, processo che confermerà la condanna, quindi in via definitiva, e sentiamo sempre che cosa successe quel giorno da un servizio del TGR Lazio il 3 aprile del 1993.
8: La Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni di reclusione per Pietro De Negri, il cosiddetto Canaro della Magliana. Il ricorso dei difensori contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello è stato respinto. De Negri, nel febbraio dell'88, uccise, dopo averlo torturato, l'ex pugile Giancarlo Ricci. Il corpo carbonizzato fu trovato 15 giorni dopo in una discarica.
13: 24 anni la condanna, eppure l'opinione pubblica, ce lo ricordavano Massimo e Vittoriana, era tutta dalla parte di Pietro De Negri, Ercanaro della Magliana. Ma ascoltiamo Michael Jackson, Bad.

0: Siamo ancora qui a Storie in Giallo, Radio 1, e ricordatevi soprattutto Rai Play Sound se vi foste persi la prima parte per riascoltarci.
1: E stavamo appunto raccontando e ricostruendo la vicenda umana e giudiziaria di De Negri. Massimo,

0: figura che è ritornata nelle interviste. La ricordiamo perché non ha mai smesso di cercare la verità, quella che è stata poi giudicata in Cassazione e raccontata non è la verità.
1: No, secondo la mamma il pugile era stato aggredito e seviziato da almeno 4 persone, però non ha mai detto chi erano. Ci venne a cercare anche a noi, a me e Antonio Del Greco, quando uscì il libro, protestando, dicendo che non era andata così. Però obiettivamente, anche ricordiamo, c'è una testimonianza molto precisa che incastra il Canaro e che esclude qualunque altra complicità. È quella dell'amico che accompagna il pugile e resta ad aspettarlo per ore davanti alla bottega, fino a quando esce da solo De Negri. Quindi è ovvio che non c'erano altre persone, ma poi tutto, ripeto, il modo di accertamento scientifico che si usava allora non era quello di oggi, non ci furono test del DNA, B, PA, non si sapeva nemmeno che cosa fossero. Però c'era un modo di investigare molto acuto, molto professionale, e io escludo altre ricostruzioni che non siano quelle che sono venute fuori.
0: La madre si era soffermata sul ritrovamento di 4 impronte di scarpe che evidentemente a suo giudizio non furono mai analizzate, e questo le faceva immaginare che su quella scena del delitto, considerando che il figlio, robusto di costituzione, molto forte e anche aggressivo, non era possibile immaginare che fosse stato ucciso da un pupazzo. Lo aveva definito un pupazzo.
2: Ecco, immaginiamo la potenza anche di sentirsi, tra virgolette, etichettati con un epiteto del genere, perché questo un pochino ci aiuta anche a chiudere il cerchio rispetto a quella che poteva essere la percezione di se stesso che aveva Pietro De Negri. Ricordiamo, stiamo parlando di una persona la cui autostima era davvero molto molto bassa, che probabilmente compensava anche questi sentimenti di inferiorità e di vuoto nell'assunzione di sostanze. La madre di quella che è la vittima, che lo definisce un pupazzo, e addirittura, questo non siamo riusciti ad ascoltare, ma effettivamente è stato un po' quello che fece Antonio Del Greco nel pungolarlo, il mettere in dubbio l'idea che De Negri avesse potuto fare tutto da solo. Ma vogliamo ascoltare, Vittoriana, le parole proprio della mamma?
0: Sentiamo proprio il racconto della madre nel giorno della scomparsa del figlio.
3: Stavamo scendendo giù da casa e un amico suo mi ha detto, dice, guarda che io mando via voglia in ammazzare. E io ho detto, ma chi io voglio ammazzare? E sono andata via. E per cui ero agitata, stavo a casa, preparavo il pranzo, ma ero agitata. Ho telefonato a Monteverde, io ho detto, Gianca, che stai a fare? Dice, non ti preoccupare, ma metti giù la pasta che mo vengo subito. Non convinta l'ho richiamato, perché magari a dirlo così uno non può capire quanto io stavo dietro io. L'ho richiamato e io ho detto, Giancarlo, ma con chi stai? Con Fabio, che non ti preoccupare. Guarda, io ho detto, sbrigati a Giancarlo. Ho aspettato. E ho cotto il pranzo e tutto. Ai 3:50 non l'ho visto. Alle 3 sono scesa insieme a un'amica mia a cercarlo. Dico, guarda, se sta al bar ti faccio vedere che gli combino. Sono scesa fino alle 6, ho fatto su e giù, ma non l'ho trovato più.
0: La madre di Giancarlo Ricci ci ha riportato immediatamente nel racconto del momento della scomparsa del figlio, ma Massimo, Flaminia lo accennava, e questo secondo me è un punto fondamentale di questa storia. La confessione di De Negri avviene con delle modalità davvero particolari, perché lo abbiamo detto in apertura di puntata, lui aveva inizialmente negato di essere l'autore dell'omicidio, poi ad un certo punto succede un episodio molto particolare. Che cosa fa Antonio Del Greco?
1: Fu un'idea che venne sia Antonio che a Rino Monaco, che era il capo della Mobile, suo carissimo amico e mentore. Visto che questo non cedeva e c'era il rischio che scadesse il fermo, quindi lo portavano in carcere per la rapina, perché lui aveva confessato una rapina, ma non c'erano prove del delitto, e allora sarebbe stato molto difficile ricostruire queste prove. Questi cominciano a girargli intorno con tutti i poliziotti e cominciano a fare, quasi parlando tra loro, ma vedi questo, ma che ti pare possibile che questo ha ammazzato il pubblico? Ma guarda che braccette che c'ha, ma guarda che torace che c'ha, ma questo è un cazzabubulo, ma questo è un pupazzo, ma non esiste. E questo si vedeva che si gonfiava, cresceva. Gli altri poliziotti, erano tutti gli ispettori cagnacci della Mobile, poliziotti di strada, capiscono il volo e si mettono pure lì, danno una scafetta, ma guarda questo, ma figo, ma mandamolo in carcere, questo manca è buono. A questo punto da dietro si voltano e esce questa voce cavernosa, me l'ha raccontata 70 volte Antonio Del Greco, che dice, dottor, io ho sciacquato...

0: cervello con lo shampoo dei cani, che tra l'altro non era vero. A quel punto è un fiume in piena, non si ferma più, parla, racconta tutto davanti ai poliziotti, i poliziotti lo fermano, chiamano il magistrato e lui ripete tutta la confessione davanti al magistrato, nei particolari orrorifici che poi scopriremo in gran parte si erano inventati.
1: Beh, inventati e comunque avvenuti post mortem, questo lo ricordiamo. E poi aveva inventato anche un'altra storia del tutto, diciamo, inutile nel senso ai fini dell'omicidio. Lui ha raccontato addirittura di aver accompagnato la figlia a scuola.
0: Sì, non si sa perché ha detto questa cosa. Lui ha detto che a un certo punto era uscito dalla bottega, era
1: andato lasciando
0: il corpo già semismembrato, era andato a prendere la figlia a scuola e poi è ritornato indietro. Non è vero, questo non è vero, perché la moglie smentì, ce l'aveva portata lei a scuola e tra l'altro Fabio Beltrano, che stava fuori, non vide uscire. Perché lo ha detto? Non si capisce, io penso che fosse confuso. Lui ha detto di aver buttato 42 grammi di cocaina. Se uno pippa 42 grammi di cocaina tutti insieme, gli scoppia tutto, cervello, cuore, pumf!

new year. God help me.

0: Torniamo a Storie in Giallo, sempre su Radio 1 con Massimo Lulli. Sentiamo la madre di Giancarlo Ricci che concede una lunga intervista ad Enzo Biagi e proprio lì lei davvero si sforza ma non riesce a comprendere come sia possibile che il Canaro non abbia mostrato alcun segno di pentimento. Anzi, lui ha sempre insistito su un concetto: senza alcuna pietà lo rifarei.
1: Da dove è uscito fuori questo Canaro? Chi è che lo difende così tanto? Io quello che voglio sapere, questi avvocati, questi professori, come fanno a giudicare una persona, un animale così e metterlo in libertà? Io non ecco chiesto niente. Io il dolore è mio e me lo tengo, perché tutti i giorni vado al verano, mi piango mio figlio e basta. Però pensavo che piano piano, dico va bene, il dolore è mio e basta, è successo. Ma almeno una parola. Ancora insiste lui a dire che lo rifarebbe? Lui ha sbagliato e deve pagare. Io sarei così soddisfatta, io quello che avevo sperato sulla giustizia, e io mi auguro che veramente la giustizia lo rimetta dentro, perché se lo giuro davanti a Dio, e che questo sia ben chiaro, io se farò giustizia, io personalmente farò giustizia, ma non che io mi nascondo come fa lui, io mi costituisco. Ma io farò giustizia, se non ci penserà la giustizia proprio.
0: La madre di Giancarlo Ricci, Vincenzina, quindi, come avete sentito nell'intervista rilasciata da Enzo Biagi, ha sempre raccontato di ritenere assolutamente impensabile che fosse stato De Negri ad uccidere il figlio. Lo considerava, lo abbiamo detto, una sorta di pupazzo, incapace di fare quello che ha fatto e soprattutto che avrebbe confessato perché minacciato da qualcuno, e lei ovviamente fa riferimento a personaggi legati alla mafia, di qualcuno che avrebbe minacciato di fare la stessa fine. Ma ti sembra percorribile questa strada, Massimo?
2: Ma assolutamente no. Io poi sono abbastanza contrario al revisionismo giudiziario in assoluto, ma in questo caso ricordiamo che è solo la madre, non c'è nessuno che sostiene, non fu neanche la linea di difesa che ci fossero altre persone. La storia si chiude intorno a due personaggi. Io non ho dubbi, capisco il dolore, la rabbia, lo sperdimento, l'incredulità di chi ha perso il figlio, su questi ci stiamo tutti, ma avallare un altro della ricostruzione no. Almeno quella storia dal punto di vista giudiziario, almeno quella è chiusa.
3: Ma sì, io anche sono convinta di questo, nel senso che l'unico elemento davvero nebuloso ma anche ingigantito, se proprio così vogliamo dire, è quello che Pietro De Negri ha raccontato. Sostanzialmente questo è un elemento senza riscontro. Ora è vero che nel 1988 anche l'investigazione scientifica non era avanzata sicuramente come oggi. Sono forse anche comprensibili i dubbi di questa madre, perché chiaramente cerchiamo sempre in queste situazioni di trovare una verità che purtroppo non in tutte le circostanze ci viene restituita da una serie di elementi oggettivi, perlomeno per quello che ognuno di noi intende per oggettività. Ecco, il dato di fatto è che tutta questa vicenda ruota comunque intorno alla figura di De Negri, ma soprattutto mi colpisce l'aspetto profondamente umano, Vittoriana, di questo uomo, perché noi dobbiamo fare lo sforzo, ovviamente non per giustificare gli agiti, ma per cercare di comprendere quello che ne è alla base, di capire che cosa significa vivere in un contesto dove ci si sente niente e al contrario ci si vede continuamente vessati.
0: E De Negri si racconta proprio in questo memoriale che sentiamo.
4: Con il mio demoniaco gesto ho infangato il rispettato cognome che con tanti sacrifici mio povero padre ha sempre onorato. Ho 32 anni, non sono uno stinco di santo, ma sono leale e onesto. Ho un gran rispetto di me stesso e rispetto tutti coloro che mi circondano, ma pretendo di essere rispettato. Io sono un lavoratore, sembrerà strano, ma io ho sempre lavorato. Ho fatto il falegname, idraulico, l'elettricista. Quando mi circondo di gente felice io godo, sono felice anch'io, anche se non ho soldi. È difficile che intraprenda una litigata con chi che sia se non sono certo di avere ragione. Se mi accorgo che sono io il torto, ho l'umiltà di chiedere scusa.
3: Siamo a Storia in Giallo su Radio 1, abbiamo ascoltato, sempre tratte dal memoriale grazie ad una clip ripresa da Un Giorno in Pretura, le parole di Pietro De Negri. Ma Massimo, prima di salutarci, perché ci stiamo avviando verso la conclusione, volevo chiederti che cosa ci lascia e ti lascia questa storia da cronista, da giornalista, da autore e da uomo soprattutto.
2: Ma guarda, secondo me un po' quello che lascia la cronaca in generale, cioè bisogna approcciarsi a ogni situazione sapendo che ogni storia è storia a sé. È difficile classificare, è difficile, come dire, inscatolare le vicende. Questa è una vicenda molto sui generis, irripetibile in qualche modo.
0: Quei titoli dei quotidiani li scriveresti?
2: Assolutamente sì. Allora era un altro modo di fare il mestiere. Noi, ripeto, prendemmo parecchi buchi all'inizio, poi ci rifacemmo. Io non voglio dire quali colleghi avessero seguito, eccetera, ma ci rifacemmo perché avevamo dei buoni agganci con la squadra mobile. E sta storia l'abbiamo seguita fino in fondo. Ci è mancata una cosa, ma è mancata a tutti: la voce del Canaro.
0: Il 27 ottobre del 2005 il Canaro viene scarcerato. Una buona condotta, un impegno nei confronti di alcune categorie fragili come i malati di AIDS gli aveva fatto ridurre la pena. Sentiamo in questa clip il momento della scarcerazione. Siamo al 27 ottobre del 2005.
5: Un detenuto modello, così viene definito, che ora riacquista la libertà. Lascia il carcere Pietro De Negri, meglio conosciuto come Er Canaro, autore 16 anni fa a Roma di uno degli omicidi più efferati.
0: Pietro De Negri, lo abbiamo sentito, è tornato in libertà nel 2005, ha fatto perdere le sue tracce, ma vive a Roma e ha iniziato una nuova vita. Non si è mai fatto vedere, ha un lavoro, ha i figli, i nipoti. Lo ha dichiarato lui stesso nel 2020 ad un collega delle Iene. Ovviamente non ha voluto essere ripreso dalle telecamere, ma lui dice: non è giusto che i miei familiari paghino per il mio passato. Sto facendo di tutto per sparire, per non farmi trovare. Anche se avessi avuto 120 anni di carcere, la famiglia di Ricci continuerebbe a soffrire. Dimenticatemi, ha detto, e così si conclude questa storia.
3: E con queste parole finisce la favola nera, ma termina anche la puntata odierna di Storie in Giallo. Ringraziamo di vero cuore Massimo Lugli per essere stato con noi, alla regia Mimmi Micocci, il nostro tecnico audio Tommaso Margiotta e in redazione Monica Bartocci. Vittoriana Abate e Flaminia Bolzan vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo sabato.
0: E con Rai Play Sound avete la possibilità di risentirci quando volete.

0: 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. 70 anni fa, la strage di Marcinelli in Belgio, morirono 262 minatori, 136 erano italiani. Quelle vittime sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, scrive il presidente Mattarella, che invita a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non si ripetano. Il capo dello Stato auspica inoltre che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Messaggio anche da parte della premier Giorgia Meloni: ricordare Marcinelli, sottolinea, vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. E questa mattina in Belgio la cerimonia di commemorazione che ha seguito la nostra inviata.
4: Figli di minatori arrivati oggi a Marcinelli da tante regioni d'Italia, ma anche numerosi discendenti delle migliaia di emigranti italiani ormai alla terza generazione qui in Belgio. Tra le persone convenute nel sito della miniera del Bois du Cazier per non dimenticare, in molti hanno al collo il fazzoletto rosso tipico dei minatori di allora. Il signor Vito Pinto di Mola di Bari aveva 10 anni quando è morto suo padre proprio in questa miniera.
5: Mio papà si chiamava Pinto Giuseppe e teneva 37 anni. Io quel giorno mi ricordo tutto. Vidi il fumo che usciva dalla miniera. Mamma, che c'è? Sta uscendo il fumo. Abbiamo trovato i cancelli chiusi, non ci potevano far entrare. Un vai a vai di pompieri, ambulanze. Dopo 40 giorni l'hanno tirato fuori al mio babbo. Non mi pare ricordare.
4: Perché è importante essere qui oggi?
5: Per tutti i nostri defunti italiani e anche quelli dell'estero che hanno perso la vita per un pezzetto di pane, per la loro famiglia, per i loro figli.
4: Da Marcinelli con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: E poco fa sui social Giorgia Meloni ha attaccato i rappresentanti della CGIL che durante la cerimonia avrebbero voltato le spalle mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio del capo dello Stato. Gesto grave e vergognoso, scrive la premier. Marcinelli non è il luogo delle divisioni politiche, ma è il luogo della memoria, del rispetto e della dignità del lavoro. Il segretario del sindacato Landini tuttavia smentisce la CGIL, dice non si gira mai dall'altra parte, tantomeno nel rispetto del nostro presidente della Repubblica. Non si allenta la tensione tra Roma e Madrid. In ritorsione alle misure imposte dall'Italia dopo l'emergenza migranti a Ceuta, la Spagna ha introdotto i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dal nostro paese. Si tratta di verifiche a campione che resteranno in vigore fino al 7 settembre. Da Bruxelles, un portavoce della Commissione europea fa sapere di non aver ancora ricevuto alcuna notifica da parte della Spagna. Il conflitto Stati Uniti-Iran, l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz non è stato ancora formalizzato, ma il presidente americano Trump continua a dirsi ottimista e avverte: senza l'intesa torneremo a bombardare. Intanto l'Iran ribadisce che sta trattando solo con l'Oman e non con Washington, mentre prosegue l'offensiva degli Houthi. Nella notte 12 attacchi missilistici contro obiettivi dell'Arabia Saudita, che ieri ha siglato con Turchia e Pakistan un patto di reciproca difesa in caso di aggressione, la cosiddetta NATO sunnita. Weekend di traffico molto intenso, mentre persiste il grande caldo sull'Italia con allerta incendi al sud e rovesci al nord.
6: Una lieve attenuazione del caldo sta interessando il nord Italia, anche grazie ai temporali di ieri, che hanno riportato a 19 le città da bollino rosso. Ma la tregua è breve, l'anticiclone tornerà forte la prossima settimana, con temperature record in mezza Europa. Intanto crescono siccità al centro-sud e incendi sempre più difficili da domare. Oggi allerta gialla in 8 regioni per piogge isolate e temporali. Le previsioni meteo con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
7: Temporali quindi attesi nel corso della giornata, specie nelle ore centrali del giorno, sia in area alpina e prealpina che lungo la dorsale appenninica, temporali che porteranno un temporaneo calo termico, ma temperature poi destinate di nuovo ad aumentare con un alto tasso di umidità.
6: Weekend da bollino nero anche per il traffico. Con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Mauro Zanda, GR1.
3: Nella sua pavana sull'Appennino Tosco Emiliano, l'ultimo saluto in forma privata a Francesco Guccini, a Bologna e a Modena, proclamato il lutto cittadino. L'inviata.
0: Un saluto commosso solo per i parenti e gli amici più stretti. Erano nel cortile della loro casa qui a Pavana. La figlia, la moglie, c'era anche il cardinale Zuppi, intimo amico di Francesco Guccini. Poche persone, così come aveva richiesto il maestrone. Ora il viaggio verso Bologna per la cremazione, le ceneri riposeranno qui nel paese. Un artista amato trasversalmente per il suo coraggio, la sua libertà, un poeta, un intellettuale, interprete di una storia che cambia con le sue contraddizioni, così ci raccontano. Qui mancherà, ci dicono, ha lasciato un vuoto, la sua ironia, il suo carisma riempiva gli spazi. In tanti nel paese da lontano, nelle vie limitrofe, hanno seguito l'ultimo saluto con le lacrime agli occhi, singhiozzando. Francesco qui era uno del paese, un amico.
8: Mio papà era un suo grande amico di infanzia, hanno attaccato al suo paese, alle tradizioni, alla storia.
9: Francesco è un pavanese, uno di noi. C'era questo legame con il territorio. Abbiamo fatto diverse camminate insieme per la via Francigena. Era sempre un ricordare quello che era stato il territorio prima.
0: Le battute, nostalgico, diciamo.
9: Esattamente, le battute nascevano spontanee.
0: Da Pavana, Elena Pabba, GR1.
3: Sono stati sospesi i voli in arrivo all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, che ha emesso una nube di cenere vulcanica in atmosfera. Lo comunica l'aeroporto di Catania spiegando che le partenze degli aeromobili sono invece regolarmente in corso. I passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, sono invitati a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Ora lo sport. Europei di nuoto di Parigi, Italia ancora protagonista nella Senna, è arrivata un'altra medaglia.
4: L'argento nella staffetta mista, si chiude così la competizione di fondo per gli azzurri. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi, Gregorio Paltrinieri, battuti solo dalla Germania di Velbrock, terza l'Ungheria. Un podio mai in discussione, con le prime tre squadre a comandare fin da subito. Splendida la seconda frazione di Ginevra Taddeucci, che ha lanciato la nostra nazionale in testa, confermando il suo grande stato di forma. Ha perso qualcosa nella terza frazione Marcello Guidi, subito attaccato da Clement e poi da Rasovski. Il gran finale è toccato al capitano Paltrinieri, che ha lottato fino alla fine cercando la vittoria. Staffetta bella e divertente, è mancato solo lo spunto finale, così Paltrinieri, che lascia Parigi con due medaglie. Le gare in vasca al via lunedì non sembrano essere nei suoi progetti. Italia seconda nel medagliere del fondo con 7 podi, spiccano gli ori di Taddeucci, e a proposito di podi se ne aspettano altri oggi dai tuffi dalle grandi altezze. Manuela Collazzo, GR1.
3: Moto mondiale alle 12.50 sulla pista di Silverstone, le qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna, alle 17 la Sprint Race. Ieri ha brillato Bezzecchi su Aprilia, ancora dolorante per i recenti interventi chirurgici, ma con il miglior tempo nelle prequalifiche e il record del circuito. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 13, ora la linea va all'informazione regionale. Potete riascoltare questa edizione sulla piattaforma Rai Play Sound. Grazie in regia Massimo Vasciaveo, da Ferdinando Tarsitani l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
10: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: idea, dottor Scotti.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Folgorato un giovane scout nei boschi di Montelivata sopra Subiaco, era in campeggio con la sua squadriglia, ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Spin Time, arrivano soluzioni abitative temporanee per le famiglie rimaste senza casa con persone fragili, anziani e minori. L'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri prevede alloggi d'emergenza per 60 giorni. Esodo di Ferragosto, bollino nero sulle strade del Lazio, prese d'assalto le direttrici verso il mare e in direzione sud della penisola. 2000 metri quadri di magazzini abbandonati a Pietralatra in fiamme. Spento l'incendio, rimangono al suolo lamiere contorte e tetti crollati da amianto. Una famiglia evacuata. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. Un fulmine ha colpito un ragazzo di 16 anni a Montelivata durante un'escursione con un gruppo scout. Il giovane è stato trasportato al Gemelli, dove è ricoverato in terapia intensiva pediatrica in gravi condizioni. Feriti anche altri due ragazzi, ma non sarebbero in pericolo di vita.
2: Un temporale breve ma violento, di quelli che colpiscono non solo in montagna ormai. 15 minuti che bastano a far correre i ragazzi ai ripari. Siamo a Montelivata, zona Campo dell'Osso. I giovani sono in campeggio da una settimana con gli scout, il gruppo Agesci Roma 70. Tre di loro cercano di recuperare del materiale da campeggio. Sono le 15. In quel momento un fulmine colpisce un albero davanti a loro. L'onda d'urto li investe. Il più grave è un 16. Il più vicino all'albero viene travolto, trasportato con l'elisoccorso a Roma al Policlinico Gemelli in terapia intensiva pediatrica diretta dal professor Marco Piastra. Le condizioni sono molto gravi, secondo l'ultimo bollettino, e la prognosi è ovviamente riservata. Gli altri due rimangono colpiti in modo più lieve e sono ricoverati all'ospedale di Tivoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Subiaco. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Ancora sangue sulle strade, è morto a 33 anni il dentista Federico Derla, è rimasto gravemente ferito qualche giorno fa in un incidente stradale a Roma. Il giovane era alla guida della sua auto quando poco prima di mezzanotte è uscito di strada in via della Balduina. Soccorso dal 118, era stato trasportato in condizioni disperate in ospedale, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita. Derla lavorava in uno studio in Prati ed era molto conosciuto anche a Cassino, dove collaborava con un centro odontoiatrico. E dopo il sequestro dello stabile di Spin Time, arrivano soluzioni abitative temporanee per le famiglie rimaste senza casa. L'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri prevede alloggi d'emergenza per 60 giorni in attesa di una sistemazione per i nuclei familiari coinvolti.
3: La vicenda Spin Time a Roma, oltre una settimana dall'incendio del 29 luglio e all'indomani della partecipata assemblea pubblica dopo che i proprietari del palazzo hanno rifiutato la proposta di acquisto del Comune di Roma. Il sindaco Gualtieri ha firmato un'ordinanza che attiva un piano di assistenza alloggiativa temporanea fino a 60 giorni in strutture laiche e religiose. I trasferimenti partiranno già questo lunedì e coinvolgeranno inizialmente circa 24 persone tra le più fragili. L'obiettivo prioritario è trovare soluzioni nello stesso quartiere, l'Esquilino, per non sradicare una comunità consolidata e supportare le famiglie con bambini. Nel frattempo continua la solidarietà su strada. L'Associazione Nazionale delle Cooperative Sociali ANCOS e i medici pediatri della FIMP hanno aperto un centro di ascolto e un ambulatorio mobile per garantire assistenza psicologica, infermieristica e pediatrica gratuita contro i disagi e il grande caldo di questi giorni. Resta però fortissima la tensione politica. Critico sulla gestione complessiva della vicenda il centrodestra capitolino, mentre gli attivisti di Spin Time accusano duramente la proprietà Investire SGR di avere rifiutato il rientro in sicurezza degli abitanti, parlando di una scelta speculativa ideologica. Al sindaco e a tutta l'amministrazione chiedono di usare ogni strumento politico, amministrativo e legale a disposizione per arrivare all'acquisizione dell'immobile. Sulla situazione anche un comunicato del Vicariato di Roma firmato dal Cardinale Reina, che scrive: in un tempo di sfaldamento dei legami sociali, avere luoghi ed esperienze in cui si prova ad abbattere le barriere e a creare una convivenza pacifica è una sfida da accogliere e da promuovere. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
1: Un incendio in 2000 metri quadri di magazzini abbandonati a Pietralata. I vigili del fuoco domano le fiamme. Al suolo rimaste lamiere contorte e tetti crollati. Una famiglia evacuata.
4: Ancora un incendio nella caldissima notte romana, scoppiato all'una e protrattosi per tutta la nottata. Al termine, quando le squadre dei vigili del fuoco hanno domato le fiamme, al suolo sono rimaste lamiere contorte e tetti crollati. Siamo a via di Pietra Sanguigna, ai margini di Pietralata, periferia est della capitale. Fiamme sono divampate in un insediamento di magazzini abbandonati, 2000 metri quadri di ex officine svuotate e successivamente lasciate al degrado. In una di esse una famiglia con figli minori si era ricavata un'abitazione di fortuna. È stata evacuata dai vigili del fuoco e affidata alla polizia municipale e ai servizi sociali per essere ricollocata in un alloggio di emergenza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il 118. Il fuoco ha praticamente distrutto i manufatti, crollate le coperture in amianto. Al momento non sembrano essere presenti altri materiali inquinanti. Due squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per circoscrivere e bonificare l'area. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
1: Droga conservata in frigorifero per difenderla dal caldo è una delle nuove strategie emerse dalle recenti operazioni di polizia e carabinieri. I trafficanti cambiano metodi e si adattano anche alle temperature record.
5: Tenute in frigo come gli alimenti, la droga conservata al fresco stanno svelando diverse operazioni di polizia e carabinieri. Non è solo un modo per nasconderla, ma molto di più, ci spiega chi conosce bene gli affari criminali legati agli stupefacenti.
6: Il caldo influenza il modus operandi della conservazione del certi tipi di stupefacenti che risentono molto della temperatura alta. Per esempio la marijuana o l'hashish soprattutto. Sono delle droghe che se sottoposte a una conservazione errata, quindi in posti in cui la temperatura si alza particolarmente, si ammalorano, quindi si rovinano, e questo comporterebbe quindi un danno economico per chi lavora con questo tipo di sostanze.
5: La cocaina e il crack, che è polvere bianca cotta a difendersi meglio dal caldo che minaccia hashish e marijuana. Le temperature bollenti a cambiare metodi di conservazione ma anche di distribuzione della preziosa merce.
6: Per quanto riguarda i posti, soprattutto quelli che fanno il delivery, utilizzano piccoli frigo portatili, all'interno c'hanno le dosi. Parliamo di borse frigo, quelle che comunemente vengono utilizzate per fare la scampagnata o il picnic al mare.
5: I narcos si dimostrano sempre un passo avanti, veloci nel cambiare strategie e nell'adattarsi a ciò che li circonda, persino al metodo estremo. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Prosegue l'ondata di grande caldo nel Lazio e resta alta l'attenzione anche questo fine settimana. Sarà da bollino rosso in tutta la regione, con temperature elevate e disagi soprattutto nelle ore centrali della giornata.
7: Caldo senza tregua a Roma e in tutte le province del Lazio. Anche questo sarà infatti un fine settimana da bollino rosso per la nostra regione, con Roma, Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone tutte con il massimo grado di allerta per temperature elevate. Una situazione prolungata nel tempo che diventa sempre meno sostenibile, soprattutto per chi deve restare in città, e non sono pochi coloro che lo faranno per lavoro, perché hanno già finito le ferie o perché non hanno in programma vacanze in estate. A dirlo è uno studio commissionato da Federalberghi, secondo cui oltre il 48% degli italiani non partirà tra agosto e settembre, oltre la metà per motivi economici e gli altri per ragioni familiari o di salute. Si devono quindi cercare oasi di sollievo in città, dai parchi ai musei, ma è sempre più difficile visto che le temperature tendono a restare molto elevate anche la sera, con Roma che quest'anno ha già vissuto 18 notti super tropicali, in cui la temperatura non è mai scesa sotto i 25 gradi, una situazione che non sembra destinata a cambiare nel breve periodo. La settimana di Ferragosto, secondo le previsioni, sarà caldissima, con una nuova fiammata che manterrà le temperature torride almeno fino al 18 agosto. Secondo dati di ANBI, basati sui rilevamenti della stazione meteo Macao, quest'anno già in 19 casi nella capitale si sono superati i 37 gradi e all'inizio della prossima settimana, alla notte, il termometro potrebbe non scendere mai sotto i 28 gradi. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Ed è bollino nero sulle strade italiane per l'esodo estivo. Traffico intenso oggi sulle principali direttrici verso il mare, in particolare sul raccordo anulare e su Pontina, Aurelia e Appia. I flussi più consistenti sono previsti nella mattinata, con possibili rallentamenti e code.
8: Sulla rete viaria del Lazio si registra una coda sulla A24 all'altezza della barriera est al chilometro 11 a causa di un incidente. Secondo sabato mattina d'agosto da Bollino Nero sulle strade del Lazio come nel resto del paese per i flussi veicolari verso i luoghi di vacanza. 25 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti sulle strade italiane da ANAS. Sospesi più di 8 cantieri attivi su 10 per facilitare i transiti. In queste ore traffico intenso ma scorrevole all'uscita del casello autostradale di Orte nel Viterbese, dove ci troviamo crocevia tra Lazio, Umbria, Toscana e Marche, uno dei più importanti nodi stradali della nostra regione, sulla A1 Milano-Napoli. L'autostrada del Sole è una delle arterie più trafficate in questo weekend nel Lazio, insieme alla Orte-Civitavecchia, alla Pontina, all'Appia, all'Aurelia e alla Strada dei Parchi. Sulle strade e autostrade del Lazio è capillare la presenza delle forze dell'ordine, di personale di autostrada Strade per l'Italia e dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade. Fino alle 22 stop ai mezzi pesanti. Nel pomeriggio la situazione è prevista in leggero miglioramento per quanto riguarda il traffico. Il bollino da nero diventa rosso. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: 60 anni di musica e successi, ma anche la capacità di conquistare le nuove generazioni. Questa sera Orietta Berti arriva ad Arce nel Frusinate con il suo tour La mia vita è un film, un viaggio tra i grandi classici della sua carriera e le canzoni più recenti che l'hanno riportata al centro della scena pop.
9: La 14ª edizione di Sognando le stelle porterà stasera in piazza Sant'Eleuterio ad Arce, nella Valle dell'Iri, in provincia di Frosinone, una superstar della musica leggera italiana, Orietta Berti, vera e propria icona popolare che con grande saggezza ha saputo attraversare epoche e stili, conquistando tante generazioni e diventando a suo modo una trendsetter. La cantante nativa di Caviago canterà nello spettacolo ad ingresso gratuito, che è parte del tour La mia vita è un film, i suoi più grandi successi, ripercorrendo oltre 60 anni di carriera, da Tu sei quello finché la barca va, tipi tipi ti, al più recente Mille. Negli anni Orietta Berti, mixando il suo stile fatto di ricordi, successi ed una sottile ironia, l'ha fatta diventare una dei volti più amati dello spettacolo italiano, dal temperamento ribelle e determinato che ha saputo rinnovarsi senza rinnegare le sue radici. Quando duettò nel 2021 con Fedez e Achille Lauro in Mille, fece milioni di ascolti, conquistando le nuove generazioni e diventando un'icona pop trasversale amata da giovanissimi e bambini. Daniela Bruni, TGR Lazio.
1: Siamo alla viabilità, ci aggiorna Roberta Di Mauro di Rai Pubblica Utilità.
10: In questo secondo fine settimana di agosto è previsto traffico critico da Bollino Nero oggi e flussi ancora intensi domani, domenica e lunedì 10 agosto. Ad agevolare gli spostamenti lo stop dei mezzi pesanti quest'oggi in vigore fino alle 22. Al momento code a tratti per traffico intenso le troviamo in Autosole, tra Magliano Sabina ed Orte in direzione nord verso Firenze, tra la 24 Roma Teramo e Anagni in direzione sud verso Napoli, siamo sempre in Autosole, e sulla stessa 24 Roma Teramo tra Roma e Tivoli in direzione Teramo.
1: Sono le 12:22 minuti 48 secondi, è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, grazie a Massimo Chiadroni in regia. L'informazione regionale torna alle 14 su Rai 3, da Stefania Cappa che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.
11: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
12: C'è una barca in difficoltà tra le onde del lago di Tiberiade. A bordo si trovano gli apostoli. La loro fede è messa alla prova. Nel mezzo della tempesta Gesù arriva camminando sull'acqua, ma gli apostoli lo scambiano per un fantasma e non sembrano rassicurati dalle sue parole. Coraggio, sono io, non temete. Pietro, un po' per essere sicuro che fosse davvero Gesù, un po' per spavalderia, chiede di potergli andare incontro camminando sull'acqua. Pochi passi e sprofonda. Invece di fissare Gesù, che gli dice vieni, egli guarda dove mette i piedi, si preoccupa della sicurezza umana, più che di quella divina, e urla a squarciagola: Signore, salvami. Gesù gli tende la mano, lo afferra e poi lo rimprovera: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Pietro ora è salvo con gli altri nella barca, e mentre torna il sereno si inginocchia davanti a Gesù e dice: veramente sei il figlio di Dio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
6: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
7: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
8: Bella idea, dottor Scotti.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 12.26, apriamo in A1 al bivio con la diramazione di Roma Nord per chi proviene da Napoli, dove è chiuso il nodo in entrata e uscita per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. Per le altre notizie ripartiamo dal nord, al traforo del Monte Bianco, dove si registrano code in entrambe le direzioni. In Liguria in A10 tra Savona e Pietraligure in direzione Ventimiglia si segnalano invece 14 km di code a tratti per i flussi intensi. Andiamo in A23 in Friuli tra Pontebba e Ogovizza in direzione Tarvisio, presenti 4 km di coda per traffico congestionato. In A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Bologna-Arcoveggio in direzione del capoluogo si registra una coda di 2 km per un incidente. Torniamo in A1 tra Chiusi e Fabro in direzione Roma, 2 km di coda segnalati per un altro incidente. Infine chiudiamo sempre in Autosole in Campania tra Capua e Caserta Nord in direzione Napoli. Si registra una coda di 6 km per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
0: Gusti d'estate.
11: Replica del 20 giugno 2026.
12: Benvenuti a Gusti d'estate, io sono Maria Cristina Cusumano e questo è il nuovo programma di Radio 1 dedicato al mondo della cucina che vi farà compagnia da oggi per tutta l'estate ogni sabato dalle 12.30. Sarà un viaggio alla scoperta del buon cibo e dei prodotti del nostro territorio, un modo per celebrare la cucina italiana patrimonio dell'UNESCO. Vi racconteremo aneddoti, curiosità, le nuove tendenze del food, ci faremo suggerire dagli chef che di volta in volta saranno nostri ospiti tante ricette estive, fresche e facili da realizzare e anche tutti quegli escamotage per non sprecare il cibo e riutilizzarlo sapientemente. Un'esperienza di gusto dunque attraverso i sapori dell'estate e a farmi compagnia in questo viaggio ci sarà sempre un ospite d'eccezione, Annalisa Cavaleri, giornalista, critico enogastronomico, esperta di alta cucina e ristorazione stellata Michelin. Buongiorno Annalisa.
13: Ciao Maria Cristina.
12: Allora, abbiamo già due grandissimi ospiti, eh?
13: Eh sì, con noi ci sono Alessandro Borghese. Ciao Ale.
14: Imprenditore. Ciao Annalisa.
13: Stavo dicendo, grande imprenditore della ristorazione e volto televisivo. Ti conosciamo tutti, però io ci tengo moltissimo anche a ricordare sempre che tu sei uno chef con due ristoranti che vanno molto bene, una a Milano, una a Venezia, e con noi anche Riccardo Monco, 3 stelle Michelin, da Firenze, è un altro grandissimo protagonista della nostra ristorazione italiana che, come dico sempre, fa lusso con il territorio. Ciao a entrambi.
15: Buongiorno, buongiorno a tutti. Permettetemi di salutare Ale, che tanto che non lo vedo, ma gli mando un abbraccio virtuale.
16: Ciao amico mio!
15: Mi manca!
13: Ecco, è bello anche questo aspetto, voi siete amici, insomma non è vero che ci sia gelosia.
16: Sì, assolutamente, no, ma quali gelosie qua, bisogna essere tutti quanti a remare nello stesso lato, specialmente dopo che siamo diventato patrimonio UNESCO della cucina, sarà meglio che facciamo squadra e siamo tutti uniti. Vabbè, io e Ricky ci conosciamo da un sacco di tempo, poi quindi insomma abbiamo trascorsi insieme.
15: Assolutamente sì.
13: Storie di cucina, storie di amicizia, storie di viaggi. Ale, tu hai fatto veramente una vita in viaggio, dalle navi da crociera fino all'imprenditoria, la televisione, e tu hai una particolarità, giri passo a passo, batti veramente tutti i territori per scovare le eccellenze italiane.
16: Sì, è un viaggio che dura da una vita ormai, e che penso che chi fa questo mestiere poi non finisce mai di viaggiare in mezzo ai sapori, ai profumi del nostro mestiere. Io ho cercato e cerco ancora tutt'oggi di raccontare l'Italia che lavora, l'Italia che si impegna per far sì che questi piatti e queste materie prime siano eccellenze in tutto il mondo, e devo dire che insomma noi ne abbiamo di qualità gastronomica. Io in questo momento sono nella zona della Liguria a scovare un po' di posti, i famosi ristorantini e trattorie fuori dai caselli. Quando uno ha bisogno di rilassarsi e non vuole mangiarsi solo un panino, mi sto dedicando questa settimana a queste chicche qua. Quindi sì, è un qualcosa di veramente bello avere l'opportunità di poter girare l'Italia e capire la nostra ristorazione, chi ci lavora dentro, i sacrifici, i piatti, queste piccole chicche che ogni tanto uno trova girando l'Italia, perché insomma di cose ne abbiamo tante da raccontare.
13: Esatto, perché non c'è solo l'alta cucina creativa, ma poi c'è tantissimo mestiere e conoscenza anche, come dicevi tu, nelle trattorie che utilizzano prodotti di produttori locali. Insomma, c'è tanta bellezza in tutta la tradizione italiana a 360 gradi.
16: Sì, beh, senza la tradizione non si può innovare. Cioè, io penso che ogni giovane cuoco, ragazzo che approccia questo mestiere, e noi che lo facciamo da tanti anni abbiamo, e siamo italiani, dobbiamo conoscere il nostro territorio, dobbiamo conoscere i piatti, gli ingredienti della nostra tradizione. Questo fa sì che il bagaglio ti permette di poter poi entrare in cucina e giocare un po' con quello che sono i nostri piatti classici, innovare, cambiare, mischiare, provare, insomma questo ci permette di avere questo, ma bisogna avere la cultura dietro per poterlo fare, altrimenti si fanno dei pasticci, vero Ricky?
15: Assolutamente sì, confermo e concordo al 100%, ma ce lo siamo detti un sacco di volte questo, ma dirlo non basta, poi bisogna metterlo davvero poi in azione in cucina, perché se no non si racconta, e noi, io e Ale, credo che questa cosa la sentiamo realmente, ecco.
17: Chef Borghese, tra tutti i viaggi che lei fa, le viene in mente un piatto regionale estivo che rappresenta al meglio lo spirito della convivialità italiana? So che è una domanda difficile, ma la prima cosa che le viene in mente...
16: È difficile l'unico motivo, perché ce ne sono tanti.
17: Appunto. Okay.
16: Sì. E allora, quindi, se vogliamo contestualizzare, visto che sono in Liguria, io penso che oggi approccerò un piatto che è un piatto della tradizione ligure, molto interessante, per me anche molto fresco e estivo, che è il minestrone tiepido con una bella cucchiaiata di pesto ligure dentro, che in questo periodo dell'anno, con le erbe fresche, le erbe liguri, tutto quello che sono le verdure, un bel piatto di minestrone, peraltro anche molto sano e saporito, con un bel cucchiaio di pesto dentro, potrebbe essere uno di quei piatti della tradizione estivi, rinfrescanti, buoni, magari con un buon bicchiere di pigato accanto, dai.
13: Infatti, Chef Borghese, quanto è importante oggi il vegetale nella cucina?
16: Lo è tantissimo oggi. Se è anche vero che per noi italiani e per noi diciamo lo è sempre stato, noi abbiamo una grande tradizione di vegetale, di legume, quindi siamo molto fortunati in questo, lo usiamo nelle case, già da tanti anni, quindi è una cosa che per noi è la quotidianità, la stagionalità dei prodotti. Io dico sempre tante volte ai miei ragazzi, quando magari facciamo un menù ed è periodo, non so, di asparagi e carciofi, il che non vuol dire che lo devi mettere in un piatto solo. Se quello è il periodo dell'anno per usare quella materia prima, si usa quella materia prima in vari piatti, si può usare su più preparazioni. Questo è sicuramente un qualcosa che fa bene sia alla terra, quindi alla rotazione di quello che sono la parte agricola dei prodotti, ma dare a un cliente una materia prima che è di stagione, fresca, magari un po' ricercata, perché per esempio qui dove sono io c'è uno dei carciofi più buoni che ci sono, che è il carciofo di Perinaldo, che è un carciofo senza barba, buonissimo. Questa è un'altra cosa bella dell'Italia, che, come ti ho detto, abbiamo la fortuna di scoprire tanti ingredienti nuovi che poi possiamo riportare nelle nostre cucine e offrire ai nostri clienti.
13: Ecco, tu hai un grande team e credi molto nella forza del team, vero?
16: Beh sì, io penso che noi siamo, come italiani, siamo molto conosciuti come assolutisti, cioè siamo molto io. Io dico ai miei ragazzi che invece bisogna fare squadra, bisogna fare gruppo, e gli consiglio sempre di lavorare anche molto all'estero, dove sono molto bravi a fare gruppo, per poi ritornare in Italia e creare il loro gruppo, la loro brigata di cucina, la loro squadra, qualcuno che crede nel proprio progetto, nella propria cifra gastronomica, e porta avanti un'idea di cucina identitaria, ecco.
13: Nel tuo percorso è molto importante anche la famiglia e le donne della tua famiglia, che sono splendide, Vilma, Arizona, tua mamma Barbara,
16: Alessandra, l'altra mia figlia, Alessandra. Sì. Io sono circondato, sono in una società matriarcale.
13: Sei fortunato.
16: E questo sono molto fortunato. E questo fa sì che poi, peraltro, mia suocera, che è una cuoca di casa eccellente, è un'altra di quelle donne che racconto spesso: la cucina necessita di tempo. A me, quando l'altro giorno mi hanno chiesto ma come si fa a mantenere, diciamo, una dieta buona, una dieta sana, come si fa a mangiare cose variate durante l'arco della settimana, ahimè la fretta non è amica della cucina, specialmente della cucina nostra, italiana, che necessita di tempi, di preparazione, di cotture. E quindi questo è quello che secondo me noi dovremmo fare un passo indietro e dedicare un po' più tempo alla cucina cucinata e non a quella assemblata o, diciamo, messa insieme velocemente.
13: Però adesso mi hai incuriosito, Ale, cosa ti cucina tua suocera?
16: Ah, mia suocera ieri mi ha fatto cicorie e fagioli borlotti in minestra, per dirti. Molto semplice, un filo d'olio e il peperoncino sopra. Il giorno prima aveva fatto le lagane con i ceci, poi mi fa il sartù di riso, poi può essere che mi fa una fritturina di pesce, perché ha trovato si compra ancora le acciughe, quelle sottosale, le sciacqua, le delisca, ci mette l'aceto, le mette sott'olio e le fa per la casa, dove io poi me le metto sul pane, il burro, appena le trovo in giro per il frigorifero. Quindi, insomma, è una di quelle donne di altri tempi che ha la possibilità e il tempo di mettersi ai fornelli e di cucinare un pranzo che a noi italiani ha un senso anche di contorno, quindi magari una verdura, un legume, oltre che i primi, perché insomma siamo golosi di primi. Mia suocera fa un grande ragù napoletano con le cotiche e con le salsicce.
13: Wow. Prima di me dicevi il lusso della semplicità.
16: Eh beh sì, il lusso della semplicità è il nome del mio brand, dei miei ristoranti, ed è la mia filosofia ormai da tanti anni, quindi poi è stato meraviglioso poi vedere che te, Annalisa, hai ripreso il mondo del lusso e della semplicità allo stesso tempo, con tutto quello del lavoro meraviglioso che stai facendo. Quindi insomma, questo mi fa molto molto piacere.
13: Grazie.
17: Chef Borghese, abbiamo parlato di ciò che si cucina proprio nella sua casa, no? Se lei dovesse raccontare l'estate italiana attraverso tre ingredienti, quali sceglierebbe?
16: Beh, attraverso tre ingredienti la cucina italiana: l'extravergine d'oliva, la pasta, il parmigiano. Insomma, noi abbiamo un paniere talmente vasto. Io poi, perché sono pasta asciuttaro, mi sono buttato da quelle parti, i pomodori. insomma, veramente è talmente vasta, sceglierne una sola è un po' fare torto a tutti gli altri ingredienti che possono raccontare la nostra Italia. Anche perché noi abbiamo una cucina regionale italiana, quindi non una cucina italiana, ed è talmente, diciamo, vasta, perché passiamo dall'influenza nordafricana della Sicilia a quella mitteleuropea del Trentino, quindi ne abbiamo da raccontare, più tutte le isole che raccontano altre storie meravigliose.
13: tu hai anche la capacità di rivedere le tradizioni. Io ho spulciato adesso il tuo menù del ristorante di Milano e ho trovato la cotoletta alla milanese, ma di cinghiale.
16: Sì, perché l'altro giorno, ormai qualche mese fa, vedevo a Roma questa invasione dei cinghiali che ci stanno per strada. E quindi ho detto, ma facciamo qualche cosa con i cinghiali.
13: Bella idea.
16: Ragiona in una maniera particolare, capito? È un po' come adesso su Venezia, stiamo lavorando ovviamente il granchio blu, cioè adesso su Venezia, in laguna, noi cuochi ci siamo specializzati nelle specie invasive, capito? Per cercare di arginarle. Quindi l'altro giorno, l'altra volta mi ho detto, vabbè, la cotoletta la fanno di vitella, la fanno di maiale, facciamola di cinghiale, ho detto.
13: Ok, quindi anche tu, come tutti gli chef, grande attenzione alla sostenibilità per mangiare in modo responsabile.
16: Si cerca di fare del proprio meglio per poter lavorare una materia prima sostenibile, poi ovviamente io sono attratto anche da altre, ma come tutti i cuochi, se c'è un prodotto buono estero che ci piace, perché non usarlo? Non sono contrario assolutamente, però cerco di mantenermi sul territorio, specialmente il ristorante di Venezia, dove approfitto della laguna e di tutto quello che circonda quel mondo là per lavorare dei prodotti molto locali, ecco.
17: Allora, chef Borghese, ci dedica una ricetta al nostro programma Gusti d'Estate.
16: Facciamo un piatto un po' di recupero, ma che comunque ritiene sempre il mondo vegetale, visto che ne stavamo parlando.

0: Asia un po' sono queste verdure qua di questo periodo dell'anno tra maggio e giugno che danno il meglio di loro stessi.
1: Buono, buonissimo, anche perché poi ecco le tue radici ritornano sempre nei piatti.
0: Esatto,
1: Grazie Ale, grazie.
2: Grazie chef Borghese,
0: grazie a voi.
2: grazie per essere
0: Grazie
2: stato con
0: a voi, grazie
2: noi.
0: Annalisa.
1: Un abbraccio, a
0: Ricky, un
1: presto.
0: bacione, ci
3: Ciao
0: sentiamo per
3: Ale,
0: telefono.
3: ti
0: Ciao
3: aspetto
0: tesoro.
3: quando vuoi a Firenze, casa
0: Lo
3: tua.
0: sai che devo arrivare, lo sai che devo
3: Ti
0: arrivare.
3: aspetto a
0: Un
3: braccia
0: bacione.
3: aperte. Ciao Ale, a
0: Ciao
3: prestissimo.
0: Ricky.
3: Ciao ciao.
2: Che meraviglia, su questi saluti lanciamo anche un piccolo break musicale, Fulminacci, maledetto me.

0: benedetto me.
1: Ed eccoci di nuovo insieme a Gusti d'Estate con Annalisa Cavaleri. Allora, siamo pronti, abbiamo fatto un po' il giro delle cucine regionali con lo chef Alessandro Borghese, eravamo in Liguria, adesso siamo in Toscana invece, vero Annalisa? Perché chi c'è con noi?
2: Riccardo Monco, 3 stelle Michelin, ecco ora ci dedichiamo a te Ricky.
3: Eccomi, sì.
2: Tu sei veramente per me il lusso del territorio. C'è un piatto che io mi ricordo, di cui parlo sempre, che è la lasagnetta croccante, perché per me è esattamente la dimostrazione di come si possa fare alta cucina stellata Michelin, però restando radicati anche a questi ingredienti semplici e meravigliosi che abbiamo in Italia.
3: Sì, perché comunque il nostro scopo è quello, no? Creare dei piatti per poter un po' dettare tra virgolette delle nuove regole, perché se uno pensa alla lasagnetta subito si immagina il ragù e la besciamella. Detto questo, creare dei piatti vegetali, e come stavate raccontando prima, oggi il vegetale non è più una moda ma è diventata un'esigenza per tutti, perché se pensiamo che solo pochi anni fa il contorno era un piccolo piattino di 10 centimetri messo vicino alla carne o al pesce,

0: invece oggi le verdure hanno preso campo e hanno dato sfogo e hanno dato anche a noi la possibilità di essere molto più creativi di prima, perché spaziamo con ovviamente molti più ingredienti. La lasagnetta nasce così, è questa sfoglia di verdure arrotolata con tante coste, con tanto verde, cotta al vapore e poi gratinata con questa besciamella, passatemi il termine anche se è un nome improprio, di sedano rapa. È quello il concetto che deve un po', secondo me, passare, anche perché prima si diceva bello e buono, io oggi aggiungerei un aggettivo che dovrebbe essere sano, buono e bello. Il bello lo lascerei per ultimo, perché siamo in un periodo storico dove abbiamo bisogno di ricordarci come si mangia.
1: Esatto, infatti tu adesso hai toccato un altro punto fondamentale, l'importanza della leggerezza e della salute. Tu mi dici sempre, quando si siedono alla mia tavola, anche se faccio giustamente un menù degustazione di tante portate, il mio ospite si deve alzare leggero, il giorno dopo deve stare bene, vero Riccardo?
0: Assolutamente sì, ma questo fa parte del nostro modo di cucinare. La cucina dei grandi ristoranti, dei ristoranti stellati, è fatta di piccole attenzioni che messe una dietro l'altro ti fanno star bene a livello proprio fisico, no? Quindi la pulizia in primis, il rispetto per la materia prima, il cercare di non strapazzarla troppo con cotture magari troppo aggressive, e la ricerca assoluta dell'ingrediente, che quello poi fa secondo me il nostro 80% della riuscita del piatto. Se tu hai un prodotto sano, buono, che sai da dove arriva, come è stato coltivato, allevato e quant'altro, il risultato può essere solo che buono.
1: Poi veramente questo concetto di semplicità. Un altro tuo piatto sono i pici di pane con crema di passato, di fagioli, zolfini, ancora una volta, come diceva, le sarde fritte e limone, come dicevate prima, ingredienti semplici, con tempo erano poveri di casa. Ecco, ci racconti anche questo piatto?
0: Beh, sai, in effetti il fatto di aver voluto prendere un piatto di, tra virgolette, iconico della cucina toscana, e l'abbiamo reso un po' interessante, nel senso, un impasto di pane che ha una grande acidità, abbiamo fatto queste striscettine di pasta e arrotolate nelle mani, quindi non è proprio un piccio ma è quasi una tagliatella arrotolata, dove gli diamo la possibilità di assorbire il più possibile questa crema di fagioli che è fatta proprio alla toscana, sedano, carote, cipolla, un pezzettino di pancetta, un po' di pomodoro, i fagioli messi a bagno il giorno prima col bicarbonato, cotto lentamente, passato, frullato e passato al setaccio o allo chinois per chi ce l'ha, e poi questo olio extravergine d'oliva profumato con aglio, rosmarino, timo e salvia, una profumata, no? È quello che è il colpo da maestro, che poi non è proprio maestria, ma è un richiamo alla tradizionalità, perché tutta questa crema di fagioli viene arricchita da questo olio che dà la vera firma poi a questa crema di fagioli. Le sarde lo stesso, toccate il meno possibile, fritte e adagiate poi sopra i nostri pici di pane. Quindi si ritorna sempre lì, il rispetto per l'ingrediente è quello che poi alla fine fa la differenza.
1: Ecco, Italia, però tu sei anche molto amante dell'Asia, infatti sei anche a Nagoya, quindi c'è sempre questo doppio punto di vista, giusto?
0: Esatto, sì, perché noi siamo andati in Giappone nel 92, la ristorazione asiatica giapponese era bassissima, nel senso che la Michelin non era ancora arrivata. Quando l'Enoteca è arrivata a Tokyo, nel pieno centro di Ginza, c'erano solamente due ristoranti italiani, uno era Sabatini di Roma e l'altro era la Tour d'Argent di Parigi. Quindi anche fare ristorazione come l'abbiamo fatta noi, dando quell'imprint di cucina d'autore anche se vuoi, e con le nostre regole, perché noi abbiamo iniziato prima a servire le signore, a portare il conto alle signore, a dare ai signori, a dare il menù prima alle signore senza prezzi. Ecco, questo succedeva, non succedeva 35-37 anni fa in Giappone, perché culturalmente in Giappone prima viene servito l'uomo, ma noi facciamo cultura, e in questo, cultura italiana, ci siamo molto impegnati a voler far rispettare anche quello che erano le nostre tradizioni, non solo in cucina ma anche proprio come persone.
1: Ecco, c'è un ingrediente asiatico che ti sei poi portato nelle tue cucine a Firenze?
0: Uno su tutti, secondo me, il miso, un po' oggi diventato famoso, ma questo fagiolo fermentato che ha la capacità di marinare ma anche di condire, a me piace molto usarlo. Io dico sempre, se in un cucchiaino di miso aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva, un po' di peperoncino e qualche fettina d'aglio, abbiamo già fatto una marinata che, tra virgolette, potrebbe essere molto italiana.
2: Chef,
0: quindi dipende sempre da come si usano gli ingredienti.
2: Chef Riccardo Monco, allora ne approfittiamo per chiederle una ricetta per gusti d'estate per i nostri ascoltatori.
0: Allora, ci stavo pensando mentre Alessandro parlava e mi ha un po' riportato indietro di quasi 40 anni a questo riso, a questo minestrone freddo con il pesto, perché io lo facevo in questa piccola trattoria a Bucinasco a Milano. Io sono nato a Milano, lo facevamo, avevamo un bellissimo carrello degli antipasti, in questo carrello c'era sempre 7-8 piatti di minestrone freddo, quindi è bello vedere che i tempi cambiano ma le cose buone rimangono sempre. Quello che avevo pensato per voi è un gazpacho di pomodori pachino, le ciliegie di Vignola e questi gamberi viola leggermente scottati, adagiati sopra al nostro gazpacho. Il gazpacho è facile da fare, ci vuole un frullatore, si lavano, si puliscono bene i pomodori, si mettono dentro al frullatore, le ciliegie private del nocciolo. Secondo me si può anche osare in egual misura, no? Poi si mette l'olio extravergine d'oliva, sale, pepe, un po' di aceto, qualche cetriolo, qualche fettina di cetriolo, un po' di cipollotto, si frulla tutto, si passa al colino e avete questa crema buonissima da poter adagiare a questi gamberetti viola decorticati, privati del budellino, appena scottati, devono essere proprio quasi crudi, adagiati sopra. Non ci metterei nemmeno il sale, perché così li lasciamo proprio tutto il gusto che deve avere questo gambero. Per chi ha del pane vecchio a casa, perché la cucina bisogna sempre ricordare che non bisogna mai buttare niente, se avete una fettatrice tagliate questo pane a fettine, lo tostate e ce lo adagiate sopra, se no va bene anche col coltello a sega, il sottile possibile, e ve lo mangiate un giorno d'estate.
2: Grazie chef Riccardo Monco, una ricetta che ci farà sicuramente far bella figura a tavola con gli ospiti o anche da soli, vero Annalisa? Anche se lo cuciniamo, lo prepariamo da soli a casa. E noi, questo è il momento di fare i saluti però, Annalisa, siamo arrivati alla fine, salutiamo subito lo chef Riccardo Monco per essere stato con noi, per averci accompagnato in questo viaggio, ha raccontato tantissime cose molto interessanti e molto belle.
1: Esatto.
0: Buongiorno a voi e grazie.
1: Grazie Riccardo, a presto.
0: Annalisa, ciao, arrivederci, grazie mille.
2: E io saluto allora Annalisa Cavaleri, esperta di enogastronomia e di alta ristorazione Michelin, stellata Michelin. Saluto anche la nostra squadra, Giorgia Allegretti, esperta multimediale, in regia Leonardo Gragnoli, alla parte tecnica Alessandro Adriani. Gusti d'estate torna sabato prossimo alle 12:30. Mi raccomando, non mancate. Un saluto da Maria Cristina Cusumano.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
1: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: 70 anni fa la strage di Marcinelle, 262 morti, 136 italiani. Mattarella, la gestione dei migranti rispetti la dignità umana. Giorgia Meloni, tragedia simbolo del lavoro e del sacrificio. Polemica su esponenti della CGIL voltati di spalle durante la cerimonia. Lo scontro su Schengen fra Spagna e Italia, la ritorsione di Madrid, controlli alle frontiere fino al 7 settembre, la Premier no ai ricatti di Sanchez. Esodo di Ferragosto, il caldo molla un po', primi temporali a nord, 19 città in allerta rossa, emergenza incendi al centro-sud, bollino nero sulle strade delle vacanze. L'addio a Francesco Guccini, celebrati a Pava nei funerali privati, la figlia Teresa, buon viaggio babbo, al maestrone l'abbraccio della gente, degli amici e del cardinale Zuppi. Europei di nuoto, nuova medaglia nella staffetta mista, nella Senna gli azzurri sono d'argento. Torna la MotoGP, dopo la pausa estiva si corre a Silverstone, in corso le qualifiche, nel pomeriggio la gara sprint. Giovanotti riparte da Olbia con l'Arca di Lorè, festa itinerante fra musica e colori, una follia, dice, di cui abbiamo bisogno. Buongiorno da Alice Andreoli. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, che costò la vita a 262 minatori, 136 erano italiani. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato un messaggio che è stato letto dal presidente del Senato Ignazio La Russa al Bois du Cazier durante le commemorazioni ufficiali della tragedia.
4: È proprio per quell'8 agosto del 1956 che la Commissione europea ha deciso di dedicare ogni 8 agosto alla memoria delle vittime sul lavoro. Lo ricorda nel suo messaggio per i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle Sergio Mattarella, che ammonisce a trasformare ogni giorno quel prezzo di sangue in una cultura sempre più attenta ai diritti del lavoro e all'imperativo della sicurezza per tutti. Questi, sottolinea il Presidente, sono i cardini della nostra Costituzione e della Comune Casa Europea, cardini che impongono anche il contrasto ad ogni forma di sfruttamento e una gestione dei flussi migratori rispettosa della dignità delle persone. Erano emigrati anche i 136 italiani morti nel crollo del Bois du Cazier scavando carbone. Hanno arricchito il nostro paese e la comunità che li ha accolti, scrive il Presidente della Repubblica, che torna sul dovere della memoria perché tragedie come quella di Marcinelle non si debbano mai più ripetere. Noemi Giunta, GR1.
3: Messaggio anche della Premier Giorgia Meloni: ricordare Marcinelle vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. Queste le parole della Premier, che aggiunge: in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone, calpesta i diritti dei lavoratori. Toccante e partecipata la cerimonia per ricordare la tragedia, molte le testimonianze dei familiari dei minatori morti. La nostra inviata.
5: Brulica di persone stamane la spianata della miniera di Bois du Cazier a Marcinelle. 70 anni fa il fumo nero che si alzava dalle viscere della terra ha oscurato il sole. Centinaia di metri più sotto i minatori di tanti paesi diversi che insieme a lungo avevano lavorato e sudato, quel giorno fianco a fianco hanno perso la vita. Qui oggi a rappresentare lo Stato italiano il Presidente del Senato La Russa, che ha letto il messaggio del Presidente Mattarella. Tra gli orfani dei minatori di Marcinelle la signora Loris Piccolo, che all'età di 9 anni ha perso suo padre Ciro, emigrato dalla provincia di Udine.
6: Mio papà diceva sempre: se succede una catastrofe, un accidente in mina, moriamo tutti come topi. E mia mamma dopo 15 giorni mi ha detto: sapete bambini, io penso che papà non torna più. I minatori non erano niente, solo il carbone contava, gli uomini erano zero, non avevano valore, le tonnellate di carbone era più valore che gli uomini, hanno lavorato peggio che i sclavi, Era più importante il profitto che l'umano.
5: Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: E sui social Giorgia Meloni ha attaccato i rappresentanti della CGIL che durante la cerimonia avrebbero voltato le spalle mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio del capo dello Stato. Gesto grave e vergognoso, scrive Marcinelle, non è il luogo delle divisioni politiche ma il luogo della memoria, del rispetto e della dignità del lavoro. Il segretario del sindacato Landini però smentisce, la CGIL non si gira mai dall'altra parte, tantomeno nel rispetto del nostro Presidente della Repubblica. Il Presidente del Senato La Russa ha poi commentato: non voglio sporcare questa commemorazione con atti che considero di squallida propaganda, voglio invece ricordare il valore di questa cerimonia che onora tutti i caduti sul lavoro italiani e stranieri. A chiudere la polemica, l'ammissione di un sindacato belga presente alla cerimonia con magliette rosse: ci siamo girati noi per protesta. Scontro totale tra Italia e Spagna, anche Madrid impone controlli alle frontiere in ritorsione alle misure imposte da Roma dopo l'emergenza migranti a Ceuta.
0: I controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia che si recano in Spagna sono scattati dalla mezzanotte, in vigore fino al 7 settembre. Madrid ha annunciato ispezioni a campione in porti e aeroporti come ritorsione alla decisione italiana di sospendere l'accordo di Schengen dopo aver chiesto a Roma una revoca delle misure, che non è arrivata. Gli scali più coinvolti sarebbero, oltre a Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Palma di Mallorca e Ibiza. Nel periodo che segna il picco del turismo reciproco tra Spagna e Italia, le misure sui confini rischiano di alimentare difficoltà, anche se per ora, afferma il Ministero dell'Interno spagnolo, i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi. Dalla Spagna non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli alle frontiere, così la Commissione europea, che sottolinea come ora sia fondamentale prevenire ulteriori attraversamenti illegali e morti tragiche e insensate, ma resta alta l'allerta per un nuovo assalto migratorio a Ceuta dal Marocco, timori confermati dall'intelligence. Secondo la polizia, i rinforzi inviati per il contenimento dei migranti non sarebbero sufficienti per una nuova crisi. Claudia Stamerra, GR1.
3: Nessuna risposta per il momento da Palazzo Chigi. Per gli aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Daniele Petraroli.
7: Buongiorno, esatto, nessuna nuova replica da parte del governo dopo quella di ieri pomeriggio in cui si ribadiva come l'Italia non accettasse ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Dunque la linea resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civil spagnola, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta in risposta a un appello che circola sul web. Rimane però, come dicevamo, la possibilità di rivedere la misura, ma solo una volta che sarà rientrato l'allarme. Il tema immigrazione dunque resta caldo, con Giorgia Meloni che ha ribadito la posizione del governo italiano. In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti, ha detto. Con la Presidente del Consiglio l'intero centrodestra. Sanchez dovrebbe tacere, decine di irregolari dalla Spagna, attacca Matteo Salvini. Totalmente d'accordo sulla sospensione di Schengen anche Forza Italia e Fratelli d'Italia. Sentiamo dal partito della Premier Salvatore Sallemi.
8: L'arrivo in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta conferma che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
7: All'attacco del governo le opposizioni, da crisi diplomatica ad autogol del governo, sottolineano dal PD. La Premier Meloni la smetta di fare propaganda, aggiungono i 5 Stelle. Italia Viva chiede di ritirare lo stop a Schengen. Stessa linea per Verdi Sinistra. Sentiamo Nicola Fratoianni.
9: Su Ceuta la propaganda cinica del governo italiano ha prodotto quello che era immaginabile, un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia la finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
3: E grazie a Daniele Petraroli. La crisi in Medio Oriente, ora non è stato ancora formalizzato l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, ma Trump resta ottimista e minaccia: senza l'intesa torneremo a bombardare. L'Iran ribadisce che sta trattando solo con l'Oman, non anche con Washington, mentre prosegue l'offensiva degli Houthi nella notte, 12 attacchi missilistici contro obiettivi dell'Arabia Saudita, che ieri ha siglato con Turchia e Pakistan un patto di reciproca difesa in caso di aggressione, la cosiddetta NATO sunnita. Rai Radio 1, le 13:09 minuti. Siamo agli aggiornamenti sul caldo e sul traffico. In studio Mauro Zanda.
10: Sì, la morsa del caldo in Italia allenta lievemente la presa, ma rischia di essere una tregua solo momentanea. Grazie ai temporali, in alcuni casi violenti, che hanno colpito il nord, oggi e domani le città da bollino rosso, quelle a rischio salute per le ondate di calore, scendono infatti a 19. Sentiamo le previsioni meteo con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
11: Temporali quindi attesi nel corso della giornata, specie nelle ore centrali del giorno, sia in area alpina e prealpina che lungo la dorsale appenninica, temporali che porteranno un temporaneo calo termico, ma temperature poi destinate di nuovo ad aumentare con un alto tasso di umidità.
10: Ma l'altra metà del paese fa i conti con la siccità, con molte regioni che combattono contro incendi sempre più vasti e difficili da domare, a partire da quello che da giorni tiene impegnate diverse squadre di soccorso in Abruzzo.
12: Nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo per lo spegnimento degli ultimi focolai e degli incendi che per giorni hanno martoriato l'Aquilano, che un nuovo rogo si è acceso in provincia di Teramo, nel comune di Montefino. Le fiamme si sono alzate in località Muraglie poco dopo le 21 di ieri. Da questa mattina sono in azione due Canadair che hanno aiutato le squadre a terra a tenere l'incendio sotto controllo. Ha fatto registrare invece netti miglioramenti la situazione dell'Aquilano. L'incendio di Collarmele è ormai in fase di bonifica. Quello di Roio, divampato il 21 luglio, è stato spento ieri sera con gli ultimi lanci effettuati dall'elicottero. 2000 gli ettari di bosco bruciati. A Rocca di Cambio, il lumifragio di ieri pomeriggio ha aiutato vigili del fuoco e protezione civile a spegnere l'incendio scoppiato il 4 agosto a causa di un fulmine e arrivato in prossimità del borgo. Il lavoro delle squadre però continuerà anche nei prossimi giorni, come spiega Fabio Giovinazzo, comandante dei vigili del fuoco di Teramo.
13: Dobbiamo aspettare ancora qualche giorno perché, nonostante la pioggia, dobbiamo essere sicuri comunque che sia penetrata in profondità anche nell'apparato radicale, per essere sicuri di aver completato l'estinzione.
12: Alberto Tundo per il GR1.
10: Un caldo persistente che sta trasformando in profondità anche l'ambiente alpino. I ghiacciai si ritirano, il permafrost si scioglie e aumentano i crolli di roccia, tanto che molte ascensioni simbolo vengono chiuse o sconsigliate per motivi di sicurezza. È il caso del rifugio Marco e Rosa, il più alto della Lombardia, chiuso per la prima volta a causa delle conseguenze del caldo estremo. Il servizio di Laura Troia.
14: A questo livello non è mai successo, è la prima volta in assoluto una cosa del genere.
15: Bonomi è il presidente del CAI Valtellinese, definisce triste ma necessaria la decisione del gestore di chiuderlo pubblico. Il rifugio Marco e Rosa in Valmalenco, a oltre 3600 metri, il più alto della Lombardia. Il caldo anomalo ha reso le vie di accesso troppo pericolose.
14: Quest'anno è un anno eccezionale, cioè scarsità di neve e temperature molto elevate anche in alta quota. Quello genera uno scioglimento delle nevi di copertura che mette in luce le parti più strutturali del ghiacciaio.
15: Il rifugio, punto di partenza per l'escursione al massiccio del Bernina, ha una storia di 100 anni e tanti appassionati che lo raccontano sui social.
14: 20 anni fa sono capitati inverni siccitosi, non sono arrivati i ghiacciai durante l'estate con una scarsa copertura di neve, però le temperature non erano così alte, quindi quel leggero strato garantiva la tenuta e la percorrenza. Corribilità dei ghiacciai. I ghiacciai stanno soffrendo.
10: Un weekend ad alta intensità anche relativamente al traffico. Sentiamo Raffaele La Pietra dell'ANAS.
16: È il sabato del grande esodo estivo che anticipa la settimana di Ferragosto. Nell'intero weekend sono attesi oltre 25 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione, ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri attivi. Le maggiori criticità sono attese lungo le principali direttrici turistiche verso le località di mare o di vacanza, sulla 2 autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi per la Sicilia ed anche sul versante ionico, adriatico e tirrenico oppure al nord verso i valichi di frontiera. Attenzione anche al divieto di circolazione per i mezzi pesanti in vigore oggi fino alle 22.
3: A Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, l'ultimo saluto a Francesco Guccini in forma strettamente privata. Buon viaggio babbo, ha detto la figlia Teresa. A Bologna e a Modena ha proclamato il lutto cittadino. L'inviata.
17: Un applauso accompagnato alla fine dell'ultimo saluto a Francesco. Erano pochi intimi nel cortile della loro casa qui a Pavana. La famiglia, gli amici, c'era anche il Cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, suo caro amico. Poi gli abbracci della moglie Raffaella Zuccari, con chi ha condiviso questo momento, e la figlia di Guccini, Teresa. Una cerimonia privata, così aveva espressamente richiesto il maestrone. Ora il viaggio verso Bologna per la cremazione, le ceneri riposeranno qui, nel paese. Un grande artista, per i cittadini di Pavana, uno di loro. Questo era il paese paese dei suoi nonni paterni, aveva passato qui l'infanzia, era legato a questa terra. Qui mancherà, ci dicono, ha lasciato un vuoto, la sua ironia, il suo carisma riempiva gli spazi.
18: Ha dato tanto per questo paese, che qui venivano da tutta Italia e chiedevano, anche commossi.
19: Gli ho fatto anche il pranzo lì sotto, perché io ero il cuoco al mulino.
17: Ma alla casa dei nonni?
19: Sì.
20: No, ho voluto mangiare un chiodiotto a casa mia, con la figlia, era cortese, una persona magnifica. E qui a Pavana manca un gran punto di riferimento.
21: Mio papà era di destra, gli comprava il giornale, portava la Repubblica. C'erano tutti questi dibattiti, i battibecchi, però alla fine vinceva l'amicizia.
17: Da Pavana, Elena Pabba, GR1.
3: Sono accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi i quattro giovani arrestati per aver pestato a morte un 54enne che viveva in un camper a Cervia sulla riviera romagnola.
22: Lo hanno preso a calci e pugni senza alcun apparente motivo, lasciandolo a terra a due passi dal camper dove viveva. A poco più di due settimane dal brutale pestaggio costato la vita a Nicola Musiani, i carabinieri hanno arrestato quattro ragazzi tra i 19 e i 23 anni, tutti cittadini italiani residenti in provincia di Forlì-Cesena. Due di loro hanno origini marocchine, alcuni hanno precedenti di polizia, chi per rissa, chi per guida in stato d'ebbrezza. L'aggressione è avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 luglio in un parcheggio di Pinarella di Cervia. Dopo il pestaggio i quattro sono scappati, ma le loro figure sfocate sono state riprese dalla dashcam di un camion parcheggiato. Grazie a intercettazioni, pedinamenti e alle riprese di altre telecamere stradali, i carabinieri sono risaliti fino a loro, ma le indagini proseguono per capire se ci siano altre persone che abbiano partecipato all'aggressione. Musiani morì all'ospedale di Cesena dopo tre giorni d'agonia. La vittima, descritta da tutti come una persona tranquilla che non avrebbe mai fatto del male a nessuno. Il padre Giorgio, al microfono della TG ha accolto così la notizia degli arresti.
23: Ha provato un grandissimo sollievo, perché quella gente lì in giro fa sempre del male.
22: Simone Zazzera, GR1.
3: A Lanzo Torinese, in Piemonte, sei ciclisti sono stati investiti volontariamente da un automobilista dopo una lite per futili motivi. Le vittime hanno riportato traumi e fratture, due sono ricoverati in condizioni critiche. L'investitore si è poi costituito ai carabinieri che lo hanno sottoposto ai test per alcol e droga ed è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni stradali plurime. Per le banche italiane è un anno record, secondo uno studio della Fondazione FIBA di First CISL. Nei primi sei mesi dell'anno gli istituti di credito hanno realizzato oltre 15 miliardi di utili.
24: Oltre 80 milioni guadagnati al giorno è il miglior risultato di sempre, quello conseguito nel primo semestre dai principali gruppi bancari italiani, Intesa San Paolo, Unicredit, Banco BPM, MPS e BPER. Gli utili sono cresciuti del 3,7% rispetto ai primi sei mesi dell'anno scorso. A contribuire al risultato, in particolare l'attività assicurativa e le commissioni. Alla crescita della redditività si accompagna una ulteriore riduzione della rete e dell'occupazione. Secondo l'analisi sono stati chiusi oltre 330 sportelli e ci sono oltre 5.600 dipendenti in meno sull'anno scorso. Con il risico bancario che impazza, negli ultimi giorni l'acquisizione di MPS da parte di Intesa San Paolo sembra più probabile, le pressioni al risultato si fanno sempre più forti, spiegano dal sindacato, ma va anche ricordato che da anni le banche beneficiano di tassi di interesse elevati decisi dalla BCE, una situazione che ha spinto più volte il governo a valutare l'ipotesi di tassare quelli che sono stati definiti extra profitti. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: A Londra si allarga lo scandalo che vede protagonista Jason Hardey, il più giovane professore di colore nella storia dell'Università di Cambridge, l'inviata Rai.
25: Era l'enfant prodigio del mondo accademico inglese Jason Hardey. Ora la sua carriera sta naufragando, troppe le accuse di plagio. Secondo alcuni colleghi, come Kind Andrews, docente di studi afroamericani,
26: Jason Hardey è la vittima di una caccia alle streghe perché alcuni non accettano che un giovane uomo di colore possa essere docente a Cambridge.
25: I primi dubbi erano arrivati da un collega, Nathan Kofnas. Altri sospetti avanzati da un altro insegnante e da un giornalista, entrambi denunciati da Harday. Lo stesso Harday che, si è scoperto, avrebbe mentito anche sui suoi incarichi onorari e sulle sue attività benefiche citate nel curriculum. Un grande bluff, insomma, che mette in crisi il sistema di reclutamento dei docenti. Lo modificheremo, fa sapere Cambridge. Il suo primo accusatore, Nathan Kofnas.
26: È una storia di corruzione di persone che sapevano e hanno preferito coprire la verità usando l'arma dell'intimidazione anche contro i giornalisti.
25: Harday si è dimesso dalla cattedra di sociologia. Anche la sua lettera di difesa sarebbe frutto all'80% dell'intelligenza artificiale. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
3: Sport, gli europei di nuoto a Parigi, nel fondo brilla ancora l'Italia.
0: Gran chiusura degli azzurri d'argento nella staffetta mista in una gara spettacolare e ravvivata dalla lotta tra le nazionali più forti, Germania, Italia, Ungheria, nell'ordine, questo è il podio. Frazione d'apertura solida di Barbara Pozzobon, in seconda un'imperiosa Ginevra Taddeucci ha lanciato i nostri in testa. Marcello Guidi ha retto in terza frazione avendo a che fare con Clement Terrasoschi pur perdendo posizioni. In ultimo l'eterno Paltrinieri a contatto con Velbrock e Bethlehem fino alla fine ha dato addirittura l'impressione di poter centrare un'incredibile rimonta d'oro. È mancato lo scatto conclusivo, ammette il capitano, comunque felice per la prestazione di squadra. Lascia Parigi con due medaglie, anche se con un po' di rammarico, ammette, per non essere riuscito a fare quello che potevo fare. Le gare in vasca al via lunedì non fanno parte dei suoi programmi. L'Italia del fondo, seconda nel medagliere alle spalle della Germania, termina con 7 podi. Regina assoluta, Ginevra Taddeucci. Per lei poker di medaglie, spiccano le due d'oro nella 5 e nella 10 chilometri. Manuela Collazzo, GR1.
3: E ora il weekend inglese della MotoGP, in corso le qualifiche. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Silverstone, dove c'è l'inviato Luca Cesaretti.
1: Buongiorno, qui siamo nel pieno della Q2, la lotta per la pole position, 8 minuti e 53 secondi alla bandiera a scacchi. In questo momento si porta davanti a tutti Marc Marquez con 12 millesimi di vantaggio sul fratello Alex, doppietta Ducati in questo momento. Terzo è Jorge Martin, leader iridato con l'Aprilia a 20 millesimi da Marc Marquez, poi Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, tre italiani dunque dalla quinta alla settima posizione. Però siamo solamente a metà di questa lotta per la pole position. Occhio a Bezzecchi, che è dolorante dalla caduta di 3 settimane fa con frattura della clavicola, ma ieri ha firmato il record della pista, 56,2, sotto al 56,5 che per il momento, lo ribadisco, mette in pole position Marc Marquez. Per il momento da Silverstone è tutto, linea Roma.
3: La musica è partito da Olbia, il tour estivo di Jovanotti, una follia di cui abbiamo bisogno, spiega il cantante romano, canzoni, colori e anche un omaggio alla Nobel sarda, Grazia Deledda.
2: L'estate addosso a Olbia, è difficile non sentirla, e con l'arrivo dell'Arca di Loré, ultima versione del Jova Beach Party, il festeggiamento della stagione più attesa, quella del caldo, dei viaggi, dei sogni e delle vacanze, prende l'avvio in modo grandioso, perché il tour di Jovanotti non è solo un concerto, ma un viaggio carico di energia, musica e incontri, un festival che vive un giorno alla volta, costruendo un luogo in tutto e per tutto da abitare.
4: Abbiamo messo in piedi una roba enorme, questa è una città che sta in piedi un giorno, per cui è un po' una follia, ma una follia bella. Abbiamo bisogno di un po' di belle follie, no?
2: Ad accendere le danze Gabri Ponte, tanto energico da aver contagiato lo stesso Giova, ma nella serata della Sardegna c'è spazio perfino per la letteratura, con un omaggio a Grazia Deledda, e poi i classici, dall'ombelico del mondo all'estate addosso, e immancabile la hit dell'estate, Buon Vento, e sul palco con Lorenzo arriva anche Alfa. Si muove! Francesco Riccardi, GR1.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Massimo Vasciaveo e Carlo Boninsegna. Le 13:23 minuti, vi lasciamo alla musica di Radio 1, da Alice Andreoli. Buon ascolto e buona giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 8 agosto. Durante la mattinata si attenuano i temporali che hanno interessato il nord e, sempre al mattino, prevalenza di cielo sereno su tutte le altre regioni. Dal pomeriggio le nubi consistenti tornano ad interessare le Alpi e tutte le aree interne del centro e del sud, con piogge temporali che, localmente, potranno essere associate a forti colpi di vento e grandine. Dalla sera poi condizioni in deciso miglioramento ovunque. Venti per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna fin verso la Sicilia occidentale. Mari tutti poco mossi, ad eccezione dei mari intorno alle due isole maggiori, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo, con poche variazioni per le temperature, che scenderanno solo in parte nelle aree in cui saranno presenti piogge e temporali. Permane l'elevata umidità, soprattutto durante la sera e la notte. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh. Baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

dissoci, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
4: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
5: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
6: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
7: Bella idea, dottor Scotti.
8: Aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché?
13: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Quando ci fa sentire

quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Ore 14.
4: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
5: Ah! È arrivata questa per lei.
6: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
7: Farò ricorso sulla Gazzetta.
8: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
9: Posso vincere.
10: Ispirato a una storia vera.
11: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
12: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
13: Non sai stare al tuo posto.
14: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
12: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
15: La legge di Lidia Poet, prossimamente su Rai 1.
16: Sabato Sport.
17: Buon pomeriggio, 14 ed un minuto esatto in questo istante. Buon pomeriggio da Francesco Albanese, ben ritrovati qui a Sabato Sport. Andiamo in onda grazie alla collaborazione tecnica di Stefano Veglia, alla regia di Danilo Gionta, alla redazione. C'è Andrea Pistorio in un lungo pomeriggio che ci vedrà insieme accompagnarvi verso i tanti eventi sportivi che stanno costellando questo weekend sportivo, naturalmente con un occhio privilegiato per quanto sta accadendo per esempio adesso nelle acque della Senna. A Parigi si sta per completare la gara dai 20 metri, dunque parliamo delle grandi altezze, i tuffi, manca un ultimo giro e c'è Elisa Cosetti in seconda posizione, allora vedremo se saprà riuscire a conservare o perché no anche a migliorare questo piazzamento al termine del quarto ed ultimo tuffo. Quelle acque che questa mattina hanno regalato ancora soddisfazioni ai colori azzurri, è arrivato infatti l'argento nella staffetta mista grazie a Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e a Gregorio Paltrinieri, battuti soltanto dalla Germania. Comunque un'ottima prestazione quella fornita dai nuotatori azzurri che vanno ulteriormente ad impreziosire il nostro medagliere. Ma come detto sono tanti gli eventi che seguiremo nel corso di questo sabato, dove si gioca anche a calcio, non ce lo dimentichiamo, siamo pur sempre nella pausa estiva, ma ci sono un po' in lungo e in largo sull'orbe terracqueo in corso degli importanti test, a cominciare per esempio dal derby d'Italia, Juventus-Inter, che si sta giocando in quel di Perth, in corso il primo tempo e fino a questo istante c'è l'Inter in vantaggio sulla Juventus grazie a un gol di Di Marco alle 14. Dunque in questi minuti comincia anche Chelsea-Milan, questa volta cambia lo scenario, andiamo in Indonesia a Jakarta, ma questo è un sabato di test anche per altre formazioni di Serie A come la Roma, il Napoli, insomma cercheremo di fare il punto anche sul calciomercato, sul canottaggio, insomma su tanti eventi sportivi, ma la copertina la merita in questo momento senz'altro la MotoGP. È il weekend inglese, è il weekend di Silverstone, e allora per aggiornarci su tutto ci colleghiamo con il nostro inviato Luca Cesaretti. Buon pomeriggio.
18: Buon pomeriggio Francesco a te e ai nostri ascoltatori. Qui a Silverstone si sono chiuse da poco una mezz'ora le qualifiche della classe regina, c'è un'ora di fuso orario, c'è un programma che rispetto al classico con gli orari europei è traslato in avanti ieri e oggi, mentre domani la gara della classe regina, lo iniziamo ad anticipare ai nostri ascoltatori, sarà alle classiche canoniche 14 italiane. C'è soprattutto una prima fila tutta Aprilia e non è una gara gran sorpresa, almeno per quello che si era visto ieri, la terza volta in stagione che la casa di Noale occupa totalmente la prima fila dello schieramento, la pole, la seconda stagionale, la 22esima in carriera, con record della pista migliorato rispetto a ieri, tirato giù di un altro decimo. È un po' sorpresa per il leader del mondiale Jorge Martin, che ha preceduto di 21 millesimi Raul Fernandez, Aprilia Trakaus, e di 189 Ayogura, anche lui Aprilia Trakaus. Quinto Marco Bezzecchi, ancora dolorante, la frattura alla clavicola rimediata al Sachsenring nell'ultima gara prima della pausa estiva, poi anche l'operazione di pulizia non solo alla clavicola anche al ginocchio, ieri molto dolorante ma primo in prequalifica col record della pista. Stamattina ci ha provato, però ha perso un pezzo del suo codone, un pezzo aerodinamico proprio nel giro lanciato, e dunque si è dovuto accontentare della quinta piazza, preceduto anche da Fabio Di Gian Antonio, unica Ducati capace di inserirsi tra le moto di Noale. 8 moto italiane comunque davanti a tutti, 9 nelle prime 10 posizioni, perché in seconda fila nello schieramento con Di Gian Antonio e Bezzecchi ci sarà Marc Marquez, in terza fila Alex Marquez, il minore dei fratelli di Cervera, con Franco Morbidelli e Pedro Acosta, l'unica moto non italiana, la KTM dello spagnolo, che poi nella prossima stagione farà coppia invece nel team Ducati ufficiale proprio con Marc Marquez. Gli altri italiani, scatterà in 15esima posizione Luca Marini, 16esimo Bagnaia, oggi molto molto male in Q1, non è riuscito a fare un giro pulito e dunque è stato eliminato, partirà molto indietro. 19esimo Enea Bastianini, alle 17 italiane scatta questa gara sprint, in precedenza vi aggiorneremo più tardi, insomma tra poco arriveranno le qualifiche anche delle classi minori Moto3 e Moto2. Per il momento da Silverstone è tutto, a voi.
17: E allora grazie a Luca Cesaretti, a dopo dunque per il racconto della gara sprint per quel che riguarda il weekend di Silverstone. Stiamo per presentarvi il nostro primo brano musicale, non prima però di avervi ricordato il numero per mandarci i vostri messaggi WhatsApp, è il seguente: 335 699 2949.

0: E con le grida dei Subsonica torniamo in diretta alle 14:10. Vi ho ricordato il numero del nostro numero WhatsApp 335-699-2949. Cominciamo anche un po' a sondare quelli che sono i vostri umori sotto l'ombrellone, in montagna oppure in città, insomma dovunque voi siate, dovunque ci stiate ascoltando. Qual è, a vostro giudizio, fino a questo momento la regina del calciomercato? Insomma, ci sono stati dei movimenti importanti, magari non tantissimi, ma magari non quelli che fanno sognare, come poteva accadere per esempio un tempo, ma dei colpi anche significativi ci sono stati, altri senz'altro arriveranno. Allora fateci sapere al 335-699-2949. La regina del calciomercato ad oggi, 8 agosto 2026, secondo voi chi è? Noi proprio di questo argomento restiamo in tema, grazie ad Eleonora Trotta del Corriere dello Sport che ci ha raggiunto al telefono. Buon pomeriggio Eleonora.
1: Buon pomeriggio, un saluto a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: E allora, prima di entrare nel merito e anche nel dettaglio dei movimenti che vanno perfezionandosi in queste ore, in questi minuti, l'ultima notizia, per esempio, ce lo puoi confermare, è il rinnovo ufficiale adesso di Lorenzo Pellegrini per un altro anno con la maglia della Roma, giusto?
1: Sì, è ufficiale fino al 2027. Pellegrini guadagnerà il prossimo anno 2,5 milioni di euro a stagione, un rinnovo fortemente voluto da Gasperini e dal giocatore, un po' meno dalla proprietà che ha in qualche modo accordato il rinnovo solo per un anno.
0: Ecco, a tuo giudizio, ti coinvolgo subito nel nostro sondaggio. Per te finora la regina del mercato chi potrebbe essere?
1: La Fiorentina. Fiorentina che sta di fatto azzerando i mercati precedenti e con Paratici ha messo in atto una vera e propria rivoluzione. L'arrivo di Mastantuono è sicuramente una sorta di ciliegina sulla torta, ma da quello che mi risulta il mercato della Viola non finisce qui, perché Piccoli è in uscita. Dobbiamo monitorare anche la situazione di Ken e quindi sono previsti altri arrivi in attacco. Il Como ovviamente con l'acquisto di Nico Paz e non solo, e direi anche la Juventus che sta rinnovando l'attacco e ha pronti almeno altri 4 colpi da qua a fine giugno.
0: Ecco, allora ti porto proprio su questo argomento bianconero, perché come sai si sta giocando in Australia Perth Juventus-Inter Derby d'Italia. Al 45esimo c'è l'Inter in vantaggio 1-0, gol di Di Marco. Allora concentriamoci proprio su queste due formazioni. In qualche modo hai già anticipato i temi più caldi in casa Juventus. Vogliamo fare il punto a partire dall'attacco, ma anche la difesa e poi anche il portiere. Insomma, la Juventus sì. C'è la scritta lavori in corso dalle parti di Vinovo.
1: Sì, con l'arrivo di Alai Begovic e Colomoni a Torino sono pronti a accelerare per Zirkzee. Con l'uscita di David, nel senso che Zirkzee in questo momento è bloccato dalla Juventus con la formula del prestito e diritto di riscatto, che magari diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Gli agenti di David sono al lavoro per trovare una sistemazione al canadese e attenzione proprio all'asse che si è creato tra la Juventus e il Paris Saint-Germain, perché David piaceva anche prima al Paris Saint-Germain. E poi, prima si aspetta l'arrivo di un portiere e Suzuki resta il prescelto in arrivo dal Paris Saint-Germain in prestito, nel senso il Paris Saint-Germain lo compra dal Parma per circa 35 milioni di euro e sta ragionando con la Juventus per un prestito del giapponese. Per la difesa è stato invece prenotato Lukumi del Bologna, si tratta sulle cifre del cartellino, ma il giocatore ha già ribadito la priorità ai bianconeri.
0: Abbiamo detto che per quanto riguarda l'Inter è sempre la difesa al centro dei pensieri di Chivu?
1: Sì, diciamo è stato un mercato, quello dell'Inter, anche un po' sfortunato per una serie di obiettivi che sono sfumati. Romero è sicuramente stato è il preferito della dirigenza, piace molto anche all'allenatore, ma sappiamo che la mancata cessione di Pavard ha un po' messo in difficoltà l'Inter, tant'è che l'Atletico Madrid si è inserito per acquistare il difensore dal Tottenham e da questo punto di vista l'Inter paga tra virgolette le mancate cessioni. Anche a centrocampo si attende l'uscita di Frattesi e attenzione, perché dal mio punto di vista a fine mese, con la chiusura del mercato, magari si può intavolare qualche scambio con la Juventus per sai, risolvere un problema, nel senso io Inter ti offro X, tu Juve rispondi con Y, io risolvo un problema a te, tu a me e chiudiamo il mercato. Quindi è un, non so dirti ancora i nomi, però si sta ragionando anche in questa direzione.
0: Insomma, bisognerà tenere gli occhi ben aperti fino all'ultimo istante davvero di una sessione che come la giudichi in termini anche di movimenti, secondo te anche rispetto a quella che era la tendenza delle annate precedenti? Siamo ancora molto indietro per esempio rispetto ai volumi che muove la Liga Spagnola e sì, soprattutto la Premier.
1: Sì, quest'anno poi oltre all'Arabia Saudita abbiamo visto i club turchi veramente scatenati e l'ultimo è Lukaku che vicinissimo al Fenerbahce stanno trattando proprio le due società. È una sessione partita, per esempio la Fiorentina è andata subito spedita perché appunto Paratici è molto carico, insomma ha voluto in qualche modo, sta rivoluzionando la squadra. Il Mondiale ovviamente ha rallentato una serie di operazioni perché i prezzi sono aumentati tantissimo. Questa per me rimarrà come la sessione di mercato più costosa, anche in maniera sorprendente, nel senso che ci sono tanti giocatori che per una serie di motivi o semplicemente perché fanno parte di un mercato appunto inflazionato costano il 20, il 30% in più rispetto a prima. Per esempio Alai Begovic, la Roma con Massara proprio lo stava trattando a circa 18 milioni di euro. È bastato un mese e il giocatore è stato pagato 30 milioni di euro più 5 di bonus. Quindi sicuramente il Mondiale ha avuto un effetto clamoroso su tutti i prezzi e quindi le società, molte società, per esempio il Lecce, aspettano Ferragosto per, tra virgolette, qualche sconto, perché l'idea di tutti è che dopo Ferragosto comunque i prezzi un po' scenderanno.
0: Breve parentesi per quanto succede sulla Senna, perdonami Eleonora Trotta, perché c'è da registrare la medaglia d'argento vinta da Elisa Cosetti per quanto riguarda i tuffi dalle grandi altezze. Elisa Cosetti dunque si piazza al secondo posto, porta a casa un argento molto prezioso, meglio di lei ha fatto soltanto l'Ucraina Ciukanivska, andava detto, e dunque onore al merito a questa straordinaria atleta. Poi ci sarà anche il turno dei maschi, sempre nella stessa specialità. Torniamo a parlare di calciomercato, grazie a Eleonora Trotta del Corriere dello Sport. Hai citato prima il nome di Lukaku, insomma sirene sì, turche. Avevamo ascoltato le sirene magari del Nord Europa, poi c'erano state le sirene statunitensi, però insomma sembra proprio destinata a finire qui l'avventura del belga con la maglia del Napoli. A quel punto, dalle parti di Castel Volturno, che cosa potrebbe accadere? Quello di Gabriel Jesus è un nome credibile o soltanto una suggestione a tuo giudizio?
1: No, un nome assolutamente concreto, perché tra l'altro il giocatore è gestito dall'agente di Allegri e questo è un indizio fondamentale per il buon esito della trattativa. Napoli di fatto ha già scelto Gabriel Jesus e quindi con l'uscita di Lukaku si possono spalancare le porte per l'arrivo dell'attaccante brasiliano. Ricordiamoci che anni fa, no, si era parlato tanto di lui anche per altre squadre, adesso insomma il Napoli è molto molto attento all'evoluzione ovviamente del futuro di Lukaku, questo perché tra club non ci sono particolari problemi, nel senso Lukaku però ha aperto al Fenerbahce e quindi si attendono gli accordi totali proprio per formalizzare un'uscita cara nell'aria, visto che il giocatore di fatto aveva rotto con il club. Insomma è stata un'annata molto complicata per i rapporti tra il Napoli e Lukaku.
0: Abbiamo iniziato questa chiacchierata dando la notizia del rinnovo ufficiale per un anno di Lorenzo Pellegrini con la Roma, e la Roma sappiamo anche che Gasperini non ha fatto mistero, Roma che tra l'altro scenderà di nuovo in campo per un altro test, non ha fatto mistero insomma che serve necessariamente completare questa rosa. Allora quali sono i nomi a tuo giudizio più spendibili in questa fase?
1: Allora, sicuramente la priorità resta l'attaccante a sinistra. In quel ruolo la Roma ha trattato tanti giocatori, tra cui Somerville che poi è andato all'Al Hilal, e da un lato il budget resta importante, però ricordiamoci che comunque la Roma fin qui ha speso tanto, no? Anche solo per Castro 37 milioni di euro, Koulirakis e Molina che è in arrivo. L'attaccante preferito in questa fase resta Nusa. Il Lipsia però ha venduto Diomandé al Real Madrid per 140 milioni di euro e non ha intenzione di scontare Nusa, che tra l'altro ha anche le offerte dalla Premier League, in particolare dall'Arsenal. Un altro nome che piace moltissimo a Trigoria è quello di Fofana. Il problema per quanto riguarda Fofana non è tanto il prezzo o la concorrenza, quanto che lui ha avuto un infortunio importante alla caviglia destra e quindi la Roma sta cercando di capire le sue condizioni fisiche. Perché se la Roma ha garanzie sulle condizioni fisiche di Fofana e quindi sul suo recupero dal problema che ha avuto, io mi aspetto anche un'accelerazione per lui. E ricordiamoci che Gasperini 2 giorni fa doveva rilasciare un'intervista, che poi è stata annullata. Questo perché ci sono dei meeting in corso, ma anche perché l'allenatore è, da questo punto di vista, molto, cioè vuole presto l'attaccante, perché di fatto la Roma lì ha un buco. È vero che è stato rinnovato Pellegrini, ma Pellegrini sta recuperando da un infortunio, quindi pronti via non sarebbe immediatamente disponibile.
0: Intanto al 335-699-2949 ci stanno arrivando diversi messaggi che appunto incoronano questa o quella formazione per quanto riguarda il ruolo di regina del mercato. C'è chi vota anche il Venezia, in effetti
1: Ah sì,
0: è
1: la
0: una
1: contrarietà ha speso
0: neopromossa
1: tanto, sì.
0: che si sta muovendo e non poco. Si torna anche sul Napoli, in questo caso per parlare di Lucca, sarebbe lui il vero nuovo acquisto del Napoli. In effetti, qualora dovesse poi arrivare Gabriel Jesus, per Lucca sembrerebbe un po', come dire, sbarrata la strada a Napoli, oppure no?
1: Diciamo che lo lascerei in sospeso il futuro di Lucca, dipende anche dalle opportunità che arrivano. Sicuramente lui è stato pagato tanto, forse ha pagato tanto, scusate il gioco di parole, questo cartellino, no? Che Napoli ha acquistato dall'Udinese, ha avuto un prestito, quindi rimane in sospeso perché Napoli potrebbe fare altri movimenti in attacco, comunque sono altri giocatori in uscita, quindi il mercato del Napoli da questo punto di vista nel gioco degli incastri, entrate e uscite, a prescindere da Lukaku, si accenderà dopo Ferragosto.
0: Alessandro ci chiede lumi su Coleoscio, insomma, che prospettive possono aprirsi per questo giocatore?
1: Allora, Alessandro, risponderò se volete, vi mando un messaggio in privato perché anche io ho chiesto a una fonte novità su di lui e quindi se lui as può ascoltare anche dopo la trasmissione, io insomma, vi manderò un aggiornamento in privato proprio perché fa parte di uno dei messaggi che ho inviato stamattina e sono in attesa di risposta.
0: Insomma, sappiamo insomma che le cose cambiano di minuto
1: Sì.
0: in minuto. Allora, Eleonora, ti ringrazio, buon lavoro e naturalmente continueremo a sentirci anche qui su Radio 1 e ti leggiamo sul Corriere dello Sport. Buon pomeriggio ad Eleonora Trotta.
1: Grazie, un saluto a tutti e buon lavoro.

0: E dopo MC Hammer è il momento dell'onda verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde, viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 14.27, apriamo in A1 in Campania, dove il tratto tra Caianello e Capua è chiuso in direzione Napoli per un incidente che causa anche 7 km di coda. Tratto chiuso anche sulla A14 tra la diramazione di Ravenna e Forlì in direzione Ancona, dove il traffico è bloccato con 3 km di coda per un incidente tra 5 auto. Andiamo in Liguria in A10 tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, verso Ventimiglia si segnalano 5 km di code a tratti. In Lombardia sulla A8 tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese è presente invece un veicolo in fiamme. Rimaniamo in regione, in A9 tra Como Monte Olimpino e il Lago di Como, 2 km di coda verso la Svizzera. Ci spostiamo nelle Marche, tornando in A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione Pescara, presente un incidente in terza corsia. E chiudiamo infine in Abruzzo, sempre in A14 tra Lanciano e Val di Sangro verso Bari, un altro incidente provoca 3 km di coda. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

E torniamo in diretta con Sabato Sport. Abbiamo iniziato parlando di moto mondiale, vi abbiamo dato le notizie sulla pole conquistata da Martina. Alle 17 vi ricordo l'appuntamento con la gara sprint in quel di Silverstone, che vi sarà raccontata dal nostro inviato Luca Cesaretti, quindi la lunga pagina dedicata al calciomercato, ai movimenti che di più si stanno concretizzando in queste ultime ore. Non perdiamo di vista quanto sta accadendo un po' lontano dalla nostra latitudine, ma comunque di grande interesse per quanto riguarda il calcio. Juventus-Inter, siamo al secondo tempo dell'amichevole australiana e c'è l'Inter che continua a condurre per 1-0 nei confronti della Juventus grazie alla rete realizzata da Di Marco. È invece cominciata circa un'ora dopo Chelsea-Milan, qui si sta ancora giocando il primo tempo. L'amichevole a Giacarta in Indonesia vede per il momento il Milan impattare 0-0 contro il Chelsea. E poi la notizia dell'ultima ora è la nuova medaglia conquistata dall'Italia nelle acque della Senna, tuffi grandi altezze. Elisa Cosetti, straordinaria medaglia d'argento, una prestazione davvero coi fiocchi quella da lei messa a segno, e alle 16 si attende nello stesso appuntamento la prestazione di Barnabà, sempre con i tuffi dalle grandi altezze. Per noi il momento ancora di una piccola pausa musicale.

0: 14:34 di nuovo insieme con Sabato Sport. Parliamo di calcio, ma del calcio giovanile, del calcio del futuro, di come insomma rianimare, risollevare le sorti di un movimento nazionale che, lo ricordiamo per i più distratti, da 3 edizioni non c'entra la qualificazione ai campionati mondiali di calcio per l'appunto. E ricorderete che nel suo insediamento al ruolo di nuovo direttore tecnico della nazionale, Claudio Ranieri, commissario tecnico, come sapete, è stato individuato in Roberto Mancini. Dicevo, Claudio Ranieri, nei vari passaggi delle sue prime parole da neoazzurro, ha detto: beh, le scuole calcio costano troppo, bisogna ridurre i costi, bisogna lavorare in questa direzione. E allora noi sentiamo proprio chi vive questo mondo sulla sua pelle, H24, 24 ore su 24. Abbiamo al telefono Giancarlo Sant'Angelo, responsabile tecnico della scuola calcio Bertoni di Roma, nonché mister. Buon pomeriggio, Sant'Angelo.
1: Buon pomeriggio a voi e allora, grazie dell'invito.
0: Noi l'abbiamo interpellata proprio perché insomma lavora a Roma, quindi Roma è la capitale, romano come Claudio Ranieri. Che cosa si può rispondere a Claudio Ranieri? Naturalmente quella poi è una frase che viene estrapolata da un contesto, però lei che è responsabile di una scuola calcio che insomma lavora su Roma, effettivamente queste scuole calcio costano troppo, ci sono prezzi troppo elevati, e voi come fate a mantenervi? Insomma, dal punto di vista economico è sostenibile l'affermazione del neo direttore tecnico della Nazionale Ranieri?
1: Allora, faccio una premessa, diciamo che i costi variano molto, come hanno un range che varia dai 600 ai 1000 euro per le scuole calcio a Roma, e naturalmente sono elevati, però purtroppo i costi che affrontano le società sono molto elevati anche quelli, perché molte società non hanno, come anche la nostra, non abbiamo un campo di proprietà. Quindi dobbiamo affittare sia le strutture per gli allenamenti che le strutture per le partite, e purtroppo queste strutture costano molto, e poi le spese delle iscrizioni dei campionati, dei mister, delle assicurazioni, dei tesseramenti, quindi del materiale calcistico da utilizzare durante gli allenamenti o le partite. Quindi diciamo che i costi sono molto elevati, e non avendo contributi o aiuti da federazioni o da comitati e tutto, diventa difficile naturalmente andare avanti. E quindi l'unica, diciamo, la quota che pagano naturalmente i genitori degli allievi è l'unica fonte che ci dà vita e ci permette di andare avanti.
0: Voi, insomma, lei come rappresentante del movimento di base, che tipo di richiesta si sentirebbe di rivolgere ai comitati, alla federazione che poi sovrintende a tutto questo processo?
1: Allora, per quanto riguarda la nostra naturalmente realtà, non avendo un campo naturalmente in gestione o di proprietà, sarebbe importante avere un impianto, e l'impianto purtroppo a livello di bandi per averlo in gestione è molto difficile, ma ci sono molti campi, quindi noi vorremmo chiedere naturalmente che, siccome ci sono a Roma, ad esempio, un'entità come Roma che è molto grande, ci sono molti campi che non sono utilizzati, sono abbandonati, e sarebbe importante poter avere la possibilità di utilizzarli o anche di ristrutturarli. E naturalmente, in caso di concessioni da dare non solo a una squadra o a una società, ma anche a più società, in maniera tale che possano dividersi gli spazi e possano lavorare tutti, perché diventa molto difficile soprattutto anche reperire i campi di calcio 11, e quindi quei pochi che ci sono, quando uno li affitta i costi sono molto elevati, e naturalmente è difficile andare avanti. Quindi chiediamo un aiuto sotto l'aspetto della gestione dei campi, che vengano rimessi a bando oppure vengano riassegnati quelli che naturalmente sono liberi, e ce ne sono molti su Roma, e naturalmente sarebbe importante poterli avere, naturalmente anche investire facendo delle ristrutturazioni che anche riqualificano anche la parte riguardante alla struttura, e quindi anche al quartiere, nel caso questo campo stesse in un quartiere.
0: Mister, naturalmente questo è un problema che interessa poi tutta Italia, mister Giancarlo Sant'Angelo, la porto proprio sul campo, perché insomma lei da addetto ai lavori deve anche un po' aiutarci da dove nasce questa crisi del calcio nazionale, ma vediamo che a livello di nazionali giovanili l'Italia è come se c'entra i suoi traguardi, alza anche i trofei, poi che cosa accade, perché poi tutto questo non si riesce a riflettere poi nel calcio maggiore, a suo giudizio lei che vede calcio tutti i giorni?
1: Allora, io che lavoro molto con i giovani, penso che si dovrebbe partire anche da una riforma dalla parte giovanile, nel senso, io come idea sempre rifarei campionati giovanili, parlo per le riguardanti le agonistiche, quindi dall'under 14 all'under 17, proporrei dei campionati senza retrocessioni, campionati in cui naturalmente i giovani possono giocare, possano naturalmente mettersi alla prova, divertirsi e naturalmente possono migliorare senza avere molte volte il peso della retrocessione. Sono dei campionati in cui si retrocede, dei campionati regionali ed elite, e quindi molte volte non si riesce a lavorare bene sui ragazzi, sui giovani.
0: Insomma, quando anche il risultato finisce per prevalere poi su tutto il resto.
1: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. E quindi automaticamente non si arriva naturalmente al miglioramento, perché anche gli allenatori molte volte tendono più a lavorare sotto l'aspetto tattico invece di quello tecnico, che è un naturalmente si lavora più sul singolo, si dovrebbe lavorare, bisognerebbe lasciare i ragazzi anche liberi di esprimersi, e invece molte volte, proprio perché perdere oggi un titolo per una società è una perdita importante, perché proprio i ragazzi stessi spesso si vanno a giocare in società dove ci sono titoli regionali o titoli elite, ed è difficile fare squadra ad esempio quando uno ha dei titoli provinciali, e io penso che questa non è la cosa principale,
0: non
1: perché penso
0: che
1: per un ragazzo nell'età giovanile l'importante è giocare anche con costanza, e molte volte invece facendo queste scelte i ragazzi molte volte non trovano spazio, e quindi naturalmente non giocando nell'età giovanile purtroppo si creano questi problemi e non si cresce, non si migliora.
0: Ma oggi 2026 per un mister il nemico tra virgolette principale qual è? Lo smartphone al quale sono sempre più attaccati i ragazzi o i genitori che magari esagerano con le aspettative dei propri figli, mister Sant'Angelo?
1: Allora, io non vedo nessun pericolo. Naturalmente, se i ragazzi utilizzassero meno il telefono sarebbe sicuramente meglio, perché il telefono naturalmente leva anche dello spazio per fare altre cose, e quindi se lo usassero molto meno sarebbe sicuramente una cosa migliore. E naturalmente i genitori, che naturalmente spesso vengono al campo dovrebbero venire al campo soltanto per vedere le partite, per tifare, per divertirsi e soprattutto per vedere il figlio che si diverte. Questo penso che sia la cosa principale, senza mettere nessuna pressione, proprio dicendo quello che dicevo, riallacciandomi a quello che dicevo prima. Molte volte i genitori pensano che i figli debbano giocare in categorie più alte e tutto, ma era sì, il contrario, non giocano, e quindi

0: al sogno anche mettendosi in mostra in società minori o anche in squadre di categorie più basse.
1: Grazie, mister Giancarlo Sant'Angelo, ricordo responsabile tecnico della scuola calcio Bertoni della società. Un saluto e in bocca al lupo per la sua attività. Arrivederci.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Noi leggiamo un'altra notizia che prendiamo direttamente dal sito della Gazzetta dello Sport, è una notizia luttuosa, è morto il papà di Lionel Messi, George Messi se ne va all'età di 68 anni, è deceduto nella sua Rosario dopo una lunga malattia, è stata una presenza silenziosa ma indispensabile al fianco del campione. Questo scrive il sito gazzetta.it. Per noi ancora un intervallo musicale e poi torniamo ancora per parlare di calcio in ottica giovanile.

0: Sulle note di Summer Funk, Francesco Gabbani è planato in cabina di regia. Gli diamo il benvenuto a Francesco Pionaglieri. Sono le 14:46. Questo è sempre Sabato Sport. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo in quel di Perth in Australia. C'è il raddoppio dell'Inter contro la Juventus. Da Di Marco si è passati a Diouf, dunque Inter 2, Juventus 0. Resiste invece lo 0-0 tra Chelsea e Milan in un pomeriggio nel quale ci stiamo particolarmente concentrando rispetto a quanto accade, quanto dovrebbe accadere nel mondo del calcio giovanile per risollevare le sorti di quello che comunque, malgrado tutto, resta pur sempre lo sport nazionale. E allora adesso do il benvenuto in onda qui a Sabato Sport su Radio 1 a Fabiana Fusco, allenatrice e coordinatrice del settore giovanile della Lazio femminile. Buon pomeriggio, Fusco.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Prima di lei, non so se ha avuto modo di ascoltarla in precedenza, è stata preceduta appunto da un suo collega che si occupa della scuola calcio, ci ha un po' illustrato dei punti critici per rilanciare il movimento anche a livello giovanile, a livello di impiantistica. Nel campo del calcio femminile stiamo assistendo, per fortuna, ad una rinascita ormai da una decina d'anni a questa parte. C'è una riscoperta, una scoperta di questo sport, sempre con anche maggiore partecipazione.

0: partecipazione. Ma a che punto siamo della nostra crescita? Sperando naturalmente anche di centrare poi l'obiettivo mondiale, dobbiamo passare da questo punto di vista dagli spareggi con la Bielorussia nel prossimo mese di ottobre.
1: Allora, intanto hai fatto benissimo a ricordare il fatto del mondiale, perché ci tengo particolarmente a dire che appunto le ragazze hanno questo obiettivo da, insomma, da centrare, e si sono qualificate appunto seconde, e quindi abbiamo questo bellissimo obiettivo da centrare assolutamente. La situazione attuale, diciamo che il movimento giovanile femminile in Italia si sta, come hai detto bene tu, si sta insomma rispondendo tantissimo grazie comunque al professionismo delle squadre di Serie A, e su questo insomma ne siamo tutti attualmente consapevoli. Però ecco, come ha detto prima anche il collega, soprattutto anche per il femminile, le strutture, diciamo, le resistenze ancora culturali che ci sono in Italia un po' ci limitano a questo discorso. Però diciamo che pian piano si stanno abbattendo queste barriere e stiamo facendo comunque un grande salto di qualità anche nei settori giovanili, appunto.
0: Ecco, da questo punto di vista, come vi possiamo aiutare anche sotto il profilo della comunicazione? Di che cosa c'è maggiore bisogno?
1: Sicuramente le strategie sarebbero quelle della comunicazione più presente anche insomma in queste occasioni, come vi ringrazio a voi di aver dato modo di parlare di calcio femminile, perché è sempre importante anche comunque farsi sentire e dare voce al calcio femminile, e sicuramente anche attraverso questo, attraverso il coinvolgimento magari anche dalle prime squadre maschili, coinvolgere anche la femminile, magari invitandole, ricordo magari in qualche occasione le squadre di Serie A invitavano la squadra appunto femminile di Serie A e facevano comunque un coinvolgimento direttamente agli stadi, nelle partite magari di cartello, dove si potevano far conoscere di più. Insomma, ci sono sicuramente tanti modi per incrementarlo. Uno di questi appunto è sicuramente la comunicazione attiva.
0: A un genitore che magari ci stesse ascoltando in questo 8 agosto del 2026, che magari è stato sollecitato dalla propria figlia a intraprendere questo percorso sportivo, vogliamo illustrare quelle che sono un po' le tappe iniziali, perché inizialmente è difficile che ci sia una squadra prettamente femminile, poi man mano che si va avanti con l'età ecco che si va a giocare soltanto tra ragazze. Fabiana Fusco, ci vuole spiegare un po' tutto questo percorso che potrebbe attendere un'eventuale futura calciatrice?
1: Allora, sicuramente il messaggio che voglio passare ai genitori è quello di lasciare insomma libere le ragazze di poter sperimentare quello che è appunto lo sport, che è il calcio femminile. Togliamoci insomma dalla mente il fatto che questo sport sia prettamente maschile. È ovvio che è un percorso diverso, ma è pur sempre lo stesso sport. Detto questo, il percorso vero e proprio è identico a quello del maschietto, solo che all'interno di una scuola calcio, magari più di periferia, è difficile, come hai detto giustamente tu, trovare una scuola prettamente femminile. Nel discorso qual è? È anche quello, sviluppare il calcio femminile anche grazie alle società che sono intorno a noi, cioè renderlo più fruibile, anche magari grazie a degli interventi di scontistiche particolari o interventi su, non so, appunto aggregare più possibile quelle che sono le più ragazze possibile, anche inserendole insieme con annualità diverse, ma intanto comunque farle iniziare. Anche la federazione ci aiuta su questo punto di vista, che comunque coinvolge anche più annualità insieme, gli permette di fare anche dei tornei, delle cose eccetera eccetera. Quindi su questo diciamo che siamo anche abbastanza organizzati anche con l'aiuto della federazione.
0: Rispetto invece ai campionati internazionali, sappiamo che la Serie A vive una fase, diciamo così, di crisi, un po' siamo figli di un dio minore se guardiamo alla realtà spagnola, alla realtà inglese, anche quella francese, tedesca. Rispetto invece a questo discorso, Italia e il resto del mondo, come siamo messi, Fabiana Fusco?
1: Allora, in realtà sì, siamo ancora un po' indietro, basta considerare, ecco, già nelle scuole, ti faccio questo esempio, già nelle scuole in Spagna, in Inghilterra, cioè il calcio è vissuto proprio come una sorta di seconda materia, nel senso che nella prima parte della giornata si studia in classe, poi nella successiva ci si va a mettere i scarpini. Quindi questo ti fa capire che noi siamo molto limitati sotto questo punto di vista. Basta appunto guardarci veramente vicino, perché in Inghilterra pochi giorni fa ho visto che una squadra professionistica a disposizione una scuola al proprio interno dove appunto le ragazze, anche le più piccole, possono studiare e poi passare direttamente in campo con le strutture direttamente della squadra professionistica. Magari parlo di qualcosa di troppo più ampio, quello sicuramente sì, però già da qui forse nelle scuole si potrebbe iniziare a fare qualcosa in più, perché veramente la Spagna, l'Inghilterra, ma anche la stessa Francia sono comunque paesi molto vicino a noi e basterebbe veramente poco per ottenere dei risultati più convincenti.
0: In 30 secondi, con gli spareggi con la Bielorussia, qual è la situazione? Come partiamo?
1: Allora, in realtà io la sento molto positiva. Me la sento positiva perché già nelle fasi di qualificazione abbiamo visto che abbiamo insomma vinto e poi pareggiato con la Svezia, quindi questo risultato ci fa ben sperare. Magari la Norvegia era già più organizzata, era già una squadra più strutturata. E scusami, la Danimarca, che è arrivata prima nel girone. Invece, con la Svezia pareggiato e vinta la partita, questo risultato ci fa ben sperare. Poi il mister Sorcin, diciamo che è uno di quelli che con il femminile riesce comunque ad
0: A tirare
1: avere
0: fuori il
1: molto
0: meglio.
1: appui. Sì,
0: E allora
1: assolutamente sì.
0: incrociamo le dita. Ringrazio Fabiana Fusco, allenatrice e
1: Grazie a voi.
0: coordinatrice del settore giovanile della Lazio femminile. Adesso musica, poi GR1.
2: Let's get it started in here. And the

0: dottor Scotti.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Ore 15.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: GR1.
10: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Lo scontro Italia-Spagna dopo che Madrid ha imposto controlli alle frontiere fino al 7 settembre prossimo per ritorsione alle misure dell'Italia dopo la crisi di Ceuta. Il Ministero degli Esteri ha fatto sapere di avere rafforzato l'assistenza consolare per i cittadini italiani in Spagna. Dalla Farnesina anche l'invito a consultare il portale Viaggiare Sicuri. Restano validi i requisiti d'ingresso abituali, passaporto, carta d'identità validi per l'espatrio per tutta la durata del soggiorno all'estero. Secondo fonti della polizia spagnola, intanto, nessun disagio o file al momento negli scali iberici, dove oggi transitano oltre 250 voli dall'Italia. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, nella quale hanno perso la vita 262 minatori, 136 erano italiani. Quelle vittime sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, sottolinea in un messaggio il presidente Mattarella, che invita a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non si ripetano. Il capo dello Stato auspica anche che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Messaggio anche della Premier Giorgia Meloni. Ricordare Marcinelle, scrive, vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. E sui social la Presidente del Consiglio aveva attaccato i rappresentanti della CGIL poiché si era diffusa la notizia che durante la cerimonia si sarebbero girati di spalle mentre il Presidente del Senato, La Russa, leggeva il messaggio del Capo dello Stato. Gesto grave e vergognoso, lo aveva definito Giorgia Meloni. Il segretario generale del sindacato, Maurizio Landini, aveva però immediatamente smentito. La CGIL non si gira mai dall'altra parte, tantomeno, aveva detto, nel rispetto del nostro Presidente della Repubblica. La polemica è terminata quando gli esponenti di un sindacato belga presenti alla cerimonia con delle magliette rosse hanno ammesso di essersi girati in segno di protesta antifascista. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran resta il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Linea alla corrispondente Anna Mazzone.
11: L'Iran ribadisce di avere il pieno controllo sullo stretto di Hormuz e un missile ha colpito navi in transito degli Emirati Arabi senza causare danni. Il portavoce dei Pasdaran afferma che la riapertura di Hormuz dipende dalla piena accettazione da parte degli Stati Uniti delle condizioni iraniane e non è quindi legata ai negoziati tra Iran e Oman. Il presidente Pezeschian afferma che Teheran è favorevole al dialogo ma non si lascerà costringere alla resa. Intanto si infiamma la penisola arabica, sono riesplosi gli attacchi degli Houthi contro le milizie governative filo-saudite. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi ieri alla Mecca. Le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta. Il patto ha un'importante portata simbolica proprio mentre le milizie sciite degli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le milizie filo-saudite.
10: Torniamo in Italia con la cronaca. In Piemonte si è trasformata in tragedia Lanzo Torinese l'uscita del sabato di sei ciclisti. La linea Barbara Di Palma.
0: Un automobilista che poi si è costituito ai carabinieri, un pensionato di 70 anni, li ha sorpassati suonando in maniera continua il clacson. A quel punto uno dei ciclisti avrebbe alzato le braccia al cielo in segno di disappunto e lì è cominciata la follia. Pare che l'automobilista abbia inchiodato, messo la retro e colpito una prima volta il gruppo dei ciclisti. Quando poi alcuni di loro hanno provato a inseguirlo perché lui si era dato alla fuga, ha fatto un'inversione a U, sempre secondo la prima ricostruzione, e li ha investiti volontariamente. Quattro di questi ciclisti sono stati trasportati in ospedale, due si trovano a San Giovanni Bosco, non sono gravi, altri due sono stati trasportati in elicottero al CTO, hanno riportato fratture multiple, traumi importanti, ma non sono in pericolo di vita. Dicevamo che l'uomo si è costituito, adesso si trova in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria, c'è shock naturalmente, gli altri due ciclisti del gruppo non hanno riportato ferite importanti, solamente qualche escoriazione, ma sono naturalmente tutti sotto shock. Da qui è tutto, vi restituisco la linea.
2: L'addio a Francesco Guccini, a settembre cerimonia commemorativa a Bologna, mentre stamane sono stati celebrati a Pavana i funerali in forma privata. L'inviata.
7: Un applauso accompagnato alla fine dell'ultimo saluto a Francesco. Erano pochi intimi nel cortile della loro casa qui a Pavana. La famiglia, gli amici, c'era anche il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, suo caro amico. Poi gli abbracci della moglie Raffaella Zuccari, con chi ha condiviso questo momento, e la figlia di Guccini, Teresa. Una cerimonia privata, così aveva espressamente richiesto il maestrone. Il viaggio verso Bologna per la cremazione, le ceneri riposeranno qui nel paese. Un grande artista, per i cittadini di Pavana uno di loro. Questo era il paese dei suoi nonni paterni, aveva passato qui l'infanzia, era legato a questa terra. Qui mancherà, ci dicono, ha lasciato un vuoto, la sua ironia, il suo carisma riempiva gli spazi.
12: Ha dato tanto per questo paese, che qui venivano da tutta Italia e chiedevano, anche commossi.
13: Ho voluto mangiare un chiodo a casa mia con la figlia, era cortese, una persona magnifica, e qui a Pavana manca un gran punto di riferimento.
14: Mio papà era di destra, gli comprava il giornale, portava la Repubblica, c'erano tutti questi dibattiti, i batti vecchi, però alla fine vinceva l'amicizia.
7: Da Pavana, Elena Pabba, GR1.
2: Ora lo sport, i tuffi dalle grandi altezze, agli europei di Parigi Elisa Cosetti argento nella prova individuale femminile dai 20 metri. Nel pomeriggio toccherà anche ad Andrea Barnaba nella gara maschile. Il prossimo GR1 alle 16.
15: Sabato Sport. E torniamo in diretta alle 15:06 con Sabato Sport, sempre Francesco Albanese al microfono. È finita a Perth in Australia l'amichevole, il derby d'Italia tra Juventus ed Inter. La Juventus ha accorciato le distanze quando mancavano 5 minuti alla fine grazie a Conceição. L'Inter dunque si è imposta per 2-1, questo è il risultato finale di Marco e Diuffi, marcatori nerazzurri. Come detto, Conceição ha accorciato le distanze al termine della partita per i bianconeri. Si sta invece ancora giocando in Indonesia, a Jakarta, Chelsea-Milan. È cambiato il risultato, ora c'è il Chelsea in vantaggio per 1-0. Il gol di testa vincente lo ha realizzato João Pedro. Tutto questo nel pomeriggio che ha visto ancora una volta l'Italia andare a medaglia agli europei in quel di Parigi, grazie ai tuffi dalle grandi altezze. Elisa Cosetti, splendido argento per l'Italia, e tra meno di un'ora ci sarà Andrea Barnaba, sempre nella medesima disciplina. Restate qui collegati con noi, intanto perché vi abbiamo lanciato il nostro sondaggio via WhatsApp 335-699-2949. Chi è la vostra regina fino a questo momento del calciomercato? Ma al rientro dalla pausa musicale ci sarà anche la possibilità per voi di ascoltare degli interessanti consigli cinematografici che naturalmente intercettano il mondo sportivo.

0: E rieccoci tornati in diretta con Sabato Sport, sempre qui su Rai Radio 1. Allora, come detto, prima della musica, questo è un po' il periodo dell'anno dove spesso, a volte, si ha la possibilità di riflettere un po' di più, si ha un po' più di tempo a disposizione per coltivare quelli che sono i propri interessi, i propri hobby e, perché no, andarsi a ripescare un film che abbiamo dimenticato. Era tanto tempo che volevamo guardarlo, adesso abbiamo finalmente l'occasione per farlo. Ma quale film potremmo suggerire? Naturalmente qui si parla di sport, dobbiamo e vogliamo mantenerci necessariamente in questo ambito, ma ci facciamo aiutare da chi è un esperto in questo caso. Allora, un saluto a Boris Sollazzo, direttore della rivista Barrio, nonché apprezzato critico cinematografico. Buon pomeriggio, Boris.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: E allora vogliamo approfittare di te e della tua sapienza cinematografica proprio per andare incontro ai gusti dei nostri ascoltatori, insomma, per metterli sulla retta via cinematografica. Ci vuoi aiutare in questa operazione, insomma, di sostegno cinematografico, Boris? Allora, ti abbiamo chiesto, facciamo un po' di spoiler, di individuare tre pellicole da vedere o, perché no, anche rivedere, perché poi quando si trova il film giusto non bisogna poi abbandonarlo, anzi si scoprono sempre delle cose nuove.
1: Ma in alcuni casi anche da leggere, perché la prima scelta non poteva che essere Febbre a 90, che è stato un best seller nel 92, è stato un film amatissimo nel 1997, diretto da David Evans e con un Colin Firth che inizia lì, diciamo, la sua cavalcata verso il divismo tranquillo che l'ha portato fino in Umbria addirittura a vivere, ed è un film che, come è capitato in tante altre occasioni, ma non tantissime, è diventato un modo di dire, addirittura è diventato un tipo di party. I Febbre 90 sono i party a tema anni 90 che insomma sono diventati celebri in quel contesto. Il film racconta la squadra più pazza d'Inghilterra, l'Arsenal, e racconta, ce ne sono state diverse di stagioni pazze in Inghilterra, pensate al Manchester City di Mancini, no? Che vince con un assist di Balotelli, è già Balotelli che fa un assist e un gol di Aguero dopo essere stata sotto nel 90esimo, con due gol dopo il 90esimo. Ma se possibile quella dell'88-89, che è la stagione che raccontava la Febbre 90, è stata ancora più assurda, perché l'Arsenal, come spesso le capita, la domina, la sta per perdere per un pareggio alla penultima. Piccola curiosità, il pareggio è col Derby County, ma nel film, chissà perché, è col Wimbledon. Anzi, il contrario, scusate, nella realtà era con Wimbledon e chissà perché nel film era con Derby County. E addirittura, siccome allora vigeva, come anche adesso noi, la differenza reti come momento dirimente e non lo spareggio, il Liverpool avrebbe vinto anche pareggiando o perdendo con un gol di scarto. E il film, il finale del film di Febbre 90 è tutto giocato su questa cosa, insomma, l'Arsenal va in vantaggio 1-0, non riesce a fare il secondo gol, nel frattempo c'è la storia d'amore del protagonista che potrebbe essere anch'essa nella zona di recupero e potrebbe anch'essa fallire. Questo parallelismo, che è il parallelismo di tutta la vita di questo protagonista, che parte appunto col padre che gli attacca la malattia per i Gunners, un padre che è andato via in Francia, lasciato solo, e a cui lui,
0: ecco,
1: dice
0: Boris,
1: non supereremo mai.
0: Ti stoppo proprio su questa frase che stai per pronunciare, perché così ci caliamo proprio nell'atmosfera del film con la clip che abbiamo preparato.
2: In difesa come giochiamo? Col pressing o raddoppiamo?
3: Tutti e due, stai tranquillo, vai.
0: Non era questa la clip? Allora cerchiamo di recuperare la clip giusta con i ricordi, appunto, che vengono ricordati nel senso del film Febbre 90.
2: In difesa come giochiamo? Col pressing o raddoppiamo?
3: Tutti e due, stai tranquillo, vai.
0: Ritorniamo allora, ritorniamo in onda. È bello anche della diretta, no? Ci giochiamo un po' di frasi fatte. Boris Sollazzo, ricordavamo...
1: Quello è uno spoiler bellissimo, anche comunque avete fatto una scelta straordinaria,
0: sì,
1: anche per
0: e allora visto che ci siamo, noi riproponiamo questa questa clip dei ricordi, perché ci consente di spostarci al secondo film che abbiamo selezionato. Allora, su Febbre 90 abbiamo detto di tutto e di più, quindi recuperatelo, però con questa clip recuperiamo invece il film che stiamo per presentare con Boris Tollazzo.
2: In difesa come giochiamo? Col pressing o raddoppiamo?
3: Tutte e due, stai tranquillo, vai, vai. Che c'è? Che c'è?
2: Il collirio!
3: Arbitro, un momento!
4: Collirio.
3: Su, presto! Presto, su!
2: Vai!
3: Vai, vai! Vai!
2: No, aspetta! Lo schema del raddoppio! Lo schema del raddoppio! Sì. Uno fa l'entrata, e l'altro?
3: E l'altro è questo qua che va al centro boa.
2: Questo è uno, e poi?
3: L'altro attraversa.
2: Ma questo è il centro boa!
3: No! No, questo esce, non è il centro boa.
2: E tu no? Non mi parli mai di te, no? Tu non mi parli mai delle cose importanti della tua vita. Io non so niente di te. Non mi parli mai dei tuoi ricordi.
0: Boris Tollazzo, vuoi pensarci tu ad introdurre il film che abbiamo così presentato?
1: Stavo riflettendo, proprio sentendo la vostra, che è veramente ben scelta, la vostra clip, e che i due film sono accomunati dal fatto di parlare, tra le altre cose, di due allenatori. Perché Colin Firth nel film Febbre 90 è un allenatore di calcio oltre che un professore, e Silvio Orlando, che è il coprotagonista insieme a Nanni Moretti, è l'allenatore di una squadra di pallanuoto, la squadra di pallanuoto di Michela Picella, che ha avuto un'amnesia mentre è in trasferta con la sua squadra di pallanuoto in Sicilia, e tutti i ricordi tornano disordinati addosso a lui in mezzo a una serie di anche vicende sia italiane sia personali che lo vedono al centro del dibattito nazionale. Quindi arrivano interviste, il famoso le parole sono importanti, con tanto di schiaffo che ora non si potrebbe per fortuna pintare nemmeno sullo schermo a una giornalista, che viene dato ovviamente quando successe, diciamo, con Prodi il buffetto. Ecco, lì invece il buon Michela Picella, che era stato anche deputato del PC, sentendo l'ennesimo inglesismo, non ce la fa più e dice le parole sono importanti, e lo accompagna con uno schiaffo. È un film tenerissimo, presentato tra l'altro al Festival di Venezia la settimana della critica nel 1989, altro insomma momento di grande vicinanza con l'altro film, perché l'altro film racconta appunto il 1989 dell'Arsenal, quindi c'è una contemporaneità che non avevo voluto nella scelta, ma che far rimbalzare il film da una parte e dall'altra, con un Nanni Moretti meraviglioso. A mio parere questa è la summa del cinema di Nanni Moretti, da una parte perché lui pallanuotista lo è stato realmente, è di ottimo livello e si vede, perché chiunque abbia giocato a pallanuoto come me è evidente quanto lui mastichi, diciamo, quello sport, perché la pallanuoto è pochissimo rappresentata al cinema, invece è molto cinematografico, e perché ci sono delle scene molto divertenti. Chiunque si ricorderà, avendo visto Palombella Rossa, Silvio Orlando che perde completamente la testa, urla Marca Budavari, sei un pazzo, Marca Budavari, oppure la scena più romantica del cinema del dopoguerra, secondo me, che è il dottor Zivago che passa, diciamo, nel bar vicino alla piscina. A un certo punto c'è il momento più importante, quello in cui lui è in autobus e la vede passare, scende per finalmente coronare questo sogno d'amore, ma come ricorderete, nel pieno rispetto del melodramma, facciamo lo spoiler almeno del dottor Zivago, viene colto da un infarto e lei non saprà mai che lui l'aveva ritrovata né che lei era corso dietro. E in quel momento esce anche Michela Picella, si ferma la partita di pallanuoto e c'è questo Nanni Moretti struggente che dice fermati, girati, che è una cosa meravigliosa, con tutti quanti, sia il pubblico sia gli altri giocatori che partecipano emotivamente a quel momento, che è un inno d'amore al cinema, all'amore stesso e anche alla pallanuoto. Palombella Rossa è tutto quello che è Moretti, sa che sa essere grottesco, divertente, musicale, incredibilmente drammatico, e a dispetto di quello che si possa pensare, anche se, diciamo, il titolo lo denuncia, è anche il suo film probabilmente più politico, e come al solito è un film che, come dimostra da Ecce Bombo fino ad Abemus Pabum, che predice qualcosa che avverrà di lì a pochi mesi, in quel caso appunto la cosa, il cambiamento del PC a PDS viene previsto da Michela Picella, che all'interno del film, nella finzione, è uno dei centri boa, potremmo definirlo, di questo cambiamento. Quindi film straordinariamente profetico, diciamo.
0: E allora abbiamo riepilogato, abbiamo cominciato con Febbre a 90 e quindi il calcio e l'epopea dell'Arsenal fine anni 80, abbiamo proseguito con Anni Moretti, Palombella Rossa. Il nostro terzo suggerimento parte così. Boris Sollazzo, ci si può innamorare di un rovescio a due mani? Che film abbiamo ascoltato, abbiamo intuito in sottofondo?
1: Beh, non poteva mancare in questa scelta il vero sport nazionale degli ultimi anni in Italia, che è il tennis. Con 10 giocatori nei 200 ormai è diventato lo sport che tutti i nostri figli vorrebbero fare. Ed è Challengers, che un po' mette insieme tutto, perché mette insieme uno di quegli italiani che è riuscito a farcela a Hollywood, ovvero Luca Guadagnino, mette insieme lo sport in questo momento, del momento, non solo in Italia, e in cui c'è anche una Zendaya che è forse l'ultima grande diva di questo periodo, no? L'abbiamo visto anche nell'Odissea, l'abbiamo visto anche nel momento in cui lei è il centro del desiderio, il motore di tutto. Di tutto il film. Guadagnino, tra l'altro, in mezzo a tantissimi film sul tennis, non ce n'erano stati molti nel dopoguerra, ma ce ne sono stati tanti negli ultimi 10 anni. Anche noi abbiamo visto documentari deliziosi come Una squadra di Domenico Procacci, che racconta come così, ma la maglietta rossa di Calopresti, la Coppa Chris del 1976.
0: Anche il maestro, mi permetto. Anche il maestro, mi permetto.
1: Maestro, bravissimo. Bravissimo per Francesco Favino di Stefano, bravissimo. Che va in controtendenza completamente, cioè esce dalla patina eroica e quasi superomistica del tennis italiano attuale, racconta invece un fallito, tra virgolette. In questo senso, lasciami fare una piccola autocitazione. In Vario, che è dedicato allo sport, l'ultimo numero, c'è un argentero che dice una cosa meravigliosa: tutti raccontano quando sei diventato campione, nessuno racconta, come è successo a me, quando ti dicono invece che non lo diventerai mai, che invece è una parte altrettanto importante. E Challengers racconta, secondo me, con grande intelligenza, da una parte il gioco, facendolo diventare cinematografico. È molto difficile portare al cinema sport come il tennis o il calcio, perché il tennis e il calcio sono seguiti da 1000 diverse telecamere, hanno una copertura televisiva di grande professionalità, e quindi poi quando vengono messe in scena sono complesse da riportare con una bellezza maggiore o con una personalità maggiore. E Guadagnino riesce a capire che il tennis è anche una straordinaria coreografia, è come se fosse un ballo, e allo stesso tempo però lo tratta come uno sport. Dall'altra parte non c'è niente forse nel cinema sentimentale, tra virgolette, nel melodramma amoroso, che abbia più forza del triangolo amoroso. Lo sa Bertolucci è un, come dire, faro per Guadagnino. Basta dire che nel prossimo Festival di Venezia porterà un documentario su Bernardo Bertolucci di 7 ore e mezza, Guadagnino, una maratona veramente sportiva per chi lo vedrà, e quel triangolo viene raccontato anche con una dinamica sportiva. In questo è molto intelligente e molto divertente, e quindi tra tanti film tennistici che sono semplici biopic, anche molto belli, penso a Borg vs. McEnroe, ho voluto scegliere il film sul tennis più cinematografico, quello che ha usato il tennis anche come un pretesto di bellezza, quando è molto difficile invece renderlo tale. Molti si nascondono dietro al materiale di repertorio, invece Guadagnino ha avuto il coraggio di metterlo in scena, e secondo me ci è riuscito molto bene rendendolo cinematografico, cosa assolutamente non facile. Lasciami dire che è stata una sofferenza lasciar fuori altri almeno 40 film, ma insomma questo gioco prevedeva questo dolore, ecco.
0: Beh, ma magari abbiamo inaugurato un filone, quindi conservati i tuoi consigli, i tuoi suggerimenti, che certamente torneranno utili. Allora riepiloghiamo la breve guida cinematografica sportiva curata da Boris Sollazzo, Febbre a 90, Palombella Rossa e The Challengers. Grazie a Boris Sollazzo, ti continuiamo a leggere su Barrio.
1: Grazie, grazie a te. Vi lascio dicendo che semplicemente noi non supereremo mai questa fase, continueremo ad amare lo sport.

Sono le 15:28, questo è sempre Rai Radio 1, questo è sempre Sabato Sport. Aggiornamento del Milan contro il Chelsea, non vanno bene le cose per la squadra rossonera. Sono 3 ora i gol di vantaggio del Chelsea sulla formazione allenata da Amorim. João Pedro ha raddoppiato ancora lui dopo aver sigato il primo gol per la formazione londinese. Il terzo gol sempre per i Blues lo ha realizzato Caicedo, dunque 3-0 del Chelsea sul Milan, questo il parziale in quel di Giacarta nel test estivo che il Milan sta affrontando per l'appunto contro la squadra inglese. Vi ricordo che prima ancora era terminato 2-1 il confronto tra Inter e Juventus in favore della squadra campione d'Italia, grazie alle reti di Di Marco e Diouf per i bianconeri. Aveva accorciato in chiusura di partita con 6 sa. Per noi ancora un po' di musica.

0: Allora, be your boyfriend, Ramones, torniamo dunque in studio qui su Rai Radio 1 per parlare di una disciplina che sta vivendo un mese importante a cavallo tra due appuntamenti internazionali di assoluto prestigio. Parliamo del canottaggio e ne parliamo dunque con Laura Meriano, che è qui con noi al telefono. Buon pomeriggio, grazie di essere di nuovo qui con noi, Meriano.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Ci siamo lasciati alle spalle gli europei di Varese. Laura Meriano si è portata a casa la medaglia di bronzo con il due senza, protagonista anche nell'equipaggio dell'otto. Insomma, è un momento importante, ricordiamo, due senza in coppia con Alice Codato, e ci stiamo proiettando verso l'appuntamento dei mondiali di fine mese nei Paesi Bassi, ad Amsterdam. Allora, questo che momento
1: esatto
0: è per il nostro canottaggio? Bilancio di Varese e prospettive olandesi, Laura Meriano.
1: Ma sicuramente è stata una bella soddisfazione riuscire a prendere una medaglia sia con l'otto femminile che con il due senza. Comunque abbiamo confermato di essere sempre ad alti livelli. Con l'otto era il quarto anno consecutivo che l'Italia prendeva medaglia all'europeo, e con il due senza il secondo consecutivo, quindi stiamo facendo vedere che stiamo lavorando sodo e siamo competitivi anche a livello internazionale. In questo momento appunto ci stiamo preparando per il mondiale di fine agosto e siamo in fase di carico intenso, quindi settimane toste.
0: Ecco, immagino che insomma il tutto non sia particolarmente facilitato anche dal clima che ci sta circondando.
1: No, esatto, queste alte temperature, la forte umidità che c'è in questo periodo non facilita i nostri allenamenti, anche perché comunque perdiamo tanti liquidi ed è facile disidratarsi e prendere insolazioni, bisogna stare molto attenti.
0: A chi è meno addentro alla disciplina del canottaggio, vogliamo spiegare le differenze, oltre che quelle naturalmente numeriche, tra il due senza e l'otto, come si compongono gli equipaggi, anche le difficoltà diverse che si possono trovare in acqua, anche l'affiatamento con chi è in barca insieme a noi?
1: Ok, allora in due senza appunto siamo in due persone, si dice senza perché siamo senza il timoniere, mentre l'otto sarebbe otto persone più il timoniere, quindi la persona che tra virgolette guida la barca, dà le indicazioni, dà i riferimenti. Il due senza secondo me è una barca molto difficile perché ha bisogno di più affinità con il compagno, siccome è veramente molto instabile, bisogna sapersi bilanciare perfettamente perché ogni atleta ha un solo remo, quindi gestisce il proprio lato di remata e ogni movimento influisce sul compagno, quindi c'è bisogno di molta molta tecnica e affinità, mentre l'otto secondo me c'è bisogno di molta più forza in acqua rispetto magari a un due senza.
0: Vogliamo ricordare anche che Meriano e Codato, non più tardi di poco più di un mese fa, insomma forse qualcosa in più, avete portato a casa uno straordinario successo, vale a dire la vittoria alla Henley Royal Regatta. È il primo equipaggio femminile italiano a trionfare nei 187 anni, lo ripeto, 187 anni di storia di quello che viene considerato come il più antico e prestigioso evento del canottaggio mondiale. Quindi immagino che arrivare ad un traguardo del genere qualcosa per voi abbia significato.
1: Sì, è stata una soddisfazione incredibile, appunto perché siamo state le prime nella storia a riuscire a raggiungere questo traguardo. Inoltre abbiamo strappato anche il record del percorso a due ex campionesse olimpiche, quindi è stato proprio il coronamento di un sogno, perché davvero abbiamo fatto un'impresa secondo me. E in più comunque è stata un'emozione bellissima perché il clima lì è veramente particolare, speciale. Ti fanno sentire quasi una divinità in questo sport.
0: Vogliamo anche dire che questo 8 agosto non è poi una giornata come le altre per la vostra disciplina sportiva, perché ai mondiali, Laura Meriano naturalmente lo sa, però lo diciamo a chi ci sta ascoltando, Meriano, dopo 10 anni nei mondiali Under 19 torniamo campioni nel due senza donne a Plovdiv, quindi grandi applausi per Carolina Cassani e Letizia Martorana che hanno conquistato questo importantissimo successo. Non potete stare tranquille, quindi voi veterane, abbiamo una generazione giovane e fresca che spinge alle vostre spalle e cresce a dismisura.
1: In realtà secondo me è proprio quello che ci fa star tranquilli, nel senso che è bello sapere che ci sia qualcuno alle nostre spalle pronto a prenderci il posto, nel senso che comunque sicuramente hanno ancora tanto da crescere, ma hanno fatto un'impresa incredibile questa mattina, però è un bel segno che c'è il movimento sotto che sta crescendo, ecco. Quindi è una cosa positiva secondo me.
0: Questa nostra conversazione serve anche a far capire a chi ci ascolta che il canottaggio non, diciamo così, vive unicamente nell'anno olimpico, poi sparisce per 4 anni e poi ricompare come per magia, in questo caso a Los Angeles 2028. Ecco, come sono vissuti gli anni che vanno tra un appuntamento a 5 cerchi e l'altro?
1: Ma allora, diciamo che l'anno un po' più tranquillo, ovviamente l'anno post-olimpico, perché dove magari si tende un po' a rilassarsi, ma in generale in tutto il mondo, e a cercare un po' di capire quali saranno le strategie per il quadriennio successivo. Poi c'è il secondo anno dove si inizia a spingere un po' di più, mentre l'anno preolimpico è quello dove noi abbiamo l'anno di qualifica, quindi sicuramente è molto tosto, forse anche più tosto dell'anno olimpico, perché ovviamente se non qualifichi la barca non ci si va alle Olimpiadi, quindi è forse più tosto quell'anno lì.
0: Meriano, è significativo avere l'appoggio di un gruppo sportivo importante come quello dei Carabinieri?
1: Assolutamente sì, credo che molte persone senza il supporto del gruppo sportivo non riuscirebbero a continuare a fare questo sport, perché richiede veramente tanto impegno e tanto tempo, e senza un supporto del genere non sarebbe sostenibile per veramente poche persone.
0: Non voglio chiederle un pronostico perché anche non me lo farebbe in vista dell'Olanda, ma le aspettative quali possono essere?
1: Allora, la competizione è sicuramente molto agguerrita, come giusto che sia, mondiale. Il primo obiettivo ovviamente è quello di entrare in finale e poi da lì si punta in alto, ecco.
0: Allora in bocca al lupo.
1: L'anno scorso abbiamo chiuso con un quarto posto, vediamo se quest'anno riusciamo a guadagnare qualcosa di più.
0: Gli auguriamo tutto il cuore, grazie a Laura Meriano, in bocca al lupo anche ai suoi compagni di equipaggio.

È un momento importante questo, naturalmente, anche per il tennis di casa nostra. Ci aspettiamo un fine di agosto molto importante. Comincerà Cincinnati, ci saranno poi gli Open degli Stati Uniti, ma nel frattempo in Canada si sta giocando il Masters 1000 di Montreal. Allora, questi sono gli ultimi risultati maturati per l'appunto in quello di Montreal, con la vittoria di Meshik su Atman 7-5-6-4. Qui siamo agli ottavi di finale. Rud Fonseca ha visto la vittoria del tennista brasiliano anche qui in due set, 7-6-6-3. Tirante, l'argentino, ha sconfitto Popirin per 6-3-6-4. Il derby statunitense tra Tien e Paul se lo ha giudicato il primo, dunque Tien per 6-3-6-2. Stasera alle ore 20 ora italiana, Rinderknecht sfiderà

0: Borges, in un confronto che comunque si annuncia quanto mai equilibrato.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the blog era one time.
1: Continuano ad essere tre i gol di svantaggio del Milan contro il Chelsea nell'amichevole che si sta disputando in Indonesia a Jakarta. Dunque 3-0 per il Chelsea, doppietta di João Pedro, poi il gol di Caicedo. Siamo intorno al minuto numero 75, ma l'attenzione progressivamente torna a spostarsi sulle acque della Senna, non propriamente cristalline. Le acque della Senna, come abbiamo imparato a conoscere dalle cronache di questi giorni, teatro dei campionati europei di nuoto. A proposito, da lunedì 10 si inizierà anche con il nuoto in vasca e l'Italia davvero presenta una formazione con tantissime punte di diamante. Dicevo, alle 16, dunque tra meno di un quarto d'ora, ci sarà la finale dei tuffi grandi altezze uomini, quella stessa specialità 20 metri che nel subito dopo pranzo ci ha regalato la soddisfazione dell'argento conquistato da Elisa Cosetti con addirittura 297.20 punti, un primato battuto soltanto dall'Ucraina, la giovanissima ucraina Ciukanivska, che di punti ne ha raccolti addirittura oltre 324, ma è comunque un traguardo prestigioso quello raggiunto da Elisa Cosetti. E adesso per l'Italia le speranze sono tutte riposte in Barnabà e Baraldi, pronti a spiccare dalla piattaforma dei 20 metri tra poco più di 12 minuti, esattamente alle 16.

Detto che resta sempre di 3-0 il risultato dell'amichevole a Giacarta in Indonesia tra Chelsea e Milan in favore della squadra londinese, quella che sta per arrivare sarà una serata importante per l'intero movimento del pugilato italiano. Perché? Perché in Irlanda Etinosa Olia sfiderà per il mondiale dei pesi medi l'irlandese McKinna, una sfida che vede l'italiano di origini nigeriane nato ad Asti 28 anni fa nettamente sfavorito dal pronostico, ma per l'occasione questa sarebbe davvero un'occasione straordinaria per tutta la box azzurra, visto che un campione del mondo manca da 10 anni, era dai tempi di Giovanni De Carolis, e addirittura per risalire a un campione del mondo dei pesi medi bisogna andare indietro di 37 anni ai tempi di Sumbu Kalambay. Arriva il GR1 dopo la musica.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, e scontro aperto fra Italia e Spagna sulle frontiere. Madrid ha imposto controlli per ritorsione alle misure messe in atto da Roma dopo la crisi a Ceuta. Ed è intervenuta anche la FIAVET, la più grande associazione di categoria del settore delle agenzie di viaggio, che dice i controlli alle frontiere non fanno bene al turismo. File e disagi il servizio.
4: Dovrebbero rimanere in vigore fino al 7 settembre i controlli alle frontiere interne spagnole scattati dalla mezzanotte in porti e aeroporti stabiliti dal governo di Madrid per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Annunciate ispezioni a campione, una misura simmetrica dopo che la revoca di quella analoga alla sospensione dell'accordo di Schengen decisa dal governo italiano da Roma non è arrivata. Il nostro Ministero degli Esteri ha nel frattempo rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna. È il periodo che segna il picco del turismo reciproco tra i due paesi e le misure sui confini potrebbero mettere a rischio gli spostamenti di centinaia di migliaia di persone. Gli scali più coinvolti sarebbero oltre a Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Palma di Maiorca, Ibiza. Solo oggi previsti dall'Italia oltre 250 voli. Per ora i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, riferisce il governo spagnolo. Intanto resta l'allerta di un nuovo assalto migratorio dal Marocco verso Ceuta. La Commissione europea ha sottolineato l'importanza di prevenire ulteriori attraversamenti illegali e morti tragiche e insensate. E secondo la polizia, i rinforzi inviati per il contenimento dei migranti non sarebbero sufficienti per una nuova crisi. Claudia Stamerra, GR1.
3: Stati Uniti-Iran ancora a stallo su Hormuz. L'accordo con l'Oman sulla gestione dello stretto è molto vicino. Secondo il ministero degli esteri iraniano, il ministro degli esteri iraniano Araghchi, i Pasdaran fanno sapere che la riapertura dipenderà dall'accettazione integrale delle condizioni poste da Teheran agli Stati Uniti e non è collegata ai negoziati in corso con Mascate. Ferma condanna da parte degli Emirati Arabi per l'attacco contro una petroliera di loro proprietà durante il transito nello stretto di Hormuz. L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, il presidente Zelensky a Belgrado, dove ha incontrato l'omologo serbo Vucic, ha affermato che a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi praticamente nessuna centrale elettrica è rimasta intatta. Il leader di Kiev ha inoltre affermato che stazioni ferroviarie, ospedali, università, imprese e altre infrastrutture civili sono state distrutte e ha lanciato un allarme in vista della prossima stagione invernale. È stata disposta l'autopsia sul corpo dell'elettricista di 40 anni morto folgorato mentre montava delle luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. Incidente mortale sul lavoro anche in Toscana, al servizio di Micaela Barilari.
5: Aveva 61 anni ed era originario dello Sri Lanka, il lavoratore morto questa notte travolto dal carico di un pallet. L'uomo era con un muletto all'interno di un capannone dove sono stoccate le merci nella Cap Plast, un'azienda che produce imballaggi e contenitori di capalle nel comune di Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze. Per motivi ancora da chiarire è sceso dal mezzo ed è stato travolto dai sacchi di materiale da lavorare che si trovavano su un pallet. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Sono intervenuti il 118, il personale della prevenzione sugli infortuni del lavoro della ASL, i carabinieri e i vigili del fuoco. I sanitari hanno provato a rianimare l'uomo per mezz'ora, ma inutilmente. Sono in corso gli accertamenti dei militari dell'arma e dell'ASL per capire la dinamica di quanto accaduto. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota l'azienda, che si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi del lavoratore. Cordoglio e rabbia esprime la CGIL Firenze per l'ennesima morte sul lavoro. Questo è il secondo infortunio mortale in Toscana in 4 giorni. Mercoledì a Carrara, in una ditta del settore marmifero, un operaio 44enne è morto schiacciato dalle lastre di marmo.
3: L'addio a Francesco Guccini. A settembre a Bologna si terrà una cerimonia commemorativa, mentre questa mattina a Pavana il funerale in forma strettamente privata. Servono giganti e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità. Così il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, nel suo intervento alle esequie del cantautore. Stasera all'Aquilonia Jazz Fest in provincia di Avellino è di scena Diego Moreno, compositore, cantante e chitarrista argentino, col suo spettacolo Tango Moreno.
0: Da Buenos Aires alla Campania, dove vive da oltre 30 anni, Diego Moreno ha collaborato a lungo con Fred Bongusto, ma anche con Tony Esposito, Enzo Gragnaniello, Peppino Di Capri, dando vita a un linguaggio originale che unisce i ritmi dell'Argentina al nostro sound del sud. Diego Moreno, che spettacolo sarà quello di stasera ad Aquilonia?
6: Questo progetto vuole in qualche modo essere un ponte musicale, quindi è molto concreto, non è solo musica, ma è anche storia di emigranti che in qualche modo hanno creato l'argentinità e hanno partecipato alla genesi del tango argentino.
0: Un progetto che intreccia tango, jazz e musica contemporanea in un percorso artistico accompagnato da eccellenti musicisti e da una coppia di ballerini maestri di tango argentino.
6: Nel mio percorso ho la gioia di condividere alle volte il palcoscenico, ma anche i progetti con grandi musicisti italiani e non solo. In primis Fred Bongusto. Per oltre 15 anni, parallelamente alla mia carriera da solista.
0: Maurelia Carafa, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a Sabato Sport.
2: Sabato Sport.
7: E dunque riprendiamo la linea alle 16:06, quando è in corso il recupero del match tra Chelsea e Milan, match amichevole in quel di Giacarta, con il Chelsea che sta conducendo per 3-0 sulla formazione allenata da Amorim. Vi ricordo che in precedenza l'Inter ha sconfitto la Juventus nell'amichevole di Perth in Australia per 2-1, e da pochi minuti a Parigi, e questo è quello che ci interessa maggiormente in questa fase del pomeriggio, dicevo, è iniziata la finale della piattaforma grandi altezze 20 metri uomini. L'Italia presenta due tuffatori, si è già gettato per il terzo round, per il terzo turno dei tuffi, Andrea Barnabà, con un parziale che al momento gli consente di guidare la classifica. Devono però necessariamente tuffarsi anche i suoi avversari. Allora seguiremo passo passo questa avventura parigina, che già ci ha regalato comunque una soddisfazione nel pomeriggio con l'argento conquistato sempre dalle grandi altezze da Elisa Cosetti.

0: Con Natalie Imbruglia, Shiver, riprendiamo il cammino di questo sabato sport sempre qui su Rai Radio 1. È terminata Giacarta, Chelsea Milan, ha vinto il Chelsea per 3-0, mentre a Parigi continua la finale Grandi Altezze Uomini. Noi andiamo avanti con la nostra trasmissione perché dobbiamo parlarvi e vogliamo parlarvi di un evento molto importante che si è tenuto a Roma dal 31 luglio al 6 agosto. Stiamo parlando dei mondiali di biliardo femminili che per la prima volta si sono tenuti nella capitale, con in particolare la specialità delle 10 biglie. Allora noi di tutto questo parliamo con una delle nostre punte di diamante di questo movimento del biliardo italiano, vale a dire Cristina Moscetti, che saluto e ringrazio per essere qui questo pomeriggio su Radio 1. Buon pomeriggio, Moscetti.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Insomma, è stato davvero un appuntamento significativo, uno spartiacque potremmo dirlo per il biliardo italiano. Diciamo subito che la vittoria è andata all'atleta bielorussa Margarita Fefilova-Stier, e dunque complimenti alla bielorussa per aver battuto in finale la filippina Centeno. Però Cristina Moscetti, per l'Italia una grande soddisfazione e forse, visto che stiamo parlando anche di tuffi questo pomeriggio, un trampolino di lancio per il biliardo di casa nostra?
1: Assolutamente, io direi che si tratta proprio di un punto di partenza per il biliardo al femminile, ma per tutto il movimento del biliardo italiano. Nonostante sia un movimento già ben radicato, però questo grandissimo evento forse ha dato risalto in particolare al biliardo al femminile e tracciato la strada per quello che può essere, insomma, il nostro futuro. È stato un evento magnifico, bellissimo, e sono estremamente grata di aver avuto l'occasione di partecipare insieme alle mie compagne.
0: Ecco, che le vogliamo ricordare: Sara Iannini, Silvia Gaudino, Gloria Truffa e Francesca Colucci. Io ho utilizzato la dizione, diciamo così, italiana, 10 biglie, poi in realtà voi quale usate nel vostro gergo tecnico?
1: Guarda, è molto simile a quella che hai detto tu, in realtà il gioco si chiama palla 10 e consiste nell'imbucare le biglie dalla 1 alla 10 in sequenza, quindi prima la 1, poi la 2, cioè è un gioco molto tecnico e difficile.
0: Perché solitamente siamo abituati a giocare con 8 o anche 9, questa volta invece c'è il palla 10, quindi quali sono le abilità che bisogna avere per primeggiare in questa disciplina?
1: Allora, è un gioco che richiede un'assoluta strategia anche difensiva e c'è una sequenza di biglie obbligate, quindi è molto tecnico. Bisogna saper portare la bianca nella zona del biliardo apposita per tirare la biglia che va tirata, quindi è un gioco molto più tecnico per esempio del palla 8, dove la sequenza non è obbligata, diciamo. Invece qui abbiamo, quindi è anche molto difensivo. Quando non si può tirare biglia si tira difesa, bisogna essere bravi anche a tirare in maniera indiretta, è un gioco completo, diciamo, dove serve tutto.
0: Se dico uno sfondone mi corregga, si avvicina un po' più verso lo snooker?
1: Sì, esatto, è un po' diverso il funzionamento, però lo snooker è un gioco dove alla fine c'è una sequenza diretta, poi c'è una sequenza obbligata, ma comunque è estremamente tecnico e il tavolo è molto diverso, insomma è un altro gioco, però un po' sì, sicuramente.
0: Se lo ricorda come scoppiò l'amore per il tavolo verde, per il biliardo, cos'è che fece scoccare la scintilla per lei, Cristina Moscetti?
1: Assolutamente, il biliardo per me era legato a momenti estivi, diciamo il posto dove passavo le vacanze c'erano dei tavoli da biliardo e io con un mio fidanzatino di allora, che era appassionato di biliardo, andavamo sempre a giocare, quindi questa passione poi mi è rimasta. Poi tornata a Roma con delle amiche abbiamo cercato delle sale e siamo entrate a giocare in queste sale. Io sono stata notata, diciamo, dal proprietario, che mi ha detto: sei brava, perché non continui? E da lì è iniziato tutto, insomma. Però è iniziato tutto così, anche un po' banalmente, a volte marinando la scuola.
0: Una giocatrice,
1: la scuola.
0: Quindi ha perfezionato la tecnica sul tavolo verde. È successo a tanti, non si faccia di questi problemi, insomma.
1: Perfetto.
0: Ma volevo dire, come giocatrice, non giocatore, ha dovuto superare qualche stereotipo, qualche, diciamo così, occhiata non proprio tenera rivolta nei suoi confronti?
1: Beh sì, ma questo avveniva soprattutto negli anni 90, io sono più di 30 anni che comunque gioco e, negli anni 90 c'era un po' questa mentalità della donna nella sala che veniva vista un po' come un pesce fuor d'acqua, perché è un fatto culturale, perché più di frequentazione maschile, anche perché la donna poi raramente, diciamo, stando in famiglia esce meno dell'uomo forse. Questo avveniva più negli anni passati, adesso ormai non c'è più nessuno stereotipo, io partecipo regolarmente a campionati di categoria e giochiamo tutti insieme.
0: Torniamo proprio alla manifestazione che si è tenuta a Roma, ecco, che tipo di risposta c'è stata anche da parte del pubblico. Ricordiamo che questa è stata anche la possibilità di vedere all'opera gli atleti con la sedia a rotelle, in carrozzina.
1: Assolutamente, è molto importante la loro presenza anche a livello proprio di evento inclusivo, che per una volta ha dato luce alle donne e al biliardo in carrozzina, che è una realtà molto importante e molto in espansione nel nostro paese. Di questo sono stata veramente molto contenta che ci fossero anche loro.
0: Ci si arricchisce giocando a biliardo?
1: Non in Italia. In Italia non c'è il professionismo, diciamo che noi cerchiamo. Molti di noi lavorano nelle sale, tra cui io, e comunque affianchiamo l'attività di istruttore a quella di, grazie alle sponsorizzazioni, a qualcosa riusciamo un po' a tirare avanti, diciamo, ma non si può parlare assolutamente di professionismo, ancora dobbiamo lavorare su questo.
0: La preparazione come avviene in termini di frequenza, di ore giocate, anche la modalità di allenamento? Ci faccia capire un po' quella che può essere la settimana tipo di un agonista.
1: Allora, settimana tipo di un agonista, sicuramente si cerca di seguire un'alimentazione equilibrata, specialmente nei giorni del torneo è molto importante quello che si mangia. E per quanto riguarda la preparazione, si fanno delle sessioni di allenamento con dei veri e propri esercizi e si accompagna anche ad una preparazione fisica. La preparazione fisica non è basilare, ma è importantissima, perché andiamo a parlare di partite che durano anche 2 ore, 3 ore e mezza, fino a 3 ore e mezza è successo in questo campionato. C'è stata una partita, mi sembra o i quarti o la semifinale, proprio giocata dalla Fefilova, che è durata 3 ore e mezza. In quel caso, se non hai un'adeguata preparazione psicofisica, non arrivi in fondo.
0: Ecco, perché lo ricordiamo, il biliardo è anche una lotta psicologica.
1: Assolutamente, assolutamente. L'aspetto psicologico è importantissimo e a livello di mental stiamo facendo tanti passi avanti, perché è una cosa, è una cultura questa che sta proprio avvicinando il biliardo a tutti gli altri sport, perché effettivamente è uno sport. Questo è quello per cui io e i miei colleghi lavoriamo da anni, perché venga visto come uno sport anche dalla gente, insomma.
0: Sicuramente è un grande contributo anche alla divulgazione del biliardo, non alla specialità palla 10, ma in generale del biliardo, pensiamo alla carambola o al discorso dell'italiano, con il cinema lo diede Francesco Nuti con alcuni dei suoi film più riusciti, ricordiamo Io Chiara l'Oscuro, anche Casablanca Casablanca. Il rapporto che lega un atleta, una giocatrice nel suo caso di biliardo, con la propria stecca, cioè che cos'è? Diventa una sorta di propaggine del proprio corpo? Non si va da nessuna parte senza di lei? Che scaramanzie anche sono legate?
1: No, diventiamo dipendenti, nel senso, io ovviamente ho uno sponsor con il quale, diciamo, ho potuto che mi ha realizzato una stecca adatta a me. Con il tempo si impara a conoscersi, a capire il peso, il bilanciamento e tante piccolezze tecniche che comunque fanno della nostra stecca una compagna ideale, un prolungamento del braccio. Diventa anche un discorso scaramantica di abitudine: se mi tolgono la stecca, la mia stecca, sicuramente perdo un buon 30%, perché perdo sicurezza.
0: Per chi volesse cominciare, magari insomma ha già giocato a biliardo, ma ancora deve fare il salto e vorrebbe magari provare a fare quel salto verso l'agonismo, lei che consiglio si sentirebbe di dare?
1: Allora, io consiglio di andare in una sala affiliata a FISB, che è la Federazione Biliardo Sportivo Italiana, e trovano sicuramente degli istruttori, anche io sono un istruttore, e l'istruttore saprà dare l'indirizzo da prendere a chi vuole intraprendere questa strada. Ecco, sicuramente bisogna farsi seguire da qualcuno, perché tutti abbiamo iniziato come degli autodidatti, però come ogni disciplina ha i suoi segreti e le sue regole da imparare con qualcuno che insomma è già addentrato.
0: Abbiamo visto a Roma finale tra una bielorussa e una filippina, le scuole più all'avanguardia per il movimento femminile oggi nel 2026 quali sono?
1: Sicuramente l'Oriente, tutto. La Cina, il Giappone, la Corea hanno delle scuole radicatissime e sono fortissime, sicuramente le più forti. In anche la scuola europea comunque è molto... Infatti la Fefilova viene proprio dalla scuola europea, nord europea, sicuramente ha una grande tradizione e grande forza, ecco.
0: I prossimi appuntamenti a questo punto?
1: Allora, prossimi appuntamenti: a Treviso si svolgerà a fine agosto un Eurotour, che è un circuito europeo a tappe, uh-huh. E ci saranno diversi atleti italiani, e poi da ottobre in poi ricominciano tutte le manifestazioni legate al campionato italiano. E ci saranno l'anno prossimo gli europei, credo, in Serbia. Io parteciperò sicuramente perché ho vinto il titolo italiano, quindi mi sono qualificata. È un anno denso di cose, insomma, arriveranno tantissime cose. E poi naturalmente nel 2027 ci sarà di nuovo un'altra edizione del campionato del mondo a Roma, quindi stiamo gettando adesso le basi, diciamo, anche per una maggiore copertura mediatica, per una maggiore pubblicità, insomma, per permettere che il pubblico, quello che non è addetto ai lavori o appassionato, venga a fruire di questa fantastica manifestazione.
0: Oh, e poi ricordiamo che il vantaggio, non diciamo così trascurabile, è che quello del biliardo è uno sport che si può praticare fino ad un'età piuttosto inoltrata.
1: Assolutamente, assolutamente. Io ho un'allieva in particolare, Erika, che saluto, non so se mi sta sentendo, che ha iniziato a giocare a 68 anni,
0: quindi
1: non è mai troppo tardi.
0: E allora grazie a Cristina Moscetti
1: per
0: averci introdotto nel mondo del biliardo al femminile, in questo caso della specialità palla 10.
1: Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese, con qualche isolato temporale ancora possibile sulle Alpi orientali. Domani nuovo consolidamento dell'alta pressione e quindi cielo in prevalenza sereno sul paese, con nubi confinate ad Alpi e Prealpi, con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte, e alla dorsale appenninica, con rovesci e temporali più probabili lungo l'Appennino meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana e fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sabato Sport.

Alle 16.30 di nuovo in diretta con Sabato Sport, sempre Francesco Albanese al microfono per un aggiornamento flash per quanto riguarda la finale Grandi Altezze Uomini Europei di Parigi. Si era sta giocando punto a punto, anzi centesimo di punto Barnabà contro lo spagnolo Ximeno Martinez, che sopravanza l'atleta azzurro appunto per 0,20 per appena 20 centesimi, 268.60 contro 268.40, manca però ancora l'ultimo e decisivo tuffo, davvero un duello da seguire attentamente questo tra lo spagnolo Martinez e il nostro Barnabà.

0: E torniamo in diretta per parlare di atletica leggera. Ormai è alle porte l'appuntamento con gli europei inglesi a Birmingham. L'Italia si presenta con una maxi spedizione, 132 atleti guidati dal direttore tecnico La Torre, tante speranze di medaglia, tante possibilità per far bene da parte di stelle che si affacciano al mondo dell'atletica leggera, magari per la prima volta, e magari per loro sarà soltanto l'inizio di una carriera luminosa, ma anche da parte di campioni o campionesse super affermate, come nel caso della nostra marciatrice Antonella Palmisano, che è con noi collegata. La saluto e la ringrazio. Buonasera, Palmisano.
1: Buonasera, ciao Francesco, eccomi qui.
0: Ben trovata, naturalmente un curriculum che parla da sola, su tutte l'oro olimpico a Tokyo nel 2021, ma campionessa europea a Roma 2024, vincitrice di 3 medaglie mondiali. Insomma, mi fermo qui, altrimenti terminiamo il tempo a nostra disposizione. Antonella, e ci sarà una novità importante a Birmingham, perché hai deciso...
1: Ciao Francesco, eccomi qui.
0: Ben trovata, naturalmente un curriculum che parla da sola, su tutte l'oro olimpico a Tokyo nel 2021, ma campionessa europea a Roma 2024, vincitrice di 3 medaglie mondiali. Insomma, mi fermo qui, altrimenti terminiamo il tempo a nostra disposizione. Antonella, e ci sarà una novità importante a Birmingham, perché hai deciso di passare alla distanza più corta.
1: Sì, dopo l'anno scorso, dopo l'argento mondiale sulla 35, diciamo che quest'anno non mi sentivo ancora pronta di affrontare una 42 km, perché purtroppo siamo sempre in continuo cambiamento con la distanza. Quindi ho voluto fortemente, quindi in casa ci sono state parecchie discussioni sul fatto che volessi ritornare sulla 21 km. Mi sento ancora competitiva, anche se la sfida sarà molto più difficile, più ardua, più si va avanti, più la competizione c'è, però non mi sono mai tirata indietro, quindi anche questa volta vorrei provarci.
0: Ecco, hai detto in casa e non a caso, perché Antonella è allenata da suo marito, da Lorenzo Dessi. Ecco, una domanda che non ti avranno mai fatto: com'è essere allenati dal proprio coniuge?
1: Ma è una risposta molto molto difficile, nel senso che ci sono momenti di alti e bassi, forse più bassi che alti, e anche se poi si arriva a un compromesso e si prosegue, però ecco, non è facile, perché poi l'allenatore è quello più oggettivo rispetto all'atleta. L'atleta deve abbozzare, soprattutto se poi è il marito, difficilmente riesce ad abbozzare. Quindi diciamo che è un po' spiegato il nostro rapporto di questi ultimi 2 anni.
0: Ma se si litiga, o meglio, se si discute col coniuge in casa, poi che fa? Non ci si trova sul campo d'allenamento, e viceversa, se magari c'è stata una discussione in campo d'allenamento, poi a casa ognuno va in camera sola? Cioè, come vi siete organizzati? Che organizzazione vi siete dati in questo senso?
1: Ma diciamo che con il tempo stiamo diventando sempre più bravi sul campo d'allenamento, quindi sempre più professionali. A casa facciamo ancora un po' a cazzotti, perché ecco, o alcune volte ci limitiamo, io vado a dormire in camera e lui dorme sul divano, oppure ecco, non ci parliamo per qualche ora abbondante e poi facciamo... cioè, evitiamo i discorsi e parliamo di altro, quindi in questo modo diciamo che le giornate proseguono.
0: Però evidentemente, insomma, anche a giudicare dalla tua pervicacia, è un sodalizio che funziona, e funziona. E come, ecco, a Birmingham abbiamo detto, abbiamo ridotto la distanza, ma le aspettative quali sono? Le rivali non mancano?
1: Sì, le rivali non mancano, le mie aspettative sono sempre alte. Ho sempre detto che sino a quando farò atletica non è per accontentarmi, quindi ovviamente punto sempre a qualcosa di alto. Quello che continuo a dirmi è che voglio difendere l'ultimo titolo europeo che mi appartiene, e anche se poi ho una rivale nonché amica, Maria Perez, che è quella a cui... è quella che dovrei riuscire a battere, perché è quella più forte in questo momento. Però come dicevo, mi piace quando la sfida è difficile, quindi perché no provarci e ambire a qualcosa di bello, no?
0: Antonella Palmisano, a proposito di Maria Perez, ma è vero che avete una chat in comune? Insomma, che cosa possiamo riferire di questa, che cosa possiamo rendere pubblico di questa chat?
1: Ma sì, abbiamo questa chat, le ragazze del Pavone, che è un amico in comune.

0: dove il suo soprannome è il pavone, e in questa chat comunque ci raccontiamo un po' tutto, anche gli allenamenti, tipo ieri ho fatto 10 per 1000, casualità anche lei oggi ha fatto 10 per 1000, che sarebbe 10 volte un chilometro, e ci siamo un po' scambiati i tempi, quindi seppur abbiamo una gara a 6 giorni, però ormai ci conosciamo talmente bene perché i raduni e il tempo insieme che passiamo è tantissimo, che non serve poi nascondere quello che facciamo. E è una chat fatta sia quindi di allenamento, sia di vita quotidiana, sia di prese in giro, c'è un po' tutto lì dentro.
1: Mi rendo conto. Ma Antonella Palmisano, prepararsi in questa canicola che avvolge l'Italia e non solo, che ulteriori difficoltà determina per la vostra preparazione?
0: Ma stando qui in Italia diciamo che sta diventando un po' difficile, infatti stiamo ultimamente, forse quest'anno contavo più di 100 giorni di raduno fuori all'estero, proprio per un po' adattarci al clima, per essere pronti ai nuovi posti, forse quest'anno Birmingham ci ospiterà e ci saranno questi 18 gradi di media, però generalmente ci stiamo sempre spostando in posti caldi, in posti umidi, dove fa la differenza proprio abituarsi a questo. E l'Italia, io sono di Ostia, e diciamo che quale umidità e caldo ci sta avvolgendo, però fa parte un po' del gioco, quindi bisogna comunque imparare ad adattarsi, sì, a girare, ma ad adattarsi.
1: E invece rispetto alla possibilità comunque di trovare dei compagni di allenamento, funziona sempre un allenamento singolo perché è una disciplina che non permette una condivisione, o ci può essere anche un discorso, tra virgolette, di squadra?
0: Intanto noi stiamo vedendo, sono 2 anni, anzi forse quasi 3 anni che io mi alleno costantemente, come vi dicevo, con la Perez, quindi quello che stiamo vedendo è che proprio allenarsi insieme, seppur non si riesce a svolgere tutti gli allenamenti insieme, però aiuta tantissimo, perché comunque almeno dal mio punto di vista allenarsi con chi è più forte ti aiuta anche a superare un po' dei limiti mentali, che quando si è da soli difficilmente si ha più difficoltà. E quindi anche questa condivisione degli allenamenti o punti di vista o visioni differenti comunque può aiutare a farci crescere, a sperimentare, certo, perché appunto bisogna sperimentare, però a farci crescere. Quindi, e forse è quello che poi anche in Italia viene fatto, è proprio la condivisione degli allenamenti, dei pareri, dei pensieri, e forse anche per questo che poi la marcia in Italia vanta sia un passato veramente pieno e folto di medaglie che un presente che un futuro sicuramente.
1: Ecco, perché questo è un po' il segreto, è una marcia che ha una tradizione davvero importante. Voi state rendendo onore e merito ad una disciplina che è tra le principali contributrici, diciamo così, anche al medagliere olimpico. Che succederà a Birmingham tra la lunga e la marcia più breve, anche a livello televisivo? Vogliamo far capire a chi ci ascolta, magari è meno attento a queste dinamiche, quali novità sono state introdotte anche in termini di partecipazione alla gara?
0: Ma sicuramente a chi ci ascolta possiamo dire che non sarà facile comprendere le varie gare, perché purtroppo, e dico purtroppo, ci saranno 4 partenze nello stesso momento, quindi alle 7:30 locali, 8:30 italiane, e alla partenza ci saranno le 2 mezze maratone sia uomini che donne, e in più le 2 maratone sia uomini che donne. Quindi io spero veramente che a casa, non so, dalla regia, comunque indicazioni o comunque anche dai cameraman che saranno accanto ai vari gruppetti, si capisca un po' chi è la testa delle varie gare, o comunque non solamente la testa, ma che cosa si sta svolgendo dietro, perché poi chi è avanti diciamo che è sempre seguito, ecco, dai media, ma chi è poi nel gruppo di dietro non sa cosa sta accadendo. E anche noi sul percorso, però, diciamo che dobbiamo affrontare anche una difficoltà maggiore, perché comunque ci saranno, non
1: Incroci.
0: so, forse un incroci, doppiaggi e tutto questo sul giro di 1 chilometro. Quindi, i ritmi sono totalmente differenti, quelli di una maratona da quelli di una mezza maratona. Poi, per non parlare di una giuria tecnica, comunque la marcia è molto tecnica ed è sempre sotto giudizio di un giudice, e avere 150 persone che ti passano contemporaneamente per 4 ore di gara comincia a essere difficile.
1: Bisognerà girare con delle
0: Quindi
1: foto tessere degli avversari in tasca per capire contro chi si sta gareggiando.
0: Ma non è forse quello, no, perché poi tra di noi, tra le discipline, sappiamo chi è, cioè, ci conosciamo. E il problema però è chi giudica, e quindi abbiamo paura che poi la marcia, la tecnica di marcia pulita venga meno, e soprattutto i doppiaggi che possono comunque non rendere un ritmo stabile, perché sei sempre, devi essere attento, no, a superare, a cercare di non sbagliare la carreggiata.
1: A proposito di chi giudica, ricordiamo che anche in questa cosa birmica non entrerete allo stadio, e quindi ci sarà tutto un percorso esterno, e questo immagino sia un peccato, no, Palmisano?
0: Ma sì, ma io ricordo Roma 2024, cioè l'entrata nello Stadio Olimpico ci fa sentire parte di una famiglia, cioè ci fa sentire parte dell'atletica. Comunque entrare in uno Stadio Olimpico, vedere la gente che ti sta aspettando,

0: ci fa bene a noi della marcia.
1: Dicevo, a proposito di chi giudica e ha un occhio meno attento e meno esperto, il discorso delle penalità, vogliamo riepilogarlo, come funziona e quali sono le infrazioni che un marciatore o una marciatrice può commettere?
0: Certo, e diciamo che la marcia è una camminata veloce, però quello che deve essere diverso rispetto alla camminata e che quindi non deve essere sotto giudizio del giudice è che il ginocchio nella fase avanzante deve sempre rimanere teso, quindi non si può piegare come quando camminiamo velocemente e, cosa importantissima, almeno a occhio nudo, quindi non con cellulare o comunque con fermo immagine, non bisogna essere sospesi da terra. È vero che a certe velocità è inevitabile essere sospesi, però c'è quella percentualità all'occhio visibile dove può passare.
1: Come e si acquisisce questa dimestichezza? Perché non è semplice stabilire cosa è permesso e cosa no. Qual è il discrimine?
0: Ma sicuramente tanta tecnica, quindi lavorare sempre sulla tecnica e ovviamente cercare, perché è facile anche barare meno, cioè nel senso non è bisogna, quello che è l'obiettivo è marciare bene a certe velocità e non barare a certe velocità per non farsi prendere. Diciamo che ultimamente sta passando anche quel messaggio, quindi come cercare di non farsi, di non prendere una penalità nella maniera più veloce.
1: Adesso voglio far pace ad Antonella Palmisano con la sua città, con Mottola, perché prima in un infortunio linguistico ha detto io sono di Ostia, altrimenti qui veniamo subissati di messaggi da parte del paese di Mottola in provincia di Taranto che insomma ci ha rinnegata, vogliamo specificare così preveniamo, si sta scherzando ovviamente. Antonella è fiera e orgogliosa delle sue origini.
0: Ma sì, le origini e l'essere pugliese, quando cerco tranquillità, quando cerco il sapore di casa, i profumi, c'è tutto, ritorno a casa. Quelle sono le radici e non si dimenticano. Però è ovvio che poi a 22 anni, quando decidi di fare quel passo in più per la tua carriera e inevitabilmente con una valigia vai via di casa e vai a Ostia. Ho 35 anni, quindi diciamo che è metà e metà, no?
1: Giustamente. Una casa d'elezione di grande gusto. Grazie dunque Antonella Palmisano, in bocca al lupo per Birmingham, non aggiungiamo altro e naturalmente noi continueremo a seguirti da vicino nelle tue prossime imprese sportive.
0: Grazie, campi crepi.
1: Noi ci fermiamo, anticipiamo la messa in onda del GR1 perché poi ci sarà la partenza della MotoGP con la gara sprint.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Lo scontro tra Roma e Madrid e la Spagna ha disposto controlli per chi arriva dall'Italia fino al prossimo 7 settembre. Dopo Madrid e Barcellona le verifiche sono state estese anche ad altri 7 aeroporti. Si tratta della ritorsione rispetto alla decisione di Roma di sospendere per un mese il trattato di Schengen a causa della crisi migratoria a Ceuta. Rafforzata l'assistenza consolare per i cittadini italiani che si trovano nel paese iberico. Un incendio divampato nella centrale elettrica adiacente al centro dialisi del Policlinico Gemelli di Roma. I pazienti sono stati trasferiti nell'edificio centrale dell'ospedale. A tutti è stata garantita la continuità delle cure, non ci sono feriti. L'immediata attivazione del sistema antincendio ha limitato i danni all'edificio. Tragedia sfiorata in Piemonte, dove è stato investito un gruppo di ciclisti.
3: Una gita su due ruote tra amici si è trasformata in un incubo per un gruppo di 6 ciclisti che sarebbero stati travolti volontariamente da un'auto guidata da un 70enne. Davide Boscolo abita di fronte al luogo dell'investimento.
4: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
3: È successo lungo la statale che collega Lanzo Torinese a Coassolo questa mattina poco prima delle 10. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso. Marco Borrello lo ha visto fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar.
5: È arrivato da questa strada, ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù. Velocità sostenuta.
3: 4 feriti trasportati in ospedale, 2 in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni. Nessuno è in pericolo di vita, ma hanno riportato traumi e fratture multiple. L'automobilista che in un primo momento si era dato alla fuga si è costituito. L'ipotesi di reato è tentato omicidio stradale. Da Lanzo Torinese, Barbara Di Palma per il GR1.
2: A causa di un errore umano per uno scambio di provette nel luglio scorso al centro di procreazione assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano è stato impiantato un embrione sbagliato. La struttura spiega che l'incidente è stato causato da una errata interpretazione della sequenza dei pazienti. L'ospedale ha espresso profondo rammarico ed ha avviato verifiche immediate. Ancora caldo intenso in questo secondo weekend di agosto, le alte temperature resisteranno almeno per un'altra settimana, si sono momentaneamente abbassate soprattutto al centro-nord a causa di temporali, oggi scendono a 19 le città da bollino rosso. Addio a Francesco Guccini, lutto cittadino a Bologna e a Modena, a Pavana sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata.
6: A Pavana l'ultimo saluto a Francesco Guccini, una cerimonia privata nel cortile della sua casa tra familiari e amici di una vita, ma fuori dai cancelli c'era un paese intero e non solo, tanti arrivati anche da lontano per rendere omaggio al cantautore che a questi luoghi dell'Appennino ha dedicato parole, canzoni e memoria. Tra i presenti anche il cardinale Matteo Zuppi, amico personale di Guccini. Momenti di grande commozione durante l'addio della figlia Teresa. Buon viaggio babbo, le sue ultime parole. Ha ricordato le domande mai finite, i quotidiani di anni letti insieme, un panino con la mortadella e quella spiritualità panteista che il padre le aveva trasmesso. Sulla bara pochi oggetti capaci di raccontare una vita, il romanzo Maigret a Parigi, un collage con le fotografie dei suoi amatissimi gatti e un cuscino composto da arbusti, fiori e bacche raccolti nei boschi di Pavana. Alla fine la benedizione di Zuppi, le lacrime della moglie Raffaella, l'applauso dei presenti, poi il feretro ha lasciato la casa tra i saluti della folla. Qualcuno ha gridato semplicemente: grazie Francesco. Pavana, Tommaso Giuntella, GR1.
2: Importante ritrovamento archeologico al largo delle coste siciliane, un relitto di epoca romana presumibilmente databile tra il II e il I secolo a.C. è stato individuato a circa 3 miglia da Mazara del Vallo a una profondità di 46 metri. Sul fondale sono presenti centinaia di anfore, 2 ancore in piombo e un'altra struttura dello stesso materiale. Il ministro della cultura Giuli parla di una delle più importanti scoperte subacquee degli ultimi anni. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.

Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Madrid reagisce alle misure adottate da Roma con verifiche sui voli provenienti dal nostro paese. Nel mirino interi aerei o passeggeri scelti a campione.
3: La Spagna ha formalmente annunciato a Bruxelles il ripristino dei controlli per i viaggiatori che provengono dall'Italia, come ritorsione, per la decisione presa dall'Italia di sospendere gli accordi di Schengen con Madrid in seguito alla crisi di Ceuta, misure che dovrebbero durare fino al 7 settembre. Si tratta, negli aeroporti, di controlli casuali e non sistematici dunque, che dopo Malaga, Siviglia, Bilbao, Alicante e Valencia sono stati estesi anche a Madrid e Barcellona e interesseranno anche Baleari e Canarie. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna in un periodo che segna il picco del turismo tra i due paesi, ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri e raggiungibile 24 ore su 24. Per ora, comunque, i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, riferisce il governo spagnolo. A Ceuta, nel frattempo, resta l'allerta di un nuovo assalto migratorio dal Marocco. Marco Barbonaglia, GR1.
2: 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, 262 minatori morirono nella miniera belga, 136 erano italiani. Il presidente Mattarella in un messaggio richiama al rispetto della dignità dei migranti e alla sicurezza sul lavoro. La premier Meloni ricorda il sacrificio dei nostri emigrati e ribadisce il no allo sfruttamento. A ricordare e raccontare quei drammatici momenti un nostro connazionale che allora aveva 27 anni.
4: Ma senti, giù a cercare, vedete, si capiva più niente.
5: Quando Lino Rota, allora 27enne, scese nel pozzo della miniera belga del Bois du Cazier a Marcinelle per soccorrere i compagni intrappolati, trovò solo corpi. Alcuni di loro, racconta oggi, avevano i volti anneriti dal carbone, due solchi bianchi tracciati dalle lacrime piante prima di morire.
4: Sono sceso nella miniera dove era. C'era tanti morti.
5: Emigrato nel 1948 dalla Bergamasca, come tanti era stato attirato dalle promesse di lavoro e alloggio dignitosi. In Belgio i minatori italiani trovarono invece condizioni durissime.
4: Era miseria.
5: La mattina dell'8 agosto del 1956 il disastro. Rota, che aveva appena finito il turno, scende nel pozzo a capo di una squadra di soccorritori. I morti sono 262, 136 gli italiani. Dopo una vita in miniera, Rota è tornato a Nembro e si è dato una missione non dimenticare. 20 anni fa ha fondato il Museo della Miniera e dell'Emigrante, visitato ogni anno da decine di studenti della Bergamasca. Maria Itri, GR1.
2: La cronaca: è stato arrestato per tentato omicidio l'automobilista che ha Torinese ha travolto deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti, ferendone quattro, uno in modo grave. Secondo i testimoni, dopo una lite, il 73enne avrebbe ingranato la retromarcia investendo il gruppo, poi avrebbe fatto inversione dirigendo nuovamente l'auto contro la comitiva. L'uomo, che si era presentato ai carabinieri, è ora agli arresti domiciliari. Fenomeno baby gang: quattro minorenni arrestati ad Arese, vicino a Milano, l'accusa di aver sequestrato un 19enne per poi chiedere il riscatto.
6: I carabinieri lo hanno trovato in un parco ad Arese, alle porte di Milano, con un sacchetto in testa, ferito e derubato di cellulare e portafoglio. Il 19enne era stato rapito poche ore prima e trattato come un ostaggio, usato per chiedere un riscatto a un coetaneo che si trovava con lui. Portaci della droga, gli hanno detto, e rilasceremo il tuo amico, oppure lo uccidiamo. Il macete in mano come minaccia. Una scena da cartelli della droga, ma con protagonisti ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, tutti nati in Italia. I militari sono riusciti a ritrovare il giovane in serata grazie alla geolocalizzazione del cellulare. Gli aggressori sono scappati, ma quattro di loro sono stati bloccati e arrestati. Le accuse per il branco sono pesantissime: sequestro di persona a fini estorsivi, rapine in concorso, porto abusivo d'armi, lesioni personali. Ora sono detenuti nel carcere minorile Beccaria, mentre si cercano ancora gli altri complici. Il 19enne è scosso, è stato ricoverato in ospedale, guarirà in 6 giorni. Da Milano per il GR1, Roberto Rotondo.
2: È sempre a Milano scambio di provette al San Raffaele per un errore umano: a una donna che poi ha chiesto di abortire è stato impiantato l'embrione di un'altra coppia. L'episodio risale al 23 luglio. Regione Lombardia e Ministero della Salute hanno sospeso per 15 giorni il laboratorio di procreazione assistita. L'ospedale esprime profondo rammarico, verifica in corso sulle procedure di identificazione e tracciabilità. Buon viaggio babbo, è l'ultimo saluto di Teresa Guccini al padre Francesco nel funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia Pavana. Non sono riuscita a farti tutte le domande, ma mi ha insegnato dove cercare, ha detto la figlia del cantautore. Il cardinale Zuppi lo ha ricordato come un uomo di discrezione, garbo e grande umanità. Abbiamo bisogno di giganti come lui, ha detto. E a Pavana il ricordo di Guccini passa anche dalle voci di chi lo incontrava ogni giorno.
0: Ci mancherà tanto, rimane la sua parola, la sua musica, la sua cultura.
1: Sapeva colloquiare un po' con tutti, insomma.
7: Abbiamo perso un amico, un grande genio, un cantastorie, un poeta, e quindi è, sì, triste, però è presente per noi.
8: Una persona speciale, un poeta. Io dico un po' più che un cantante, un poeta veramente. Ha dato tanto per noi che abitiamo qua attorno. Volevamo tutti bene.
2: Il prossimo GR1 è alle 19, la linea torna a Sabato Sport.
9: Sabato Sport. Sono le 18:06, questa è sempre Rai Radio 1, questo è sempre Sabato Sport. Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda le amichevoli in corso, un po' sparse in tutto il mondo. Vi abbiamo detto di quelle avvenute piuttosto lontano, cioè della vittoria dell'Inter sulla Juventus 2-1 in Australia, Perth, della sconfitta del Milan a Jakarta in Indonesia 3-0 contro il Chelsea, perde anche la Roma contro il Brighton al termine della sua tournée britannica, dunque sconfitta per la Roma 3-0 contro il Brighton. Intanto si sta giocando invece Schalke 04 Atalanta ed è l'Atalanta in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Samardžić e di Scamacca, mentre il Bologna sta perdendo contro il Pisa. Ricordiamo poi che stasera alle 21 toccherà anche il Napoli sfidare gli spagnoli del Celta Vigo. Tra poco per gli altri aggiornamenti.

18 e 10 minuti, si corre sulle strade del Tour. Parliamo in questo caso del Tour de France femminile, perché c'è stata una tappa importante. Ha vinto l'olandese Demi Vollering e di forza si è ripresa pertanto il primato della corsa gialla. Adesso in testa alla Grand Boucle francese c'è lei, al secondo posto a 18 secondi è arrivata Elisa Longo-Borghini, mentre per la terza piazza è arrivata Cassia Nevia-Doma, che perde così il simbolo del primato in favore della rivale. Buona dunque la prestazione della ciclista Elisa Longo-Borghini. Oggi ricordo che non c'è soltanto il tempo delle amichevoli estive sulle quali vi stiamo aggiornando, ma torna anche il calcio ufficiale, quello, diciamo così, dove si fa sul serio. Torna infatti in auge la Coppa Italia. Le prime due gare in programma quest'oggi saranno Vicenza-Catania ed Ascoli-Potenza. Da non perdere di vista poi il tennis, in corso a Montreal il Masters 1000, con gli ultimi risultati che vi vado a elencare sono i seguenti: Mešić ha sconfitto Atman, parliamo del turno degli ottavi di finale, per 2-7-0, stesso risultato per Fonseca che si è imposto su Ruud 7-6, 6-3, l'argentino Tirante anche qui in 2-7 ha sconfitto Popirin 6-3, 6-4, Paul ha avuto la peggio contro Thien, che dunque ha vinto il derby statunitense per 6-3, 6-2, e tra circa 20 minuti in campo ci sarà il nostro Luciano Darderi che sfiderà il portoghese Borges. Poi in serata, ecco che a scendere in campo a Montreal toccherà a Rinderknecht e a Nakashima.

È stato un sabato importante per la MotoGP, domani sarà il turno della gara lunga, come vi ha raccontato il nostro inviato a Silverstone. Si è invece tenuta la gara sprint con il dominio firmato da Jorge Martin, che grazie a questo successo consolida anche il suo primato nella classifica generale per quanto riguarda il Mondiale 2026. Alle spalle di Martin è finito Ogura, terzo, ottimo terzo Marco Bezzecchi al suo rientro nelle gare con la sua Aprilia, davvero ha dimostrato tutto il suo valore. Con a seguire poi si sono piazzati Alex Marquez in quarta posizione, Fabio Di Giannantonio in quinta, via via staccati tutti gli altri. Certo, fa un po' specie vedere al nono posto Marc Marquez, oggi certamente non al meglio, ha deluso un po' le aspettative in questa circostanza. Vedremo domani che cosa potrà accadere sulla gara lunga, che naturalmente potrete sempre seguire qui su Rai Radio 1.

Con gli ABBA e la loro Dancing Queen siamo arrivati alle ore 18:20 sempre qui su Sabato Sport, dove ci sono tante squadre in questo sabato impegnate nei test amichevoli in vista dell'inizio della Serie A fissato, come sapete, per il prossimo 22 di agosto. Allora vediamo gli ultimi risultati che stanno maturando. Vi abbiamo detto della sconfitta della Roma contro il Brighton per 3-0. Si sta giocando Schalke 04 Atalanta ed è l'Atalanta a condurre per 2-0. Il Bologna è sotto di 2 reti contro il Pisa. In serata alle 21 il Napoli dovrà vedersela contro gli spagnoli del Celta Vigo, ma il programma non finisce qui, perché a scendere in campo saranno in questo sabato anche il Torino, il Cagliari, il Genoa e un doppio impegno addirittura per l'Udinese al Blue Energy Stadium. Infatti dovrà vedersela contro il Nottingham Forest ed il Barcellona.

18-24, vi abbiamo detto prima delle amichevoli estive delle squadre di Serie A, ma diamo uno sguardo allora a quella che sarà per l'appunto la Serie A, che ormai è di là da venire, mancano appena 2 settimane, allora è il caso di andare un po' a rinfrescarci la memoria con quelle che saranno le squadre chiamate a scendere in campo nel primo turno del massimo campionato. L'esordio, come di consueto, sarà riservato alla squadra campione d'Italia, dunque l'Inter, che ospiterà il Monza sabato 22 agosto alle ore 18:30, stesso orario per Udinese Como. Il programma ancora di sabato 22 agosto sarà completato da Parma-Cagliari alle 20:45 e allo stesso orario sempre da Genoa-Napoli. Ci spostiamo poi a domenica 23 agosto, sempre l'orario sarà quello delle 18:30, orario estivo, con Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus alle 18:30 per l'appunto, mentre due le gare in programma alle 20:45, vale a dire Torino-Milan ed Atalanta-Sassuolo. Ci sarà anche il lunedì come slot per questo primo turno della Serie A, alle 18:30 Bologna-Lazio. 3 agosto, sempre l'orario sarà quello delle 18:30, orario estivo, con Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus alle 18:30 per l'appunto, mentre due le gare in programma alle 20:45, vale a dire Torino-Milan ed Atalanta-Sassuolo. Ci sarà anche il lunedì come slot per questo primo turno della Serie A, alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Adesso musica e poi ci sarà l'Onda Verde.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Le 18:29 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa è di 3 ore al Piazzale Italiano, la coda è verso Chamonix. Sulla 4 Venezia-Trieste il traffico è rallentato tra Barriera di Trieste e Liserte e Dopore di Puglia in direzione di Venezia. Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Sanremo Ovest e Ventimiglia verso Ventimiglia ci sono 8 km di coda a tratti. A1 Milano-Napoli, attenzione, un veicolo fermo in galleria tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Sulla A14 tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona le code a tratti sono a causa del traffico intenso. A1 Milano-Napoli tra Caianello e Capua in direzione di Napoli ci sono 6 km di coda per un incidente al chilometro 719 che ha visto coinvolti un camion e 6 auto. Il traffico defluisce su 2 corsie. Sempre sulla A1, traffico rallentato a causa del traffico intenso per chi da Roma va verso Salerno al bivio tra la A1 e la A30 Caserta-Salerno. Sulla A30 a Salerno in direzione di Salerno la coda è per traffico intenso. Infine sulla A3 la coda è verso Salerno tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata Sud. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Sabato Sport.

Siamo entrati in quello che per noi è l'ultimo chilometro di questo appuntamento con Sabato Sport, ma ne abbiamo ancora di cose da dire. Stiamo aspettando le interviste nel post gara sprint da quel di Silverstone da parte del nostro inviato, e tra poco vi invito davvero ad ascoltare la presentazione di un libro che certo non può essere derubricato a un libro di mero sport. Dietro c'è una storia molto importante.

0: È proprio vero che attraverso il calcio si possono raccontare tante storie, o forse addirittura la storia, quella con la S maiuscola. È quello che ha fatto nel suo libro La Nazionale senza casa, Calcio, Sogni e Resistenza in Palestina, uscito per Garrincha Edizioni, Giulia Bassi, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, Giulia.
1: Buon pomeriggio Francesco, buon pomeriggio a tutti voi e grazie dell'invito.
0: E saluto anche Mauro Berruto, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana di Pallavolo, attualmente deputato del Partito Democratico, autore della prefazione del libro scritto da Giulia Bassi. Buonasera Berruto.
2: Buonasera a voi, grazie.
0: Parto proprio da Giulia Bassi, autrice dunque di questo libro, che certo non può essere derubricato semplicemente come un libro a carattere sportivo. Allora ti chiedo, Giulia, qual è stata la molla, la spinta che ti ha portato a raccontare una storia così anche dolorosa come quella della storia della nazionale palestinese di calcio?
1: Guarda, la molla è stata una notizia che ho letto poco più di un anno fa e che parlava di una partita che la nazionale palestinese aveva pareggiato nei minuti finali a causa di un calcio di rigore e che in caso di vittoria l'avrebbe portata ad accedere a una fase di ripescaggi per sperare di qualificarsi ai mondiali. Ovviamente l'eventuale qualificazione della Palestina ai mondiali avrebbe avuto un significato enorme, ma la cosa che a me colpì molto nel leggere quella notizia era il fatto che esistesse una nazionale di calcio palestinese, e quindi da lì ho deciso di fare qualche ricerca, di contattare un po' di persone. Ho scoperto che la Palestina è ufficialmente riconosciuta dalla FIFA dal 1998, dal CIO, dal Comitato Olimpico dal 1993, quindi ho trovato significativo che esista sportivamente un riconoscimento che invece sappiamo manca a livello politico, diplomatico, geografico, e quindi da lì ho deciso di approfondire l'esistenza di questa nazionale, di questa squadra che gioca, esiste, porta in giro una bandiera, un nome per il mondo. Ho contattato la Palestinian Football Association, sono riuscita a intervistare calciatori, l'allenatore, il CT, ma anche in realtà tante persone che in Palestina attraverso il semplice gioco del calcio provano a ritagliarsi un piccolissimo spazio di dignità, libertà e, perché no, magari provano anche a sorridere anche solo per un momento.
0: E Mauro Berruto, qual è il mondo che ne scaturisce da tutto questo? Lei, che quella realtà palestinese, seppure sotto il profilo del volley, l'ha conosciuta e l'ha toccata con mano direttamente.
2: Sì, Giulia ricordava giustamente che la Palestina è riconosciuta appunto dal CIO, dalla FIFA, dalla UEFA, dagli organismi sportivi internazionali, e il mio contatto con lo sport palestinese è nato in un'occasione tragica, peraltro, perché proprio quella prima partecipazione olimpica nel 1996 ad Atlanta, quando la Palestina inviò una delegazione composta da un unico atleta, si chiamava Majed Abu Marajil, fece i 10.000 metri, ovviamente era anche il portabandiera perché era l'unico, insomma, fece i 10.000 metri, fece parlare il mondo e fece, diciamo, catturare l'attenzione del mondo sportivo, e non solo sulla Palestina. Ma nel 2024 Majed Abu Marajil, tornato nel luogo dove era nato, che era il campo profughi di Nuseirat nella striscia di Gaza, è purtroppo morto non a causa di un bombardamento, quindi in maniera diretta, come peraltro più di 1.000 sportivi palestinesi in questi ultimi 3 anni, ma perché si era ammalato ai reni, doveva curarsi, doveva fare dialisi. L'ospedale dove faceva la dialisi è stato bombardato, Israele gli ha negato la possibilità di andare a curarsi in Egitto ed è morto forse ancora più atrocemente nell'impossibilità di curarsi. In quell'occasione io avevo contattato, diciamo, il Comitato Olimpico Palestinese, che mi ha poi invitato nel novembre scorso, quindi qualche mese fa, a fare per qualche giorno l'allenatore della nazionale palestinese di pallavolo, o sarebbe meglio dire quello che resta purtroppo della nazionale palestinese di pallavolo. E lì ho conosciuto e ascoltato con le mie orecchie, visto con i miei occhi, la condizione dello sport palestinese, che non ho altro modo di definire che se non quella di essere una condizione di apartheid, anzi direi proprio il manuale dell'apartheid, che io ho sfogliato pagina dopo pagina in quei giorni, e che determina poi ovviamente per lo sport e per tutto il resto naturalmente. Ma insomma, io e Giulia abbiamo condiviso, mettiamola così, questo sguardo sullo sport che in Palestina è in condizioni ovviamente drammatiche, perché nella striscia di Gaza il 98% degli impianti sportivi è stato raso al suolo. In Cisgiordania, io sono stato a Ramallah a fare quell'esperienza, la condizione anche semplicemente di mobilità per poter raggiungere i posti, i luoghi dove ci si allena è impossibile, è anche difficile da spiegare, insomma, per noi occidentali. Quindi quello che ho visto e che ho ascoltato, ovviamente cerco di raccontarlo, credo che sia mio dovere, e l'ho raccontato anche un po' nella prefazione del bellissimo libro di Giulia.
0: Al quale torno, Giulia Bassi, La nazionale senza casa, questo è il titolo, Calcio, sogni e resistenza in Palestina. Direi che proprio nella nazione senza casa è proprio l'essenza del libro, perché anche dai protagonisti, dalla loro voce, dalle loro parole, emerge sempre questa difficoltà di giocare proprio senza una casa, di non avere anche il fattore casalingo dalla propria parte, di disputare le gare cosiddette casalinghe all'estero, in Giordania in questo caso. E però a casa si fa sempre ritorno, quando naturalmente questo è possibile, visto che poi i calciatori sono impegnati anche in campionati esteri e sono sparsi un po' in ogni dove.
1: Sì, la maggior parte dei calciatori, almeno quelli della nazionale, anzi quasi tutti, giocano e vivono all'estero, anche perché in Palestina dopo il 7 ottobre i campionati sono sospesi. Dico i campionati perché anche quando ancora si svolgevano erano due, uno in Cisgiordania e uno a Gaza, due campionati diversi, perché ovviamente non c'è libertà di movimento tra le due zone, e anche questo mi sembra significativo di quella che è l'anomalia e l'ingiustizia che vive questo popolo e che riesce a emergere secondo me anche attraverso lo sguardo sportivo, come appunto il fatto di non avere una casa, di non poter giocare le partite nel proprio territorio. Questo in realtà accadeva anche prima del 7 ottobre, da qui il titolo del libro. La Palestina è sempre costretta a farsi ospitare dai paesi vicini, il Kuwait, l'Egitto, la Giordania eccetera, ha la maggior parte delle proprie strutture sportive distrutte in questo momento. Molto spesso è capitato che alcuni sportivi, alcuni calciatori non riuscissero a rispondere a una convocazione perché chi di loro si trovava in Cisgiordania non riceveva il lascia passare, non riceveva dalle autorità israeliane i giusti documenti. Come ha detto Jibril Rajoub, con cui ho avuto modo di parlare, il presidente del Comitato Olimpico Palestinese, come se loro volessero avere il diritto di decidere anche chi ci deve rappresentare. Però ovviamente nella cultura palestinese, direi, non solamente in questi ragazzi, il concetto di casa è sempre molto ben presente, è una sorta, no, di motore anche, di desiderio e di elemento assolutamente imprescindibile, e in nome del quale anche giocano e cercano di tenere alta questa bandiera in giro per il mondo, riuscendoci anche molto bene, perché oltre ad aver sfiorato una qualificazione ai mondiali, nei mesi scorsi hanno raggiunto ad esempio i quarti di finale in Arab Cup, venendo eliminati soltanto ai supplementari dalla ricchissima Arabia Saudita, per dire. Quindi è una nazionale che continua a esistere e resistere, e lo fa in modo significativo.
0: Tra le storie insomma raccontate c'è anche quella di Rami, il portiere della nazionale palestinese, Giulia Bassi, che si trova a vivere quel momento così particolare, forse una sliding doors, nel senso che si trova a dover fronteggiare un calcio di rigore per certi versi storico, subisce il gol, e però dentro di lui nascono tanti pensieri in quel momento.
1: Sì, io il libro è partito da qui, volevo proprio parlare con lui, perché quando ho letto quella notizia, no, un calcio di rigore che spegne il sogno della Palestina di andare ai mondiali, nella mia mente anche di giornalista la volontà era quella di parlare con colui che era ancora l'ultimo a poter fare qualcosa. Il portiere nel calcio ha sempre questo ruolo un po' ingrato, un po' magico, di essere l'ultima speranza, l'ultimo baluardo, l'ultima possibilità. Quindi l'idea di parlare con Rami Amada è stato il motivo per cui poi è nato questo libro. Con lui ho fatto una chiacchierata chiedendo anche a lui il significato, no, di indossare questa maglia, di difendere la porta della Palestina, di cui è anche capitano, e ovviamente nelle sue parole c'è da un lato il desiderio di giocare a calcio, di dimostrare la sua bravura come calciatore, dall'altro l'assoluta consapevolezza di portare avanti un messaggio che è molto più grande, di avere gli occhi magari del proprio popolo che ti stanno guardando da sotto una tenda in un campo profughi, e sai che in quel momento rappresenti per loro un raro momento di orgoglio, di felicità, di condivisione, una possibilità per stare insieme. Ci sono tantissime immagini che sono arrivate da Gaza, in cui si vedevano le persone riunite per guardare guardare le partite, è capitato anche recentemente quando si riunivano per guardare i mondiali, e quindi insomma in questi ragazzi e soprattutto in Rami Amada, che è il portiere e il capitano, c'è sempre questa doppia, questa sorta di doppia concezione, no? Da un lato il voler fare il proprio lavoro, ma dall'altro la consapevolezza di essere portatori di un messaggio molto più importante.
0: Mauro Berruto, questa storia che cosa ci lascia in eredità? Più speranza, riscatto, dolore? Qual è l'elemento che predomina?
2: Ma a me verrebbe da dire la parola responsabilità, che estendo naturalmente a tutti gli uomini e le donne di sport che sanno di avere un potentissimo linguaggio a disposizione, il linguaggio davvero universale dello sport, e che devono sviluppare una capacità critica di usarlo, quel linguaggio, di usarlo ovviamente nella sua modalità più bella, che è quella della capacità di costruire ponti, diciamolo così, anche se suona un po' retorico. Quel rigore da cui parte Giulia, peraltro, è stato un rigore molto discusso, insomma, un rigore, diciamo, dove ci sono state tante polemiche, è arrivato veramente quasi come se fosse opportuno, ecco, che non si parlasse ulteriormente di Palestina. Io dico che quel linguaggio è talmente potente che, ripeto, da una parte gli uomini e le donne di sport devono esserne consapevoli, devono ricordarselo.

0: citavo prima, i più di 1000 atleti, atlete, sportivi in generale uccisi in questi ultimi 3 anni. E guardate, non è un effetto collaterale. Quando si ha l'intento di sterminare un popolo, poi ognuno trovi la definizione che più gli piace, occorre colpire anche i simboli che quel popolo lo tengono insieme, no? Mi riferisco allo sport, mi riferisco agli uomini di cultura, alle donne di cultura, mi riferisco alle scuole, agli insegnanti, cioè non sono effetti collaterali che determinati da un'azione bellica più grande. C'è una ragione, ecco, se si colpisce lo sport e oltre agli sportivi, ricito il dato del fatto che praticamente tutte le infrastrutture sportive nella striscia di Gaza sono state demolite e un solo stadio è ancora in piedi ed è diventato anche questo un campo profughi. Questa è da una parte la forza, dall'altra ovviamente il rischio, no? Che lo sport si deve assumere quando deve ricordarsi della responsabilità di quello che può raccontare al mondo. Ecco, io credo che l'esperienza di resistenza, come Giulia l'ha definita, degli atleti e delle atlete palestinesi sia una voce sempre più flebile, purtroppo, ma che noi dobbiamo ascoltare con grande attenzione.
1: A proposito di resistenza, Giulia Bassi, questo libro è anche una piccola prova di resistenza giornalistica. Tu ti metti in gioco e non ne fai mistero anche in prima persona, col lettore instauri un dialogo diretto rispetto a quelle che sono anche state le tue difficoltà personali nell'affrontare comunque un lavoro che ti ha portato anche in luoghi non certo agevoli dove lavorare. Quindi che sfida è stata per te?
2: Sì, io ho voluto scrivere il libro in prima persona, ho voluto intrecciare alle storie dei ragazzi e delle ragazze palestinesi anche la mia, che è stato un po' un modo anche simbolico per avvicinarmi ulteriormente a loro, perché quando si parla dei palestinesi, la narrazione mediatica che spesso ne viene fatta, si tende sempre a considerarli come dei numeri solamente una volta che diventano vittime, che diventano migliaia e migliaia di vittime, quasi mai abbiamo letto i nomi, visto le foto, ascoltato le storie delle vittime palestinesi e quindi intrecciando la mia storia alle loro storie, o come ho voluto dire, la mia è importante tanto quanto la vostra, non ci sono differenze da questo punto di vista. Ho voluto sì, mettermi in gioco, ho voluto che non ci fosse solamente il mio nome sul libro che parla di Palestina, ma anche un po' della mia storia e anche un po' della mia vita, che quando si scrive un libro, secondo me, diventa anche un esercizio di sincerità che ti avvicina al lettore e che il lettore in genere apprezza e comprende.
1: La Nazionale senza casa, calcio, sogni e resistenza in Palestina, l'autrice Giulia Bassi, Mauro Berruto ne ha curato la prefazione. Vi ringrazio, vi saluto. A presto qui su Rai Radio 1.

0: C'è stata la MotoGP in questo numero di Sabato Sport a tenere banco grazie alla gara sprint in quel di Silverstone vinta da Jorge Martin. Ce l'ha raccontata il nostro inviato a Silverstone per l'appunto Luca Cesaretti, che al termine della gara ha intervistato Marco Bezzecchi, oggi terzo al rientro da un infortunio. Ascoltiamo allora Marco Bezzecchi.
1: Marco Bezzecchi, che terzo posto è stato?
2: È stata una bella gara, molto molto difficile, e gli ultimi quattro giri mi sono reso conto che ho avuto un calo fisico proprio tosto, quindi soprattutto dopo aver passato Digia, quei due giri dove bisognava spingere per cercare di aprire un gap sono stati molto molto difficili. Sono molto contento e è stato molto emozionante arrivare dalla squadra e vederli contenti e bello.
1: Possiamo dire che è uno dei risultati più belli della tua carriera, anche forse più di qualche vittoria?
2: Oddio, una vittoria è sempre una vittoria. Sì, devo dire che oggi mi sono emozionato molto. Però una vittoria è sempre bella, è vero, però anche oggi è stato bello. Diciamo che non saprei scegliere. Spero di poter scegliere magari in futuro altre gare più belle.
1: In quelle lacrime c'era anche forse un po' di sorpresa?
2: Sì, molta sorpresa, perché la verità è che la qualifica mi ha distrutto. Proprio è stato il turno che mi ha spaccato a metà, perché fare il time attack con le nostre moto è veramente molto impegnativo fisicamente in una pista così tanto lunga, dove non puoi sbagliare niente, lo è ancora di più. Quindi subito dopo la qualifica mi sono accorto che ero distrutto, e ho detto: fare la sprint, che comunque la partenza della sprint, i primi giri sono sempre tosti, non so se ce la faccio. E abbiamo lavorato bene con il fisioterapista, cercando di, insomma, sopperire con quello che potevamo, ma ero abbastanza preoccupato, quindi sicuramente sono stato abbastanza sorpreso. Se mi sveglio domani mattina che sto come adesso, sono contento.
0: Questo era Marco Bezzecchi. Ascoltiamo invece, sempre al microfono di Luca Cesaretti, Fabio Di Giannantonio, oggi quinto nella sprint.
1: Fabio Di Giannantonio, ci hai provato all'inizio, una bella partenza, poi hai provato fino a che non c'è stato questo drop clamoroso della gomma posteriore.
3: Sì, cercavo di fare la miglior partenza che potevo, e alla fine all'inizio avevo anche un bel ritmo, mi sentivo molto veloce, forse anche un po' più veloce dei ragazzi davanti, per quello ho provato anche a passare Ogura, soltanto che dal quarto giro la gomma dietro ci ha un po' abbandonato, quindi è stata molto una sopravvivenza. Un peccato, perché di solito sono uno di quelli che tratta bene le gomme, invece oggi ero proprio in balia di lei, soprattutto del posteriore, e abbiamo fatto un po' fatica.
1: Queste difficoltà col posteriore, perché l'hanno avuti tutti, però voi davvero siete andati in difficoltà grandissima. Mark e Pecco giravano in 2.03 alla fine.
3: Ma io sono, a differenza di altri quelli di Ducati, lo dico da inizio dell'anno, che la prendiano qualcosa in più. C'è chi dice che noi abbiamo la moto per vincere. Sì, abbiamo veramente una super moto, ma dobbiamo migliorare, perché alla fine i piloti di Aprilia stanno guidando in maniera eccezionale, ma hanno sicuramente qualcosa in più adesso per gestire meglio soprattutto il posteriore, ma proprio l'arco della gara. Noi siamo molto più impiccati e dobbiamo fare tutto perfetto per essergli vicini, e appena ci abbandona un po' il posteriore non abbiamo un anteriore così solido per poter stargli vicino.
1: Domani la media vi può aiutare allora in quest'ottica?
3: Speriamo, vediamo, non lo so. Mi piace dire che ci dobbiamo provare ed è possibile, però sicuramente lo continuo a dire, loro hanno qualcosa in più in questo momento.
0: Siamo in chiusura di Sabato Sport, l'ultimo aggiornamento con quanto dice il sito della Gazzetta. Parla di tennis, i dubbi di Sinner, anche oggi fisioterapia a Torino, ora valuta se giocare a Cincinnati, le cure al ginocchio procedono bene, ma il numero uno del mondo non vuole affrettare i tempi e potrebbe decidere di disputare direttamente gli US Open. Io ringrazio Giovanni De Palma alla parte tecnica, Danilo Giunta in regia, Andrea Pistorio nella redazione di questa puntata di Sabato Sport. Vi rinnovo l'invito domani con Domenica Sport a partire dalle ore 14. Da parte mia, da parte di Francesco Albanese, l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Scontro su Schengen, in Spagna via i controlli a campione sui viaggiatori in arrivo dall'Italia, pochi per ore i disagi, la Farnesina attiva un canale WhatsApp. I 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, appello del presidente Mattarella, dignità per i migranti, Giorgia Meloni, stop ai canali clandestini. A Pavana i funerali laici di Francesco Guccini, servono giganti come lui, così il cardinale Zuppi, suo amico personale. Torino litiga con i ciclisti e li investe, poi torna indietro per colpirli di nuovo. Un ferito è grave, arrestato l'automobilista 73enne. Fine settimana da bollino nero, 25 milioni di auto in viaggio e AFA record, temperature fino a 40 gradi al centro-sud, piove al nord. Nuovo codice della strada, le ipotesi sul tavolo del Ministero, patente a 17 anni, sorpasso a destra in autostrada, 10 euro di multa per ogni chilometro orario oltre il limite. Dagli Scantinati al mito, il punk compie mezzo secolo e festeggia con un festival a Londra. Spilli, borchi e creste e tanta rabbia per rivoluzionare musica e moda. Europei di Parigi, Italia d'argento nei tuffi dalle grandi altezze, doppia medaglia per i fidanzati Elisa Crosetti e Andrea Barnabà. MotoGP, Martin vince la sprint di Silverstone. Buonasera da Massimo Cecchini. Lo scontro tra Italia e Spagna supera il terreno diplomatico e coinvolge direttamente i viaggiatori. Madrid ha infatti ripristinato i controlli alle frontiere marittime e aeree, come aveva già fatto il nostro paese dopo la crisi migratoria a Ceuta. Solo nella giornata di oggi 250 i voli interessati e poco fa un nuovo intervento da Bruxelles.
3: Oggi ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere interne sono temporanei. Ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. E ci sono segnali dall'Italia che le misure nei confronti della Spagna potrebbero essere revocate presto. Scrive su X il commissario dell'Unione Europea agli affari interni Brunner mentre sta per concludersi la prima giornata di controlli spagnoli sui viaggiatori italiani. Si tratta al momento di ispezioni a campione in porti e aeroporti che hanno interessato tra il 5 e il 10% dei viaggiatori. Controlli casuali e non sistematici dunque che dopo Malaga, Siviglia, Bilbao, Alicante e Valencia sono stati estesi a Madrid e Barcellona e nelle prossime ore saranno effettuati anche alle Baleari e alle Canarie. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna in un periodo che segna il picco del turismo tra i due paesi e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri e raggiungibile 24 ore su 24. Per ora i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Dal governo per ora nessun commento alla decisione di Madrid. La linea della Premier Meloni resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto, quando, secondo la Guardia Civil spagnola, potrebbe verificarsi una nuova ondata di migranti a Ceuta. E intanto lo scontro con Madrid accende anche quello interno alla politica italiana.
4: Maggioranza allineata alle scelte del governo e critica verso Madrid. La sicurezza è la nostra priorità, spiegano da Fratelli d'Italia, e l'arrivo di migranti irregolari in Europa dalla Spagna dopo Ceuta dimostra che avevamo ragione. Sospensione di Schengen su cui converge Forza Italia. Dalla Lega, Gianluca Cantalamessa.
5: Se la Spagna decide di far entrare centinaia di migliaia di persone, ben ha fatto l'Italia a chiudere le barriere sospendendo il trattato di Schengen. Del resto è stato sospeso ben 450 volte negli ultimi 20 anni. Difendere i confini è un dovere.
4: All'attacco del governo le opposizioni, da crisi diplomatica si è tradotta in autogol per l'esecutivo, sottolinea il PD, chiedendo lo stop alla sospensione di Schengen, stessa richiesta da Italia Viva. La Premier Meloni la smetta di fare propaganda, aggiungono i 5 Stelle, e così anche Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni.
6: Su Ceuta la propaganda cinica del governo italiano ha prodotto quello che era immaginabile, un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia la finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
4: Vasco Pirri, GR1.
2: Le tensioni tra Italia e Spagna preoccupano anche il settore turistico. Per la Fiavet il ritorno dei controlli potrebbe provocare code e rallentamenti negli aeroporti, dove è già operativo l'EES, il nuovo sistema europeo automatizzato per registrare chi entra e chi esce. Ripercussioni possibili anche su alberghi e servizi di trasferimento. Adesso un'importante ricorrenza. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, 262 minatori persero la vita, 136 erano italiani. Alle commemorazioni il presidente del Senato Ignazio La Russa ha letto il messaggio del capo dello Stato Mattarella.
1: Conservare la memoria per onorare le vittime, il messaggio del capo dello Stato parte da qui per porre l'attenzione su un fatto storico, tragico. 70 anni fa, il collasso della miniera di Marcinelle, che diventa simbolo e insegnamento, riflettere sul prezzo umano che venne pagato, agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi, scrive Sergio Mattarella, che chiede una tutela sempre più attenta del diritto al lavoro e della sicurezza, cardine della Costituzione e principio fondante della Casa Europea. Contrasto ad ogni forma di sfruttamento e gestione dei flussi migratori rispettosa della dignità delle persone. L'Europa, ricorda Sergio Mattarella, ha voluto dedicare alle morti sul lavoro l'8 di agosto proprio in memoria delle 262 vittime del Bois de Cazières. 136 erano gli italiani emigrati che, sottolinea il Presidente della Repubblica, con il loro lavoro hanno contribuito al progresso del paese e delle comunità nelle quali sono stati accolti. Noemi Giunta, GR1.
2: Alle parole di Mattarella si aggiungono quelle della Premier Giorgia Meloni. Ricordare quella tragedia, afferma, significa rinnovare l'impegno a difendere i valori del lavoro, della libertà e della dignità. E si chiarisce il caso nato durante le commemorazioni in Belgio. A voltare le spalle al presidente del Senato La Russa sono stati esponenti di un sindacato belga e non della CGIL. Una precisazione che dunque chiude la polemica scoppiata questa mattina tra la Premier Meloni e il segretario generale del sindacato Maurizio Landini. Alla commemorazione anche i familiari degli italiani emigrati in Belgio e costretti in quegli anni a lavorare in condizioni durissime nelle miniere, come avete sentito. Oggi, a 70 anni dalla tragedia, i loro figli sentono soprattutto il bisogno di esprimere riconoscenza per quei sacrifici. La nostra inviata.
7: Se i rintocchi della campana hanno aperto le commemorazioni, a chiuderle è stata la visita al cimitero di Marcinelle. In processione dalla miniera un fiume di familiari dei minatori, i sindaci con i gonfaloni di tante città da cui partirono migliaia di emigranti italiani e poi associazioni e sindacati. Verdi, bianche e rosse le corone di fiori davanti alla lapide per le vittime del lavoro, dove troviamo raccolto in silenzio il signor Antonio De Matteis, figlio di un minatore della provincia di Lecce, morto di infarto a soli 40 anni per la fatica e le condizioni insalubri in cui si scavava.
8: Mio padre ha lasciato Gemini per venire a lavorare qui perché là era disperato. Quando se n'è andato aveva due bambini e mia madre era incinta di me. Tutti i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori l'abbiamo capito un po' tardi. Mia madre ha cresciuto quasi sola perché è stata vedova molto giovane. 6 figli che abbiamo tutti fatti studi e io per esempio sono medico qui in Belgio. E dopo tutti questi anni mi è venuto la voglia di lo remercier.
7: Di ringraziarlo. Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Restiamo all'estero. Sale la tensione in Bulgaria per il drone precipitato vicino alla Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato per lunedì l'ambasciatrice ucraina. Secondo il Ministero della Difesa, infatti, il velivolo è di un tipo largamente utilizzato dalle forze di Kiev. Il governo bulgaro precisa però che al momento nulla fa pensare a un'azione deliberata, ma ad un incidente. La guerra nel Golfo Persico si avvicina a un possibile accordo sullo stretto di Hormuz. Teheran parla di un'intesa molto vicina con l'Oman, che conferma progressi nei colloqui. Ma i Pasdaran avvertono che lo stretto riaprirà solo alle condizioni iraniane. Intanto gli Emirati denunciano l'attacco a una loro petroliera. Da Washington il vicepresidente Vance conferma ci sono progressi nei negoziati. Giudicheremo dai risultati. Rai Radio 1, le 19:08 minuti, parliamo del funerale privato di Francesco Guccini, che è stato celebrato nel cortile della sua casa di Pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Il cardinale Zuppi lo ha ricordato come un uomo di discrezione, garbo e grande umanità. Abbiamo bisogno di giganti come lui, ha detto il presidente della CEI. L'ultimo saluto al maestrone nel racconto della nostra inviata.
9: Io che ho doppiato 3 volte capo. Ho navigato 7 volte in 7 mari.
10: Oggi, in un'atmosfera sospesa, nel cortile della sua casa, Pavana, l'ultimo saluto, ad abbracciarlo e ricordarlo, solo parenti e pochi amici. La figlia Teresa scrive: sono orgogliosa di quell'attenzione rara che riusciva a volte a rubarti. Sul feretro del grande artista un cuscino di arbusti, fiori e bacche raccolti nei boschi che circondavano la casa della sua infanzia. Sulla bara anche una foto, un libro e un collage di immagini che ripercorrono alcuni momenti della sua vita. A salutarlo anche il cardinale Zuppi, suo caro amico. Assenza, ma anche presenza, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Nel paese la commozione era palpabile, un applauso accompagnato l'uscita del feretro. Siamo andati alla Caciosteria, uno dei luoghi frequentati dal maestrone. Una lunga amicizia ha legato Mimmo e Guccini da 18 anni.
9: Un'occa che guazza nel fango, un
11: cane che abbaia comando.
12: Ci ha lasciato tanti magnifici pensieri. L'ultima volta che l'ho visto diceva: sono un vecchio malconcio. E diceva: Francesco, si sto scana, la cura Menanni non l'ha trovata nessuno. Poi virava sull'ironia. Il personaggio rimarrà sempre l'amico. Era veramente un amico.
1: Da Pavana, Elena Pabba, GR1.
2: La cronaca con il caso dell'uomo che ha investito ripetutamente un gruppo di ciclisti a Lanzo nel torinese. L'automobilista ora è ai domiciliari.
13: Un diverbio durante un sorpasso scatena la follia lungo la statale che collega Lanzo Torinese a Coassolo. Un 73enne alla guida di un'utilitaria, secondo diversi testimoni, suona il clacson a sei ciclisti che a suo dire occupano troppo la carreggiata. Loro rispondono allargando le braccia, lui li travolge per ben due volte, ferendone quattro, tutti portati in ospedale. I due più gravi hanno riportato fratture multiple. Il racconto shock di Piercarlo Lagna, uno del gruppo.
14: Andavamo piano, 20 all'ora, ci passa questa macchina, ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. Questo qua ha scalato, a fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria 30 metri.
13: Prova a prendere il numero di targa, ma...
14: Questo qua con la macchina mi carica, sono riuscito a buttarmi lungo la strada.
13: Non finisce qui, racconta, l'automobilista fa inversione ad U ed investe gli altri ciclisti.
14: E ne ha facciati quattro.
13: Dopo la fuga, il 73enne che svolge lavori edili si è costituito, è stato sottoposto a test tossicologico. I carabinieri lo hanno arrestato per tentato omicidio. Ora è ai domiciliari. Elena Baiocco, GR1.
2: Al San Raffaele di Milano, per uno scambio di provette impiantato l'embrione di un'altra coppia e scatta la sospensione per il laboratorio.
15: Due coppie, lo stesso desiderio di diventare genitori, la scelta non facile di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, ma il giorno dell'intervento al San Raffaele di Milano qualcosa va storto. In sala d'attesa il 23 luglio ci sono due donne, una va chiamata per prima, l'altra per seconda, ma l'ordine viene invertito e nessuno se ne accorge, se non quando ormai il cosiddetto transfer è già avvenuto. Il caso viene subito segnalato alle autorità sanitarie. Due giorni fa scatta la sospensione del laboratorio di embriologia per generiche criticità, poi la notizia dello scambio. Ora il centro di fecondazione assistita ha due settimane di tempo per rivedere le procedure, potrà ripartire solo se Regione Lombardia e Ministero della Salute daranno l'ok. Più di 1500 i transfer effettuati ogni anno al San Raffaele. L'ospedale parla di errore umano e si dice impegnato a dare alle coppie la massima assistenza. I sindacati invece chiedono di rendere pubblici gli esiti delle verifiche. Milano, Davide Gangale per il GR1.
2: Secondo fine settimana dell'esodo di agosto, con 25 milioni di automobili in viaggio, dal pomeriggio il bollino per il traffico è passato da nero a rosso e così sarà anche domani per i primi rientri nelle grandi città e persiste il grande caldo.
16: Durerà oltre Ferragosto questa quarta ondata di calore. La morsa dell'afa, che si è allentata a nord per l'arrivo dei temporali, torna a stringersi nei prossimi giorni. Le otto città settentrionali che con Cagliari avevano conquistato il bollino giallo scenderanno a 7 domani e domenica rimarranno in giallo solo Torino e il capoluogo sardo. Ancora giornate di caldo estremo a Genova, Roma, Firenze, Messina e le altre città monitorate dal sistema di allerta per le ondate di calore della Protezione Civile nel centro-sud, ferme da oltre una settimana con il bollino rosso e temperature tra i 34 e i 39 gradi con punte di 40. Con il caldo cresce il rischio incendi, come quello che in provincia dell'Aquila ha lambito i comuni più alti d'Abruzzo. I temporali in quota previsti anche sugli Appennini non abbattono il caldo, spiega il capitano Valerio Cardinali dell'aeronautica militare.
17: In aree alpine e prealpina e lungo la dorsale appenninica, temporali che porteranno un temporaneo calo termico, ma temperature poi destinate di nuovo ad aumentare con un alto tasso di umidità.
16: Francesca Fornario, GR1.
2: Allo studio del governo alcune modifiche al codice della strada. Tra le possibili novità, la patente a 17 anni. Le osservazioni delle associazioni dovranno pervenire al Ministero dei Trasporti entro il 13 settembre.
18: Il casco obbligatorio per le super bici, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione. Sono alcune delle indicazioni per il nuovo codice della strada nel pacchetto in 15 punti del Ministero dei Trasporti, a cui si aggiunge la novità della patente già a 17 anni. Le multe per eccesso di velocità saranno riparametrate su ogni singolo chilometro orario di sforo. L'ipotesi prevede un incremento fisso di 10 euro per ogni chilometro orario oltre superare la soglia dei 130 km. Sulle strade urbane o locali, invece, la sanzione salirebbe di 5 euro per ogni chilometro oltre la soglia consentita. Secondo le indicazioni allo studio, è anche possibile il sorpasso a destra in autostrada su 3 corsie. La bozza della revisione del codice della strada è stata inviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a oltre 100 operatori e associazioni di settore per la fase di consultazione. Un pacchetto di riforme che, secondo quanto dichiara lo stesso Ministero in una nota, punta ad arrivare ad un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Paola Bonanni, GR1.
2: E siamo allo sport con gli europei di nuoto di Parigi, ancora medaglie nei tuffi dalle grandi altezze, giornata aperta dall'argento della 4 per 1500 mista con il quartetto Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri.
11: Coppia nella vita e ora anche coppia d'argento dai 20 metri. Elisa Cosetti, Andrea Barnabà, che ormai molti conoscono come Barnabà, a medaglia a poche ore di distanza l'una dall'altro. Scenario eccezionale con la Tour Eiffel sullo sfondo per i tuffi dalle grandi altezze che, come quelli in piscina, regalano gioia all'Italia. Prima Elisa ha confermato il secondo posto di ieri, preceduta dalla 19enne ucraina Ciukanisca. Poi Andrea, in testa dopo la prima giornata, oggi nulla ha potuto contro il rumeno Preda in una gara di altissimo livello. E comunque il risultato più importante in Europa per il movimento azzurro, supportato dal Centro Federale di Trieste e da quello di preparazione olimpica dell'acqua cetosa a Roma, è il progetto High Diving, avviato dalla Federazione nel 2020 e che sta dando i frutti desiderati. Entrambi di Trieste, Elisa Cosetti e Andrea Barnabà, a Parigi si sono spronati a vicenda, lo conferma lui. L'argento di Elisa, dice, mi ha caricato e questo mi rende ancora più felice. Soddisfatto senz'altro il direttore tecnico della Nazionale di Tuffi, Oscar Bertone. L'Italia torna a casa con 9 medaglie, bottino eccezionale. Manuela Collazzo, GR1.
2: MotoGP, leader della Mondiale Piloti, Jorge Martin si aggiudica la gara sprint di Silverstone, il nostro inviato.
19: La prima tripletta sprint di Aprilia ha 2 vincitori. Jorge Martin, che da leader del mondiale firma pole e successo e allunga in testa la classifica, ma anche uno stoico Marco Bezzecchi, terzo nonostante i dolori a clavicola e ginocchio.
20: Molto molto difficile, gli ultimi 4 giri mi sono reso conto che ho avuto un calo fisico proprio tosto, quindi molta sorpresa, perché la verità è che la qualifica mi ha distrutto. E ho detto, fare la sprint non so se ce la faccio, però dai, sono molto contento e è stato molto emozionante arrivare dalla squadra e vederli contenti e bello.
19: Secondo Ogura, e l'ordine della sprint è anche quello di classifica, con Martin Ettor che ha 17 punti sul giapponese e 27 sul riminese. Alex Marquez è quarto e migliore dei ducatisti, con Borgo Panigale in grande difficoltà di gomma. Di Gian Antonio quinto dopo averci provato a inizio gara mentre gli ufficiali sprofondano. Mark nono, Pecco 17esimo. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
2: Ed ora il cinema al Festival di Locarno, il primo dei 2 film italiani in concorso, che ti c'è con un cast di giovanissimi e Monica Bellucci, tutti presenti alla proiezione ufficiale con 2500 posti, tutti esauriti.
21: Come figlio che ti c'è? Te l'ha fatta la denuncia quella?
22: No, sei visto.
23: Questo secondo film ho affrontato l'adolescenza e il rapporto dell'adolescenza con le istituzioni, famiglia, scuola.
24: Giovanni Tortorici arriva in concorso a Locarno con Che ti c'è e i ragazzi della Palermo del 2012. I suoi ricordi di adolescente, un anno di scuola del 16enne Giulio, tra scuola che non va e una madre che ignora o con cui litiga. Lei è la star di giornata al Festival di Locarno, Monica Bellucci.
25: Era la prima volta che facevo un ruolo così, no? Di questa donna trasandata che ha abbandonato la sua femminilità, che rappresenta proprio un malessere dietro questa apparenza, no? Di perfezione di una famiglia e di una società in decadenza, una società che non sa più veramente parlare con i propri figli.
24: Tutto girato a Palermo, in Sicilia. Il film sarà in anteprima dal 27 agosto, una settimana prima dell'uscita nazionale. Oggi pomeriggio a Locarno anche la consegna di un pardo speciale a Hollywood Party per festeggiare 25 anni di trasmissioni dal Festival di Rai Radio 3. Miriam Mauti, GR1.
2: Il punk compie quest'anno 50 anni, un festival alle porte di Londra celebra il movimento che scatenò la rivolta nella musica pop e nel costume. L'inviata Rai.
26: Chitarre distorte e anarchia. Così i Sex Pistols lanciano al mondo il loro manifesto e il 1976, 50 anni fa, data ufficiale di nascita del punk. fenomeno tutto inglese con la carica dirompente che solo una società in apparenza trattenuta nelle convenzioni post-vittoriane sa offrire. Apparente subcultura che diventa rivoluzione di look. Vestiti strappati, capelli a cresta, spesso colorati, catene, borchie e spille da balia, ulteriore tocco trasgressivo, i dettagli fetish e sadomaso, il tutto consacrato in passerella grazie alla stilista Vivienne Westwood. Blackpool, una cittadina nel nord-ovest dell'Inghilterra, il Rebellion Festival ha un sapore tutto particolare per i 50 anni del punk. 300 artisti che si esibiranno fino a domani, un pubblico colorato che arriva da tutto il mondo. I biglietti sono esauriti da mesi. Assoluto, come tutto ciò che nasce effimero, sempre giovane nonostante i suoi primi 50 anni. Lunga vita al punk. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
2: E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Stefano Catini e Alessandro Campanella. La linea va ad Ascolta si fa sera, poi c'è la musica di Radio 1. Da tutti noi buona serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. Il brano odierno della Bibbia si apre con un imperativo insolito. Re, vedi, io pongo oggi davanti a voi benedizione e maledizione. Mosè si rivolge a tutto il popolo, eppure il verbo è al singolare. Non vedete, ma vedi, tu, uno per uno. In un discorso rivolto alla collettività, la Torah si ferma a guardare ciascuno negli occhi. C'è poi quella parola Yom, oggi. I maestri notano che la scelta tra bene e male non viene presentata come un fatto compiuto una volta per tutte, ma come qualcosa che accade sempre oggi, come se ogni giorno rinnovasse la stessa domanda, la stessa possibilità. Sono due lezioni che si tengono per mano. La responsabilità morale non si dissolve mai nella massa. La si può condividere, raccontare, celebrare insieme, ma nel momento della scelta si è sempre soli, al singolare. E quella scelta non si esaurisce in un atto eroico compiuto una volta, si rinnova ogni mattina con la stessa urgenza del primo giorno. Nessuno può vedere al nostro posto e nessuno può vederci una volta sola, mettendoci poi al riparo per sempre. Si vede, si sceglie oggi e domani di nuovo.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio 1 Musica.
6: 19:23, ben trovati, buona serata in questo ottavo giorno del mese di agosto, una lunga serata con Radio 1 Musica insieme a me, Gabriele Broccani, fino alle 22:30. Filo conduttore di oggi, l'arte dell'attesa. Eh sì, perché insomma aspettare non significa necessariamente restare fermi, si può anche prolungare il tempo in maniera piacevole, no? E possiamo anche immaginare, avere pazienza, lasciare che arrivi finalmente il tempo della stagione giusta. Nelle prossime ore incontreremo tramonti, estati da film, amori che mancano, canzoni rimaste in sospeso prima di trovare il loro momento. Radio 1 Musica a cura di Andrea Cacciacraro con Corinna De Laurentiis in redazione. Alla parte tecnica c'è Giovanni De Palma. Potete scriverci al 335-699-2949 quali sono le canzoni che vi aiutano ad aspettare, ad attendere, nell'attesa. Qual è la vostra musica preferita? Noi apriamo la puntata di oggi con tre personaggi molto diverse. Sono Mace, che costruisce una produzione ipnotica ed elettronica sulle sue composizioni, e c'è Salmo, che porta ovviamente le sue strofe, anche quelle più taglienti, e poi Colapesce, per quanto riguarda la quota cantautoriale, con il suo ritornello quasi sospeso. Questa è Cattive Abitudini.

Le cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesce, brano pubblicato nel maggio del 2026 dopo l'anteprima al Forum di Milano, un disco che parla di ricadute, comportamenti da cui è difficile liberarsi. Le cattive abitudini sono così. Tra l'altro la batteria è stata impreziosita dalla presenza di Derek McKenzie dei Jamiroquai in questo brano che stiamo suonando molto in questa calda estate. E adesso invece andiamo negli Abbey Road Studio nel 1967. Erano studi molto ben frequentati all'epoca, perché ci fu una registrazione che poi diventò epica, l'album degli Zombies che si chiamava Odyssey and Oracle, se non ricordo male, e questo brano fu registrato proprio in quel periodo. L'album però purtroppo passò inosservato e la band dopo poco si sciolse. Il singolo però esplose negli Stati Uniti quando ormai gli Zombies non esistevano più, e quindi oggi questo brano rimane praticamente l'unico grande successo della band. Lo riconoscete dal classico riff di piano, anzi più che piano qui c'è un organo Hammond suonato da Rod Argent. Il brano è Time of the Season degli Zombies.

Time of the season, il tempo della stagione giusta, che arrivò proprio con un certo ritardo, ma trasformò questo addio in un classico degli Zombies. Poi la storia ci dice che Rod Argent formò gli Argents, un'altra band che comunque ebbe un discreto successo. Rimaniamo sempre in quel periodo, anzi forse un anno prima, perché la registrazione di questo brano, di cui la paternità non è mai stata chiarita, c'è chi dice che questa canzone sia stata scritta dal cantautore folk Billy Roberts, mentre la paternità per alcuni è quella con il cantante Dino Valenti, noto anche come Chad Powers, però i diritti ufficiali sono stati comunque riconosciuti a Roberts. Tutto questo per dirvi che comunque la versione che noi conosciamo di più è quella del grande Jimi Hendrix, versione quella che divenne poi quella definitiva del 1966, primo singolo della Jimi Hendrix Experience, che mostrava già questo chitarrista capace di trasformare una ballata folk in un dramma veramente elettrico, e soprattutto racconta la fuga dopo un delitto con una calma musicale che rende tutto ancora più inquietante. Allora ascoltiamoci questo grande classico immortale, ovvero Hey Joe di Jimi Hendrix.

Sì, è Joe, è l'uomo che è in fuga e aspetta il momento d'ombra per varcare il confine verso il Messico. Questo brano che ha radici popolari molto compresse e che Jimi Hendrix ha saputo veramente rendere immortale. Adesso torniamo in Italia con una coppia, non solo nell'arte ma anche nella vita. Parliamo appunto di Maria Antonietta e Colombre, sono appunto una delle coppie più sensibili e raffinate della nostra scena indie. Il brano che ci racconta con grande garbo l'attesa di quel momento intimo in cui ci si sfila di dosso non solo gli abiti ma anche tutte le difese, le maschere sociali, le paure, insomma, per mostrarsi finalmente autentici e vulnerabili davanti alla persona amata, è proprio la canzone Senza Vestiti.

E questa Senza Vestiti di Maria Antonietta Colombre l'abbiamo ascoltata all'interno di questa puntata di Radio 1 Musica. Tra l'altro continuano quel bel dialogo fatto di quotidianità, di fragilità e romanticismo senza decorazioni. Bello anche il video, hanno scelto di girarlo a Tresigallo, che è la città metafisica. Non so se avete mai avuto modo di visitarla in provincia di Ferrara, ci sono proprio le architetture perfette per questa canzone che proprio si spoglia di tutto, e quindi era veramente una bella location. Ottima scelta. Anche a proposito di video, c'è la canzone che stiamo per ascoltare, che tra l'altro apre anche l'ultimo disco della discografia di Dire Straits, prima appunto che la band chiudesse i battenti. L'album era On Every Street ed è stato pubblicato nel 1991, e il video, che era diretto da Jerry Anderson, ritraeva la band che diventava un gruppo di marionette nello stile dei Thunderbirds, molto divertente. Tra l'altro in questo brano è il grande Mark Knopfler immagina quest'uomo talmente innamorato di Elvis Presley da essere irraggiungibile, quindi dice: bisogna chiamare il re per parlargli. E il brano è proprio Calling Elvis di Dire Straits.

L'inconfondibile tocco sulla Fender Stratocaster senza alcun utilizzo di plettri, quello di Mark Knopfler, e soprattutto insieme ai suoi Dire Straits, Colin Elvis, che ha scritto questo brano proprio pensando alla frustrazione che si attende quando qualcuno risponde all'altro capo di un telefono che squilla a vuoto, scherzando sul fatto che a volte sia più facile mettersi in contatto con il fantasma di Elvis Presley che con le persone reali nel mondo moderno. Insomma, un brano che sicuramente abbiamo ricordato con gran piacere nei primi anni 90. Ora la freschezza del pop contemporaneo con questa cantautrice tedesca, cioè nata in Germania però cresciuta tra Canada, Stati Uniti, Inghilterra. Insomma, lei ha raccontato anche questa sua geografia mobile nel successo, il suo primo grande successo che era No Roots. Parliamo ovviamente di Alice Merton, che in questo brano invece sceglie proprio il versante opposto, il desiderio di semplicità dopo relazioni e pensieri complicati. Lei per mantenere questa sua libertà ha fondato la propria etichetta, la Paper Plane Records, e noi l'ascoltiamo con Easy Alice Mertens.

Easy, dice Alice Merton, facile, dice, una parola che nelle canzoni d'amore compare quasi sempre, ma anche quando non è affatto facile. Adesso invece una bella collaborazione transgenerazionale, perché qui abbiamo di fronte due grandi della musica italiana. Parliamo di Gianna Nannini, che sta per portare a tutti noi il suo nuovo progetto che si chiama Gianna Gold, però ha voluto, per cominciare questa sua

Ventura a riprendere il suo primo grande successo, quello del 1979, che si intitolava America, e quel brano la impose al grande pubblico e lo trasforma in America Incorporated grazie alla partecipazione di Dardust, che cura la produzione, e l'intervento di Marracash. Quindi queste cose aggiornano un po' la provocazione e lo sguardo politico che era stato già inserito nel brano originale, e qui si mette proprio in dialogo due generazioni. Il primo capitolo di questo progetto Gianna Gold non è una semplice cover di se stessa, ma una vecchia fotografia sviluppata di nuovo con nuovi colori. Allora ascoltiamoci America Incorporated, Gianna Nannini e Marracash.

Sì, la grande voce di Gianni Nannini e le rime di Marrakesh, un brano che non fa veramente sconti a nessuno. America Incorporated racconta la fretta, l'ossessione per il successo e le contraddizioni di un mondo che non sa più aspettare, ma pretende proprio tutto subito. Grande potenza, un duetto veramente eccezionale. Adesso invece ritorniamo negli anni 60, anzi nel 1968 ci ascoltiamo una delle formazioni più libere e sperimentali della storia del rock e del rhythm and blues britannico. Parliamo dei Traffic, guidati da due grandi talenti, ovvero Stevie Winwood con le sue tastiere e la sua voce unica e il chitarrista Dave Mason, che scrisse questa canzone dal titolo Feeling Alright, ma racconta la sensazione di chi sta uscendo da una storia difficile, quindi è più una domanda che un'affermazione. Un momento difficile perché uno deve cercare di capire se andrà tutto bene. Poi il brano è diventato un classico immortale, Joe Cocker ne ha fatto una versione molto più ruvida e l'hanno interpretato decine di artisti negli anni, però noi l'ascoltiamo in versione originale. Feeling Alright con i Traffic.

Monumentali Traffic, con questa canzone Feeling Alright, rimasta veramente un grande classico e coverizzata da decine e decine di artisti ancora oggi. E adesso rimaniamo nella Londra di metà anni 60, perché c'è una canzone che è veramente una dichiarazione d'amore a questa città. L'ha scritta Ray Davies, ovviamente parliamo del leader dei Kinks, osservando idealmente due innamorati che attraversano il Tamigi. È diventata una delle canzoni più amate su Londra perché non celebra monumenti, ma proprio la sensazione di trovare bellezza nel traffico, nel fiume, nella solitudine. E questi due personaggi che sono nella canzone, Terry e Julie, non erano necessariamente persone reali, cioè possono rappresentare veramente chiunque in quel caso riusciva a sentirsi al sicuro dentro la città. E allora The Kinks con Waterloo Sunset.

I Kings di Ray Davies raccontano la storia di quest'uomo che dalla finestra della stazione di Waterloo guarda questi due innamorati che si attendono e poi alla fine si incontrano al tramonto sul ponte sopra il Tamigi. Una melodia malinconica, dolcissima, perfetta in ogni sfumatura, e sono momenti che sicuramente vanno ricordati. Dall'atmosfera della Londra anni 60 invece torniamo in Italia per tuffarci nelle sonorità solari e scanzonate di questo artista di Urbino. Si chiama Rafael Gualazzi, lo conosciamo perché questo brano poi ha avuto un grandissimo successo, scritto tra l'altro insieme anche a Colapesce, una canzone che è un omaggio molto ironico e spensierato alle vacanze italiane, alle attese sotto l'ombrellone e ai ricordi di infanzia legati anche al grande cinema americano. Un ritmo travolgente con il suo pianoforte stride, ed è ovviamente Rafael Gualazzi con L'estate di John Wayne.

La verve e il talento, il pianoforte di Raffaele Gualazzi. Rimaniamo nell'estate, ma ci spostiamo verso eleganti atmosfere carioca. Eh sì, perché abbiamo adesso la voce di Gaia Gozzi e la sua canzone Bossa Nostra, scritta in collaborazione con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, fonde un po' la classica bossa nova brasiliana con le produzioni pop contemporanee. Ci racconta il desiderio anche di lasciarsi scivolare addosso le ansie quotidiane nell'attesa di una notte di musica e di libertà. E allora Bossa Nostra, Gaia.

Gaia, nata a Guastalla da mamma brasiliana, ha sempre portato entrambe le sue culture nella propria musica. Questo brano apre una nuova fase dopo la Baile, Bossa Nostra. Siamo curiosi di ascoltare il nuovo materiale di Gaia Gozzi. E adesso invece rimaniamo sempre in tema un po' latino, perché con questo brano torniamo al grande successo degli Arabe de Palo, del compianto Pau Donés, che scrisse questa canzone dopo un viaggio a Cuba, ispirato da questa donna incontrata a L'Avana. Il brano venne pubblicato nel 96, però purtroppo la canzone non si impose subito. Fu una campagna pubblicitaria che la rese veramente virale, e il brano, e l'ascoltiamo ed è sicuramente riconoscibile fin dalle prime note, La Flaca, Arabe de Palo.

La canzone di Arabe De Paolo, La Flaca, che racconta di questa attesa travolgente, di un bacio desiderato per tutta la notte con questa ragazza cubana dal passo particolarmente riconoscibile. Una canzone che poi trasformò questa band di Barcellona in un fenomeno della musica latina mondiale. Veramente oggi molti dischi a energia solare. Adesso però passiamo alle pulsioni elettroniche più sofisticate della contemporaneità. Andiamo in Scozia con Joshua Maney, meglio noto con lo pseudonimo di Barry Can Swim, è uno dei produttori più apprezzati della scena club internazionale. Questo brano si chiama All My Friends, crea un tappeto sonoro molto avvolgente, riesce veramente a mischiare con grande sapienza campionamenti vocal, soul, house, melodica e pianoforti molto luminosi, anche perché lui ha studiato pianoforte fin da piccolo, e racconta così la bellezza di ritrovarsi tra amici nell'attesa del weekend. E questa è All My Friends di Barry Can Swim. Sister.

Ha scelto uno pseudonimo particolare questo Joshua Manny, si fa chiamare Barry Can't Swim. Barry non sa nuotare, ma sicuramente sa suonare. Questa era All My Friends. Adesso torniamo all'indie pop italiano, quello raffinato. Dietro questo progetto, che è quello di Sveglia Ginevra, c'è Ginevra Scognamiglio, che è una cantautrice nata a Benevento con un pop molto confidenziale. La stiamo seguendo con grande interesse, perché lei riesce veramente nell'intento di partire da oggetti quotidiani, arrivare a fragilità molto più profonde. E questo brano, che si chiama Caramelle, porta nel titolo la dolcezza, ma non cancella il retrogusto delle contraddizioni. Anche il nome d'arte sembra una sveglia rivolta a se stessa. Sveglia Ginevra, Caramelle.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Benvenuti al nostro consueto spazio dedicato al meteo in montagna. In studio con noi il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Una situazione per la fine della settimana caratterizzata da quella che in gergo viene chiamata instabilità pomeridiana, con le piogge temporali che prendono atto sia sulle Alpi sia lungo l'Appennino centrale e meridionale fino alle colline e le montagne dell'entroterra della Sicilia. Sono temporali che si formano durante le ore più calde della giornata e poi si attenuano verso le ore serali. Attenzione, perché in questo periodo localmente le piogge temporali potranno risultare anche di forte intensità.
1: Bene, e quale sarà l'evoluzione del tempo durante la settimana?
2: Si confermano le condizioni stabili, si conferma ancora il caldo, temperature elevate anche in montagna. L'attività pomeridiana legata ai temporali è decisamente limitata alle Alpi, proprio in forma molto molto localizzata, così come localizzata sarà lungo le aree interne, quindi colline e montagne del centro e del sud, localmente soltanto qualche rovescio che potrà essere accompagnato da isolati temporali, però fondamentalmente una situazione stabile sembrerebbe un po' per tutta la settimana.
1: Bene, grazie al colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e un buon fine settimana.
0: Radio 1 Musica.

Le 20:32, questa è Radio 1 Musica, Gabriele Broccani al microfono. Siamo stati nel 2011 e abbiamo ritrovato i Coldplay di Chris Martin nel momento di massimo splendore epico di quell'album particolare che era Milo Xiloto. Questa canzone Paradise raccontava la storia di questa ragazza che di fronte alle difficoltà della realtà si rifugiava nei propri sogni, attendendo con fiducia il momento in cui potrà finalmente volare verso il suo personale Paradise, un crescendo veramente orchestrale di sinte e di archi che ha fatto cantare gli stadi di tutto il pianeta grazie appunto al successo dei Coldplay. E adesso ancora la musica italiana, la penna ironica, geniale e stralunata di uno dei nostri cantautori più amati, parliamo di Samuele Bersani. Era il 1995, lanciò questo brano che dava proprio anche il titolo al suo secondo album in studio, raccontando con disincanto e divertimento proprio l'attesa del futuro, i viaggi sgangherati dell'intelligenza dell'epoca. Parliamo di un pezzo brillante che non ha perso un grammo della sua freschezza ed è Freak, Samuele Bersani. Sunny.

Samuele Bersani, inventato praticamente da Lucio Dalla, che lo volle come apertura dei propri concerti. Poi da allora Samuele Bersani ha creato la sua carriera facendo proprio della precisione delle parole una forma di libertà. Infatti in questo brano Freak ci dice che essere fuori posto può diventare un problema, oppure il punto esatto da cui si può osservare meglio tutto il resto. Andiamo in Germania con Tim Kamrad, che è un cantautore tedesco che unisce sapientemente il pop, l'elettronica e il soul. Il suo ultimo singolo Love Sober gioca un po' sull'opposto del suo precedente Drunk in Love, quindi non più ubriachi d'amore ma lucidi davanti a ciò che resta. Una canzone molto estiva con un piccolo cuore spezzato nascosto sotto il ritmo di questa Love Sober, Kamrad.

Questa è Kamrad con Love Sober, sobri d'amore, finalmente lucidi, anche se poi la lucidità nelle questioni sentimentali ha orari, diciamo, un po' ballerini. E adesso continuiamo con le canzoni che parlano di mare. Anche questo brano lo fa, si intitola Sto bene al mare e riunisce Marco Bengoni, Saif Erkomi in tre prospettive diverse sull'estate. Brano che è stato pubblicato lo scorso anno, che mescola molto bene cantautorato, R&B e anche un'eleganza un po' francese. Anche perché il mare non è soltanto vacanza, ma è il luogo in cui un po' fingere di stare bene oppure riuscirci davvero, poi tocca a voi. Bello anche il video che vi consiglio di recuperare, girato da Giulio Rosati, che accompagna questa sensazione molto sospesa. E allora ascoltiamoli, Marco Mengoni, Saif Erkomi, Sto bene al mare. Sto

Sto bene al mare, Marco Mengoni, Cypher Comi a Radio 1 Musica. Adesso invece, se vi dico un grande chitarrista messicano, tutti ovviamente viene in mente il nome di Carlos Santana, anche se poi è stato adottato nella città di San Francisco. Parliamo di un brano pubblicato nel 2002, era praticamente all'interno del 19° album di questo artista che aveva già attraversato 40 anni di grande musica. Una canzone originariamente pensata per il frontman dei New Radical, cioè Greg Alexander, ma il produttore Clive Davis decise che una voce femminile sarebbe stata meglio, e allora chiesero a Tina Turner, che però invece rifiutò di partecipare a questa realizzazione. Alla fine fu chiesto anche a Macy Gray, anche Macy Gray non poteva registrarlo. Alla fine la scelta cadde su questa giovanissima cantante americana che è Michelle Branch, giovanissima all'epoca. Beh, risultato, questo brano ha vinto un Grammy Award come miglior disco pop di quell'anno. Ascoltiamocela: The Game of Love, Carlos Santana e Michelle Branch.

versione che è rimasta iconica, anche se poi qualche anno dopo fu registrata anche una versione con Tina Turner. Per i più curiosi potete andare a riascoltarla nell'album Ultimate Santana, pubblicato proprio nel 2007. E tra l'altro Carlos Santana dichiarò: c'è solo una Tina Turner, nessuno può colpire una nota e sfondare uno stadio come fa lei. Io amo Michelle Branch, che ha fatto un grandissimo lavoro, solo che con tutto l'onore e rispetto per lei è ancora una bambina, nonostante stia diventando una donna. Ci vuole tempo per passare da una ragazza a una donna. Queste sono le dichiarazioni del 3 agosto del 2007 di Carlos Santana, quando poi venne pubblicata la versione con Tina Turner. E adesso, da questi ritmi latini, voliamo a Londra per ascoltare le atmosfere ipnotiche di questo collettivo funk soul, quello dei Jungle. La loro The Wave, guidata da Tom Farland e Joshua Lloyd Watson, hanno fatto della riservatezza e dell'attesa di marchio di fabbrica. Loro non si fanno quasi mai vedere nei video, fanno in modo che a parlare siano solo i loro ritmi travolgenti. C'è soprattutto tanta danza nei loro video. Mettiamoci comodi, ascoltiamoci i Jungle con The Wave.

I Jungle, che hanno saputo trasformare groove, coreografie e video in un unico linguaggio, questo era The Wave, e anticipa il loro quinto album, si chiama Sunshine, che tra l'altro ora si è arricchito stabilmente della voce di Lydia Kitto, che aveva già collaborato con questo collettivo in passato. Hanno ufficializzato il suo ingresso nella band, e un brano che sceglie influenze brasiliane, nostalgia, questo calore agrodolce anche un po' analogico. E adesso invece, dopo quest'onda che cambia il passaggio poi si ritira, andiamo con l'album del 1981 che fu il primo a superare i milioni di copie in Italia. Parliamo di Bandiera Bianca, la voce del padrone ovviamente è l'album. Bandiera Bianca è il brano in cui Battiato costruisce questa satira del conformismo culturale, mescolando perfettamente Beethoven, Bob Dylan, Teodoro Adorno e il ritornello di una vecchia canzone italiana. Quindi un titolo che sembra una resa, ma il testo è tutt'altro, è molto elegante, ironico, un'invettiva ironica e sferzante contro chi si arrende passivamente alle mode del momento, attende il successo senza costruire una reale consapevolezza d'autore. Con questa canzone arriveremo a segnale orario, poi GR1, e torniamo con ancora tanta musica in Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 21.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Buonasera da Francesca Giannini. In Spagna scattati i controlli per chi arriva dall'Italia, decisi da Madrid in risposta a quelli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Negli aeroporti le verifiche vengono effettuate fuori dagli aerei e a campione sul 5-10% dei passeggeri. Si controllano carta d'identità o passaporto e per gli extracomunitari visto o permesso di soggiorno. Al momento niente code o particolari disagi. Bruxelles intanto prova a mediare nello scontro fra i due paesi, contatti con i ministri dell'interno che assicurano che le misure saranno temporanee. La Farnesina rafforza l'assistenza agli italiani in viaggio, aperto un canale WhatsApp dedicato. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, 262 minatori persero la vita, 136 erano italiani. Alle commemorazioni il presidente del Senato La Russa ha letto il messaggio del capo dello Stato Mattarella. La gestione dei migranti rispetti la dignità umana è stato il monito del capo dello Stato. Messaggio anche da Giorgia Meloni: ricordare Marcinelle vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. Queste le parole della Premier che ha aggiunto: in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori. La nostra inviata.
6: Dei 136 minatori italiani morti nella tragedia di Marcinelle, ben 60 erano abruzzesi, molti dei quali venivano dalla provincia di Pescara, Manoppello, Letto Manoppello e Turri Valignani. Più volte in questi giorni abbiamo sentito il loro accento, tanti dialetti si intrecciavano negli abbracci tra gli allora bambini di tutta Italia, figli di minatori vicini di baracca, figli dell'emigrazione nata dalla miseria che ci ha accomunato tutti da nord a sud. Con la sua fascia tricolore è qui il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca.
7: Dopo guerra c'era quello, la fame, dove l'immigrazione fu tantissima e fu forte. Manoppello è stata emigrata in Sud America e poi tutti i paesi dell'Europa. Gli anni 80, quando quella miniera si voleva trasformare in un grande centro commerciale, le associazioni, il Comune Manoppello e anche altri comuni fecero delle lotte affinché questa miniera non venisse demolita, e oggi non a caso dopo tanti anni è anche patrimonio dell'UNESCO. È importante perché da lì iniziamo a parlare di sicurezza dei posti di lavoro e l'Europa nasce appunto da Marcinelle.
6: Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
5: Sale la tensione in Bulgaria per il drone precipitato vicino alla Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato per lunedì l'ambasciatrice ucraina. Secondo il Ministero della Difesa il velivolo è di tipo largamente utilizzato dalle forze di Kiev. Il governo bulgaro precisa però che al momento nulla fa pensare a un'azione deliberata, ma piuttosto a un incidente. Torniamo in Italia con la cronaca e agli arresti domiciliari. L'uomo che ha investito ripetutamente un gruppo di ciclisti a Lanzo, nel Torinese. L'ipotesi di reato è tentato omicidio.
8: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare e per chiamare i primi soccorsi.
9: Testimonianze di una mattinata di follia a Lanzo Torinese sono le 10 del mattino, quando un gruppo di 6 ciclisti che sta percorrendo la statale viene travolto di proposito da un'auto per due volte nel giro di pochi minuti. Alla guida c'è un 73enne di Coassolo, ora finito agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo ha superato la comitiva suonando il clacson, ma di fronte al gesto di un ciclista avrebbe ingranato la retromarcia e travolto tutti. A quel punto alcuni di loro hanno tentato di inseguirlo, lui se n'è accorto e ha fatto un'inversione, investendoli di nuovo.
10: ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù.
9: Il 73enne si è poi andato a costituire nella caserma più vicina. I ciclisti, lasciati sull'asfalto, in due hanno riportato ferite gravi e sono stati ricoverati in ospedale a Torino. Uno ha 68 anni e ha riportato diversi traumi alla spalla e al bacino. L'altro, 60 anni, ha fratture alle gambe, al viso e al torace. Torino, Marco Procopio, GR1.
5: L'addio a Francesco Guccini nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, dove stamattina si sono svolte le esequie private. Applausi e commozioni prima, durante e dopo la cerimonia. Le domande non sono mai riuscita a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto però è sapere dove andare a cercare. Buon viaggio, babbo. È il saluto della figlia Teresa. Servono giganti e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità, ha detto il cardinale Zuppi, grande amico del cantautore scomparso a 86 anni. Fine settimana di partenze e rientri, domani pomeriggio bolino rosso in direzione delle città. Viaggiatori che dovranno fare i conti con il caldo, che resta intenso quasi ovunque, bolino rosso in 19 città, anche se al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. Uscì 10 anni fa e diventò immediatamente film di culto. Stiamo parlando di La La Land, il musical di Damien Chazelle, che veniva presentato in prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. E ora si prepara un festeggiamento in Laguna. City of stars, are you shining just for me? Sabato 5 settembre alle 8 di sera il Teatro La Fenice ospiterà La La Land in concert, proiezione speciale del film con esecuzione dal vivo della celebre colonna sonora che sarà diretta da Justin Hurwitz, compositore premio Oscar della colonna sonora originale. Al piano ci sarà Randy Kerber nelle parti del film che furono di Ryan Gosling. Biglietti già andati a ruba. That I cannot make true. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna la musica, prossimo GR alle 22.
3: Radio 1 Musica.

11 minuti dopo le 21 siamo tornati in diretta con Radio 1 Musica. Gabriele Broccani al microfono ancora per un'oretta e mezza. Abbiamo ascoltato un altro grande classico della musica internazionale. Era il 1978. Kate Bush aveva solamente 19 anni quando questo Wuthering Heights arrivò al numero 1 nel Regno Unito, e fu proprio l'unica, anzi la prima donna a raggiungere quel risultato con una canzone scritta interamente da lei. Ovviamente il brano è ispirato al romanzo di Emily Brontë, canta dal punto di vista del fantasma di Catherine che chiede a Heathcliff di farla entrare. Quindi questo brano trasforma la letteratura gotica in pop visionario, una fantasma alla finestra, questo ritornello impossibile da dimenticare. Anche l'aldilà conosce il pop. E adesso invece torniamo ai tempi nostri, perché brano pubblicato il 15 maggio del 2026 che anticipa il nuovo album di inediti di Elisa ed è prodotto insieme a Dardust, brano che parla della volontà di scegliersi e di vivere i sentimenti senza rinunciare alla libertà. E nel video Elisa l'abbiamo vista apparire in bianco e in nero, circondata da questi corpi coperti di polvere, due polarità che convivono nella stessa idea d'amore. Quindi ascoltiamoci Amore è Elisa.

Amore è la canzone che esplora la pazienza, la cura e la sospensione necessarie per ricostruire un legame profondo che sa resistere anche al tempo, alle difficoltà, la forza, ma anche la sensibilità vocale di Elisa in questo brano. Facciamo adesso un salto nel 1988 e ci andiamo a riascoltare uno dei momenti sicuramente più intimi, delicati ed acustici della storia dell'hard rock mondiale, perché parliamo dei Guns N' Roses, che incisero questo brano all'interno del loro secondo album in studio, che era appunto Guns N' Roses Lies, ed è un brano che conosciamo anche perché lo riconosciamo subito all'ascolto con il fischio di Axl Rose che ce lo introduce. Il brano si distingue proprio nettamente dall'hard rock aggressivo che aveva caratterizzato il loro album di debutto Appetite for Destruction, e fu composto principalmente dal chitarrista Izzy Stradlin e registrato in questa unica sessione in studio con le tre chitarre, quindi quella di Slash, di Izzy e di Duff McKagan, senza l'accompagnamento della batteria. La cosa curiosa è che nel video, tra l'altro girato nello storico Ambassador Hotel di Los Angeles, che ormai è stato demolito, appare proprio per l'ultima volta il batterista originale Steven Adler, pur non avendo suonato nella traccia, però è presente nel video, e insieme poi a queste scene che alternano la band in questa stanza di hotel, le immagini di persone che svaniscono come fantasmi per poi concludersi con Axl Rose che guarda vecchi filmati del gruppo nella solitudine della sua casa. Allora ascoltiamoci questa Patience, loro sono i Guns N' Roses.

meravigliosa Patience dei Guns N' Roses. Le opinioni sull'ispirazione originale dietro questo testo si dividono, perché molti critici associano le parole d'amore, di attesa e di speranza alla travagliata e complessa relazione tra il cantante Axl Rose e l'allora fidanzata, poi diventata sua moglie, è l'attrice Erin Everly, a cui invece era dedicato il brano Sweet Child O' Mine. Ma il bassista che ha scritto questa canzone, cioè Duff McKagan, ha dichiarato che la canzone non parla di una persona specifica, ma riflette proprio in modo più ampio sui sentimenti di malinconia e anche legati alle relazioni e agli amori falliti in generale. Allora, la prossima canzone appartiene alla stagione più intensa e ruvida di Loredana Bertè. La sua voce non tratta l'assenza come un pensiero astratto, perché lei riesce a renderla fisica, urgente, quasi una stanza vuota. Nata a Bagnara Calabra, ma soprattutto cresciuta nella Roma degli anni 60, la Bertè ha sempre trasformato la propria biografia in una sorta di interpretazione senza alcuna protezione. Allora ci ascoltiamo questa canzone, sono due parole semplici ma nella sua voce diventano una porta sbattuta e subito dopo riaperta. Si intitola Mi manchi, subito dopo l'informazione sulla viabilità.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:38 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco. Questo aggiornamento, un'ora è l'attesa al Piazzale Italiano e la coda è in direzione di Chamonix. Sulla A10 Genova Ventimiglia, code a tratti per 2 km tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. A12 Genova Roma, prudenza per un veicolo in galleria tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova, chilometro 18,7. Sempre sulla A12, coda tra Lavagna e Sestri Levante in direzione di Livorno per un veicolo fermo di nuovo in galleria sulla corsia di marcia. A1 Milano-Napoli tra Chiusi e Fabbro verso Roma, un chilometro in aumento al momento a causa di un veicolo fermo, questa coda. Sull'autostrada del Mediterraneo il traffico intenso tra area di servizio Campagna e prima di Polla in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Abbiamo anche il tempo per dare un'occhiata alla viabilità ordinaria. Sulla statale 6 via Casilina il traffico è rallentato in tutte e due le direzioni per la presenza di alberi sulla carreggiata prima di Ceprano e in direzione della Valle dell'Iri. Questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Le 21.33, questa è Radio 1 Musica. Abbiamo ascoltato ancora una volta la voce di Teddy Swims con la sua Mr. Know-it-all. In questo brano racconta un paradosso, quello di credere di sapere già come finirà una relazione, quindi quel essere così convinti porta un po' a trattenersi, no? E la distanza finisce proprio per rovinarla. Lui si chiama Jaten Dimsdale, lo pseudonimo è Teddy Swims, emerso con cover online che sono diventate virali, hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo, e questo è il suo ultimo singolo, appunto, Il Signor So Tutto Io, Mr. Know It All. Scoprire che in amore conoscere in anticipo la risposta è spesso il modo migliore per sbagliare tutto, anche la domanda iniziale. E adesso invece andiamo nel 1967, perché è quello l'anno in cui fu scritto questo brano dai Bee Gees. Si chiama To Love Somebody. Il brano fu scritto da Barry Gibb pensando inizialmente a Otis Redding, che purtroppo morì prima di poter incidere il brano, un brano che poi fu inciso da tantissimi artisti, tantissime voci diverse. La stessa Nina Simone addirittura ci intitolò un album, ma il grande successo arrivò nel 92 con Michael Bolton, che ne fece una delle sue grandi interpretazioni soul rock, spingendo proprio la melodia verso la potenza vocale che lo ha reso celebre. Una canzone sull'amore non corrisposto, che ha attraversato veramente tante versioni, ma questa di Michael Bolton è sicuramente una delle più iconiche.

La potenza vocale di Michael Bolton, che trasformò questa canzone in un successo internazionale dai primi posti in classifica, To Love Somebody, scritta dai Bee Gees. E adesso andiamo nel 1973 per ascoltare una delle vette più luminose, sognanti e sbalorditive dell'intero sodalizio artistico tra Battisti e Mogol. Parliamo ovviamente della Collina dei Ciliegi, contenuta nell'album Il mio canto libero, e possiamo ancora una volta apprezzare questo inno magnifico, no? All'attesa del momento in cui si trova finalmente il coraggio di superare le paure del passato per spiccare il volo verso la libertà. Arrangiamento orchestrale che rimane uno dei momenti più alti della nostra musica. Lucio Battisti, La Collina dei Ciliegi. E se...

0: Capolavoro assoluto della musica italiana, questa canzone che abbiamo appena riascoltato, La collina dei ciliegi di Lucio Battisti, ci riporta in diretta alle 21.44 a parlare di tanti eventi belli che ci sono in giro per l'Italia in questo periodo, soprattutto in questa fase caldissima di agosto, e anche la possibilità di vedere le stelle cadenti. Noi ce ne andiamo alla Spezia perché si sta tenendo la 7ª edizione della Spezia Estate Festival, che è questa rassegna che intreccia tantissime arti, dalla danza alla narrazione, la comicità, l'illusionismo, addirittura anche la musica. Insomma, diverte, intrattiene, ma fa anche riflettere. Ne parliamo con il direttore artistico Alessandro Maggi, che è collegato con noi. Ciao Alessandro.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao, come sta andando? Voi avete cominciato il 1° luglio, siamo praticamente ormai alle battute conclusive, perché andrete avanti ancora fino al 16 agosto. Immagino che la risposta sia stata ottima, visto anche le location, no? C'è ovviamente la bellissima Piazza Europa, poi c'è il Castello San Giorgio e anche il PIN La Spezia.
1: Assolutamente, il nostro festival sta andando molto bene, fortunatamente c'è una grande risposta di pubblico, e direi che in questi 7 anni si è realizzato, diciamo, una certa familiarità da parte del pubblico con questo grande evento, che comincia in genere all'inizio di luglio e finisce dopo la seconda metà di agosto.
0: Bello anche l'idea di essere così multidisciplinari, nel senso di portare l'arte un po' che va a 360 gradi.
1: Sai, questa è proprio l'idea che ha fatto nascere il festival, cercando di rivolgersi a un pubblico il più vasto possibile, quindi un festival che va dalla danza contemporanea, alla danza classica, ai comici, al teatro, all'intrattenimento. Addirittura quest'anno abbiamo un grande mago e anche dei cantanti, quindi diversifichiamo il più possibile per accontentare tanto pubblico.
0: Infatti tra poco ci arriviamo, perché domani c'è un appuntamento che secondo me vale veramente la pena di essere visto e ascoltato. E dicevamo appunto, i monologhi, la danza, la magia in questo caso, anche la musica di cui tra poco parleremo anche, e poi ovviamente l'idea di unire anche la città, anche perché poi immagino che la Spezia abbia tanti eventi. So che c'è anche un festival del jazz da voi, da quelle parti.
1: È il festival più antico d'Italia del jazz, che è appena terminato con davvero tanto pubblico e tantissimo successo.
0: Ecco, quindi insomma la Spezia si conferma città culturalmente sempre molto molto attiva, e devo dire che avete portato tanti tanti personaggi molto interessanti. Ieri abbiamo avuto tra l'altro anche ospite Massimo Lopez in una nostra trasmissione, in cui ci ha detto che si è divertito molto il 9 luglio da voi con il suo Massimo Lopez Show.

0: è un canta. Performer sì, a tutto sì, tondo, sì, un grande, sì. È anche un grande musicista.
1: Eh sì, è vero, è vero. Poi insomma c'è stata Roberta Abruzzone con L'epoca della rabbia, Paolo Cevoli, sì. Roberto Mercadini con quel monologo Animali umani, Max Angioni, sempre molto divertente, il Bergonzoni ormai lo conosciamo benissimo con Arrivano i Dunque, e ieri era Fuori di tela di Filippo Caccamo, e domani ci sarà un evento particolare perché noi siamo molto affezionati alla figura di Rino Gaetano, no? Questo poeta anarchico sempre poco inquadrabile.
0: Sì, domani c'è Andrea Mirò con Ai Maria, uno spettacolo veramente delizioso, e insomma anche io devo dire che sono affezionato a Rino Gaetano e alle sue canzoni, quindi non vedo l'ora di vederlo.
1: Sì, so che per chi lo ha visto, perché insomma, è una specie di teatro canzone, una sorta di dialoghi, monologhi con canzoni, tutto da al femminile, sono praticamente le protagoniste delle canzoni di Rino Gaetano, c'è Berta,
0: esattamente,
1: c'è Gianna,
0: esattamente.
1: E quindi insomma deve essere veramente molto molto interessante e affascinante, anche perché poi lo sappiamo,
0: sì,
1: l'arte, la cifra di Rino Gaetano non è mai fuori tempo, è sempre qualcosa di attuale, forse perché ha anticipato tanto i tempi.
0: E ha una poetica che secondo me rimarrà immortale, e questo lo rende grandissimo veramente.
1: Eh sì, dobbiamo dire come funziona. Ovviamente ci sono, si fa il biglietto, è all'aperto. Questa va a Maria. Va,
0: il festival è assolutamente all'aperto.
1: Piazza,
0: è all'aperto, e usiamo, diciamo, tre spazi. Sì. E nel caso dello spettacolo di domani, sarà nello spazio più grande, ecco, che è in Piazza Europa, e che è la piazza più grande della città di Spezia.
1: Certo, certo. E quindi, insomma, complice anche, appunto, dicevamo prima, la possibilità di vedere anche qualche stella cadente. E ci andiamo a passare una bellissima serata di musica, ma non solo, anche di poesia, perché parliamo appunto di Ai Maria, teatro canzone per Rino Gaetano, con, l'abbiamo detto, la fantastica Andrea Mirò, ma c'è anche Camilla Barbarito, Laura Frascari, Federica Garavaglia, Francesca Tripaldi, Sofia Weck e Maria Luisa Zaltron, tutto questo con gli arrangiamenti anche di Alessandro Nidi, che dirige praticamente questo spettacolo, che promette veramente di essere qualcosa di molto molto bello. Io ringrazio Alessandro Maggi per averci portato questo contributo, perché a noi piace tanto scoprire cosa c'è di bello in giro per l'Italia. Sappiamo che La Spezia è sempre una di quelle destinazioni che danno tanto, non solo al turismo, a passare belle le vacanze, ma anche alla cultura, grazie anche allo sforzo che fate voi, lo sforzo che fai tu. Grazie Alessandro Maggi per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, vi aspettiamo.
1: Grazie. Certo, ci vediamo, e noi intanto ci ascoltiamo Rino Gaetano con Ai Maria. Ciao.

Sì, Maria, ai Maria, una delle canzoni più celebri amate di Rino Gaetano, 1979, singolo dall'album Resta vile maschio dove vai, canzone che presenta questo ritmo incalzante, molto scanzonato e tropicale, con espliciti riferimenti a Bahia e Salvador, ma è un testo praticamente nonsense, con questi caimani che imitano gatti e presentatori negli armadi. Insomma, nasconde però un significato profondo, come confermato nel tempo anche da coloro che hanno vissuto la genesi di questo brano. Noi abbiamo la fortuna di frequentare di tanto in tanto anche il nipote di Rino Gaetano. Maria, a cui Rino si rivolge, non è un amante o una fidanzata passeggera, ma la mamma, e quindi il brano che esprime la forte nostalgia e il legame indissolubile con le proprie radici. Stiamo per chiudere anche questa ora, stiamo per farlo con un brano del 1983, ritroviamo i Police nel momento di massimo successo planetario, parliamo dell'album Synchronicity, e questo brano è uno dei più famosi ma anche più fraintesi della storia del pop. Sappiamo benissimo che Sting l'ha scritta durante la fine del suo matrimonio, divenne il maggior successo della band, molto elegante, una canzone veramente molto molto elegante, che sembra una serenata finché non si ascoltano bene le parole, poi diventa molto più vicina al motivo per cambiare la serratura di casa. Every Breath You Take, The Police.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, le tensioni Madrid-Roma sui migranti, in Spagna scattati controlli per chi arriva dall'Italia, decisi dal governo Sanchez in risposta a quelli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Negli aeroporti verifica a campione sul 5-10% dei passeggeri, si controllano carta d'identità o passaporto e per gli extracomunitari visto o permesso di soggiorno. Non si registrano al momento code o particolari disagi, Bruxelles intanto prova a mediare nello scontro tra i due paesi. Secondo il commissario Brunner, i ministri dell'interno assicurano che si tratta di misure temporanee. Per l'assistenza agli italiani in viaggio, la Farnesina ha aperto un canale WhatsApp dedicato. Il 70° anniversario della strage di Marcinelle, persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani. Alle commemorazioni in Belgio, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha letto il messaggio del capo dello Stato. Da Sergio Mattarella, l'auspicio che simili sciagure non abbiano a ripetersi e che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Ricordare quella tragedia, afferma la Premier Giorgia Meloni, significa rinnovare l'impegno a difendere i valori del lavoro, della libertà e della dignità. Cerimonia anche a Mannoppello in Abruzzo, terra d'origine di tante vittime.
3: Stava lavando i panni di mio padre, è passata un'altra signora e disse: Lucia, non li lavare più quei panni, non ci servono più, guarda il fuoco, guarda il fumo.
4: Ore 8:10, nella piazza dei caduti di Marcinelle, risuonano i nomi delle 60 vittime abruzzesi dell'incendio nella miniera di carbone del Bois du Cazier. A leggerli, i ragazzi del campo scuola della Protezione Civile.
5: Antonio Lacchetta, Farindolo.
6: Giuseppe Palazzone, Mannoppello.
4: Davanti alla corona inviata a Mannoppello dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in ricordo di tutte le 262 vittime della miniera, le lacrime dell'ultima vedova di Marcinelle, Lucia Romasco, 91 anni.
7: Mio marito è riuscito dopo un mese là sotto, che brutta cosa.
4: Camilla Iezzi porta il nome del papà che non ha mai conosciuto, è nata nel giorno del suo funerale.
8: E mia mamma mi raccontava che per quanto riguarda il discorso della sicurezza, mio padre la rassicurava, essendo una ragazza incinta, sulle condizioni della miniera.
4: Alfredo Primante, GR1.
2: Si aggrava il bilancio della strage avvenuta ieri in una scuola vicino a Bangkok, in Thailandia. Salgono 8 i morti dopo il decesso di una 12enne ricoverata in ospedale. A sparare un 14enne che prima aveva ucciso i nonni e poi aperto il fuoco nell'istituto prima di togliersi la vita, oltre ai 30 feriti, alcuni in condizioni critiche. 3 morti sul lavoro in meno di 24 ore, siamo di nuovo in Italia, nelle campagne di Agropoli in Campania. Un uomo ha perso la vita dopo il ribaltamento del trattore che guidava a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. La vittima è un operaio di 61 anni impegnato a movimentare materiale con un muletto. In Calabria invece una scarica elettrica è stata fatale a un elettricista che stava installando luminarie. Il servizio di Lorenzo Gottardo.
9: Forse è stata una distrazione o forse qualcosa ha fatto cortocircuito. Saranno le indagini a spiegare perché è morto Antonino Fabio Calabrò, folgorato a Calanna, comune del Reggino. Un'altra morte bianca. 40 anni appena, elettricista, Antonino era impegnato a collegare alla rete elettrica alcune luminarie in vista della festa della Madonna dell'Annunziata. Lavorava per conto di un'impresa privata quando, per cause ancora da stabilire, è stato raggiunto da una scarica elettrica. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimare l'uomo si è rivelato inutile. Sulla sua morte però ora la procura di Reggio Calabria vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo d'indagine. Sul corpo del quarantenne è stata disposta l'autopsia e nei prossimi giorni potrebbero anche essere sentiti coloro che a Calabro hanno commissionato l'intervento rivelatosi fatale, da capire come è stato disposto, autorizzato e se poi svolto in sicurezza.
2: Secondo fine settimana delle vacanze d'agosto, domani pomeriggio bollino rosso per il traffico per i primi rientri verso le grandi città. Per quanto riguarda il caldo invece, domani e lunedì il bollino rosso interesserà 19 città, anche se al nord continuano a essere segnalati temporali sparsi. Da martedì e fino al 17 agosto l'alta pressione tornerà su tutta Italia con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. A Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, si è tenuto il funerale privato di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. Buon viaggio, babbo, questo è il saluto della figlia Teresa. Abbiamo bisogno di giganti come lui, ha detto il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. E nella sua terra continuano gli omaggi dei fan al maestrone della musica italiana, come a Reggio Emilia.
10: Mio papà mi ha tramandato un po' a tutte le sue cassette quando l'ascoltavamo in camper nei viaggi lunghi.
11: Un rito collettivo come sfogliare insieme un album di ricordi.
12: Sono 2 o 3 giorni che ho il magone. Passato 30-40 anni all'osteria a cantare le sue canzoni.
11: È quasi un pellegrinaggio, quello dei visitatori della mostra Francesco Guccini canterò soltanto il tempo allestita allo spazio Gerra di Reggio Emilia. A visitarla dopo averne seguito la creazione è venuto a primavera anche il maestro.
13: Si vedeva che non era in grande forma, ma la sua grande voglia di raccontare, di scherzare, di saltare come sempre da grandi temi profondissimi alle cose più ironiche.
11: Ha narrato le nostre vite, dicono in tanti, ne è stato la colonna sonora.
14: Le sue canzoni piene di storia, di anima, di vita quotidiana.
15: Nel mondo che faremo di ritorno.
2: Grazie.
11: Bologna, Giulia Bondi, GR1.
2: Prossimo giornale radio alle 23, buon ascolto.
16: Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1 Musica.

Che brava Lola Young con la sua canzone intitolata Down Here, il brano che abbiamo riascoltato alle 22.10 qui su Rai Radio 1 per Radio 1 Musica, sempre con Gabriele Brocani al microfono. Tra l'altro Lola Young ha vinto quest'anno il suo primo Grammy Award proprio nel febbraio del 26, quando nella categoria Best Pop Solo Performance venne premiata per il successo della sua Messi. Poi è stata una vittoria molto importante perché arrivava dopo la sua pausa di 4 mesi per motivi di salute mentale. Per fortuna adesso lei sta bene, e proprio durante quel periodo dei Grammy Awards ha avuto l'occasione di farsi venire questa bella ispirazione. Proprio il giorno dopo i Grammy l'ha scritto, l'ha prodotto con quel gran genio di James Blake, e insomma guarda il mondo da qua giù, from down here, con questa vulnerabilità ruvida, no, che ha reso Lola Young una delle voci britanniche più riconoscibili e apprezzate. Adesso invece andiamo negli Stati Uniti, perché c'è un personaggio che ha trasformato una biografia difficile, la sua, in canzoni sulla perdita, la fede, l'amore, con immagini anche quasi religiose per raccontare una relazione capace di rendere straordinaria la vita quotidiana. Prima della musica, Warren era conosciuto come creator, parliamo appunto di Alex Warren. Il successo del brano lo ha portato in cima alle classifiche internazionali. Lui arriva proprio da internet, ma adesso è diventato un artista tra i più acclamati al mondo. Ce l'ascoltiamo con Ordinary, Alex Warren.

Quasi un finale gospel per questo cantautore influencer, appunto Alex Warren, con la sua Ordinary. 22 e 14 minuti, adesso invece un classico intramontabile dell'hard rock britannico e anche irlandese degli anni 70. Ed è infatti il 1976 quando Phil Lynott con i suoi Thin Lizzy diede alle stampe l'album Johnny the Fox, album bellissimo, contenente anche questa gemma fulminea intitolata Don't Believe a World, canzone che nasce originariamente come un slow blues malinconico, ma il chitarrista Brian Robertson intuì il fatto che se accelerando il tempo e pompando i riff di chitarra la canzone poteva avere tutta un'altra storia, e infatti insieme all'altro chitarrista Scott Gorham pomparono tantissimo i riff di chitarra e diedero a questo pezzo una carica veramente devastante. In meno di 3 minuti Phil Lynott canta con sarcasmo e disincanto l'arte di non fidarsi mai troppo delle parole d'amore. E allora ascoltiamo Don't Believe a World, Thin Lizzy.

Eighteen Lizzy con Don't Believe a Word, che bello riascoltarla. Il testo mette proprio in guardia dalle parole d'amore, compresa anche la dichiarazione di chi sta cantando, in questo caso Phil Lynott, un piccolo paradosso perfetto per l'arte dell'attesa, insomma, prima di credere, fermarsi ad ascoltare. E quindi adesso rimaniamo negli anni 70, però ci spostiamo sulle onde del folk rock e del pop d'autore con gli scozzesi Steeler's Wheel, la loro iconica Stuck in the Middle with You, che incisero nel 1972, prodotta tra l'altro dai leggendari Liber e Stoller, canzone che è scritta proprio da uno del duo appunto dei Steeler's Wheel, ovvero Jerry Rafferty, ed era un po' la parodia fatta nello stile di Bob Dylan, che ironizzava sulle feste piene di discografici, persone poco trasparenti in cui la band si trovava spesso impantanata. Questo brano vendette una milionata di copie all'epoca, ma è entrato definitivamente nella storia della cultura pop mondiale 20 anni dopo, perché nel 92 Quentin Tarantino lo inserì nella memorabile tesa sequenza della tortura nel film Le Iene, Reservoir Dogs, un ritmo veramente contagioso. Gli Steeler's Wheel con Stuck in the Middle with You.

Assolutamente da recuperare la scena del film di Quentin Tarantino, del suo capolavoro Le Iene, e in cui questo brano appunto faceva da sottofondo Stuck in the Middle with You con gli Steeler's Wheel di Jerry Rafferty. Allora, siamo praticamente quasi per chiudere questa puntata di Radio 1 Musica, anticipandovi che anche domani saremo in onda regolarmente dalle 19:20 più o meno fino alle 22:30, e vogliamo chiudere questo trittico di chicche con un capolavoro di rara bellezza ed eleganza, Senza Tempo. Nasce dall'incontro di due geni assoluti della musica contemporanea. Era il 1983 quando l'ex leader dei Japan, ovvero il grande David Sylvian, pose la sua voce eterea e anche la sua penna poetica, perché scrisse proprio anche il testo, sulle note scritte dal maestro giapponese Ryuichi Sakamoto per la colonna sonora del film Furio, Merry Christmas Mr. Lawrence, film di Nagisa Oshima interpretato dallo stesso Sakamoto al fianco di David Bowie, con il titolo Forbidden Colors, che è proprio un omaggio all'omonimo romanzo dello scrittore Yukio Mishima. Forbidden Colors nella cultura giapponese ha diversi significati. Il senso di questo brano probabilmente è legato in maniera molto molto vicina al romanzo di Yukio Mishima, perché i colori proibiti, ovvero i kinjiki, in Giappone vuol dire, è un eufemismo per indicare l'amore omosessuale. Il libro infatti descrive la complessa vita, le relazioni di questo giovane uomo omosessuale nella Tokyo del dopoguerra, e in teoria dei colori e delle neuroscienze i colori proibiti o impossibili sono delle tonalità che l'occhio umano non può percepire in condizioni normali. Questo accade a causa del funzionamento proprio dei coni nella nostra retina, che elaborano la luce in modo antagonistico. Di conseguenza il nostro cervello non riesce proprio a elaborare perfettamente combinazioni simultanee come il verde e il rosso o il giallo blu, e quindi questo fenomeno è stato dedicato questo brano, oltre che appunto il libro che di Yukio Mishima, appunto Colori Proibiti. Il brano ovviamente che stiamo per ascoltare è una poesia in musica, e vi lascerò proprio sulle note di questa meraviglia, augurandovi buon proseguimento, io ringraziando ovviamente Andrea Cacciagrano alla cura del programma, la nostra Corinna De Laurenti in redazione, e saluto e ringrazio ovviamente anche Alessandro Campanella alla parte tecnica, e vi do appuntamento a domani sempre qui su Radio 1 intorno alle 19:20 per un'altra puntata di Radio 1 Musica. Ma ora godiamoci proprio questa meraviglia assoluta, David Sylvian, Ryuichi Sakamoto con Forbidden Colors.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura lo scontro Spagna-Italia sui migranti. Madrid ha messo in atto le contromisure dopo la sospensione di Schengen da parte di Roma. Il commissario europeo Brunner, con un post su X, prova a gettare acqua sul fuoco.
3: Ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i reciproci controlli alle frontiere sono temporanei. Così scrive su X il commissario dell'Unione Europea agli affari interni Brunner e aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Chiude con uno spiraglio su una possibile fine della crisi. Ci sono segnali, scrive, che dall'Italia le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta compiendo ispezione a Campione in porti e aeroporti su una percentuale che varia tra il 5 e il 10% dei viaggiatori. Controlli casuali dunque e non sistematici, una misura poco più che simbolica insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna in un periodo che segna il picco del turismo tra i due paesi e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora tuttavia i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: In Bulgaria ora, dove un drone imbottito di esplosivo è caduto nelle immediate vicinanze del confine con la Romania, nei pressi di un gasdotto strategico. Il drone, identificato come ucraino, non ha causato vittime né danni. Il Ministero della Difesa di Sofia ha chiarito che nulla lascia pensare ad un'azione deliberata, piuttosto l'ipotesi è quella di un errore. Kiev annuncia l'apertura di un'indagine, mentre il governo bulgaro ha convocato per lunedì l'ambasciatrice ucraina. In Italia ora con la cronaca, in provincia di Pordenone un 24enne statunitense è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Barcis, dove vige il divieto di balneazione. Il corpo è stato recuperato in acqua dai vigili del fuoco e un'altra persona ha perso la vita, questa volta in mare. Si tratta di un sub di 29 anni morto durante un'immersione nelle acque di Punta Sottile a largo di Lampedusa. In corso le indagini. Arrestato per tentato omicidio l'automobilista che a Lanzo Torinese ha travolto deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti, ferendone quattro, uno in modo grave. L'uomo, che si era presentato ai carabinieri, ora è agli arresti domiciliari. Ascoltiamo la testimonianza di uno dei ciclisti del gruppo.
4: Andavamo piano, 20 all'ora, ci passa questa macchina, ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. Questo qua ha scalato, a fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria a 30 metri.
2: In provincia di Milano, a Cornaredo, un incendio si è sviluppato in serata nel capannone di un'azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti. Sul posto impegnati i vigili del fuoco, al momento non risultano persone intossicate. La colonna di fumo nero risulta però visibile a distanza di diversi chilometri dal luogo del rogo. Da anni si cimenta in un tipo di arte molto particolare. Con trattore e aratro, Dario Gambarin realizza a Castagnaro, in provincia di Verona, immagini monumentali sul terreno, l'ultima quella di Marilyn Monroe nel centenario della nascita.
5: Marilyn, un mito sulla terra. Dalle immagini iconiche di Andy Warhol a una sorta di Marilyn ecologista destinata a trasformarsi con il vento, la pioggia e il ciclo delle stagioni. Dario Gambarin ci spiega la sua tecnica.
6: Si tratta di un campo di 27.000 metri quadrati su delle stoppie di grano. In poche parole, prima c'era il grano, è stato trebbiato e io ho fatto quest'opera con un trattore, un aratro e poi c'è anche un po' di erpice rotante.
5: È una tecnica che lei da anni usa e che gli ha fatto produrre centinaia di immagini che però sono visibili da un'altezza di 400-500 metri.
6: Ho fatto più di 100 opere che riguardano sia in temi di attualità che di qualche personaggio, non so, Leonardo da Vinci, Picasso, il Papa, Nelson Mandela, Kennedy, Obama. Di solito io parto alla sera, quando ormai il sole non picchia più, è la mattina a levar del sole. La terra continua il suo ciclo, io mi inserisco nella finestra tra la fine di un raccolto è l'inizio di una nuova semina.
5: Aurelia Carafa, GR1.
2: In chiusura al calcio, la stagione 2026-2027 è ufficialmente iniziata con le prime due partite dei preliminari di Coppa Italia. Passa il turno il Catania, che vince ai rigori sul campo della Nerossi Vicenza, e i 32esimi siciliani affronteranno il Parma. Serata felice anche per l'Ascoli, neopromosso in Serie B, battendo tra le mura amiche per 3-1 il Potenza. I marchigiani si sono guadagnati la sfida contro il Genoa. Era l'ultima edizione, l'ultima notizia di questa edizione. Prossimo GR1 a mezzanotte.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
8: Un fantastico viaggio nel tempo.
7: Antonella Clerici, padrona di casa.
9: Ti fidi di me?
8: No.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Benvenuti al nostro consueto spazio dedicato al meteo in montagna. In studio con noi il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Una situazione per la fine della settimana caratterizzata da quella che in gergo viene chiamata instabilità pomeridiana, con le piogge temporali che prendono atto sia sulle Alpi sia lungo l'Appennino centrale meridionale fino alle colline e le montagne dell'entroterra della Sicilia. Sono temporali che si formano durante le ore più calde della giornata e poi si attenuano verso le ore serali. Attenzione, perché in questo periodo localmente le piogge temporali potranno risultare anche di forte intensità.
1: Bene, e quale sarà l'evoluzione del tempo durante la settimana?
2: Si confermano le condizioni stabili, si conferma ancora il caldo, temperature elevate anche in montagna. L'attività pomeridiana legata ai temporali è decisamente limitata alle Alpi, proprio in forma molto molto localizzata, così come localizzata sarà lungo le aree interne, quindi colline e montagne del centro e del sud. Localmente soltanto qualche rovescio che potrà essere accompagnato da isolati temporali, però fondamentalmente una situazione stabile sembrerebbe un po' per tutta la settimana.
1: Bene, grazie al colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e un buon fine settimana.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 23:30, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A10 Genova Ventimiglia. Attenzione, materiali dispersi tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia in galleria. A27 Venezia Belluno c'è un incidente al chilometro 29, due auto coinvolte. Il traffico risulta essere bloccato in direzione di Venezia tra allacciamento A28 e allacciamento A27 SPV. La coda naturalmente per questo incidente in direzione di Venezia. A1 Milano-Napoli, tra Chiusi e Fabbro verso Roma, il traffico è rallentato a causa di un veicolo in avaria, siamo al chilometro 424. Sulla variante di Valico c'è un'auto in galleria, prudenza al chilometro 2 tra Bivio, A1, variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Adesso la viabilità ordinaria sulla via Casilina, il traffico rallentato dopo incrocio Capua in direzione dell'incrocio Piazza del Pigneto. Questa era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Proiettile, uscita, narcos, scommesse. Un autogol e poi il buio. Sono Francesco Graziani e questa è la storia di Andrés Escobar e della sua Colombia ai mondiali di calcio 1994.
0: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
4: Alto, asciutto, elegante e con quella fama di ragazzo per bene che lo precedeva, non si era fatto problemi a tornare nella sua città nonostante qualcuno avesse provato a metterlo sull'avviso dopo il fallimento più doloroso del calcio colombiano. Soprattutto il suo allenatore Francisco Maturana gli aveva raccomandato prudenza e poi ancora prudenza. Lui però era uscito lo stesso per le strade di Medellín, nella notte di Medellín. E Medellín era la capitale mondiale del narcotraffico e a Medellín moltissimi narcos avevano puntato cifre mica da poco sulla nazionale che al mondiale 1994, aveva detto Sua Maestà Pelé, era la favorita. Ma poi, in quelle strade, chi mai avrebbe fatto qualcosa al capitano dell'Atlético Nacional di Medellín, il club più ricco del paese? E così, prima una serata tra amici, poi un giro in discoteca. E quando alle 3 del mattino quei tipi che lo vedevi lontano un miglio quanto fossero poco raccomandabili avevano attaccato briga, lui aveva afferrato le chiavi dell'auto senza però trovare la via d'uscita dal parcheggio.
5: Per favore, che il rispetto non manchi mai. Mando un grande abbraccio a tutti e vi dico che comunque è stata un'esperienza fenomenale, qualcosa che nella mia vita non avevo mai provato. Per questo vi dico, a presto, perché la vita non finisce qui.
6: Saltando primero Morelli, dejando al pibe, Valderrama arrancando el pibe se queda con el esférico, parando mira de estado, destapado ahora el tren también la pidió Rincón, Rincón. ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia!
4: Mai qualcosa del genere era accaduto. La parola euforia non bastava a raccontare l'emozione provata in quel 5 settembre 1993 quando Buenos Aires si era giocata l'ultima partita del girone di qualificazione ai mondiali di USA 94. Era stata una passeggiata, quella della Colombia in casa dell'Argentina, 1-0-5 che aveva fatto esplodere di gioia un paese che adesso andava a giocarsi la Coppa del Mondo passando per la porta principale. La Colombia, che mai aveva vinto nemmeno la Coppa America, poteva pensare in grande dopo aver visto il Monumental di Buenos Aires alzarsi in piedi per applaudire. C'era però anche chi i piedi li aveva ben piantati per terra. Hernán Bolillo Gómez dice dell'allenatore Francisco Maturana: nello spogliatoio di Buenos Aires si era avvicinato al suo capo e a Maturana, in quella bolgia, aveva rivolto queste poche parole: Pacho, abbiamo sbagliato. Ora siamo costretti a vincere la Coppa del Mondo. Era davvero una storia sbagliata quella che stava cominciando, sbagliata fin dall'inizio. Nessuno però sapeva quanto sbagliata, anche se tutti lo avrebbero scoperto all'improvviso. Andrés Escobar, poi, in quello 0-5 in Argentina, nemmeno era sceso in campo per via di un ginocchio malandato, però era un altro Escobar, quello di cui si sarebbe parlato tantissimo nel momento in cui i gringos di Washington avevano deciso che era il momento di fermare una volta per tutte l'altro Escobar, il vero Escobar, l'uomo di cui in Colombia molti parlavano sottovoce e moltissimi parlavano con fierezza. Il fatto era accaduto il giorno del suo compleanno numero 44, il 2 dicembre di quello stesso 1993. Da qualche tempo il vero Escobar era formalmente un latitante, visto che risultava evaso dal carcere soprannominato La Catedral, più o meno una fortezza, o meglio ancora una villa nella quale il capo del cartello dei narcos di Medellín aveva continuato a vivere la sua vita di eccessi e divertimenti al riparo dalle grinfie dei gringos e dei rivali del cartello di Cali. Lo chiamavano carcere perché intorno al perimetro c'erano sì filo spinato e polizia, ma tutti sapevano che il prigioniero non era un prigioniero, e il prigioniero aveva fiutato l'aria quando alle sue costole si erano messi i servizi segreti di Stati Uniti e Colombia. Il loro braccio esecutivo era il Bloque de Búsqueda, il gruppo scelto per la cattura, creato per mettere proprio le mani sul vero Escobar. Con loro operavano anche i Los Pepes, un gruppo paramilitare legato ai rivali del cartello della droga di Cali. Pepes, poi, non era un nomignolo così, ma un acronimo. Perseguidos por Pablo Escobar. I perseguitati da Pablo Escobar. Quel 2 dicembre 1993, El Bloque e Los Pepes, coordinati dai servizi segreti statunitensi, avevano bloccato ogni via di fuga. Poi era partito uno scontro a fuoco e Don Pablo Escobar, il vero Escobar, il narcotrafficante più ricco, potente e violento mai esistito, aveva cercato una via di fuga sui tetti della sua Medellín. Anche tra le tegole, però, c'era chi lo aspettava. L'ultimo proiettile che lo aveva attraversato era stato esploso dal colonnello della polizia Hugo Aguilar, che aveva puntato al cranio. Riverso su un fianco, scalzo, coperto solo da un paio di jeans, una maglietta blu e dal sangue che aveva perso, il cadavere di Pablo Escobar era stato immortalato assieme ad un piccolo gruppo di uomini armati di mitra, alcuni in divisa, altri no. I suoi fedelissimi, che non potevano ammettere che il boss fosse finito in trappola, avevano a quel punto messo in giro la voce che il colpo del colonnello Hugo Aguilar in realtà era partito dall'arma dello stesso Pablo Escobar, che anche questa volta, per l'ultima volta, si era ritagliato una via di fuga dove gli altri non la vedevano. Una cosa sola però era sicura dopo quel 2 dicembre del 93. Il traffico di droga dalla Colombia agli Stati Uniti e verso tutto il resto del mondo non si sarebbe interrotto. Morto Pablo Escobar, il cartello di Medellín si sarebbe frantumato e sarebbero stati i rivali della città di Cali a prendere in mano quel fiume di cocaina in uscita e di dollari in entrata. Che poi Pablo Escobar quella montagna di denaro non l'aveva usata solo per sfizi. Quante volte ne aveva fatto uno strumento di consenso. E così, a trasformare un campaccio sterrato in uno da calcio regolamentare con tanto di tribune, ci poteva pensare solo lui. Ed era sempre lui, Don Pablo Escobar, a portare i lampioni nelle strade buie di Medellín. E gli occhi di quella povera gente, abbagliati da un campo da calcio così perfetto e da quei lampioni che non s'erano visti mai, ecco, agli occhi di quella povera gente, Don Pablo Escobar appariva un benefattore sincero, quando invece sotto c'era il verminaio che sappiamo. Questa strategia di costruzione del consenso, però, passava anche attraverso una delle grandi passioni di Pablo Escobar, il calcio e la squadra dell'Atlético Nacional di Medellín, che grazie al suo sostegno economico nel 1989 era diventata campione dell'America del Sud con la vittoria in Copa Libertadores. E quando si parlava di sostegno economico, questo era per pagare non solo gli ingaggi, ma anche tutti quelli che potevano indirizzare le partite più delicate dalla parte giusta. E anche la nazionale della Colombia rientrava nei giocattoli del boss. Del resto, molti dei convocati erano suoi stipendiati all'Atlético Nacional. Per capirci, alla vigilia del Mondiale del 1990, in Italia, Don Pablo Escobar era stato intercettato mentre scambiava alcune parole con René Higuita, il portiere della Colombia e del suo Atlético Nacional. Nelle sbobinature della polizia era finita anche questa frase.
7: René, se superate il primo turno, e noi supereremo il primo turno, potrei anche venire in Italia a fare il tifo per voi.
4: A quel punto l'Interpol aveva riempito lo stadio di agenti in borghese, ma a Napoli Don Pablo Escobar non si sarebbe fatto vedere, o almeno non era stato visto. Quello che anche Don Pablo però ignorava era che non avrebbe mai più visto la Colombia al mondiale, perché quello del 1990 sarebbe stato l'ultimo mondiale della sua vita. Dopo quel 2 dicembre del 93, nel quale Escobar era rimasto senza una via di fuga, questo mondo era crollato. L'allenatore della nazionale colombiana, Francisco Maturana, aveva raccontato così quel passaggio.
7: La legge del capo è la legge della terra. Quando Pablo Escobar è morto, la terra ha tremato ed il vento ha gridato il suo nome. A partire da quel momento, dovevi stare sempre in guardia. Non potevi più fidarti di nessuno.
4: Una certezza però sembrava avere retto all'urto degli eventi, visto che dopo lo 0-5 in casa dell'Argentina, la nazionale di Bogotà si era avvicinata al mondiale con l'etichetta di sorpresa annunciata. Addirittura Pelé si era sbilanciato spiegando che la Colombia, più che una sorpresa, era la favorita per la vittoria del Mondiale 1994, organizzato proprio dai gringos degli Stati Uniti d'America, che per di più erano stati sorteggiati proprio nello stesso girone eliminatorio della Colombia. Le cose però non erano cominciate per il verso giusto. Luis Fernando Herrera, difensore di quell'Atlético Nacional che era stata la squadra del cuore e del portafoglio di Don Pablo Escobar, pochi mesi prima del Mondiale aveva subito il sequestro del figlio di 3 anni. Ancor prima che per il riscatto, la liberazione era arrivata per uno straziante appello in TV. E le lacrime non erano finite lì, perché a ridosso del torneo, sempre il povero Luis Fernando Herrera aveva saputo che suo fratello era stato assassinato in un conflitto a fuoco. Anche sul campo poi le cose sembravano terribilmente difficili. All'esordio la favorita di Pelé era stata sconfitta dalla Romania e allora minacce di morte che in albergo arrivavano via fax e addirittura sugli schermi delle TV a circuito chiuso. Il bersaglio era un altro calciatore sempre dell'Atlético Nacional, il centrocampista Gabriel Jaime Gomez, che a quel punto si era ritirato dal torneo e, silenziosamente, se ne era tornato nella sua Medellín, dove adesso chissà chi comandava. La partita contro gli statunitensi, che pochi mesi prima erano piombati a Medellín per mettere le mani su Don Pablo Escobar, era diventata uno spareggio. Di Escobar in quella partita si sarebbe parlato moltissimo, anzi se ne sarebbe parlato per sempre. Andrés Escobar era il difensore centrale della Colombia e capitano proprio dell'Atlético Nacional di Medellín. Di Don Pablo Escobar Andrés aveva solo il cognome. Alto, asciutto, elegante, la fama di ragazzo per bene lo precedeva. Tutte doti per le quali, si diceva, il Milan di Berlusconi, campione d'Europa, lo avesse contattato, visto che Franco Baresi ormai appariva a fine corsa. Ma c'era tempo per pensare al futuro. Il presente qui è la partita decisiva contro gli americani, che adesso attaccano sulla sinistra, da dove parte un pallone basso e teso che nessuno sa bene se sia un tiro sbilenco oppure un cross. No, è proprio un cross basso e teso. Sulla traiettoria c'è Escobar, Andrés Escobar, che entra in spaccata su quel pallone che sembra improvvisamente cercare una via d'uscita dal campo, ma la direzione è sbagliata e soprattutto inarrivabile per il portiere, che non può evitare l'autogol.
8: Entrò, l'incontra! Estados Unidos Escobar, autogol.
4: Andrés Escobar resta a terra, il volto tra le mani, come se già sapesse che la sua nazionale non potrà rialzarsi.

0: è già finito. Gli avevano consigliato di prendersi qualche giorno di riposo lontano da tutti, ma Andrés Escobar, alto, asciutto, elegante e con quella fama di ragazzo per bene che lo precedeva, aveva deciso di non tirarsi indietro. Anzi, era il caso di metterci la faccia, e così aveva raccontato la sua esperienza scrivendo, qualche giorno dopo, un articolo su uno dei quotidiani più diffusi del paese. El Tiempo. La chiave per la via d'uscita da quel tunnel imprevisto era una sola e si chiamava Speranza.
1: Le ragioni di questo fallimento stanno diventando chiare. Ci è mancata la grinta. Ammettere che non abbiamo avuto la spinta necessaria nei momenti difficili è un punto di onore. Voglio ringraziare il popolo colombiano perché troviamo sostegno anche in questi momenti difficili. Molti hanno capito, altri no. Ma dobbiamo comunque guardare avanti perché tutto sta guarendo.
0: In realtà, come qualcosa di terribile era accaduto prima del mondiale, altri segnali angoscianti galleggiavano nell'aria. Il mister Francisco Maturana, che aveva rispedito a casa il centrocampista Gabriel Jaime Gomez dopo le minacce di morte, aveva provato a convincerlo.
2: Andrés, nella vita a volte è meglio una via di fuga. Prenditi qualche giorno di vacanza come altri compagni di squadra e resta lontano da tutto e da tutti.
0: Ma Andrés Escobar no. Aveva urgenza di tornare nella sua Medellín, dove era nato, per discutere col club del suo possibile passaggio al Milan di Berlusconi. E poi c'era il matrimonio, fissato per novembre, e le cose da fare erano veramente mille. Maturana allora gli aveva raccomandato prudenza perché Medellín era la capitale mondiale della droga e moltissimi narcos avevano scommesso tantissimo sul successo della Colombia, e quell'autogol, oltre ai sogni, chissà quanti soldi aveva bruciato. E poi, ora che Don Pablo Escobar era sotto una lapide, aveva ripetuto Francisco Maturana, c'è da stare in guardia e non è possibile fidarsi di nessuno. Andrés Escobar, che in comune con Don Pablo aveva solo il cognome, però di vie di fuga non ne voleva. Lo aveva scritto sul giornale che era necessario guardare avanti perché tutto comunque sta guarendo. Poi, chi mai avrebbe fatto qualcosa al capitano dell'Atlético Nacional di Medellín? Così, il 2 luglio del 1994, dopo una serata con gli amici, ecco un salto in discoteca. E quando alle 3 del mattino era stato visto litigare con quei tipi che si vedeva lontano un miglio quanto fossero poco raccomandabili, aveva cercato le chiavi dell'auto senza però trovare la via d'uscita dal parcheggio. Qui, Humberto Muñoz Castro, una guardia giurata passata a fare il guardaspalle dei fratelli David e Santiago Gajón Henao, finanziatori dei Los Pepes che conosciamo, aveva esploso tutti i colpi del caricatore contro quel giovane uomo alto, asciutto, elegante, con quella fama di ragazzo per bene che lo precedeva, chiamato Andrés, che in comune con Don Pablo Escobar aveva solo il cognome. I giornali avevano scritto che gliel'avevano fatta pagare, che la guardia giurata diventata guardaspalle mentre esplodeva i suoi colpi aveva urlato qualcosa sull'autogol e sui mondiali finiti in quel modo là. In realtà, una verità vera sul perché di quell'aggressione sarebbe stata difficile da accertare. Certo, la montagna di soldi scommessi e persi potevano avere avuto il loro peso, per non parlare dello sbando all'interno dei narcos di Medellín dopo la morte

0: di Don Pablo Escobar con chissà quanti capi e capetti pronti a farsi grossi per cercare di diventare grandi. E che dire dei rivali del cartello di Cali che cercavano di espandersi coi metodi noti? L'unica certezza era la grande commozione per quell'omicidio. Alla funerale di Andrés Escobar, 27 anni, avrebbero partecipato più di 100.000 persone. Tra questi, il presidente della Colombia, César Gaviria Trujillo. Humberto Muñoz Castro, la guardia giurata diventata guardaspalle, sarebbe stato condannato a 43 anni. Però, tra benefici di legge e occhi di riguardo, 11 anni dopo i fatti, era già fuori. I fratelli David e Santiago Gajón Henao, finanziatori de Los Pepes, avrebbero scontato un annetto per complicità. Secondo alcuni testimoni, però, va detto che la discussione non era esplosa tanto per l'autogol, le scommesse o per l'eliminazione dal mondiale, ma perché ogni bravo narcos lo sa che è necessario avere sempre una via di fuga aperta. E quella sera l'auto di Andrés Escobar nel parcheggio della discoteca bloccava quella dei fratelli David e Santiago Gajón Henao, esponendoli ai rischi che noi possiamo immaginare e che loro temevano. La Colombia per anni avrebbe disputato le proprie partite senza schierare la maglietta col numero 2, la stessa che al Mondiale USA del 94, nel quale, lo sappiamo, la squadra aveva imboccato la via d'uscita per un autogol, lì era stata indossata da Andrés Escobar. Andrés Escobar che poi aveva detto no a chi gli suggeriva di trovarsi una piccola via di fuga in un paese bellissimo come la Colombia, nel quale però l'assurdo era sempre in agguato. Nel suo articolo su El Tiempo, pubblicato due giorni prima del suo omicidio, Andrés Escobar aveva salutato così i suoi lettori senza sapere che in realtà salutava la vita. Lettori che volevano una spiegazione per il fallimento della nazionale mentre ricevevano una lezione di umanità.
1: Non credo che sia una via d'uscita questa continua ricerca del colpevole. Bisogna essere coraggiosi nella vittoria, ma ancora di più nella sconfitta. Per favore, che il rispetto non manchi mai. Un grande abbraccio a tutti e a presto, perché la vita non finisce qui. Il vostro Andrés Escobar.
0: Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Braccio di ferro su Schengen, in Spagna scattati i controlli sui viaggiatori in arrivo dal nostro paese e la risposta alle misure di Roma, Bruxelles tenta la mediazione. Il governo tiene il punto, trattato sospeso almeno fino al 15 agosto. Per la maggioranza scelta necessaria, alle opposizioni inutile crisi diplomatica con una nazione amica. 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, Mattarella no allo sfruttamento, dignità per i migranti. La premier Meloni stoppa i canali clandestini e in Italia 3 morti sul lavoro in poche ore. Follia in strada, vicino a Torino un automobilista litiga con dei ciclisti, li investe, poi li travolge di nuovo. 4 feriti, arrestato un 73enne. Temperature roventi per altri 8 giorni, l'estate 2026 si avvia a battere ogni record. Il CNR, fenomeni sempre più lunghi e persistenti. Il mito di Elvis, 49 anni dopo, comincia la settimana dedicata al re del rock, tra celebrazioni e una grande asta online di cimeli. MotoGP, Martin domina il sabato di Silverstone, pole position e vittoria nella gara sprint per lo spagnolo, leader del mondiale, terzo Bezzecchi. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla questione migranti e alle tensioni tra Madrid e Roma. La Spagna ha fatto partire i primi controlli dopo la sospensione della libera circolazione con l'Italia, seguita all'analoga decisione del nostro governo. Via social il commissario europeo Brunner prova a gettare acqua sul fuoco.
3: Quando il primo giorno di controlli spagnoli ai passeggeri italiani volge al termine, l'Unione Europea tenta una mediazione. Ho avuto contatti con il ministro dell'Interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei. Lo scrive su X il commissario dell'UE agli affari interni, Brunner, che aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Poi conclude lasciando aperto uno spiraglio su una possibile soluzione della crisi. Dall'Italia arrivano segnali che le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta effettuando ispezioni a campione in porti e aeroporti, su una percentuale che varia tra il 5 e il 15% dei viaggiatori, controlli casuali e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna, mentre si raggiunge il picco del turismo tra i due paesi, e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora tuttavia i passeggeri italiani non hanno subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Nessun commento del governo italiano per il momento alla decisione spagnola. La linea della premier Meloni in ogni caso resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto, quando, stando alla Guardia Civil, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta, in risposta a un appello che circola sul web. Le tensioni tra Madrid e Roma restano al centro del confronto politico.
4: La critica verso Madrid e l'ok alla sospensione temporanea di Schengen vedono la maggioranza allineata. Il premier Sanchez ha fallito, ribadisce la Lega di Matteo Salvini. Continuano ad arrivare immigrati irregolari che sono stati bloccati alla frontiera, dice Raffaele Nevi da Forza Italia. Da noi nessun passo indietro, piuttosto la Spagna controlli le frontiere, avverte Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
5: L'arrivo in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta conferma che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
4: Le opposizioni criticano il governo per aver scatenato contro un paese amico una crisi diplomatica. Un autogol per l'esecutivo, sottolinea il PD, Peppe Provenzano.
6: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
4: Anche Italia Viva chiede lo stop alla sospensione del trattato di libera circolazione europea. La premier Meloni ha fallito, la smetta di fare propaganda, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle, e così anche AWS parla di cinica speculazione che pagheranno gli italiani. Vasco Pirri, GR1.
2: Associazioni turistiche in allerta per gli eventuali danni al turismo. Non ci sono ancora i numeri su possibili impatti, ma la FIAVET, l'associazione delle agenzie di viaggio e delle imprese del turismo, avverte: si rischiano difficoltà negli aeroporti. Sugli scali già grave il nuovo sistema informatico automatizzato IES, che ha creato lunghe file in entrata e in uscita. Disagi anche per gli alberghi e per chi organizza la logistica e i trasferimenti. La gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone, così il capo dello Stato Mattarella in un messaggio letto dal presidente del Senato La Russa alla commemorazione ufficiale in Belgio per il 70° anniversario della strage di Marcinelle. La tragedia costò la vita a 262 minatori, 136 italiani.
0: È proprio per quell'8 agosto del 1956 che la Commissione europea ha deciso di dedicare ogni 8 agosto alla memoria delle vittime sul lavoro. Lo ricorda nel suo messaggio per i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle Sergio Mattarella, che ammonisce a trasformare ogni giorno quel prezzo di sangue in una cultura sempre più attenta ai diritti del lavoro e all'imperativo della sicurezza per tutti. Questi, sottolinea il Presidente, sono i cardini della nostra Costituzione e della Comune Casa Europea, cardini che impongono anche il contrasto ad ogni forma di sfruttamento e una gestione dei flussi migratori rispettosa della dignità delle persone. Erano emigrati anche i 136 italiani morti nel crollo del Bois du Cazier scavando carbone. Hanno arricchito il nostro paese e la comunità che li ha accolti, scrive il Presidente della Repubblica, che torna sul dovere della memoria perché tragedie come quella di Marcinelle non si debbano mai più ripetere. Noemi Giunta, GR1.
2: In una nota la Premier Giorgia Meloni sottolinea: ricordare Marcinelle vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. Come sempre è nutrita dunque la delegazione italiana in Belgio per la commemorazione ufficiale della strage di Marcinelle, l'inviata.
7: È dedicata a Maria, madre degli orfani, la campana di Marcinelle per i tanti bambini figli dei minatori rimasti senza padre nel disastro dell'8 agosto del 56. Un rintocco per ognuna delle vittime, morti, rimaste impunite. Dalla delegazione dell'Associazione Trentini nel Mondo, arrivata per la cerimonia dall'Italia, il direttore Francesco Bocchetti ci dice che a Rovereto, nello stesso momento, ogni 8 agosto, suona anche la loro campana, intitolata Maria Dolens, la Madonna addolorata, realizzata con il bronzo dei cannoni offerti dagli stati che parteciparono al primo conflitto mondiale, in memoria dei caduti di tutte le guerre e simbolo universale di pace. Morena Berti, Fondazione Campana dei Caduti.
8: Come mai questa vicinanza tra le due campane non poteva essere che così? Perché le vittime sul lavoro, che cosa sono se non vittime di una guerra? E la guerra non è altro che il fallimento dell'intera umanità. Ora più che mai dobbiamo ricordare le parole incise sul manto di Maria Dolens. Nulla è perduto con la pace e tutto è perduto con la guerra.
7: Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Ed è rientrato il caso nato durante la commemorazione ufficiale al Bois du Cazier. A voltare le spalle al presidente del Senato La Russa sono stati esponenti di un sindacato belga e non della CGIL. Un chiarimento che chiude la polemica scoppiata in mattinata tra la Premier Meloni e Maurizio Landini, segretario generale della stessa CGIL. Proprio la giornata appena trascorsa è stata segnata da 3 nuove vittime sul lavoro nel nostro paese. Ad Agropoli, in provincia di Salerno, un uomo è morto dopo il ribaltamento del trattore che guidava. A Campi Bisenzio, vicino a Firenze, un operaio 61enne di origine cingalese è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. A Calanna, Reggio Calabria, un elettricista 40enne folgorato mentre era impegnato a installare le luminarie per la festa cittadina. Rai Radio 1, mezzanotte, 8 minuti. Medio Oriente, Iran e Oman ancora al lavoro per un accordo su Hormuz, ma resta il mistero sulla nuova guida suprema.
9: Mojtaba Khamenei parla con un gruppo di religiosi seduti accanto a lui. Un video senza riferimenti temporali diffuso dall'agenzia MER. Forse una risposta alle voci che davano ormai vicina alla morte la guida suprema che finora non si è mai vista in pubblico. Intanto il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz è molto vicino, ma il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano Zol Ghadr chiarisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le seguenti condizioni: revoca del blocco navale e delle sanzioni contro l'Iran, il ritiro dalle basi in Medio Oriente, il pagamento dei danni di guerra e lo sblocco dei beni congelati. Praticamente sarebbe una capitolazione americana, mentre a Washington Trump e ora anche il suo vice Vance parlano di progressi, almeno tacciono le armi, anche se gli Emirati Arabi denunciano un attacco iraniano contro una loro petroliera nello stretto. L'Oman, dal canto canto suo parla di colloqui positivi con l'Iran, ma condanna gli attacchi alle navi e chiede alle parti di non compiere azioni che possano compromettere i progressi. Francesco Mincone, GR1.
10: In Bulgaria è un caso il drone precipitato vicino al confine con la Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato per lunedì l'ambasciatrice ucraina. Secondo il Ministero della Difesa, il velivolo è di un tipo utilizzato dalle forze di Kiev, ma per ora, precisa il governo bulgaro, nulla fa pensare a un'azione deliberata, quanto piuttosto a un incidente. La cronaca è ai domiciliari. L'automobilista che ha investito più volte un gruppo di ciclisti nel torinese dopo un litigio. 4 i feriti, sconcertante il racconto dei testimoni.
11: Ho dovuto togliere questo mio amico a terra perché lui l'avrebbe puntato, l'avrebbe schiacciato.
12: Una strage sfiorata, un film dell'orrore, quello descritto dai ciclisti scampati alla furia di Giuseppe Campana all'Anso Torinese.
13: Andavamo piano, 20 all'ora, questa macchina ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. A fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria a 30 metri.
12: Un banale diverbio sull'occupazione della carreggiata, dietro la follia scatenata dal 73enne alla guida di un'utilitaria che sorpassava passando a colpi di clacson la comitiva di 6 ciclisti, l'ha poi travolta per ben 2 volte.
13: Corso dietro per cercare di prendere il numero di targa, questo qua con la macchina mi carica, sono riuscito a buttarmi lungo la strada, ha fatto inversione e ha caricato tutti gli altri.
12: 4 i feriti, i 2 più gravi hanno diversi traumi e fratture, il 73enne si è successivamente costituito, è stato arrestato per tentato omicidio e finito ai domiciliari, è negativo all'etilometro, ora si attende l'esito degli esami tossicologici. Nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice. Elena Baiocco, GR1.
10: A Samarate, in provincia di Varese, l'ultimo saluto a Federico Venco, l'uomo scambiato dal suo aggressore per un rivale in amore, investito e ucciso.
14: A sorreggere il feretro i 2 fratelli di Federico e gli amici. La parrocchia di San Macario a Samarate è gremita. I fedeli affollano anche la piazza. Sul sagrato i moschettoni e l'elmo della scherma medievale, simboli delle passioni di Federico Venco. La comunità commossa si stringe attorno alla famiglia e alla fidanzata Marica. Sabato notte Federico, 36 anni, in sella alla sua moto, stava andando da lei. Lungo il tragitto a Somma Lombardo si è fermato ad aiutare Valentina, ferma in moto sul ciglio della strada. L'ex fidanzato Mirko Bertellini, 44 anni, in carcere a Busto Arsizio e accusato di aver travolto e ucciso Federico con la sua auto per gelosia. Un dramma incomprensibile, un dolore forte, accompagnato però da amore e gratitudine, dice nell'omelia Don Andrea Nocera.
15: Guardiamo a Icco, alla sua vita, al suo essere un cuor contento, come ha detto la Patrizia. Tutto il bene che facciamo in vita, quello resta.
14: A Samarate, lutto cittadino, il sindaco annuncia la proposta di istituire nel nome di Federico la giornata della gentilezza e l'intenzione di chiedere a Mattarella un'onorificenza della Repubblica. Davanti al feretro diretto verso il cimitero, il corteo degli amici motociclisti. Per il GR1, Elena Scarrone.
10: Sono tutti e 4 nel carcere minorile Beccaria i ragazzi che ad Arese, in provincia di Milano, hanno sequestrato un 19enne chiedendo droga come riscatto.
16: 2 hanno 17 anni, uno 16 e il più piccolo 15. Mercoledì sera nel Parco Blu di Arese bloccano 2 amici 19enni, li minacciano con un macete e intimano a uno dei 2 di portare loro della droga, altrimenti l'altro ragazzo morirà. Il giovane non si spaventa e va subito dai carabinieri, che intervengono arrestando i 4 in flagranza, grazie anche alla localizzazione del cellulare dell'ostaggio, ritrovato in un altro parco con un sacchetto di plastica in testa. È stato derubato ed è anche lievemente ferito. Sotto shock è stato ricoverato in ospedale, dove resterà per 6 giorni. Le indagini non si sono concluse perché della banda avrebbero fatto parte anche altri ragazzi. Per gli arrestati, tutti detenuti nel carcere minorile Beccaria di Milano, le accuse sono molto gravi: sequestro di persona, scopo di estorsione, rapina, lesioni e porto abusivo d'arma. Fausto Bertuccioli, GR1.
10: A Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, l'ultimo saluto a Francesco Guccini, scomparso giovedì scorso a 86 anni. Il racconto della nostra inviata.
17: Dove sei? Una cerimonia per pochi intimi, un applauso all'uscita del cancello della sua casa a Pavana, buon viaggio babbo, il saluto semplice della figlia Teresa, accanto a lei la moglie Raffaella Zuccari e Angela Signorini, madre di Teresa. Un lungo discorso, quello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi, amico intimo del maestrone. Sembra impossibile, dice, salutarti e misurare l'assenza, e continua senza sosta il lungo saluto dei tanti fan in via Paolo Fabri 43, portano fiori, biglietti e cantano le sue canzoni. anni Guccini si era trasferito a Pavana, terra dei suoi nonni paterni, un paese che sente già la sua mancanza. Un suo amico storico, Mimmo, della Caciosteria.
18: Da tante serate passate qui è nata una bellissima amicizia. Raccontare Francesco è difficile, è un personaggio talmente grande, talmente vasto, ci ha lasciato tanti magnifici pensieri.
17: Che si ricorda degli ultimi incontri?
18: Diceva, sono un vecchio malconcio. E diceva, Francesco, ci sto scana, la cura Menanni non l'ha trovata nessuno. Guardami di meno anni. No?
19: La vedi nel cielo, quell'alta pressione.
17: Da Bologna, Elena Paba, GR1. Stagione.
10: Siamo al meteo, caldo estremo, almeno fino a Ferragosto. L'estate 2026 si avvia a battere il primato del 2003.
20: Una volta si attendeva il picco delle famigerate ondate di calore sapendo che da lì il caldo avrebbe cominciato la discesa. Oggi il picco arriva e resta, per settimane. Città come Roma da fine luglio, Napoli e Firenze dal 1 agosto con il bollino rosso fisso per i rischi per la salute legati al caldo. La morsa dell'afa che si è allentata a nord con i temporali torna a stringersi. Le città che dal bollino rosso erano passate al giallo scendono a 7, domenica rimangono solo Torino e Cagliari. Le altre riprendono a scaldarsi. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR. Che cosa è successo alle ondate di calore?
21: Adesso sono molto più persistenti perché ci sono afflussi molto caldi da sud, quindi le onde diventano molto più allungate e onde lunghe sono lente, praticamente stazionarie per settimane.
20: A cosa è dovuto?
21: Un raddoppio della rapidità di riscaldamento nell'ultimo decennio rispetto ai precedenti. Dobbiamo assolutamente agire per fermare questo aumento di temperatura. Sappiamo quali sono le cause, sono le nostre, dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili, da deforestazione, in parte anche da agricoltura non sostenibile.
20: Francesca Fornario, GR1.
10: E nel secondo fine settimana d'agosto ho previsto bollino rosso nel pomeriggio per il traffico legato ai primi rientri verso le grandi città, mentre il Ministero dei Trasporti lavora a possibili future modifiche del codice della strada. Patente a 17 anni, sorpasso a destra in autostrada e multe per chilometri orari sono alcune delle ipotesi sul tavolo sulle quali entro il 13 settembre arriveranno al MIT le osservazioni delle varie associazioni coinvolte.
22: È una bozza di revisione del codice della strada, quella inviata dal Ministero dei Trasporti a oltre 100 operatori e associazioni di settore per la fase di consultazione fino a metà settembre. Tra le novità allo studio ci sono le targhe alle e-bike più potenti che vengono usate come motorini dai rider, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione e lo stop agli adeguamenti biennali delle multe. Un pacchetto in 15 punti del Ministero, a cui si aggiunge la novità della patente B e C già a 17 anni. Per le multe per eccesso di velocità si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro in eccesso. Sulle strade urbane, con limite a 50 o 30 km orari, le sanzioni sarebbero di 5 euro per ogni chilometro in eccesso. Secondo le indicazioni allo studio è anche possibile il sorpasso a destra sulle autostrade e superstrade a 3 corsie. L'obiettivo, è scritto in una nota del Ministero, è di arrivare ad un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con priorità la sicurezza. Paola Bonanni, GR1.
10: Ad agosto gli amanti delle stelle si danno appuntamento per scrutare il cielo e c'è anche chi sceglie di dedicare alle osservazioni astronomiche l'intera vacanza.
23: Sono sempre più numerosi gli appassionati astrofili e attorno a loro è nato l'astroturismo, capace di strutturare le molteplici iniziative dedicate all'osservazione delle stelle. Un fenomeno ovviamente in crescita proprio in questi giorni, quando sale l'attesa per l'eclissi di sole del 12, seppur solo parzialmente visibile dalle nostre parti. Tra le mete si segnalano i cieli più belli d'Italia, marchio certificato che identifica le migliori ed esclusive location in cui osservare il cielo stellato e usufruire di servizi dedicati ai viaggiatori delle stelle. E poi gli eventi. Dal Trentino alla Sicilia, durante l'estate c'è solo l'imbarazzo della scelta. L'astrovillaggio della Valdega, gli osservatori della Valtellina, le passeggiate astronomiche di Grosio e dell'Isola d'Elba, fino al parco di Isnello nelle Madonie, riconosciuto come Starlight Stellar Park, dove la contemplazione del cielo diviene un'esperienza immersiva tra scienza e natura. Mauro Zanda, GR1.
10: Siamo allo sport con gli europei di Parigi. Elisa Cometti e Andrea Barnabà, fidanzati, si regalano una giornata magica conquistando 2 argenti nelle rispettive gare dei tuffi dalle grandi altezze. Argento anche per la staffetta mista 4x1500 per il quartetto Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. MotoGP, Jorge Martin domina Silverstone imponendosi nella gara sprint e firmando il miglior crono delle qualifiche, pole position per lo spagnolo l'inviato.
1: Il sabato inglese ha due vincitori. Jorge Martin, che da leader del mondiale firma pole e successo e allunga in testa la classifica, ma anche uno stoico Marco Bezzecchi, terzo nonostante i dolori a clavicola e ginocchio.
3: Molto molto difficile, gli ultimi quattro giri mi sono reso conto che ho avuto un calo fisico proprio tosto, quindi molta sorpresa, perché la verità è che la qualifica mi ha distrutto. E ho detto, far la sprint non so se ce la faccio, però dai, sono molto contento e è stato molto emozionante arrivare dalla squadra e vederli contenti e bello.
1: Ogura, secondo, completa la prima tripletta sprint di Noale e l'ordine della sprint è anche quello di classifica con Martin Ettor che ha 17 punti sul giapponese e 27 sul riminese. Alex Marquez è quarto e migliore dei ducatisti con Borgo Panigale in grande difficoltà di gomma. Di Gian Antonio quinto dopo averci provato a inizio gara.
5: Dal quarto giro la gomma dietro ci ha un po' abbandonato e quindi è stata molto una sopravvivenza. Un peccato perché di solito sono uno di quelli che tratta bene le gomme, invece oggi ero proprio in balia di lei.
1: Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
10: È cominciata la Elvis Week, la settimana per Elvis Presley, che culmina il 16 agosto nell'anniversario della morte 49 anni fa del re del rock. Quest'anno coincide anche con una grande asta di memorabilia che riguardano soprattutto la parte finale della sua vita e alla quale si può partecipare online.
6: You're fantastic. Thank you.
24: 1977, concerto di giugno. Il 16 agosto Elvis sarà ritrovato morto. Per questo dall'8 al 16 di agosto è la Elvis Week in tutto il mondo, la settimana dedicata al ricordo del re del rock and roll. E quest'anno le memorie sono anche fisiche, oggetti e documenti da quell'ultima stagione della sua vita che vanno all'asta. In quel 1977 sul palco lanciò la sua sciarpa sporca di trucco e di sudore verso un musicista. È uno degli oggetti all'asta virtuale di questa settimana accanto al libro che gli fu donato da Larry Geller, il suo consigliere spirituale. Con le riflessioni di Elvis bergate a mano vale oggi 16.000 euro in partenza. E poi ci sono foto autografate, una chitarra, tantissimo materiale promozionale dei tour dell'epoca, anche cinematografici, i contratti firmati per i suoi musicisti. Per chi voglia trattenere un frammento del mito o strappare la patina di lustrini alla ricerca di Elvis Aaron Presley, l'uomo dietro la leggenda. Miriam Mauti, GR1.
10: Ancora musica ora con Jovanotti e parte dal Circo Massimo il Giova Giro che lo porterà a macinare più di 2000 km in bicicletta in poco più di un mese per tagliare il traguardo nello stesso Circo Massimo che il 12 e il 13 settembre ospiterà anche le date finali del suo tour Lorè.
25: Buon vento a chi oggi partirà
10: L'Arca di Lorè è il beach party di Jovanotti che ha preso il via davanti a 25.000 persone venerdì sera ad Olbia. Con il suo giro Jovanotti raggiungerà ogni tappa in bici a partire da quella di mercoledì 12 agosto a Montesilvano in Abruzzo. Ogni sera sarà possibile seguirne il racconto sui social. Direttore Nicola Raudici, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Alessandro Campanella e Stefano Catini. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di una buona nottata.
26: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
27: Mezzanotte 23 minuti 51 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal raccordo Viale Certosa A4 al bivio A4 Trieste. Per chi da Viale Certosa va verso Brescia, segnalata la presenza di pedoni. A1 Milano Napoli tra Sasso Marconi, il bivio A1 variante di valico verso Firenze, prudenza per un veicolo fermo al chilometro 215. Sulla A27 Venezia Belluno, il traffico è rallentato per un incidente tra allacciamento A28 allacciamento A27 SPV in direzione di Venezia, sono coinvolte due auto. Diamo anche una chiusura sulla 7 Milano-Genova, tratto chiuso per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano fino alle 6. sulla A1, torniamo in autostrada, e perché sulla A1 Roma-Napoli c'è segnalato un incendio tra l'allacciamento A24 Roma-Teramo e diramazione Roma-Sud in direzione di Napoli. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Immigrazione, la tensione Roma-Madrid. In Spagna scattati i controlli per chi arriva dall'Italia, decisi dal governo Sanchez in risposta a quelli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Negli aeroporti verifica il campione sul 5-10% dei passeggeri. Si controllano carta d'identità o passaporto e per gli extracomunitari, visto o permesso di soggiorno, non si registrano al momento code o particolari disagi. Bruxelles intanto prova a mediare nello scontro tra i due paesi. Secondo il commissario Brunner, i ministri dell'interno assicurano che si tratti di misure temporanee per l'assistenza agli italiani in viaggio. La Farnesina ha aperto un canale WhatsApp dedicato. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto nella dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio agli immigrati italiani in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle nel 1956 in Belgio. Morirono 262 minatori, tra cui 136 italiani. E la giornata appena trascorsa è stata segnata da 3 nuove vittime sul lavoro nel nostro paese. Ad Agropoli, provincia di Salerno, un uomo è morto dopo il ribaltamento del trattore che guidava. A Campi Bisenzio, vicino Firenze, un operaio 61enne di origine cingalese è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. A Calanna, Reggio Calabria, un elettricista 40enne folgorato mentre era impegnato a installare le luminarie per la festa cittadina. All'Anzio Torinese un 73enne è stato arrestato per tentato omicidio alla guida dell'auto e investito due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 feriti, di cui 2 in maniera grave. Tra meteo e traffico, oggi pomeriggio bollino rosso per chi si muove in auto per il caldo. Oggi e domani bollino rosso interesserà 19 città. Anche se al nord continuano ad essere segnalati temporali sparsi, da martedì fino al 17 agosto l'afa tornerà su tutta l'Italia con picchi di quasi 40 gradi. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, altre 3 medaglie per l'Italia sono gli argenti di Elisa Cometti e Andrea Barnabà nei tuffi da 20 metri e nella staffetta mista 4x1500. Azzurri sempre in testa al medagliere con 23 trofei. Calcio ai preliminari di Coppa Italia, passa il turno al Catania che batte il Vicenza 4-3 ai rigori e l'Ascoli che sconfigge il Potenza 3-1. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia va in pole position al Gran Premio di Silverstone, Gran Bretagna. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La questione migranti e le tensioni tra Madrid e Roma, la Spagna ha fatto partire i primi controlli dopo la sospensione della libera circolazione con l'Italia, seguita all'analoga decisione del nostro governo. Via social, il commissario europeo Brunner prova a gettare acqua su fuoco.
3: Quando il primo giorno di controlli spagnoli ai passeggeri italiani volge al termine, l'Unione Europea tenta una mediazione. Ho avuto contatti con il ministro dell'Interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei. Lo scrive su X il commissario dell'UE agli affari interni, Brunner, che aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Poi conclude lasciando aperto uno spiraglio su una possibile soluzione della crisi. Dall'Italia arrivano segnali che le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta effettuando ispezioni a campione in porti e aeroporti, su una percentuale che varia tra il 5 e il 15% dei viaggiatori, controlli casuali e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna, mentre si raggiunge il picco del turismo tra i due paesi, e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora tuttavia i passeggeri italiani non hanno subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Medio Oriente per Teheran. Lo stretto di Hormuz resterà chiuso fin quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, mentre c'è la conferma che l'accordo con l'Oman per la navigazione in sicurezza è molto vicino. L'Iran chiede a Washington lo stop dei raid, la revoca del blocco navale delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento dei risarcimenti per la guerra. Per il vicepresidente americano Vance ci sono progressi. Il fronte medio orientale è l'altro, quello israeliano. L'esercito di Tel Aviv è impegnato in una serie di attacchi nella striscia di Gaza. Secondo i media palestinesi, alcuni coloni hanno attaccato una moschea in Cisgiordania. Dopo l'intervento di residenti a difesa del luogo sacro, i militari israeliani hanno arrestato 7 palestinesi. E passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte raid con droni di Kiev su Bielgorod, città al confine con la Russia, almeno 13 i feriti, tra cui 2 bambini. La cronaca in Italia, all'Anzio torinese, un 73enne è stato arrestato per tentato omicidio. Alla guida dell'auto ha investito 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 i feriti, di cui 2 in maniera grave. E sono tutti e 4 nel carcere minorile Beccaria, i ragazzi che ad Arese, provincia di Milano, hanno sequestrato un 19enne chiedendo droga come riscatto.
4: 2 hanno 17 anni, uno 16 e il più piccolo 15. Mercoledì sera nel Parco Blu di Arese bloccano 2 amici 19enni, li minacciano con un macete e intimano a uno dei 2 di portare loro della droga, altrimenti l'altro ragazzo morirà. Il giovane non si spaventa e va subito dai carabinieri, che intervengono arrestando i 4 in flagranza, grazie anche alla localizzazione del cellulare dell'ostaggio, ritrovato in un altro parco con un sacchetto di plastica in testa. È stato derubato ed è anche lievemente ferito. Sotto shock è stato ricoverato in ospedale, dove resterà per 6 giorni. Le indagini non si sono concluse perché della banda avrebbero fatto parte anche altri ragazzi. Per gli arrestati, tutti i detenuti nel carcere minorile Beccaria di Milano, le accuse sono molto gravi: sequestro di persona, scopo di estorsione, rapina, lesioni e porto abusivo d'arma. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Perù è di 13 morti il bilancio provvisorio di un incidente automobilistico avvenuto a Cusco, nel sud del paese, dove un minivan si è scontrato con un camion fermo a bordo strada per un problema tecnico. E torniamo in Italia, tra meteo e traffico. Oggi pomeriggio bollino rosso per chi si muove in auto, per il caldo invece oggi e domani bollino rosso in 19 città, anche se al nord continuano ad essere segnalati temporali sparsi. Da martedì e fino al 17 agosto l'AFA tornerà su tutta l'Italia con picchi di quasi 40 gradi. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, altre 3 medaglie per l'Italia sono gli argento di Elisa Cometti e Andrea Barnabani, i tuffi da 20.